0: storia, è un vento che ti può aiutare nelle tue rotazioni, sapendo che molte cose possono cambiare davanti con la situazione di Santiago Gimenez, che molte cose sono bloccate per quanto riguarda le cessioni, ma ripeto, per me è un ragazzo interessante. Il Torino è lo stesso Torino di sempre, possono cambiare i direttori sportivi, sarà una mia sensazione sbagliata, c'è questa contestazione in atto, è una squadra che il primo tempo non può giocare una partita alla mercé, come ha detto Abate, però Abate è l'allenatore, la squadra non ha avuto... il minimo coraggio per giocare questa partita, mi sento e confido, spero di sbagliarmi per tutti i tifosi del Torino che ci stanno seguendo e che mi seguono soprattutto con una certa continuità e mi scrivono che non ne possono più e che vorrebbero qui e che vorrebbero lì. Non decidiamo noi o io, vale per Lotito, vale per Cairo, io dinanzi a situazioni di questo tipo qualche domanda sinceramente me la porrei. L'Atalanta ha vinto e contava vincere all'interno di un'inversione a U sull'autostrada, quasi come se avessi fatto inversione. Devi memorizzare delle cose nuove che non puoi ancora avere memorizzato. Dal mercato dovrà arrivare qualche aiuto, penso che il Sassuolo debba essere rafforzato e queste due squadre per 7 giorni abbondanti sul mercato saranno protagonisti. La Juventus, intanto Perin è un'operazione chiusa 2 giorni fa, non ieri, trattativa di 5-6 giorni fa, l'abbiamo data per chiusa anche con un video e non c'era alcun tipo di dubbio. Il discorso che coinvolge anche Gravara, destinata ad essere il nuovo vice portiere della Juventus, era un discorso preparato ormai da giovedì, da mercoledì, perché Perin aveva detto sì, subito sì al Palermo, vuole fare un'altra storia, vuole giocare ancora di più, vuole aprire un'altra pagina, e assistiamo a una rivoluzione figlia della strategia, perché la Juve vuole cambiare quasi tutto il possibile, le cose che dipendono dalla Juve rispetto al passato, da Perin, da Di Gregorio e Perin, passi al... Intanto mi stupisce un po' il passo indietro di Cambiaso, anche quando entra, non è più titolare, sarà una coincidenza. Mi stupisce molto questo Cambiaso diverso rispetto al terzino che è stato, diamogli tempo. Mi hanno stupito molto le parole di Spalletti, che io ho sempre elogiato, ma che quando parla evidentemente non è sempre competitivo. Intanto dire a Colomani, si vede che non gioca da 2 anni, ti hanno speso 50 milioni, Luciano, volevi soltanto lui, bene, adesso ha sbagliato un gol, d'accordo, forse è stato tra i peggiori, benissimo, ma io credo che sarebbe anche il caso di evitare determinate cose, perché in partite come queste deve fare gol, gli metti una pressione che non ha motivo di esistere. E poi ha aggiunto: vorrei un altro attaccante con caratteristiche diverse. Io vorrei dire a Spalletti: cedili tu i calciatori, perché non è che fai delle richieste. Avete visto che ha fatto De Laurentiis? Non si può fare. Ti prendo il mercato del Napoli, fin qui è stato un mercato bloccato, ha preso un difensore centrale, ha preso un terzino, e non si può fare tutto il resto se non esce qualcuno. Gli vorrei dire: trova tu una sistemazione a Jonathan David. Trovando una sistemazione a Jonathan David e magari lo cedi tu, si possono fare delle cose che secondo me oggi non andrebbero chieste. Vuoi Zirkzee, vuoi Mateta, vuoi Sorloth, chi vuoi, ma ce n'è già uno che guadagna un sacco di soldi, e purtroppo per fortuna qualsiasi bilancio è fatto di equilibri che non possono essere messi in discussione alla luce delle spese che sono state fatte negli ultimi anni. E ripeto, se arriva un attaccante da 50 milioni circa, che abbiamo aspettato, che tu hai aspettato, usi il plurale maestatis, per una vita, forse sarebbe il caso, dopo la partita, di dargli una carezza in più, piuttosto che dire quello che si vede che non gioca da 2 anni. Ma l'hai voluto tu, di cosa stiamo parlando? C'è un caos Mateta in corso, perché Mateta vorrebbe liberarsi e i suoi avvocati vorrebbero far valere i loro diritti sul fatto che non esistesse un'opzione di rinnovo fino al 2027, come concordato invece secondo il Crystal Palace nel 2024, è un caos che può incidere per quelle che sono le manovre di mercato. Se volete la mia, io lo prenderei subito. È un attaccante che piace, un attaccante d'aria, è un attaccante che per chi in Italia dovesse cercare, sono delle società che cercano, compresa la Juve che l'aveva cercato, compresa il Milan se uscisse Jimenez, per me è un attaccante competitivo. E il bluff su Leao, credetemi, Leao deve essere obbligatoriamente accostato a qualcuno, altrimenti non andiamo a dormire sereni e felici e tranquilli. Ma per me il mercato non è questo. Cioè, mi avete chiesto, io rispondo per educazione nei vostri riguardi, è vera la storia del Milan? Io non ne ho mai parlato, del Milan che lo dà alla Roma, io non ne ho mai parlato, io non ho riscontri, io questa cosa l'ho spenta, anche perché Leao per guadagnare il Milan, per lasciare il Milan, vi chiedo scusa, vorrebbe guadagnare più soldi rispetto all'ingaggio attuale, e il Milan ancora oggi chiede 60 milioni, i paletti che ha messo la Roma li conoscete, io ho fatto 2/3 nomi, soprattutto 2, per la Roma, per il ruolo di esterno offensivo. Vedremo come finirà, ma ogni giorno Leao ha una destinazione diversa e per me non è possibile. Dedichiamoci al mercato, sarà una giornata molto calda, ma se molto calda intendo dire le notizie che arriveranno da questo momento in avanti, e vi ho avvertito, gioca la Lazio a Bologna alle 18:30, gioca la Fiorentina Roma alle 20:45, questo lo sapete, ma perché faccio questo riepilogo? Perché il Bologna deve fare qualcosa, la Lazio aspetta Pinamonti, la Roma deve fare un altro esterno offensivo e la Fiorentina è legata a Kem. Giocherà o non giocherà, lo sa soltanto Grosso, sposta, Kem sposta in tutti i sensi. Chiaramente aspetteremmo il nuovo attaccante della Fiorentina per giudicare, ma Ken è un attaccante che con i fatti ha dato un contributo importante da quando è a Firenze. Sposta anche per chi dovesse prenderlo, se il Como facesse un'offerta congrua, per cui l'offerta congrua la racconteremo. Quindi a tutti i miei amici che chiedono, ci dai i voti, chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, a parte che i voti non li danno più neanche a scuola, a parte che i voti sono un esercizio molto soggettivo, io aspetterei la fine della vicenda Ken, perché Ken sposta in un senso o nell'altro. Vi ringrazio, buon lunedì, buona settimana, buone vacanze, buon lavoro e ciao.
1: Se invece io dici questo non sa mai fallo, non sarà mai fallo, e allora io mi adeguo e so che non sarà mai fallo e pretenderò, potrò pretendere che questo non sarà mai fischiato. Così invece si sta sul chi va là.
2: Ma guarda, non si vuole fare chiarezza in Italia. Io mi rifaccio di nuovo alle parole del presidente Simonelli, che dice da quest'anno c'è un nuovo modo di arbitrare. Non è così.
1: Ma soprattutto, ma che vuol dire? Cioè,
2: a partire, ma nella stessa partita tra Genoa e Napoli ho visto fischiare delle spinte molto più lievi di quella di De Bruyne. Quindi già nella stessa partita non c'è stato un nuovo modo di arbitrare. Semplicemente a volte fischiano, a volte no. E credo, ribadisco, queste modifiche che sono state apportate quest'anno non concorreranno a fare chiarezza. Ho fatto l'esempio prima del tempo effettivo con i falli laterali, a differenza tra le punizioni, ma ne dico un'altra: l'intervento del VAR sul secondo giallo, e se il primo giallo è stato dato in maniera errata, cosa si fa? Si dà un secondo giallo e arriva il rosso con il VAR, però il primo non c'era, quindi o utilizzi il VAR anche per tutti i gialli, anche per il primo giallo, oppure non ha senso. Cioè non vogliono semplificare le cose. A me non la toglie nessuno dalla testa questa cosa, perché altrimenti il metodo ci sarebbe. Ripeto, tu hai fatto un esempio, io sono sicuro che tra un turno, due turni, massimo tre turni, ci sarà una spinta simile a quella di De Bruyne che sarà fischiata. E allora poi lì si ricomincerà con la disparità di trattamento, eccetera, eccetera. Non la vogliono eliminare perché le regole sono troppo interpretabili. Per esempio, ritorno sul gol di Çalhanoğlu, io quei gol lì non li annullerei mai. Sono d'accordo con l'interpretazione: se il tiro è da fuori area, da distanza considerevole, se il giocatore in fuorigioco passivo è fuori dall'area piccola o comunque almeno a 5-6 metri dal portiere, credo che non si possa annullare. Il problema è che gol identici lo scorso anno con la stessa interpretazione sono stati annullati.

0: Perché? Perché la regola è comunque molto generica. Giocatore che interferisce sull'azione, interferisce sul portiere, sì, ma interferisce in modo generico. Poi tu mi dai un'interpretazione, poi quella interpretazione curiosamente non viene applicata sempre. Quindi credo che sia una cosa dalla quale non usciremo mai. Sono da un certo punto di vista sono contento che sia stato fermato Open VAR e che non sia come qualcuno aveva raccontato all'inaugurazione di Open VAR, quando si disse se Open VAR fallirà sarà colpa dei tifosi o di chi farà polemica.
1: Sempre in realtà, colpa altrui.
0: In realtà Open VAR è stato fermato anche perché abbiamo sentito dalle intercettazioni della Procura di Milano che c'era qualcuno che chiedeva quali episodi evidenziare di più e quali evidenziare di meno. Vediamo se, come dice Simonelli, davvero in questa stagione ci sarà un altro modo di arbitrare e giudicare dalla prima giornata. Mi sa che non ci siamo proprio.
1: Vedremo come andrà avanti questo campionato. L'inizio non è stato dei migliori, penso lo possiamo dire abbastanza tranquillamente. Mirko, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
1: Grazie a Mirko Nicolino. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Saremo da Marco Campanella per farci fare il punto casa Roma in vista della sfida contro la Fiorentina. E poi, come sempre, in chiusura con Alen Valnegri. Ci fermiamo, torniamo tra poco per l'ultima parte di Rotocalcio.

0: L'ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio qui su TMV Radio, lunedì 24 agosto 2026. Come detto, si chiude la prima giornata di Serie A, si chiuderà questa sera all'Olimpico fra Roma con la sfida fra Roma e Fiorentina. Andiamo al lato giallorossi da Marco Campanella. Marco, buongiorno.
1: Ben ritrovati, buongiorno.
0: Allora, prima novità che è potuta arrivare dai convocati: non ci sarà Rensch, poi per il resto che Roma sarà quella di oggi contro la Fiorentina?
1: Sì. Risentimento muscolare per Rensch, quindi non sarà nella partita questa sera. Convocato al suo posto per gli esterni il giovane Lulli, di cui ha parlato molto bene Gasperini nel corso della conferenza stampa di sabato. Tornano invece Wesley, che aveva saltato per un problema alla caviglia l'amichevole l'ultima a Dortmund, e poi Pisilli, che ha avuto qualche problema in questa preparazione, è tornato in settimana in gruppo e ci sarà.
0: Quindi questi i disponibili per un 11 che si presenterà come, Marco?
1: Ma secondo me Gasperini andrà puntare nuovamente sul blocco storico, solito 3-4-2-1 per la Roma, con Svilar in porta, Mancini, Indica ed Hermoso in difesa, a tutta fascia a destra l'unica new entry dal primo minuto sarà Molina, dall'altra parte appunto Wesley, al centro Cristante e Coné, sulla tre quarti Dybala, Sulé in vantaggio su Mora, che comunque insidia l'argentino per un posto da titolare. In attacco invece nessun dubbio, giocherà Malen dal primo minuto, ma occhio a Castro a gara in corso.
0: Questa dunque la probabile formazione per una Roma che dovrà fare ancora qualcosa sul mercato. Che cosa? Soprattutto partiamo dalle entrate, poi penso che qualcosa andrà fatto anche in uscita, però partiamo dalle entrate in casa Roma. Cosa manca?
1: Beh, sicuramente manca l'aereo di Osterwolde, che è atteso in Italia già oggi, quindi
0: spero per voi non durante Roma-Fiorentina.
1: esatto, infatti credo che la Roma cercherà di far combaciare tutti gli orari, insomma, mi auguro. E andrà a rinforzare chiaramente il reparto difensivo, anche se lui viene per fare un po' da vice Wesley. Lui nasce centrale, Gasperini ha riconosciuto in lui invece qualità atletiche e fisiche tali da poter fare anche l'esterno a tutta fascia. È chiaro che questa entrata potrebbe liberare la cessione di Zielkowski, dato che appunto Osterwolde può fare anche il difensore centrale, lui nasce difensore centrale, e quindi qualora dovesse arrivare un'offerta dall'Arabia, la richiesta della Roma è sugli 20 milioni, allora il polacco potrebbe partire per finanziare poi l'altro grande colpo sulla tre quarti che Gasperini si aspetta. I nomi sono tanti, Gittens, Fofana, però sicuramente prima serve una cessione, altrimenti se no si rimane con Mora, unico acquisto sulla tre quarti.
0: Anche su lei potrebbe finanziare questa operazione di entrata?
1: Ma guarda, allora su lei tra i big sicuramente è quello che io considero più cedibile, tra virgolette, a differenza di Coné, che abbiamo sentito anche Gasperini dire è irrinunciabile. Per su lei uno spiraglio me lo tengo sempre aperto, però è chiaro, ormai siamo arrivati al 24 agosto, manca una settimana, comunque Gasperini vuole una rosa lunga, soprattutto sulla tre quarti, quindi secondo me qualora ci fosse un bisogno di tenere una coperta corta in una zona del campo, io credo che si vada per la difesa, appunto perché Osterwolde può fare sia da esterno che da difensore centrale, quindi credo che sia più facile la cessione di Zielkowski.
0: Questa dunque un po' la situazione anche in chiave mercato, Marco, per quella che sarà una stagione importante per la Roma, con numeri importanti. Vado a intuito, conoscendo un po' l'ambiente, si va già col primo sold out della stagione, numeri importanti sia per la campagna abbonamenti in campionato che per la campagna abbonamenti in Champions. Cosa deve portare questa stagione, che ricordiamolo è la stagione che porterà anche al centenario della Roma?
1: Sicuramente riconfermarsi, questo è l'obiettivo principale, tornare a festeggiare una qualificazione in Champions League anche l'anno prossimo. Questo chiaramente è l'obiettivo primario della Roma. Poi Gasperini, lo abbiamo sentito, lui è fiducioso che questa squadra possa far bene. Magari per la parola scudetto ha detto di aspettare chiaramente un po', anche per vedere le avversarie, però insomma, secondo me la Roma ha le carte in regola per quantomeno appunto rientrare tra le prime quattro.
0: Questa è un po' la prospettiva della Roma, una Roma che, come detto, inizierà la sua stagione oggi contro la Fiorentina. Marco, grazie e buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie. Con te mi riaggancio a quello di cui parlavo con Marco Campanella al lato Fiorentina, però, perché è iniziata già la stagione con la Coppa Italia, ci sarà però la prima partita in Serie A questa sera. Cosa ti aspetti da questo episodio piuttosto complicato per la nuova Fiorentina di Grosso?
2: Ma mi aspetto di capire un po' come vuol giocare Grosso, perché comunque dalle prime amichevoli, dalla partita di Coppa Italia, ha mantenuto comunque una buona base della squadra dell'anno scorso. E vedremo come incorpora i nuovi. E poi c'è il nodo Ken che alla fine pesa sulla squadra, pesa sull'ambiente. Le ultime notizie danno Ken a Como, 40 milioni più 5 di bonus. E non so quanto possa influenzare la squadra, perché Ken comunque aveva anche un ruolo particolare, no? In questo spogliatoio, la preparazione teneva una settimana prima dell'inizio del campionato. Non sappiamo mai cosa si dicono, le cose che si dicono nello spogliatoio, la società, però comunque è strana come gestione, perché Ken il Como lo voleva già a luglio, con la campagna acquisti che ha fatto Paratici, dare a vendere Ken l'ultima settimana. Io ero a favore di venderlo, però non l'ultima settimana di mercato.
0: Ecco, forse quella è la cosa principale, ovvero la tempistica. C'è da dire, Alen, che la sensazione che ho io è che la Fiorentina non abbia costruito la squadra e Grosso non abbia costruito la sua nuova Fiorentina intorno alla figura di Ken, come magari poteva esserla costruita anche l'anno scorso la Fiorentina, e Ken ebbe dei problemi fisici e la Fiorentina ne ha risentito non poco. Però, considerando che comunque era cercato da tempo, forse si poteva fare un po' prima, anche per la sensazione, no, che lasci all'ambiente, più che per un discorso prettamente tattico di costruzione della squadra, forse per la sensazione che lasci dopo la grande campagna acquisti che hai fatto. Se chiudi l'ultima settimana con la partenza di Ken, forse c'è un po' di, non dico depressione, sarebbe anche sbagliato, però un po' di delusione forse dovrebbe venire a qualche tifoso.
2: Beh sì, è un po' di incomprensione, perché alla fine è vero che Ken non si è mai innamorato di Firenze, e Firenze non si è mai innamorata di Ken, al di là della prima stagione scoppiettante che fece. Però sì, è proprio sulla progettazione, no? Tu lavori durante un mese e mezzo per costruire una squadra. È vero che su come gioca Grosso, Pellegrino per me è più adatto al gioco di Grosso, perché comunque gioca molto più di spalla alla porta, fa le sponde, e il calcio visto l'anno scorso nel Sassuolo, le ali avevano tantissima importanza nell'attaccare gli spazi e i centrocampisti con i loro inserimenti. Capiremo con chi arriverà e cosa aveva dietro alla testa Paratici. Perché se prende così uno preparato come Paratici, ha già l'alternativa. E l'alternativa non può essere Lorenzo Luca. Potrebbe essere Pinamonti da un punto di vista relazionale con Grosso, anche perché lui conosce i meccanismi, però non sarebbe un nome che comunque ti entusiasma la piazza. E quando fai un'operazione del genere devi comunque portare un calciatore che dice: ah, sentivo di Emega nello Strasburgo, che il Chelsea non vuole. Sarebbe un'opportunità, però comunque ha fatto gli ultimi 6 mesi con tanti problemi a Strasburgo, fisici e anche relazionali con la piazza.
0: E bisogna un po' vedere come si muoverà la Fiorentina da questo punto di vista. Spostiamoci su quello che è già stato il calcio giocato, ovvero quello che ci ha detto la prima giornata. Len, che titolo daresti a questa prima giornata?
2: giornata con risultati molto logici, cioè non c'è stata la sorpresa.
0: Tutto nella norma.
2: Forse il Lecce a Venezia,
0: Sì.
2: Però il Lecce ha esperienza, il Lecce sa cosa vuol giocare, il Venezia investe tanto, non... Io faccio fatica a capire cosa non sta funzionando a Venezia, perché comunque ci sono le idee, cioè ci sono i soldi. La squadra quando va in Serie B e torni subito in Serie A è molto difficile, lo fa sempre, però quando arriva in Serie A poi non riesce a fare questo step, fare questo salto. Lecce Di Francesco sta lavorando benissimo, tanti avevamo dubbi su Di Francesco dopo gli ultimi 3-4 anni dove comunque ha sofferto. A Lecce si sta rilanciando alla grande, con pochi mezzi però con un'idea chiara di calcio, salvezza meritatissima ieri. Poi io ho molta curiosità, Lorenzo, sull'Atalanta. Secondo me l'Atalanta non ha gli esterni che ha bisogno Sarri ancora. Giocare con Raspadori e Zalewski mi manca qualcosa. Poi a centrocampo, se comunque riesce a far coesistere Gaetano, Samardzic e Ederson con una certa continuità, ci divertiremo con l'Atalanta.
0: Sì, a qualità l'ha provato il giovedì, ieri invece è andato con Pasalic dall'inizio, Samardzic è poi entrato a gara in corso, però sicuramente ci sono delle sfide lì in casa Atalanta per Sarri, anche questa rivoluzione veramente totale rispetto a quelle che sono state per un decennio le idee calcistiche dell'Atalanta. Che invece ha cambiato poco l'Inter, Arena, ripartirei dall'Inter che ha iniziato esattamente come aveva finito. Per quanto il primo tempo ci ha fatto vedere un Inter forse un po' che si era seduta, no, su quel vantaggio iniziale, sì, di Calhanoglu, un bel gol di Varela che è una delle notizie interessanti di questa prima giornata, comunque ha fatto un gran gol contro un centrale del livello di Akanji, però si è vissuto il potenziale offensivo dell'Inter che non aveva Thuram, che ha avuto un Lautaro non sufficiente, eppure ha fatto 4 gol, ne poteva fare almeno un altro paio e ha dimostrato che in questo momento è la squadra col potenziale offensivo superiore rispetto a tutte le altre.
2: Sì, no, non ci sono dubbi. Ma l'Inter decide con le squadre che comunque, che quando vuol cambiare ritmo la partita, quando vuol dominare l'incontro, comunque ha questa capacità. Ha questa capacità agli uomini. Ha fatto un mercato, secondo me, molto intelligente, perché è andato a prendere i calciatori in Premier. Cioè, quante società in Italia fanno il mercato in Premier? Con giocatori non titolarissimi, però consolidati. Cioè, John, secondo me, è un grandissimo acquisto.

0: anche se andava in scadenza sì, l'anno prossimo, però pagare 30 milioni più 5 di bonus per un calciatore di questo livello, secondo me Jones farà chiaramente la differenza in Serie A. Poi Spence, ho tanta curiosità per Spence, perché l'anno scorso in Premier, lo sai anche tu, non era titolarissimo, ha avuto una stagione difficile, però al mondiale comunque ha fatto un mondiale discreto, e con questa gamba in Serie A normalmente puoi fare la differenza. Dunque vedremo alla fine questo tipo di squadre, comunque far mercato e anche conservare i tuoi campioni, e in primis Lautaro. C'era il Barcellona, c'era l'offerta Barcellona, certi colleghi mi dicevano che avevano già l'accordo con Lautaro, ma alla fine non si farà. Conservare Lautaro è una delle mosse per tornare per rimanere la squadra dominante in Serie A quest'anno.
1: E la prima alternativa dietro, non penso che la prima giornata ci possa dare delle risposte definitive. Hanno vinto tutti, ha vinto il Napoli, ha vinto la Juve, ha vinto il Milan. Chi hai visto meglio?
0: Ma difficile, perché comunque il Napoli ha fatto fatica. Marassi è complicata, il Genoa comunque è intenso, sa cosa vuol giocare, squadra aggressiva, soffriranno tutti a Marassi. Però è l'episodio che ha cambiato la sfida. E invece il Milan nel secondo tempo abbiamo intravisto forse qualcosa di un po' più dinamico rispetto all'anno scorso con Amorim. L'ha decisa Sissé, l'ha sbloccata Sissé. È ancora presto per capire un po' l'influenza degli allenatori. Sono stati tanti cambi, anche la Juve comunque ha fatto fatica, visto la Juve che fa fatica a cambiare il ritmo. La Juve ha bisogno di calciatori che portino dinamismo al suo gioco. E Spalletti, sappiamo, lui vuole un calcio liquido, lo vedo ancora troppo statico. È curioso di vedere Bologna-Lazio oggi e Roma-Fiorentina, però la prima ormai sappiamo bene com'è. C'è tanta voglia di tornare a vedere la competizione ufficiale, però comunque la prima è difficile trarre degli insegnamenti.
1: Sì, poi ecco Len, a proposito, prima di salutarci, si è sempre detto le prime partite lasciano il tempo che trovano, bisogna aspettare la prima sosta, no? Quella di inizio settembre, dopo la chiusura del mercato. In realtà però questa sosta da quest'anno arriva più tardi, perché è stata spostata, ci sarà a fine settembre. D'altro ricordiamolo anche che l'Italia di Mancini farà il suo esordio il 25 di settembre qua all'Olimpico a Roma, e quindi bisognerà arrivare fino a fine settembre. Saranno 5 giornate di campionato, ci sarà l'esordio anche nelle coppe europee. Cambia qualcosa da questo punto di vista, perché abbiamo sempre detto appunto di come servirà magari la sosta per definire bene le squadre, però 5 partite rispetto a 2 o 3 come in passato cambia un bel po'.
0: No, poi sono 3 settimane di sosta, eh?
1: Eh sì.
0: Non sono più come prima, sono più 10 giorni. Sì, sulla progettazione secondo me cambia qualcosa per arrivare con le gambe un po' più leggere alla prima. Perché poi con la sosta di 3 settimane tante società che non hanno tanti internazionali potranno fare un secondo mini ritiro, che 3 settimane sono tante. Sì. Per le prime non bisogna perdere troppi punti, perché sono 15 punti in gioco, in palio. Dunque sì, vedremo se cambia qualcosa di nuovo. Dunque è difficile prevedere e capire anche le tabelle interne ad ogni spogliatoio.
1: È curioso di vedere anche come approcceranno queste squadre. E l'ultimissima, Len, perché non abbiamo parlato del Como invece, abbiamo parlato relativo all'operazione Ken, però c'è una partita complicata, era l'appuntamento più difficile al di fuori di Roma-Fiorentina di questa sera. La sensazione che ho avuto, Len, è che per il Como sia un ottimo punto quello ottenuto sabato, e che soprattutto Udine sarà uno dei campi più scomodi per tutte quest'anno in Serie A.
0: L'Udinese è fisica, l'Udinese ti sposta proprio. L'Udinese è una delle squadre più scorbutiche da affrontare.
1: E per caratteristiche penso sia anche una delle più scomode per il Como stesso, proprio per caratteristiche.
0: Sì. No, e poi sì, è proprio posizione di stili. L'idea di calcio dei due allenatori è proprio posizione di stili. L'Udinese ormai ha trovato un modello di gioco su cui basare anche il suo mercato, e è tornata a muoversi bene anche sul mercato dopo anni comunque di sofferenza, di errori, però ha trovato un allenatore che fa giocare la squadra in un certo modo e la società comunque lo sa assistere. Secondo me è una delle squadre che fa un calcio più da Premier, perché è molto fisico, basato su transizioni velocissime con calciatori con gamba capaci di ripetere gli sforzi. L'Udinese ti può mettere una transizione all'80esimo senza problemi, si sente comoda quando deve difendere in blocco basso, per il Como è chiaro che è una squadra così, con quel grado di aggressività anche, fa fatica il Como, però è cresciuta, forse l'anno scorso la perdeva questa partita. Secondo me sulla mentalità è cresciuta, ha messo muscoli, ha messo giocatori che comunque hanno anche una certa esperienza. Dovesse arrivare Ken, e forse anche un interditore a centrocampo, giocatore di muscoli, avrebbe un mercato completissimo. E secondo me l'unica cosa che potrebbe soffrire il Como è l'esigenza di confermare la Champions, e su questo non so se è pronta la squadra ancora.
1: Vedremo come risponderà Len, grazie, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a Len Valnegri, ci salutiamo qui, si chiude l'appuntamento odierno con Rotocalcio, vi lascio con Maracanà, con Marco Piccari, con Lucio Marinucci, con Stefano Impallomeni, con tutti i loro ospiti come sempre dalle 13 alle 17, mi raccomando seguiteci sempre qui su TMV Radio, grazie a Gabriele Latini in cabina di regia, tra l'altro a me sentirete anche più avanti proprio per fare il punto su Bologna-Lazio, mi raccomando seguiteci sempre qui su TMV Radio, ciao!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì. Sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanto.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Da carburare, cioè da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
0: che tutto funzioni, che tutto subito beh, alla prima giornata. Sì. Cialanoglu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello, ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì veloce che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile quello lì, veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma?
1: Per quanto riguarda le polemiche. Tutto nella norma? No, è che ci vorrebbe no, non lo so. Cioè, il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria, gli viene dato il rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
0: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
1: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica, che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no, quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che, certo, piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
0: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante.

0: E invece contro Granata, tutto sommato, si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
1: Sì, soprattutto

0: praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E queste qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo, però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità è diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto, in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo, avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato e anche all'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso. Favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. E a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco. E questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti. Veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede.

0: Giusto, battendo il Sassuolo 2-1, quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
1: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma. Sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso, si riparte, e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre. Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè, sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
0: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
1: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti, quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
0: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Ecco, cosa ne pensi?
1: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro da questi allenatori.
0: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
1: Non lo
0: seguito
1: conosco
0: anche,
1: bene, ti dico la verità, non lo conosco
0: che deve
1: bene.
0: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
1: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana,
0: Certo.
1: poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
0: Sì,
1: se vuoi.
0: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
1: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente, quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
0: Paolo, grazie mille per il tuo contributo.

0: prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
0: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Parla di chiacchiere, perché ti ripeto, cioè la nazionale, io mi ricordo benissimo cosa su domanda sulla nazionale cosa io ho detto, e mi sembra di essere stato molto chiaro, ho detto chiaramente se fossi il presidente della federazione.
2: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso. Quindi fortunatamente che non l'abbiamo. Poi è arrivato dopo il mondiale, ha 15 giorni di allenamento, però è un ragazzo veramente che si mette sempre a disposizione. No, perché ero lontano, ero in panchina, e neanche quando avevo 15 anni, che avevo 10 decimi dalla vista, riuscivo a vedere quel fallo lì.
3: Abbiamo cercato di rispettare il piano gioco, c'era un po' di ruggine, c'era un po' di frenesia, di non pulizia tecnica sia individualmente che collettivamente. Direi che abbiamo trovato più serenità nel secondo tempo, ci ha aiutato anche il fatto che siamo andati in vantaggio subito appena iniziato il secondo tempo, poi abbiamo ritrovato la lucidità, la serenità e le giocate giuste che servivano in questo tipo di partita.
4: Primo 20 minuti mi è piaciuto, non abbiamo saputo trovare quel passaggio finale, però abbiamo fatto di grandi cose che avevamo lavorato, e dopo di là, gli ultimi 25 minuti del primo tempo non abbiamo stato bene, loro molto più forti di noi, e secondo tempo penso che è stata una grande prestazione.
5: No, devo dire che l'Enezia è partito meglio di noi dal punto di vista della manovra, del gioco, ha tanti giocatori di qualità, di palleggio, e facciamo fatica un po' a interpretare certe situazioni, specialmente dentro il campo. Abbiamo fatto 2-3 errori in uscita su Yeboah, che era il giocatore che ci sta creando più difficoltà tra le linee, poi ho modificato qualcosa nell'assetto anche durante il primo e il secondo tempo per cercare di ridurre questo spazio a lui e ai giocatori bravi a muoversi tra le linee, e in quel caso lì siamo stati più bravi.
6: Mi fa piacere che la squadra sia entrata in campo cercando di dimenticare almeno per 100 minuti quello che ci è successo, perché quello che è successo a tutti. Come ho detto prima della partita, adesso bisogna stare vicino a Yael, dargli affetto a lui e alla sua famiglia. Qui questa vittoria indubbiamente è dedicata a lui, e ci fa piacere aver vinto dopo 13 anni, alla prima giornata.
7: Collo ce lo siamo andati a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è 2 anni che non gioca, e se è 2 anni che non gioca un motivo ci sarà.
8: Beh, che pennellata quella di Spalletti.
9: La siamo lasciata per ultima nel recap.
8: Beh, insomma, poi la risentiamo, chiedo poi a Gabriele di prepararla dopo, magari la estrapoliamo e la risentiamo, perché sarà un motivo di dibattito. Caro Lucio, buon pomeriggio, buon lunedì.
9: Buon pomeriggio a te, Marco, un saluto a tutti.

0: buona Serie A, finalmente.
1: Buona Serie A, abbiamo iniziato, cioè abbiamo tante cose da analizzare oggi. Io credo che abbiamo veramente un quadro molto completo in questa prima giornata, dai gol, dai centravanti, dagli episodi arbitrali, dal gioco che abbiamo visto in alcune squadre, meno in altre. Insomma, sì, possiamo parlare un po' di tutto oggi, in attesa poi di completare questo quadro, perché oggi ci sono ancora due partite che vanno a completare la prima giornata di campionato, Bologna-Lazio. Tra l'altro c'è un Bologna nuovo, quello di Tedesco, dall'altra parte una Lazio nuova con tutta una serie di problematiche, e poi si chiude con il big match Roma-Fiorentina, dove lì veramente gara più attesa, dove c'è anche la genialità e il talento in campo. Mastantuono gioca, almeno da quello che abbiamo visto, poi dopo approfondiremo tutto con le formazioni, con i nostri corrispondenti, e poi c'è Dybala dall'altra parte. Insomma, belle cose ancora da analizzare,
0: qualità,
1: in questi
0: qualità,
1: sì, qualità.
0: Qualità.
1: E quindi tante cose veramente da analizzare oggi. Io vorrei fare in questa anteprima con i nostri ascoltatori, facciamo una cosa, visto che noi
0: chiediamo
1: spesso, no, il lunedì un po' diciamo, ci sono delle cose standardizzate a Maracanã, no? Che chiediamo agli nostri ospiti i 30 secondi iniziali a chi li dedicate, il vostro pensiero libero. Mi piacerebbe che anche gli ascoltatori partecipassero a questa rubrica oggi, la apriamo così in apertura, il vostro messaggio a chi lo mandate, non so, quello che vi è piaciuto, non vi è piaciuto, non dico i vostri 30 secondi, poi se volete mandare un audio di 30 secondi potete farlo, va benissimo,
0: con le vostre analisi, ci fa piacere
1: un vostro messaggio di 30 secondi da mandare, che di quello che ha detto questa prima giornata, che si concluderà, ripeto, oggi. Però insomma abbiamo già del materiale per analizzare questa giornata, quindi se volete mandarli ci fa molto piacere al 331 8200 213, per quello che concerne appunto il vostro messaggio iniziale di questa puntata, dopo
0: positivo
1: questi...
0: o negativo, è una
1: quello che volete, positivo, potete anche fare un messaggio di 30 secondi, 15 secondi una cosa positiva, 15 secondi
0: volete,
1: una cosa negativa,
0: se volete dividerla, un pensiero, quindi... siamo all'inizio,
1: è
0: per
1: bello
0: carità,
1: che così
0: però...
1: ci facciamo anche noi un'idea delle cose che magari vi sono piaciute e quelle che non vi sono piaciute, perché insomma oggi chiederemo anche chiederemo insomma anche ai nostri amici chi ha convinto, faremo una sorta di raccoglieremo nel corso di queste 4 ore che cosa vi ha convinto in questa prima giornata e che cosa vi ha deluso in questa prima giornata.
0: Appunto, indicazioni positive e negative. Bisogna dire, Marco, che i risultati insomma di questa giornata
1: che hanno vinto tutte tranne il Como.
0: Esattamente, hanno vinto tutte, il Como è forse la gara più complicata tra quelle delle big, insieme
1: anche
0: al Napoli,
1: insieme al Napoli assolutamente, sì.
0: Pareggiato ad Udine ci può stare, e per il resto hanno vinto tutte, aspettando poi le partite di questa sera. Indicazioni, qualcuno meglio, qualcuno meno, anche tra le big. L'Inter ovviamente aveva la gara sulla carta forse un po' più agevole, persino sì. Lo stesso Juric ha detto: questa squadra al momento così non può competere per la salvezza, l'ha detto in conferenza stampa dopo. Sì, ha giocato una partita con coraggio, poi l'Inter, Marco, quando ha accelerato...
1: No, l'Inter ha fatto quello che voleva, io
0: c'era un divario netto, ma non avevamo dubbi,
1: sì, francamente. Ha fatto quello che voleva, come voleva,
0: ritrova le solite certezze,
1: sì,
0: Cianoglu, come
1: soprattutto
0: sempre.
1: Ha accelerato quando doveva accelerare, ha ridotto quando doveva ridurre la marcia,
0: ha avuto sempre in mano la partita.
1: Il Monza si è un po' inserito in questo, diciamo così, in qualche momento nella partita, ma è stato esaltato un po' l'atteggiamento del Monza, ma io credo che tutto è stato consentito dall'Inter. Poi per carità, Barella fa pure un bel gol,
0: molto bello, ben preparato, sì, devo dire preparato. Uno dei più belli, ne abbiamo visti,
1: guarda,
0: già belli,
1: guarda, io dicevo stamattina, magari aspettiamo questa sera, perché poi scende in campo Malen, Dybala, Pellegrino, Mastantuono, insomma ci sono dei giocatori,
0: gli attaccanti,
1: no? Zaccagni da una parte, Orsolini, quindi potrebbero arrivare ancora bei gol, e poi faremo una statistica o una sorta di sondaggio sul il più bel gol della prima giornata. Ti devo dire che già il gol di Esposito, abbiamo fatto dei sondaggi di tutti i voleti proprio in occasione della partita dell'Inter, hanno premiato molto il gol di Esposito, di tacco molto bello, quell'inserimento, eccetera.
0: Chiaro,
1: ha preso dei voti anche il gol di Varela, che è bello anche quello nella preparazione.
0: Bello, ha preparato benissimo.
1: Non abbiamo fatto il sondaggio sul gol di Adams, perché ho detto aspettiamo e poi facciamo magari un bilancio complessivo.
0: Adams
1: penso che sia già il gol dell'anno.
0: Se io dico sempre, se questo gol l'avesse fatto qualche giocatore famoso, sarebbe girando sui social per ore.
1: Quindi stupendo. abbiamo un po' di materiale e l'Inter, secondo me, ripeto, ha dimostrato subito di essere, al di là dell'avversario, ho visto anche una squadra ben preparata dal punto di vista

0: fisico, dei giocatori già belli in marcia,
1: tonici.
0: È arrivata la risposta del Napoli, una risposta parziale.
1: Sono d'accordo.
0: Che poi analizzeremo la partita. E devo dire che nella partita del Napoli dobbiamo per forza porre in evidenza quell'errore, orrore o non errore, insomma, l'episodio, perché mancavano 10 minuti al termine. E quell'episodio lì, secondo me, io dico sempre che quando un episodio capita nei primi minuti della partita è un conto, perché è tutta la partita davanti. Quando capita all'82esimo, beh, è un episodio che segna,
1: decide la partita,
0: decide molto. Ci si può dividere poi su questo episodio, ci mancherebbe, poi sentiremo l'opinione di tutti. E il contatto De Bruyne lì nell'area di rigore ha creato,
1: sì,
0: insomma,
1: la spinta su Vázquez, quella che poi qualche ha portato al gol, ha segnato De Bruyne, molto al limite, per me più fallo, devo dire la
0: pure
1: verità.
0: Per me.
1: Io sono uno che lascerebbe correre molto, fischierebbe sempre molto poco, però, ma quella spinta ci può stare. Sono meno critico su chi reclama l'intervento al VAR. Per me è un caso limite, può starci il non richiamare Di Bello al VAR, perché ha valutato l'intensità lì per lì. Però ecco,
0: vabbè, comunque
1: parliamo
0: c'è
1: più
0: stato
1: di campo
0: quello,
1: che di arbitri,
0: sì,
1: certo,
0: no, ci sono
1: riportarlo.
0: Stati, ci sono stati degli episodi, questo, c'è cioè quello di in Torino Milan,
1: quella più grave,
0: la sbracciata clamorosa lì, secondo me quello è rigore, però
1: possa non essere stato richiamato.
0: È stato deciso diversamente, non c'è stato neanche il richiamo. Qualcuno ha voluto mettere in questo calderone anche il gol di Çalhanoğlu, ma io continuo a dire che quel gol è regolare.
1: Per me è buono.
0: Insomma, il portiere
1: disturbo.
0: È sempre in contatto con il pallone,
1: sì,
0: lo vede partire, tenta la parata, però
1: non
0: qualcuno ha voluto mettere in questo calderone anche quello, però per me non c'entra proprio nulla. Quindi, però, ripeto, poi massima, diciamo, libertà di esprimersi sugli episodi. E sul campo, le cose che venendo così rispondiamo anche noi, quello che mi ha convinto sicuramente, mi ha convinto l'Inter, parzialmente il Napoli, ecco, soprattutto nel secondo
1: sì,
0: tempo.
1: Meglio anche perché probabilmente il Genoa non ha dosato perfettamente,
0: esatto,
1: le energie.
0: Ma il Genoa è partito fortissimo.
1: Partito con prima mezz'ora, l'ha
0: mamma
1: fatta
0: mia,
1: con una pressione
0: mia,
1: feroce.
0: Napoli non riusciva a uscire.
1: No, era in grande difficoltà.
0: Però io ho detto, allora, o trovano il gol subito, o trovano il gol in quel momento, perché non puoi, no, una pressione così non la puoi tenere per tutta la partita.
1: No, pensavo potessero gestire un po' di più, invece siamo ad inizio stagione, forse hanno accelerato troppo nella mezz'ora, poi sono stati il resto della partita un po' in difficoltà.
0: Beh, poi però mi hanno, io ho detto questa mattina, lo ribadisco, poi
1: la Juventus,
0: Juve e Milan a tratti, io direi così, diciamo così, che hanno fatto vedere delle
1: per
0: cose
1: me meglio il
0: a
1: Milan.
0: Tratti. Sì, leggermente meglio il Milan, ma non è che c'è stata tutta questa differenza, però bisogna fare un distinguo. Amorin sta lavorando da poco tempo e secondo me, io l'ho detto anche io, ho molta fiducia nel lavoro di Amorin, sono convinto che lui quest'anno possa dare un'identità importante al Milan, però ci vorrà anche un po' di tempo, si passerà anche in delle situazioni negative, perché questo è normale quando si lavora e si vuole costruire,
1: certo.
0: Milan mi ha fatto vedere delle cose positive e altre, diciamo, negative, ma questo fa parte un po' del processo praticamente
1: di crescita, di sviluppo, appena iniziato.
0: La Juventus mi sembra molto vicina a quella che abbiamo conosciuto e visto l'anno scorso.
1: Leggevo un messaggio che dice esattamente la stessa cosa.
0: Esatto, anche se devo dire che è partita bene, il primo tempo mi è piaciuta, ha creato, ha avuto la qualità, parliamoci chiaro, la qualità era talmente
1: il divario era ampio,
0: netta, un divario enorme
1: anche
0: che
1: qui,
0: che insomma, arrivare a soffrire così col Frosinone, no.
1: Squadra organizzata, perché Albini
0: per carità,
1: è bravo a un certo
0: carità,
1: punto nel
0: no.
1: secondo tempo ha dato anche fastidio, però il divario qualitativo è evidente,
0: però è evidente, quindi assolutamente, assolutamente
1: il gol decisivo l'ha fatto Bremer, infatti
0: l'ha fatto
1: difensore,
0: Bremer, quindi ancora una volta dobbiamo parlare dell'attaccante, è vero, qualcuno ha detto ma manca il centrocampista, sì, però ragazzi, in questa partita secondo me l'assenza peggiore, diciamo la mancanza peggiore, è dell'attaccante, non del centrocampista, perché onestamente la qualità era proprio superiore in mezzo al campo.
1: Ti devo dire anche la verità, Marco, oltre al centravanti, poi secondo me gli esterni offensivi devono dare
0: molto
1: di più.
0: Ma sono d'accordo.
1: Ildiz
0: non si è visto proprio.
1: Ha fatto qualche discreta gestione, ma da Ildiz lecito aspettarsi di più. Questo è un anno importante e una Serie A in cui i centravanti segnano poco, a prescindere da Colomani o meno, gli esterni di qualità devono fare la differenza, Marco. E Ildiz è chiamato a fare anche la differenza nel creare anche occasioni. Ce lo aspettiamo perché ha le qualità, secondo me, idonee per farlo. Però, ecco, deve cominciare ad essere decisivo con più continuità. tanto più sì. In questa

0: partite dove insomma la, no, la qualità fa la differenza.
1: Sì, ma lo anche con Seisao deve essere più incisivo, cioè non
0: piace,
1: fare, sì, non puoi fare tutto quel fumo.
0: Beh,
1: e poi
0: che
1: capito,
0: si fa spesso
1: questo, se no diventi un giocatore, un mezzo giocatore, cioè devi ha avuto anche lui una palla per incidere.
0: Sì, ma il
1: cioè la differenza la fa in quei casi lì, no? Altrimenti dopo se tu fai il dribbling, salti e poi, non, poi quando arriva il momento che devi uccidere la partita non lo fai, e allora lì,
0: ti complichi la vita,
1: lì
0: certo.
1: non va bene. Poi guardate, abbiamo tanti argomenti ancora da affrontare,
0: sì,
1: per esempio
0: un'infarinatura.
1: Io ho ritenuto molto giusto lo sfogo di il messaggio di Spalletti, perché Spalletti ieri comunicativamente è così, è diretto, c'è niente da fare. Ieri però ha mandato un messaggio sia al calciatore ma alla stessa società, e lo doveva fare perché a pochi giorni dalla chiusura del mercato alla Juve serve un altro attaccante, serve un centravanti, serve un centravanti.
0: Dici, non un attaccante, un centravanti.
1: Serve un centravanti, e secondo me lui ha mandato un messaggio chiaro al giocatore, a Colomani, che si deve dare una svegliata, perché è giusto, quindi lo ha mandato anche forse un po' esagerando nel concetto, nel,
0: però
1: diciamo,
0: non ho visto errori, secondo me ha detto la verità in realtà, per me è stato autentico,
1: sì, sì, chiaro. Ma infatti io sono d'accordo con lui, il messaggio è chiaro, però quello è un messaggio Lucio che va pure alla società, cioè dopo la prima partita ti dico oh guarda, cioè,
0: dici bene Colomani,
1: però serve qualche altra cosa, insomma, perché la stagione è lunga. E quindi
0: hai Colomani e David che non sono forse.
1: E quindi lui manda un messaggio a pochi giorni dalla fine del mercato anche alla società, e fa bene in questo caso, perché non ha detto una cosa sbagliata ma ha detto una cosa che è evidente, quindi deve correre ai ripari, ci sono ancora dei giorni per farlo. Vediamo adesso quale sarà eventualmente l'obiettivo. Però ecco, anche qui, no? Leggo il nome di Zirze, che è un giocatore che a me piace,
0: che in Italia ha fatto bene.
1: Sì, però non è un 9 che la butta dentro.
0: No, non è un bomber.
1: E quindi anche lì c'è da fare una valutazione, cioè
0: non è un uomo d'area di rigore.
1: Esatto, ecco. Esatto. Quindi tra tutto questo, per esempio, Gonzalo Ramos mi è piaciuto così e così. Però ci sta anche lui, prima partita, pochi palloni giocabili, insomma.
0: Ma è la prima giornata.
1: Certo, lui si porterà avanti da qui in avanti il fatto che uno che è stato pagato 75 milioni, la palla la deve buttare dentro.
0: Però anche giusto, forse. Così.
1: Ma giusto.
0: Gonzalo Ramos.
1: Che vuoi dire?
0: Ieri ha lavorato bene le gare il gioco.
1: Beh,
0: però
1: sì, però c'entranti un po' solo nel gioco. C'entranti la debutta dentro.
0: C'entravanti decisivo. Deve sentirsi.
1: Quindi deve fare la differenza. Cioè, uno che è stato pagato così tanto deve fare la differenza. E tra tutto questo discorso, alla fine chi l'ha fatta la differenza? Pio Esposito. Tutti i centravanti ieri, se vai a vedere, il centravanti che ha funzionato è stato lui.
0: Sì.
1: L'unico poi Dubikas, vabbè,
0: esatto,
1: parlo,
0: Dubikas ha segnato, non aveva giocato una partita indimenticabile.
1: Poi ha fatto pure un bel gol Pio Esposito, tra le altre cose.
0: Beh, quello stavamo dicendo prima.
1: E ha avviato anche il gol di Çalhanoğlu.
0: No, ma ha perso in forma.
1: A me piace tantissimo.
0: Ha fatto una bella partita.
1: Io ho detto Kivu, fallo giocare.
0: Beh, auguriamoci, l'abbiamo detto prima del campionato, che questo possa essere un anno in cui possa reclamare ancora più spazio. Poi molto dipende anche da Thuram, perché se Thuram sta in formissima, difficile lasciarlo fuori.
1: Sì, però
0: questo Pio merita di stare.
1: Per me questo ragazzo lo vedo convinto, lo vedo fisicamente veramente a posto. È proprio un 9. Poi cerca anche di dare una mano alla squadra, perché ieri ha fatto
0: prova
1: pure
0: molto
1: questo
0: a
1: lavoro.
0: Marco,
1: esatto, gli manca la velocità, questo sì.
0: Se no sarebbe l'attaccante perfetto.
1: Però in questo momento,
0: la struttura che ha,
1: in questo momento attuale, è il centravanti migliore italiano che ci sta in circolazione. In questo momento,
0: beh, italiano sì. Al momento è più in forma.
1: Io stamattina ho detto ci metto vicino a lui Gonzalo Ramos, aspettando che possa fare il centravanti.
0: Però perché certo, per dici me, non italiano. Ah, tu dicevi in Serie A, in Serie B.
1: Però in questa Serie A lui, secondo me, ha come italiano in Serie A...
0: Di italiano, sì.
1: Sì
0: perché
1: sì,
0: Ken deve ridimostrare tutto. Ci sono gli altri. Scamacca deve ridimostrare tutto.
1: Ma io faccio fatica a interpretare Ken come centravanti puro, capito? Per me lui è proprio...
0: il 9.
1: Esatto, per me lui è proprio un 9 vero, Esposito. Cioè, proprio quel 9 che tu sai che fa il 9. Poi gli altri magari fanno i gol, ma fanno anche un altro tipo di gioco. quindi sono meno sì, 9, ma riescono ad essere 9 e mezzo,
0: centravanti,
1: esatto, capito,
0: un po' più vecchio stampo.
1: Vediamo, ci abbiamo un po' di messaggi, poi andiamo a prendere anche qualche news che diciamo così

0: Riva, non ci sarà oggi Luca Calamai che riprenderà la prossima settimana, il prossimo lunedì, ma poi andiamo a dare un'occhiata anche al suo editoriale che trovate su tutto il mercato web da questa mattina. C'è il suo editoriale, un po' fa il punto su questa giornata e uno sguardo anche al calciomercato, perché poi ci siamo, ci avviciniamo sempre di più alla chiusura. Allora facciamo una cosa, prendiamo qualche audio che stanno arrivando. Noi abbiamo chiesto quello, una sorta di vostri 30 secondi, un messaggio iniziale su questa giornata, che cosa vi è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto. Vai Gabriele, e saluto Gabriele Latini in cabina di regia.
1: Buongiorno Maracanà, io da interista nato a Napoli, che sono tornato in estate vedendo i miei amici che mi hanno massacrato, loro il processo, le designazioni arbitrali, pronti via, anche il calendario hanno detto, perché poi il calendario è stato favorevole all'Inter, vabbè, questi sono opinioni loro, e nulla, poi pronti via di nuovo di bello, dopo il lieve tocco di Vergara l'anno scorso ha segnato rigore, quest'anno questo lieve tocco, come lo definiscono loro, non è stato punibile, quindi si ricomincia nel migliore dei modi con una polemica, ma dico io, è veramente assurdo che pure il designatore si va a mettere in delle cose proprio scomode, bastava designare qualcun altro, anche perché sappiamo che ci stanno due arbitri che non possono arbitrare il Napoli per loro scelta, perché non può succedere con altre squadre? Questa è la mia domanda. Io tornerei al sorteggio onestamente per le designazioni.
0: Vabbè, andiamo avanti, poi rispondiamo anche a questa, vai.
2: Buongiorno, complimenti, grazie dell'opportunità. Volevo sottolineare solo una cosa, mi piace l'atteggiamento di Amorim, tutto allegro, ottimista. Una piacevole novità, secondo me, nel panorama del calcio italiano.
0: Dopo rispondiamo anche a lui, quindi Amorim, poi all'episodio, vai.
3: Ragazzi, buongiorno, Max De Rosso da Pavia, rientrato dalle ferie, oggi si lavora, e vabbè, a parte quello. Iniziato il campionato finalmente, l'Inter si è confermata, ha fatto un'ottima prestazione, il Napoli anche lui candidato insieme all'Inter vince lo scudetto, e la Juve ha vinto, Milano ha vinto, ma quello che mi fa specie è la questione di oggi, è: ma Pio Esposito è forte o Colomoni è una pippa clamorosa, 50 milioni buttati via? Per me Colomoni è una pippa clamorosa,
0: ecco.
3: Ciao, beh, buona giornata, buon lunedì e buon
4: è tornato Max.
0: Molto chiaro. Prendiamo un altro e poi rispondiamo, dai.
5: Ciao Maracanà, Angelo da Barcellona. I miei 30 secondi o anche meno li voglio dedicare agli arbitri. Agli arbitri che già nella prima giornata ci sono state delle critiche, ma insomma succede sempre così. E allora li voglio dedicare a loro, che comunque fanno un mestiere tremendo, e soprattutto voglio augurare a loro di riuscire a trovare l'uniformità nelle scelte, perché è quello poi che fa arrabbiare i tifosi, perché se l'azione di, per esempio, del gol di De Bruyne in un'altra partita viene invece considerato falloso, ecco fatto che succedono poi le polemiche. Insomma, quindi tantissimi auguri agli arbitri. Grazie, ciao.
0: Grazie a te. Vedi che già sono arrivati un sacco di messaggi.
4: Tante considerazioni.
0: Le ho segnate, così dopo rispondiamo piano piano a tutti quanti. Prima di andare in pausa, vogliamo sottolineare qualche
4: degli aggiornamenti al volo. Se vuoi.
0: Vai.
4: Aggiornamenti. Allora, uno è di mercato, ovviamente. Sempre la Lazio sta continuando a pressare per Pinamonti, non è un segreto. Il club biancoceleste, viene scritto anche su tutto mercato web, ha già presentato la sua offerta agli emiliani, con la differenza che sostanzialmente era di circa 1 milione di euro tra proposta e richiesta, il che fa pensare ad una conclusione positiva. Fabiani sta lavorando intensamente con Palmieri per un prestito con obbligo di riscatto condizionato, unica formula alla quale è stata data apertura, quindi si sta lavorando per questo. Ci sarebbe già una base sul contratto fino al 2030 con circa 2 milioni di euro netti a stagione. Insomma, la Lazio continua a lavorare fino fianchi per Pinamonti del Sassuolo, quindi staremo a vedere. Sappiamo che la Lazio appunto può operare solo con prestiti, con diritto, obbligo condizionato, perché con obbligo non può permetterselo, visto insomma le

0: i paletti del mercato.
1: Bene, bene, bene Lucio, bene, questo approfondimento. Adesso noi ci fermiamo, facciamo il primo break di giornata, poi torniamo e rispondiamo anche alle osservazioni che ci hanno fatto i nostri ascoltatori.

0: Io non mi sentivo, siamo tornati.
1: Eccoci.
0: Di nuovo nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari, Lucio Malinucci in questa anteprima. Allora, c'è un altro aggiornamento di mercato.
1: Però sì, lo diamo subito, perché l'Atalanta, ecco, mandiamo un messaggio anche a Federico, no, che spesso chiede gli investimenti onerosi da parte dell'Atalanta nei messaggi. Beh, l'Atalanta pare che stia continuando a pressare fortemente il Bologna per Rowe. C'è stata questa offerta da 35 milioni di euro, oltre 35 milioni di euro. Al momento il Bologna rifiuta e vuole di più, ma l'Atalanta sembra disposta a proseguire nelle trattative. Quindi attenzione all'ultima settimana di mercato. Certo, per il Bologna perdere Rowe secondo me significherebbe perdere tanto, così come al contempo per l'Atalanta arricchire ulteriormente il reparto offensivo con un calciatore che secondo me ha delle qualità, sarebbe un innesto di livello. Quindi attenzione, al momento 35 milioni, il Bologna dice no, ma a poco di più, quindi avvicinandosi almeno verso i 40, si potrebbe chiudere. Vediamo che cosa succede.
0: Bene, allora andiamo a rispondere al volo sui primi tre messaggi. Uno che riguardava il discorso della designazione di Di Bello, eccetera. Io penso che il designatore deve mandare un arbitro a prescindere da quello che sia successo poi nella passata stagione, per come la vedo io.
1: Sì,
0: quindi non ti puoi far condizionare da episodi. Se questa è la linea, mi auguro che possa essere tenuta sempre. Io sull'omogeneità di giudizio, così rispondiamo anche ad un'altra domanda, un'altra osservazione, ci credo fino a un certo punto, perché poi ci sono delle valutazioni che sono sempre molto soggettive.
1: È una bella utopia.
0: Esatto, è secondo me impossibile, quindi vedremo degli altri episodi simili a quello che abbiamo visto, magari che saranno giudicati diversamente, perché una linea uniforme è difficilissima da attuare, per come la vedo io.
1: Ma quasi impossibile su ogni caso.
0: Esatto.
1: Anche perché poi ci sono dei casi limite, Marco. Dove
0: l'unica cosa che mi sono chiesto questa mattina, e che la ribadisco, è che forse ci poteva stare chiamare in occasione
1: l'intervento del VAR,
0: ma la decisione è sempre dell'arbitro. Cioè, nel senso, se il criterio è quello che deve decidere l'arbitro, io sono d'accordo, ma non è che lo scopriamo oggi, perché comunque la decisione è dell'arbitro. Ciò non toglie che se Di Bello vede l'episodio e giudica non falloso, mentre il VAR potrebbe averlo giudicato falloso, ciò non toglie che andarlo a vedere, questo non comporta che automaticamente l'arbitro debba cambiare la sua decisione, può rimanere della sua decisione, e quindi poteva anche essere confermata andando a vedere il video, che forse avrebbe evitato tante polemiche e discussioni.
1: Certo, probabilmente da protocollo immagino quelli al VAR abbiano non ritenuto un chiaro evidente errore,
0: ma secondo me c'è stato anche un conciliabolo.
1: Può essere interno,
0: perché
1: interno,
0: magari dice, l'hai visto, lui dice sì, l'ho
1: valutato,
0: visto e valutato.
1: Per me è giusto che accada così, per capire.
0: Sì, però ti ripeto, poi anche l'episodio in Torino Milan,
1: quello secondo me
0: pure quello è un altro episodio che meritava assolutamente la richiamata dell'arbitro.
1: Braccio è largo, è vero che non va verso il
0: pallone,
1: lì,
0: ma e allora che vi devo dire, andiamo avanti e vediamo che succede.
1: Per me è più quello da intervento VAR.
0: Secondo me ci poteva stare in entrambi, non era una cosa scandalosa richiamare l'arbitro. Poi ripeto, l'arbitro poteva anche Di Bello confermare che per lui non era fallo. La vedo così, cioè quelle sono situazioni secondo me che ti

0: creano grosse difficoltà, e andare al VAR ti può solo
1: questo è vero, aiutare. Anche se poi il rischio carità. Sempre è quello di moviolizzare un po' il calcio, lì bisogna fare attenzione.
0: Poi sul discorso di Amorim sono d'accordo, Amorim mi piace anche a me, secondo me, ripeto, ho visto delle cose a tratti, senza esaltarsi tanto, ma nemmeno senza, diciamo così, non sottolineare queste cose, perché comunque io l'ho detto già dalle amichevoli che avevo visto un Milan che stava lavorando in una certa maniera, ti ricordi che ne avevamo parlato?
1: Sì, sì, me lo ricordo bene.
0: Quindi io rimango convinto che lui possa intraprendere una strada diversa, poi vediamo, perché le difficoltà inevitabilmente ci saranno, e quindi saranno le difficoltà a capire come uscirà fuori praticamente il Milan da questa, dalle eventuali problematiche che potrebbero verificarsi nel corso praticamente della stagione.
1: Beh, sì, vedremo. Prossima partita c'è il Venezia in casa, una partita sulla carta abbastanza agevole. Poi avremo la Juventus a Torino e la Lazio a Roma. È vero che la Lazio a Roma ormai è in trasferta, è difficile definirla tale, però sono già dei test un po' più probanti.
0: Un ascoltatore ci dice ci chiede come considerate del Torino. Ieri il Milan aveva una partita facile o è stata un'ottima vittoria?
1: Vediamo, io un'idea ce l'ho.
0: Ma il Torino, io ho visto un Torino a certi momenti anche una squadra vivace, cioè si vede che anche lì sta lavorando un po' a Abate, però
1: è proprio, vedo work in progress,
0: tolto qualche giocatore mi sembra una di qualità bassa, ecco, ti devo dire la verità,
1: la squadra media, sì, squadra media, deve lavorare su alcuni giovani, ecco, Cacciamani è un ragazzo che interessava anche alla Roma, interessante, 2007, si vede, deve lavorare, quindi ci sarà il percorso di Abate, credo il Torino farà il solito.
0: Io definirei la vittoria una buona vittoria,
1: una buona vittoria
0: del Milan,
1: non un'ottima,
0: insomma, mi sembra esagerato, una buona vittoria, una buona iniziare bene fuori casa con il Torino è un bel segnale, si sono viste delle cose a tratti dell'idea di Amorim, si deve assolutamente vedere Gonzalo Ramos dal punto di vista realizzativo, perché ripeto, uno che è stato pagato così tanto deve buttare il pallone dentro. E quindi questo mi è piaciuto tantissimo, Sisse che si è mosso,
1: sì.
0: Si è mosso anche da veterano con
1: molto
0: grande esperienza, molto bene, si vede che ha tanta fiducia da parte dell'allenatore, poi l'ha detto anche a parole dopo, quindi un bel segnale.
1: Ben vengano i giovani, ne parliamo sempre. Sisse peraltro è anche un ragazzo italiano, quindi ben venga che trovi minutaggio, poi attenderemo in quella zona di campo di capire che cosa succederà con Leao. Però nel frattempo l'ha spedito dal primo minuto a Morim, ci ha creduto, è stato uno dei più intraprendenti, bene, quindi molto bene al di là del gol. Il Torino, ripeto, si è svegliato nel finale, ha fatto vedere delle buone cose, fino a quel momento aveva proposto molto poco. Però
0: va bene,
1: sono segnali a metà, alcuni giocatori del Milan bene, altri meno, quindi è una squadra che può crescere, io te l'ho detto, rimango sulle mie opinioni, però stiamo a vedere, dai.
0: Poi qual è la linea, si Esposito è più forte di Colomani o Colomani invece è un giocatore...
1: Colomani insomma uno
0: scherzo. Per me Esposito è forte, punto, poi Colomani ni. Diciamo così, aspettiamo.
1: È un buon giocatore, è un buon giocatore, più grande.
0: Sì, sì.
1: In prospettiva più Esposito è decisamente più forte.
0: Quindi andiamo avanti, ragazzi, là è tutto il sistema, non è credibile il fatto che non si parli del caso arbitri, perché tutto verrà archiviato, è veramente indecente, quindi i casi VAR saranno all'ordine del giorno e sempre a favore delle solite. Vabbè Alex, io non la penso così.
1: Di complotti non voglio neanche
0: parlare. Se tu ragioni così ti faccio una domanda, la domenica e il sabato, ma vai a fare altro, cioè non seguire? E che segue a fa? Nel momento in cui la pensi in questa maniera, poi se vi volete sostituire anche alle decisioni e pensare che sia tutto, questo che vi devo dire, allora tutto è valido se arriva sempre alla decisione in una direzione, se arriva invece alla direzione opposta a quello che uno pensa non è valido niente. Non lo so,
1: poi insomma Marco,
0: mi andrei avanti, insomma.
1: Sta anche a noi cambiare un po' questo mondo calcistico, noi nel nostro piccolo. Però se ogni fine settimana dobbiamo trovarci a parlare solo di arbitri, no, parliamo delle sviste che possono esserci e ci sono state, anche in questo fine settimana.
0: Ci saranno sempre, ma
1: però se ogni fine settimana dobbiamo parlare dei complotti,
0: 54 anni seguo il calcio da una vita,
1: sì, però
0: e le sviste ci sono sempre state, dai, è sì. Inutile sta qui,
1: cioè,
0: a parlare
1: da dire che la classe arbitrale di adesso non è una classe arbitrale.
0: Commentiamole, punto, fine.
1: Esatto, le commentiamo, però poi
0: allora no, nell'editoriale di Luca Calamai, che oggi non abbiamo con i suoi penne Calamai, voti positivi eccetera, lui praticamente parla di Amorim, che dice bene con Sisse, ma Rabiot è un titolare inamovibile. E beh, insomma, sull'importanza di Rabiot penso che siamo tutti d'accordo. Colomani fa la domanda: è il bomber che serviva a Spalletti? Beh, questa è una bella domanda. Io non so se Colomani sia un bomber, è un attaccante, non so se possa risolvere tutti i problemi della Juventus. Ieri lui, io ripeto, per me ha mandato un messaggio al calciatore, ma anche un messaggio alla società, e tutto sommato ci può stare.
1: Beh, al calciatore di sicuro sì, perché per me non è scarso Colomani, è un discreto attaccante. Fenomeno non lo dice nessuno, ci mancherebbe altro. C'erano delle aspettative diverse su di lui qualche anno fa, è un buon attaccante, niente di più. Per me può in realtà anche fare discretamente bene, certo, non aspettiamoci, ecco, come dicevi, 20 gol, non li ha mai fatti, neanche quella famosa stagione con l'Eintracht di Francoforte, in campionato ne fece una quindicina, giocava in maniera peraltro diversa quella squadra, con un tipo di imprinting differente, però non è il centrale, il bomber non ce l'ha, ma devo dire che ce l'hanno in pochi il bomber da 25 gol in Serie A, eh? Se ne vedono sempre meno, Colomani non è uno di questi.
0: Eh sì, infatti anche per Luca Calamai, leggendo il suo pezzo su tutto Mercato Web, vi potete appunto verificare che anche lui dice ha forti dubbi che Colomani possa, diciamo così, incidere proprio come attaccante di riferimento in questa squadra. E poi altri spunti che offre è naturalmente la sfida tra Roma e Fiorentina stasera, con Ken che molto probabilmente è destinato a partire, perché addirittura non lo danno informazione alcuni, eh?
1: Sì, me lo leggevo anche stamattina. Molti non dovrebbe, certo, sarebbe un indizio ancora.
0: Poi vabbè, parla di Icardi con l'idea della Fiorentina, più Esposito bomber anche per Mancini, e chiude dicendo Orsato deve fermare Di Bello, scrive così su tutto Mercato Web proprio Luca Calamai, chiudendo sulla questione arbitrale e chiedendo ad Orsato, ecco qui, lo leggo al volo, chiudo con gli arbitri, dice Luca Calamai, l'errore di Di Bello in Genoa-Napoli da matita rossa, capisco lo smarrimento di De Rossi e la furia dei tifosi del Grifone. Inizia in salita il lavoro del nuovo designatore, Orsato dia subito un segnale forte, fermando Di Bello. Vedi, lui,
1: caspita, c'è andato giù, lo so, duro,
0: è andato giù duro, ma devo dire che lo stesso mi sembra Cesari, Graziano Cesari, proprio a Sport Mediaset ha detto le stesse cose, cioè di fermare Di Bello in questo, anche il barista che non l'ha chiamato. Ognuno poi può avere la sua idea. Mentre Orsato è trapelato, ha detto che non c'è stato nessun errore
1: nella valutazione.
0: Sì, giustamente Gabriele aveva messo il pezzo, lo possiamo anche riprendere e far vedere, eccolo qui, di Luca Calamai, del lettore Luca Calamai, che appunto mette in evidenza alcuni spunti di questa giornata. Un po' eccessivo fermare Di Bello?
1: Ma ci può stare come critica, per me insomma quando fermi un arbitro è sempre una misura molto molto molto dura, per me insomma era un caso limite, te l'ho detto, per me era fallo quello lì, però fermarlo, ecco, sarebbe una misura pesante nei confronti del direttore di gara.
0: Bene, abbiamo ancora qualche audio al 331 8200 213, andiamo a recuperare ancora con voi in questa anteprima di Maracanà, vai.
2: Buon lunedì amici di Maracanà, sono Edo da Novara e posso solo dire una cosa, che secondo me Spalletti ha ragione su Colomani, cioè che per me è un mezzo giocatore, ma lo pensano in tanti, quei 50 milioni è stata una cifra folle, ma assolutamente senza alcun senso contando il rendimento del calciatore negli ultimi anni. Però tu allenatore non puoi sminuire, svalutare un acquisto, un asset fatto da 20 giorni a quelle cifre dopo la prima giornata di campionato, cioè non puoi, quindi flop Spalletti.
0: Bene, vabbè, questo è il pensiero del nostro amico. Io, la sapete, l'ho detto prima, invece penso che abbia fatto bene, sia stato un messaggio anche a fare la svelta al mercato.
1: Però certo, come dicevi, quindi Zirkzee non risponderebbe più a quelle caratteristiche
0: sì,
1: lì.
0: Sì.
1: Vero che in Italia probabilmente può rendere di più anche a livello realizzativo rispetto alla Premier, ma al Bologna non aveva fatto di certo 25 gol.
0: No.
1: Forse più Surlot, più centravanti,
0: forse
1: potrebbe un po' più di struttura,
0: essere,
1: se un po' più non, forte di testa.
0: Non è sto fenomeno,
1: però, però a livello di caratteristiche, più uomo d'area di rigore con tanti cross.
0: Ma la Juve ce l'aveva all'attaccante, purtroppo. È andata male.
1: Sì, è andata male per anche per il giocatore.
0: Certo.
1: È andato male il giocatore anche nelle stagioni.
0: No, più che altro come è finita, perché la Juve aveva aperto comunque la possibilità ed era quello che voleva Spalletti, perché Spalletti voleva Vlahovic.
1: Forse era Vlahovic che non voleva la Juventus,
0: perché è più bomber di questi, ma Vlahovic è più forte di Colomani, non c'è partita.
1: Sì, cioè, dipende come sta anche, Vlahovic, dipende anche come sta l'ultimo Vlahovic.
0: Sì, però ti ripeto, lui lo voleva e voleva iniziare la stagione con Vlahovic. Poi purtroppo secondo me ci sono più responsabilità del calciatore che della
1: molte
0: società.
1: Di più.
0: La società ha fatto quello che poteva fare e dall'altra parte c'è stata una chiusura e un'impuntatura che secondo me così va anche un po' a definire il calciatore come persona, insomma, perché non trovare un accordo, una soluzione con la Juve, andare al Besiktas,
1: cioè, fa capire che aveva delle priorità economiche rispetto a delle priorità alla Juventus.
0: Peccato per lui, insomma,
1: senza girarci troppo intorno.
0: Già tutto chiaro, ci scrive Luigi, fermare a tutti i costi l'Inter ed evitare di far finire il campionato
1: lì.
0: Già a gennaio.
1: Eccola lì.
0: Andiamoci piano. Allora, Spalletti appartiene alla categoria degli allenatori, vedi Conte e Gasperini, che chiedono continuamente acquisti e poi lasciano le società nei problemi, come l'Atalanta che l'anno scorso non ha potuto fare acquisti ed il Napoli quest'anno, ma i bravi allenatori non sono quelli che fanno sono quelli che fanno con quello che hanno. Antonio da Luca, vabbè, però insomma mi sembra che stiamo parlando di allenatori che hanno fatto comunque bene, poi che siano esigenti, qualcuno ti potrebbe rispondere che quelli bravi sono esigenti.
1: Beh sì, però poi penso anche alle trasformazioni che ha fatto Spalletti nelle sue avventure, giocatori che ha rilanciato a Napoli, anche nell'esperienza con l'Inter. Quindi sì, sono allenatori esigenti, ma anche poi capaci di valorizzare. Spalletti, quanti giocatori ha fatto maturare oltre a quello che erano quando è arrivato lui?
0: Assolutamente.
1: Quindi, sì,
0: allora, poi diamo un'occhiata per
1: un aggiornamento.
0: Sì, aggiornamento su Vai, che così lo facciamo vedere anche perché
1: sì.
0: Mi sembra che sia da tutto mercato web.
1: Sì, da tutto mercato web, esatto. Riportato proprio una manciata di minuti fa, perché il Como spinge, Marco. Spinge in questi ultimi giorni ed è pronta una nuova offerta, un rilancio. Perché? Perché come appunto viene raccolto da tutto mercato web, Paratici continua a volere almeno 40 milioni di euro e l'impressione è che il Como sia entrato nell'ottica di idea di accontentare la società gigliata per mettere a disposizione di Fabregas il classe 2000. Le cifre che i lariani sono intenzionati a mettere sul piatto renderebbero l'operazione complessivamente da 43 milioni di euro, devo dire bonus inclusi. Però ecco, superiamo i 40 milioni, ampiamente, 43 milioni, le prossime ore saranno decisive per il futuro di Gene. Capiremo se giocherà questa sera o no, qualcuno lo dà informazione, qualcuno no, di certo.
0: Sì,
1: capiremo.
0: Poi più tardi ci collegheremo con Firenze per
1: avere
0: un po' le ultimissime.
1: Sì. Da Firenze più e meglio di noi, però intanto Marco...
0: Io sono convinto che è del Como già.
1: Beh, il fatto che il Como stia secondando le richieste della Fiorentina fa capire che adesso c'è la volontà di acquistarlo. Mi chiedo perché non si sia fatto prima questo assalto, perché le richieste della Fiorentina rimangono quelle che sono, però al momento sì, Marco, il Como si avvicina notevolmente. Certo, prendere anche Ken, rilanciarlo all'interno dell'ambiente
0: sì,
1: Como.
0: Che non è il Como che ha sofferto in questa prima partita, l'Udinese ha fatto un buon primo tempo.
1: Perché l'Udinese
0: è una bella squadra.
1: Fabregas l'ha detto, sì, ha detto sì, una sì. Squadra da Premier, sono anche.
0: È una squadra
1: struttura.
0: Molto interessante, l'ho detto dall'inizio che potrebbe essere, non so, la sorpresa difficile perché insomma dove poi. Però questa è una squadra che chi giocherà con l'Udinese, soprattutto in casa loro.
1: Ma lui è già stato anche negli ultimi
0: sì,
1: anni.
0: Sì, sì, sì, l'Udinese
1: no, è tornata.
0: Hanno lavorato assolutamente molto
1: anche
0: bene.
1: Anche con Runiac, bisogna dare merito ad un allenatore che in Italia ha dimostrato di essere molto capace.
0: Allora, buonasera, rispondo molto ore dopo al vostro invito in diretta di rivolgermi a una delle tante TV sportive. Se non mi sta bene, a parte la scarsissima professionalità della risposta ricevuta, no, chi non sta bene può farlo, non c'è problema, io lo dico sempre. Volevo far notare che se è vero che la trasmissione dura 4 ore, è altrettanto vero che di queste 4 ore il 90% viene dedicato, sia nei commenti a voce che nelle scritte che scorrono in calce, al calcio d'Ernolde e al Napoli. il resto calcio minore, tra cui la Roma. Sì, della Roma infatti non si parla mai, della Roma, della Lazio non si parla mai. Francesco, il mio invito è sempre lo stesso, puoi cambiare canale tranquillamente e non potete insegnare niente a nessuno di come si fa le trasmissioni. Uno può essere non d'accordo su quello che si dice, ma scelte di scaletta, argomenti,
1: mi sembra che abbiamo parlato di tutte le squadre.

0: deve fare il suo. Io sono stanco di sentire gli insegnamenti e i consigli da chi questo lavoro non lo fa. E voglio dire un'altra cosa, è stato scandaloso come è stato trattato quel collega. Veramente vergognoso. Io a questa gente che,
1: parentesi.
0: Che sì, questa è una parentesi, questo ragazzo, tuo collega giornalista, che purtroppo quello non è nemmeno un errore suo,
1: no,
0: tra le altre cose,
1: tra parentesi,
0: perché quello praticamente è una finta diretta, siccome la gente che scrive, che parla, non sa niente del suo lavoro, non sa niente. Io li vorrei prendere a questi signori ogni tanto e portarli a fare questo lavoro, in tutte le difficoltà e anche le cose positive che ci sono, così dopo possono capire. Ho letto delle cose su questo collega veramente vergognose.
1: Io commenti, ripeto, non le ho letti.
0: Io ho letto tante cose e questo ci fa capire in che mondo viviamo, perché poi da casa...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seie Commentrab CEM opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Di tutte le big, perché l'Atalanta dobbiamo considerarla una big,
1: è
0: quella che sta indietro adesso. Quella che sta
1: però posso dirti
0: di...
1: io me l'aspettavo,
0: è normale,
1: me l'aspettavo,
0: è normale.
1: Che avesse ancora tante aspettare. Cose da
0: assolutamente. Senti,
1: sistemare.
0: C'è questa esclusiva invece di tutto Mercato Web che te la leggo al volo, caso De Bruyne, l'ex arbitro Chiesa, ora i furbetti sono diventati i difensori.
1: Quindi credo difenda di bello.

0: i furbetti sono diventati difensori. E vabbè, comunque, questa è l'opinione dell'ex
1: arbitro.
0: Dice:
1: non è stata una spinta violenta, i difendenti si stanno allineando agli attaccanti, preferiscono crollare a terra anziché tenere la posizione e difendere. Vasquez ha preferito cadere.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari.
5: Ciao a tutti, anche
4: ciao
5: da parte
4: Stefano.
5: Mia.
4: Ben trovato Stefano, ben trovato. Salutiamo anche tutti gli amici che sono in collegamento con la nostra app, ma anche chi sta davanti alla TV. Quindi canale 61 sulla nazionale, 11 Gol TV nel Lazio e Italia 7 in Toscana. Dunque, detto questo, facciamo una cosa Stefano, andiamo subito ai titoli, poi cominciamo con i 30 secondi liberi i vostri pensieri, con la squadra che arriva. Salutiamo Gabriele Latini e Claudio Ferraresi in cabina di regia, andiamo ai titoli e poi partiamo, vai! L'Inter chiama e il Napoli risponde, le due squadre che l'anno scorso hanno dominato il campionato partono forte. Milan e Juve vincono, tratti di Milan e di Juve, poi analizzeremo insieme le partite delle rispettive squadre. Delude Colo e poco Gonzalo Ramos, i due centravanti che guidano il fronte offensivo di Milan e Juventus. Sis oscura Leao, gran bella storia, bello l'impatto che ha avuto sia dal punto di vista della prestazione ma anche della storia di calcio di questo ragazzo. Fermate di bello, questo è il grido che ha lanciato qualcuno già dopo i primi 90 minuti di campo. Beh, ci siamo, È stata una giornata dove, aspettando le ultime due partite, Stefano...
5: Sì, pensavo ci potessero essere delle sorprese, mi sono sbagliato.
4: Niente sorprese, vabbè, però sorpresa. Mica è finita, ci stanno ancora due partite.
5: Sì, vabbè, ma... Sì, è vero, però pensavo qualcosa la prima giornata, invece.
4: Hanno fatto il loro?
5: Hanno fatto tutti quanti il loro.
4: Con qualche sofferenza, meno convincente. Beh, qualcuno, più convincente qualcun altro.
5: Si può stare al massimo alla prima giornata, no, di campionato, ancora lungo il campionato.
4: Ma pure le polemiche arbitrali subito, che pensavi? Che quelle non ci fossero, caro mio?
5: Sì.
4: Io le aspettavo, ho detto, quale sarà la partita? due o tre partite sono arrivate già, ancora ne mancano due, Quindi vediamo. Non c'è ancora nessuno, quindi vado avanti con Stefano. Stefano, a proposito della polemica arbitrale, poi dopo ti chiedo un po' i tuoi 30 secondi, a proposito della polemica arbitrale, che cosa ne pensi?
5: Ma cosa ne penso? Secondo me, ci sono stati due fatti più o meno gravi, quello di Genova gravissimo, quello di Torino, il mani di Vlasic, eccetera. Però al netto degli episodi io sono per questo cambio di rotta, cioè all'insegna del play on, lasciare correre Orsato, anche recependo un po' la direttiva UEFA di far giocare di più, per rendere più fluido il calcio, il gioco, eccetera eccetera, meno interruzioni, poi queste regolette dei 5 secondi, rimessa dal fondo, rimessa laterale, eccetera eccetera. Io sono per meno interruzioni possibili, per un meno coinvolgimento, diciamo così, limitato del VAR. E quindi io sono per questo nuovo cambio di rotta, cioè dove l'arbitro, in cui l'arbitro diventa protagonista, è lui che deve sbagliare. Il bello sbaglia ed è giusto, secondo me, non essere andati al VAR.
4: E al VAR che ci sta a fare?
5: No, il VAR è diciamo così l'ausilio, ma deve rimanere, insomma, non in primo piano. Ecco, questo protagonismo del VAR, limitarlo, e credo che Orsato voglia far crescere la classe arbitrale, soprattutto.

0: soprattutto fa ritornare la centralità dell'arbitro in campo, e sono d'accordo su questa nuova. Poi certamente il Genoa è stato penalizzato clamorosamente, per me quello è fallo, poi magari ne parliamo.
1: Sì, ne parliamo. Insomma,
0: non è un contrasto robusto, quello è proprio fallo. Però al netto di questo,
1: c'è anche il fallo di mano di Milan,
0: sì, quello è un altro discorso, sì. Però sul discorso, se l'arbitro ha una visuale di Bello là, gesto che può fischiare, poi ritira, perché e lì sbaglia di Bello, ed è giusto che il VAR non intervenga, è la colpa e la responsabilità dell'arbitro in campo, secondo me Orsato vuole quello. E io sono per ridare
1: questo
0: centralità,
1: tipo di centralità,
0: sì, centralità all'arbitro di campo.
1: Poi ne parliamo comunque. Allora, mi danno l'ok che sono pronti. Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato, buon lunedì.
2: Buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a Daniele Garbo, ciao Daniele,
0: ciao,
1: buon pomeriggio.
0: Daniele.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni, ahimè è andata male, lo stiamo alla prima partita, caro Massimo.
3: Ciao Massimo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, purtroppo è andata male, volevo fare una considerazione,
1: sì,
3: su quello che ha detto Stefano.
1: Va bene.
3: In Serie C c'è il VAR a chiamata, potrebbe essere anche questa una soluzione da adottare in B e in A, hanno due chiamate, tu puoi utilizzare due chiamate, nel senso che l'allenatore del Genoa, ad esempio in questo caso De Rossi, avrebbe potuto chiedere la revisione al VAR, l'avrebbero vista, avrebbero visto che era fallo. Quindi secondo me potrebbe essere una
1: soluzione, tu dici.
3: Soluzione.
1: Ci può stare, ci può stare, è stata diciamo un'idea che secondo me ci si arriva. Io ho questa sensazione che ci si arriva al VAR a chiamata.
0: No, poi per concludere il ragionamento che ho fatto prima, cioè portare, siamo alla prima giornata, 38 partite, devi avere gli arbitri bravi.
1: Sì.
0: Non è facile mantenere questo gioco. Questo gioco senza interruzione all'inglese.
1: È dura.
0: Però io sono per questo.
1: Però la strada, vediamo se c'è.
0: Partite dove si
1: io
0: gioca,
1: credo poco nell'uniformità, nel senso che è difficilissima poterla avere, perché poi c'è la soggettività dell'interpretazione. Quindi, però, secondo me.
0: Però con questo modo di fare, vediamo. Ci sono stati due episodi clamoroso, quello di Genova e quello di. Poi non è che ce ne sono tanti, cioè non ci sono. Secondo me si sono comportati bene gli arbitri. Non lo so.
1: No, ci sono questi due episodi che hanno
0: recepito bene. Si sente la guida di Orsato dietro. Poi
1: vediamo, abbiamo appena iniziato, poi è chiaro. Chiaro che diciamo, le analisi servono ancora qualche altra partita per poter fare poi un bilancio. Abbiamo appena iniziato, queste due polemiche ci sono, poi ognuno può avere la sua visione. Allora facciamo così, partiamo con i vostri 30 secondi liberi, come sempre, come consuetudine, lunedì a Maracanà. Voglio partire questa volta con i 30 secondi del direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. A te, Nick.
2: La parola più bella la spendo per Daniele De Rossi, bravo in conferenza stampa, ancora più bravo a Perugia a salutare quei ragazzi, quei bambini per la partita dell'Ostia Mare. Ecco, io sono per queste cose qui, perché poi per il resto avrei da dire tante cose negative e preferisco tenermele per me.
1: Va bene, le puoi anche dire le cose negative, ci mancherebbe.
2: No, le dirò la prossima puntata.
1: Va bene.
2: Oggi sono per le cose belle.
1: Va bene. Vado da Massimo Bonanni, i tuoi 30 secondi, Massimo.
4: Allora, io li volevo fare ad Alessandro Romano, che ha fatto un grandissimo gol, ha portato 3 punti al Cagliari importanti per partire bene, è un ragazzo che ha scelto di giocare nella Svizzera e non nell'Italia. E purtroppo questa cosa, insomma, mi fa riflettere. È un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile della Roma e spero, insomma, che questo ragazzo possa continuare a dimostrare quello che di buono ha fatto nella prima giornata di campionato a Parma.
1: Bene, vado da Stefano Impallomeni. Stefano.
0: Sì. Scelta straordinaria di Amorim, che ha avuto coraggio di mettere questo ragazzo, che tra l'altro è nato a Treviso, ha fatto molto bene nel Catanzaro 2006, quindi parlavamo di questi giovani italiani, e potrebbe essere una chiamata da parte di Mancini il prossimo mese, nazionale.
1: Bene, sì, che tra l'altro ha fatto veramente bene, un esordio, un impatto importante. Daniele Garbo.
2: Ma dei 22 che hanno iniziato la partita di Udine, Udinese Como, c'era un solo italiano in campo che era Zaniolo. Nel Milan di ieri all'inizio c'era un solo italiano in campo che era Sissé. Per vedere un po' di italiani giocare, il CT della nazionale Mancini ha dovuto andare a vedere Parma, Cagliari, e questo la dice lunga sui problemi del calcio italiano.
1: Beh, questo è anche un altro punto, però io mi sento di aggiungere a questo, visto che questo è un problema, prima Massimo ha esaltato Romano, però possiamo anche dire Pio Esposito, possiamo anche dire, sì, possiamo dire anche Vergara, che ha fatto una prestazione positiva. Romano l'ha citato lui, quindi qualche italiano si è
0: Romano
1: messo...
0: prende la cittadinanza italiana.
1: Qualche italiano si è messo svizzero. Anche Liberali, mi ero dimenticato che Liberali quando è entrato ha fatto bene, ha fatto, forse ha cambiato anche la partita del Como, Stefano.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi diciamo qualche italiano si è messo in evidenza.
4: Tra l'altro centrato in pieno l'1-1 di Udinese Como.
1: Sì,
4: eh?
1: E io ho centrato quello pieno della Genoa Napoli. Quindi vedi.
4: Beh, te l'ha detto Fortuna come al solito.
1: Te pareva, certo, ah, certo. Va bene. Dai, sentite, io vi voglio chiedere anche, così facciamo un po' un'analisi generale, che cosa vi ha diciamo così entusiasmato in questa prima giornata e che cosa invece vi ha deluso e vi aspettavate qualche cosa in più. Stefano,
0: ma
1: parto da lì, c'è un qualcosa che
0: aspettavo, ripeto, delle sorprese, ma aspettavo che qualcuno fosse in ritardo, ma insomma stai in ritardo. Sì, la Juve non ha capitalizzato quello che ha creato, abbiamo visto un po' qualche volta questi errori, soprattutto nel tirare, nel calciare in porta, magari Spalletti si fa degli addestramenti proprio ad hoc per questo motivo qui. Poi entreremo nello specifico. Il Milan mi ha sorpreso, secondo me Amorim sta più avanti di quello che pensavo potesse essere. L'Inter è di un'altra categoria, perché ha vinto da campione d'Italia, cioè nel senso fatto quasi, non ha neanche sudato. E per il resto abbiamo visto formazioni dall'altra parte, che ce ne sono tante che faranno un campionato mediocre, perché mi aspettavo qualche sorpresa, invece mi sembra di capire che Marco, il livello, cioè la forbice tra le squadre forti e quelle che poi si devono salvare o fare campionati dignitosi
1: è aumentata. Nick, che cosa ti ha così colpito in positivo e qualcosa invece che non ti ha entusiasmato in questi primi 90 minuti, aspettando naturalmente altre due partite?
2: Devo dirti, quello che mi ha impressionato sicuramente Pio Esposito, perché comunque io ho già detto, noi siamo a posto per i prossimi anni in nazionale, perché questo ragazzo continua a crescere, ha un fisico pazzesco, un senso della posizione, ha soprattutto il gol, che riesce a fare reti anche in vario modo, perché lui non è uno che le fa di testa e basta, per dire, ma lui può segnare di piede, può segnare, voglio dire, in acrobazia, nella conclusione più o meno ravvicinata, per cui è un giocatore estremamente completo. Quello che mi è piaciuto meno, l'avete già detto un po' all'inizio della trasmissione, ovvero questa spallata di De Bruyne, francamente, da un arbitro di Serie A una valutazione così non me l'aspetto, ecco, tant'è che siamo praticamente a 2 metri, è vero che ha il corpo e la fisicità imponente e importante De Bruyne, però insomma c'è modo e modo di dare una spallata, ecco.
1: C'è modo e modo, poi dopo vi chiedo, qualcuno ha detto anche che andrebbe fermato Di Bello, non so se siete d'accordo dopo questa prima uscita per questo errore, tu lo fermeresti Nick?
2: Ma allora bisogna essere buoni all'inizio, perché se si comincia subito dopo la prima giornata a avere, voglio dire, subito questo atteggiamento estremamente negativo o punitivo, poi secondo me si sbaglia. Certo, sono rimasto un po' sorpreso, perché se allora io mi immagino, io faccio una prospettiva, faccio una proiezione a lunga gittata, cioè se di fronte a una spallata del genere la valutazione di livello è spallata regolare, un altro arbitro dice che è regolare, apriti cielo sui falli di mano, si può stare a ragionarne per 150 anni e non troveremo mai una soluzione. Cioè, vedete quanto è complicato, no? Perché io sono convinto che probabilmente un altro direttore di gara potrebbe avere, in quella circostanza avrebbe potuto prendere una decisione diversa, magari avrebbe detto no, questa è una punizione. E lì Di Bello invece dice che è regolare. Quindi capisci quanto diventa poi complicato quando siamo a parlare di un fallo di mano all'interno dell'area di rigore? Perché se a volte sulla percezione di alcune situazioni che sono abbastanza evidenti ci sono pareri discordanti, quando si arriva all'analisi di una situazione del braccio attaccato, braccio in movimento, braccio che però fa un percorso innaturale e quant'altro, E allora dopo non se ne esce più per me, eh. Poi questo è il pensiero.
1: Daniele Garbo?

0: Ma guarda, noi stiamo qui a discutere di una cosa sulla quale siamo più o meno tutti d'accordo, che era fallo. Però il fatto vero, quando si dice va fermato Di Bello, il problema vero è che il suo allenatore barra designatore Daniele Orsato ha detto che la sua decisione è stata corretta.
1: Sì, sì, sì, l'ha detto.
0: Quindi, di cosa stiamo a parlare? C'è poco da fare.
1: No, ma se questa è la linea, ripeto, ok, certo, la devi mantenere. E non è facile, ecco, ripeto, se questa è la linea va benissimo, poi dopo va mantenuta e vediamo.
2: Allora, lasciar correre è un discorso, sull'evidenziare un fallo esatto. Contrasto robusto possiamo parlarne, secondo me sbaglia qui Orsato, quello era fallo,
1: sì.
2: Poi sul play on, infatti, come si dice in Inghilterra, lasciar correre, sono d'accordo, a me piacciono più le partite senza interruzioni che con interruzioni, però quello non che lasci correre, quello è fallo.
0: Se Di Bello avesse fischiato il fallo, nessuno avrebbe contestato.
1: No. Sì. Ma posso dirvi una cosa? Scusate.
2: Cioè, lì non c'è interpretazione, Marco.
1: Esatto.
2: Quello è un errore.
1: Quello è un errore.
2: Se,
1: ma anche
2: Orsato, non, io non ho sentito parlare di Orsato. Almeno.
1: Mi hanno riportato che a Trapela. Vabbè, che lui
2: Trapela, però non ha parlato. Quindi, Strapela.
0: Ha parlato con un giornalista.
2: E ha sbagliato. E allora si è detto che quello è un contrasto robusto. Non ci siamo. Quello è irregolare. Quello è fallo.
1: Aspetta Nick, che rivengo subito da Trevo, e sento anche Massimo proprio a chiudere questo giro, che poi per esempio c'è un ascoltatore che è totalmente in disaccordo con noi, però ci sta, insomma, poi ognuno può avere la sua visione, prego.
3: Su che cosa? Sul fallo?
1: Sì, per te era fallo?
3: Sì, beh, per me quello è fallo. Quello è fallo, quindi è assolutamente un fallo da segnalare, anche perché, come ha detto Stefano, non è che ti dà un vantaggio, stai a 5 metri dalla porta. Quello è fallo, e tra le altre cose non è nemmeno un vantaggio a favore del difendente, cioè è un vantaggio a favore di chi ha fatto il fallo, no? Da chi l'ha subito, quindi quello è fallo. E invece sui falli di mano io l'avevo già detto l'anno scorso, bisogna uniformare anche lì, ogni volta che si tocca la palla con la mano deve essere fallo, se poi di è involontario, non è involontario, è vicino, chi lo determina? E lo determina sempre l'arbitro, quindi secondo me anche lì bisognerebbe uniformare tutto quanto, quindi palla dentro l'area di rigore colpita di mano e calcio di rigore, non si può andare oltre.
1: Sì. E vabbè, io chiudo con questo ascoltatore che non la pensa come noi, dice che fosse fallo quello di Genoa è tutto da vedere, il contatto è leggerissimo e Vasquez è predisposto alla caduta, ha fatto benissimo a non fischiare, basta, no, con la gente
2: d'accordo.
1: Che si butta per... Però non Max, posso d'accordo. Fare un'osservazione a Max?
2: Non è
1: come fa a dire che
2: leggerissimo? L'interpretazione è un discorso, il fallo è fallo. Cioè, quello è fallo.
1: Ma come fa a dire che è leggerissimo?
2: Ma no, ma non c'è...
1: L'entità allora, non la possiamo giudicare. Che facciamo?
2: Io rispetto tutte le opinioni, per carità, però quando è una cosa oggettiva, quello è un fallo. Poi se ci vogliono far cambiare dire, ci vogliono costringere a cambiare il pensiero e le dinamiche delle cose, dello sport, del gioco del calcio, è un altro discorso. Vogliamo riscrivere le regole, riscriviamolo, quello è fallo tutta la vita. Già, ma anche se fosse stata lieve, il momento in cui Vasquez si mette davanti a De Bruyne, e De Bruyne, cioè la palla non la vede De Bruyne, quindi deve spingerlo, ma anche se lui crolla a terra, per principio è sempre fallo. Marco, non c'è niente da fare.
1: Non morivano i difensori in questo caso, di solito,
2: certo,
1: no? Una volta si
2: fermava.
1: Nick, volevi aggiungere una cosa? Che poi vi chiedo un minuto, ascoltiamo un passaggio e voglio un vostro pensiero. Vai, Nick, chiudite questa.
4: No, stavo semplicemente dicendo che un conto, come diceva giustamente Stefano e anche Daniele, e lo stesso Massimo, un conto è se c'è uno spalla a spalla. Lì puoi dare l'interpretazione, no? Cioè se c'è una corsa di due giocatori,
2: esatto,
4: sul pallone spalla a spalla, lì si può interpretare, come dire, la sua potenza fisica è tale che naturalmente il contatto è regolare perché lui è più grosso e quindi naturalmente diciamo mette la... Chiaro, un conto è se gli dà una gomitata, un conto è se cura la fianca.
2: Lui si mette davanti a De Bruyne, cade e detto adesso mi dà fallo l'arbitro, capito? Cioè,
4: secondo me
2: non c'è l'aggravante del gomito, delle cose.
4: Non c'è interpretazione.
2: Non c'è interpretazione, bravo.
1: Sì.
2: Qui dobbiamo essere tutti d'accordo perché sennò poi dopo.
1: Certo, no, io su non c'è altro da aggiungere. Poi tra l'altro mi sento di dire una cosa, è vero quello che diceva prima Stefano che bisogna dare più potere alla centralità dell'arbitro, riportare al centro di tutto, però
2: questo è un altro discorso.
1: Però voglio dire una cosa, che se il VAR ti chiama, che ritiene che è un errore, tu vai e confermi la tua decisione, è centralità anche quella, cioè l'arbitro non perde la centralità se dice no, guarda, per te
2: sì,
1: fallo,
2: ma non lo chiama appunto. Perché da replay di bello sta a 3 metri, vede tutto.
1: Sì, sì,
2: quindi
1: sì.
2: Mi faccio gli affari e esatto, te la prendi.
1: Non la, te la prendi fa così.
2: Io non l'avrei chiamato e così non fa.
1: Va bene, va bene. Sentite, vi faccio sentire, vi do un minuto a testa, dovete essere velocissimi, poi dopo tanto ci ritorniamo noi nel corso del pomeriggio con Stefano, però vi faccio sentire questo passaggio di Luciano Spalletti, vai.
5: Colo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è 2 anni che non gioca e se è 2 anni che non gioca un motivo ci sarà.
1: Come lo interpretate? Qual è il vostro pensiero? Ha sbagliato? Ha fatto bene? Un messaggio al giocatore, alla società? Nick, parto da te.
4: No, secondo me decrittando un po', che poi c'è tanto da decrittare perché sembra abbastanza chiaro,
1: sì.
4: Ecco, 2 anni che non giochi, per cui... Vedi, uno, metterti al passo con gli altri, capire come si gioca alla Juventus e pedalare, quindi non che tutto sia dovuto e scontato, anche se ti abbiamo pagato 40 milioni di euro. Secondo me è un richiamo a un senso, voglio dire, diciamo, di responsabilità maggiore e di giocare probabilmente anche in maniera diversa.
1: Perfetto. Questo,
4: secondo me, è quello che voleva dire Spalletti.
1: Un richiamo al giocatore. Stefano Impallomeni.
2: Sì, io... Credo che sia un richiamo alle responsabilità maggiori che deve avere un calciatore sul quale poi sono
1: bene.
2: Stati investiti tanti soldi. Non ti so dire, guarda, lo sapremo tra poco. Se lui si offende, è calciatore e allora sono guai. Se invece reagisce...
1: Ha fatto bene, lo ha stimolato, dici tu. Daniele Garbo.
0: Ma la domanda è perché l'hanno preso, lo conoscevano, aveva già giocato nella Juventus. Non è un centravanti con l'Omoni. Colomoni è un attaccante ma non è un centravanti, non farà mai una serie di gol clamorose, 15-20 gol a stagione, perché è la sua storia questa. Quindi Spalletti dice una cosa che è scontata, se la Juve non compra un centravanti sarà dura arrivare in Champions anche quest'anno, voglio dire, tutto qui.
1: Io l'ho interpretato anche come un messaggio alla società, come dire a noi ci serve un altro 9. Questo è così, cioè nel senso Lucia che...
2: Sì, ma la Juve adesso non è che può avere Julian Alvarez.
1: No, però un centravanti sì, un 9 sì.
2: Sì, però scusami, si parla di Sorloth o Zirkzee, sono due profili differenti.
1: Che, esatto, oh. Non è che Zirkzee ti cambia la vita dal punto di vista dei gol, ecco.
2: Secondo me ieri deve fare addestramento tecnico su proprio si sono mangiati con Sessau, con Lomani, un sacco di...
1: Ildiz non si è visto, poi ci torniamo. Massimo, mi manca il tuo pensiero su queste parole qui.
3: Dicasi segata quella di Spalletti, no? In italiano. No, vabbè, diciamo che sostanzialmente è un po' il pensiero che abbiamo avuto un po' tutti, no? Io l'ho sempre detto, insomma, Juventus che si è andata a riprendere un giocatore, come ha detto Daniele, che conoscevano benissimo tutti quanti, avranno avuto i loro grandissimi motivi, però secondo me la Juventus ha bisogno di un giocatore diverso e spero come ha detto Stefano che Colomoni non si offenda, magari l'italiano ancora non lo capisce bene perché
1: ma io riportano, sta tranquillo,
3: perché per me questa comunque è stata una dichiarazione abbastanza forte e non nei confronti della società, nei confronti del giocatore che giustamente l'ha voluto pungolare, ma l'hai pungolato non dentro lo spogliatoio, cioè non è che sei andato dentro lo spogliatoio e hai detto amico mio devi dare una svegliata, sennò qua non giochi mai, cioè tu hai detto davanti a tutti, tutto il mondo ti ha sentito, ha detto il giocatore sono 2 anni che gioca, gli darà un motivo del gioco, insomma è stata un po' forte come dichiarazione.
1: Tu dici era meglio
0: la
1: che...
0: domanda
1: vai
0: la domanda è Spalletti ha approvato l'acquisto di Colomoni oppure no?
2: Sì,
0: anche
2: sì,
0: 40 milioni non sono mica pochi,
2: l'ha avallato.
0: Allora è anche lui colpevole perché doveva sapere benissimo Laus, non puoi prendere con l'Omoni perché sono due giocatori completamente diversi, ha bisogno di centravanti.
1: Sì. Ma Nick, che succede allora, Zirkzee o Sorloth? Com'è la storia? Così poi ci salutiamo.
4: Allora, per quanto riguarda Zirkzee è più facile da prendere perché Zirkzee secondo me lo possono prendere con la formula del prestito di riscatto, secondo me oggi rimane lui il favorito. Sorloth, sai, l'Atletico Madrid l'ha dimostrato, no? Anche nel caso di Julian Alvarez, loro non regalano niente a nessuno e quindi a maggior ragione se non c'è l'offerta giusta fanno fatica a darlo via e la Juventus ora ha un po' finito i soldi, quindi secondo me avendo finito i soldi è molto più probabile vadano su Zirkzee a oggi 24 agosto piuttosto che su un altro profilo, però sai, la Juventus è imprevedibile e quindi magari può succedere diversamente. Io oggi leggermente più avanti metterei Zirkzee rispetto a Sorloth.
1: va bene, qualcuno ci scrive che c'è libero Icardi, caro Nick, dice perché non provarlo a prendere, Maurizio
3: Spalletti.

0: perché dice che non va d'accordo con Spalletti, ma secondo me si potrebbero pure riconciliare, no?
1: Icardi vorrebbe tornare a giocare in Italia. A gennaio ci aveva provato la Juventus a prenderlo, poi per un motivo X o Y o Z la cosa non è andata in porto. Però Icardi, guardavo le statistiche, poi ognuno può ragionare su quello che vuole, però mi sembra abbia fatto 31 partite e 14 gol anche l'anno scorso, e non mi sembra sia più un titolarissimo, non era più un titolarissimo del Galatasaray. Questa la forza la vede sempre, cioè, ed è il giocatore proprio d'area di rigore, Icardi, cioè, lui sta proprio lì dentro, cioè Icardi lo deve mettere nei 16 metri e non dirgli no, tu devi uscire, rientrare, appoggiare all'esterno, perché Icardi così lo perdi, a maggior ragione ora che non è più giovanissimo. Però guarda, secondo me, chiudo dicendoti che siamo al punto finale della storia Ken, questo secondo me è
0: ma gioca
1: che...
0: stasera?
1: Allora, io credo, fino a stamani mattina pensavo di sì, poi ho capito che si stanno avvicinando la Fiorentina e il Como. Per me va in panchina.
0: 43 milioni?
1: Ma io sulle cifre sono un po' più vago, nel senso che io credo che vogliono almeno 40 milioni sicuri e 3 milioni potrebbero essere di bonus. Per me, ma magari mi sbaglio, potrebbe essere la cifra finale, 35 di base fissa, 5 bonus di cui almeno 2,5 praticamente regalati, quindi si va a 37, e il 10% sulla futura rivendita.
0: Però. Massimo, ti saluto così, alzerebbe tantissimo l'asticella e il Como a questo punto con l'arrivo di Ken? No?
1: E Ken ci va volentieri al Como.
0: Certo, ma va pure a fare Champions.
2: Sicuramente è... Ripeto, è un giocatore che non mi fa impazzire, perché ha delle caratteristiche tecniche, secondo me, parlando tecnicamente, non è il giocatore adattissimo per il Como, tecnicamente parlando, per i giocatori che ha, per il modo in cui gioca il Como, che è una squadra molto tecnica, non è forse il giocatore giusto. Poi è un giocatore abbastanza giovane, comunque italiano, di prospettiva, va a fare un campionato, penso, importante, con una squadra che ha delle ambizioni importanti, sì, però se mi devi dire forse è il giocatore giusto, non lo so, io non lo vedo come giocatore da Como.
0: Va bene, staremo a vedere. Allora, io saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Nick, grazie, buona settimana.
1: Un saluto,
0: a presto. E ringrazio anche Massimo Bonanni, che oggi ci saluta prima. Massimo, a presto, un abbraccio.
2: Ciao ragazzi, a presto, ciao.
0: Daniele, rimani lì perché torniamo, ripartiamo magari anche da questa situazione di Ken, e voglio sentire il vostro pensiero, perché insomma cominciano a escluderlo tutti dalla formazione di questa sera, e quindi questo è sicuramente un segnale in direzione Como. A tra poco.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicari e Stefano Palomeri.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, ci sono tutti, perché così andiamo velocissimi, recuperiamo Daniele Garbo che è in collegamento. Ciao Daniele,
1: ciao,
0: ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben trovato.
0: E poi c'è Matteo Mosconi con noi. Ciao Matteo, ben
1: ciao,
0: trovato
1: Matteo.
0: Di Netweek. Ciao,
2: ciao ragazzi, ciao, ciao
0: e
2: a tutti.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo,
0: ben trovato. Buon pomeriggio anche a te.
3: Ciao, ciao. Buon pomeriggio a tutti, devo subito fare una protesta, se
0: che
3: posso.
0: Succede?
1: Vai.
3: No, contro Impallomeni.
1: Che è successo?
3: Impallomeni e nei pronostici dà lo 0-2 del Napoli, io do lo 0-1 e abbiamo tutti.
0: Lui. Ho dato 0-2.
3: Allora contro Piccari, scusami Stefano, scusa. Contro Piccari, vedrai, allora torna tutto.
0: Chiaro, no? Qual è il problema?
3: No, il primo gol ha fatto il giro del mondo,
0: Ma che devo fare? Mica è colpa mia, insomma.
3: No, vabbè.

0: Guarda che Marco ha parlato con Di Bello, Marco.
1: Alle mani a Callissone, piccoli.
2: Ho parlato con Di Bello. No, ma lo sai che a 10 minuti dalla fine Garbo aveva preso il risultato pieno 0-0. Ho detto, hai capito, Garbo? Però le partite durano 95, oltre 95, insomma. Quindi, no, senti, Lorenzo, stavamo prima parlando un attimo di Ken, quindi stasera ci sarà panchina vicino al Como, sempre più vicino?
1: Essere ci sarà, a meno che non riescano a chiudere entro veramente poche ore, però è partito per Roma, insieme alla squadra, secondo me non giocherà, partirà in panchina perché poi andrà al Como e c'è poco da
2: fare.
1: C'è poco da fare, secondo me, è andata, cioè la trattativa ancora non è chiusa, ma si chiuderà, perché il Como lo vuole, perché Ken vuole andare al Como e perché la Fiorentina vuole vendere Ken al Como, cioè inutile stare a pensare, perché poi ora soprattutto a Firenze passano le voci secondo le quali è Ken che vuole andare via, non è vero niente, cioè Ken vuole andare via sicuramente sì, ma la Fiorentina lo vuole cedere, è dall'inizio dell'estate che lo vuole cedere, dire a quanto questo. Ken ha già detto sì a
2: Como,
1: arriva ai 40 milioni, ma secondo me non ci arriva. Secondo me la fanno 35 più bonus, non di più, 35 più 5, arriveranno a 40 con i bonus, secondo me, però vediamo, perché stanno ancora lavorando.
2: Stefano, faccio questa domanda, quanto perderebbe la Fiorentina e quanto guadagnerebbe il Como, così facciamo un giro su,
3: beh, su Como parecchio, perché secondo me il Como, come movimenti, Dovigas è straordinario, in più ci aggiungi potenza, fisicità, riempie l'area di rigore, Ken sa come si fa, quindi in quel, diciamo così, in questo spartito in cui c'è un'identità forte, Ken non potrà che migliorare. La Fiorentina perde parecchio, non dico se non tutto, ma quasi tutto là davanti. Quindi adesso sono curioso di vedere come lo sostituiranno a Firenze.
2: C'è un nome che possiamo fare, Lorenzo, più di uno?
1: Sì, no, ce n'è uno su tutti, che è Beto, ex Udinese, ora all'Everton, e secondo me insomma avvalora un po' il discorso che stava facendo prima Stefano, perché insomma Fiorentina dà via Ken per prendere Beto, tutto il rispetto per Beto, ma insomma giocato in doppia cifra in Premier League, beh, allora Ken l'ha fatto doppia cifra una volta sola, sì, siamo d'accordo, ma comunque Ken è il centravanti della nazionale italiana ed è un giocatore che secondo me fa la differenza, farà il doppio colpo la Fiorentina, perché prenderà Pocù sulla destra, 20 milioni dal Bayer Leverkusen, esterno destro d'attacco, e prenderà con ogni probabilità Beto, magari in prestito con diritto di riscatto, una cosa del genere, però ancora sulle formule non ci siamo, però più o meno la strada dovrebbe essere questa.
2: Senti, ti chiedono se Icardi è da escludere.
1: Icardi al momento è da escludere, anche se Icardi sta aspettando la Fiorentina, perché parlando con persone vicine a lui, insomma abbiamo raccolto un po' di cose negli ultimi giorni, e Icardi si accontenterebbe tra virgolette di 4 milioni di euro per un biennale, cioè 4 milioni a stagione chiaramente per un biennale, e la Fiorentina andrebbe subito alla Fiorentina. C'è l'ipotesi Lazio, che però intanto sta andando su Pinamonti molto forte. Però Icardi vorrebbe tornare in Italia, ma la Fiorentina però non ha chiamato e non si è fatta sentire.
2: Ok, perfetto. Daniele Garbo, per chiudere questa cosa su Ken, e così sento anche Matteo Mosconi.
0: Guarda, prima ascoltavo attentamente le considerazioni di Massimo Bonanni su Ken, che non lo ritiene un giocatore adatto al tipo di gioco del Como. È un'osservazione interessante, perché viene da uno che ha giocato a calcio, quindi sicuramente ne capisce molto più di me. Però la considerazione che faccio io è un'altra. Se Cesc Fabregas, che è un allenatore molto attento, che conosce bene i giocatori che prende, vuole Ken, evidentemente ritiene che sia invece perfetto per il suo tipo di gioco. Per cui io credo che con l'arrivo di Ken il Como farebbe un salto in avanti notevole, diventerebbe una delle tre squadre più forti del campionato.
2: Matteo Mosconi?
4: Ma io credo che il Como faccia un bel colpo nell'ottica della doppia competizione, considerando anche quello che ha detto Stefano prima su Dubikas, che anch'io ritengo essere un ottimo attaccante. La Fiorentina perde tanto, ma io faccio

0: po' il bastian contrario e dico che secondo me comunque la Fiorentina ha già preso un giocatore molto molto importante, a me piace moltissimo, che è Pellegrino. Secondo me per come gioca Grosso e per quello che può fare effettivamente la Fiorentina è un sacrificio, però nemmeno così doloroso secondo me, perché Pellegrino per me può essere un giocatore in grado di, non dico di sostituire Kane in tutto e per tutto, però può riservare delle sorprese. A me a Parma sempre convinto un giocatore, Firenze secondo me è la piazza giusta per il definitivo salto di qualità.
1: Va bene, saremo a vedere il Pellegrino a Nuivi, mentre
2: bravo sì, però sì,
0: mi piace tanto, a me piace tanto,
2: è uno però che devi sostenere,
1: devi giocare per lui, giusto?
2: Certo. Si gira di metri
0: sì, sono diversi, hanno caratteristiche diverse, però per me il gioco della Fiorentina quest'anno sarà molto offensivo, hanno preso tanti esterni, creeranno tante palle gol in area di rigore, quindi secondo me Pellegrino è uno che in area di rigore il pallone lo vede come.
2: No, questo sì.
0: Quindi vediamo. Io...
1: vediamo
2: che... però te ne serve un altro.
1: Sì.
2: Questo Poku non è male,
1: Poku. Sì.
0: Io non lo conosco onestamente, ragazzi.
2: Non è male.
1: Ma lui ce ne parlò bene Marco Palma nelle sue presentazioni dei giovani calciatori, quindi vediamo insomma quello che succede.
2: Ma sì, poi voglio dire, secondo me l'obiettivo della Fiorentina è diciamo alternare questo modulo 2-1, 4-3-2 e 4-3-3.
1: Certo, assolutamente.
2: Pellegrino sta là, 4-3-3. 4-2-2-1 deve avere un centravanti diverso, secondo me. Beto, secondo me non è male.
1: Sentite, vi voglio chiedere anche un po' un pensiero sulla prestazione del Milan che vince con il Torino. Stefano, io
2: secondo me l'ha presa di questa prima giornata. Io cercavo sorprese, che sorpresa significa negative, no, ma anche positive. E il Milan è la sorpresa positiva, senza dubbio. Vinto con grande autorevolezza, con strategia di gara, con scelte non casuali da parte dell'allenatore. Già iniziare, Sissé, che è un po', diciamo così, no, il vecchio che aiuta il nuovo, cioè Modric e Rabiot che entrano, Sissé che è il protagonista. E soprattutto quando mi è piaciuto anche Amorim, 10 e lode dal punto di vista comunicativo, dice io ho cambiato perché volevo vincere la partita, siamo il Milan, dobbiamo vincere. E ha messo la squadra tecnica nell'ultima parte della gara. È stato bravo, ha messo gli Asciari, Musa, perché Modric era più, insomma alla fine devi gestire, sei all'inizio della stagione, ma insomma poi c'è una profondità, ha giocato senza Pulisic, senza Salamakers, ha giocato col ragazzino lì, bravo, Gonzalo Ramos si muove bene. È una bella squadra il Milan.
1: Però deve segnare.
2: Vabbè,
1: è stato pagato 75 milioni, deve segnare.
2: Però è il giocatore vero, si muove
1: bene. Sì, no, infatti, ma gli diamo tempo perché siamo all'inizio, però il suo compito è fare gol. Garbo?
3: Ma anche per me il Milan è stata una sorpresa, non mi aspettavo che fosse così avanti nella concezione di calcio di Amorim, che secondo me è stato molto bravo, come ha detto giustamente Stefano, anche nella comunicazione, è stato bravo nelle scelte, perché scegliere Sissé non era una cosa così scontata, e poi il Milan l'ha vinta quando sono entrati Rabiot e Modric, però è una squadra che effettivamente mi ha stupito, perché in un mese di lavoro Amorim ha saputo dargli un'identità precisa, e questo francamente me l'aspettavo.
2: Scusami Daniele, Marco, allora il lavoro di Amorim, le scelte, Sissé, Rabiot entra,
1: sì,
2: non fa il mediano, va 2-1,
1: sì,
2: come giocava a Marsiglia.
1: Sì, sì.
2: E Chukwueze, non vogliamo parlare? È un altro calciatore, quindi lavoro allenatore, 10 e lode. Per adesso la prima, poi vedremo.
4: Calma,
2: No, noi valutiamo quelle partite che vediamo, Lorenzo. No, calma,
4: sì,
2: calma.
4: Sì.
2: Facciamo l'analisi, no. Sì, ti ripeto, Chukwueze è un altro calciatore, no? Ci siamo?
1: Sì, sì.
2: E Rabiot va a giocare sotto la punta, va a fare il trequartista, un fa il mediano, quindi allenatore 10 e lode.
1: È partito
2: no, quindi voglio dire.
1: Ma io sono fiducioso di su Amorim.
2: No, ma non ti sto dicendo che però l'allenatore ha preparato la grande sta partita.
1: Sì, no, ma
2: io non pensavo, il Milan pensavo che potesse essere indietro.
1: Più indietro tu dici, te lo aspettavi più indietro.
2: Invece più avanti.
1: Lorenzo, vengo da te e poi sento anche Matteo.
4: No, io dico che è stato un buon Milan, questo fuori discussione, però bisogna fare il conto, bisogna tenere di conto anche di chi era l'avversario, che secondo me il Torino quest'anno farà tanta fatica, e bisogna anche analizzare le parole di Abate, no? Perché Abate mi è sembrato molto centrato, soprattutto nel post partita, che ha detto ci è mancato coraggio, abbiamo rispettato troppo il Milan, quindi comunque ti fa capire, no, che il Torino ha avuto un po' di timore reverenziale nei confronti del Milan. Però nonostante questo il Torino nei minuti finali ha avuto tante occasioni, tante, veramente tante, perché ha preso un palo con Gie, Comuzzo che ha tirato alto al volo, Abouklal che si è mangiato un gol indecente e c'è Adams che ha fatto un gol incredibile. Quindi poi si valutano le partite, no? Perché il grande Milan praticamente ha vinto 2-0, però insomma, attenzione, piano, perché voglio rivederlo il Milan, rivediamolo.
1: No, io dico che a tratti si sono viste delle cose positive, poi è chiaro che c'è stato anche momenti di sofferenza.
2: Per carità, ma mica nessuno incensa, però sì, bisogna sottolineare il lavoro dell'allenatore.
1: No, ci
2: mette
1: io
2: un ragazzino al primo minuto,
1: nelle amichevoli,
2: tiene in panchina Salemakers, Pulisic, vabbè, in ritardo, però insomma, voglio fare una scelta, oh. C'è Modric in panchina, Rabiot in panchina, mette Yashari e Musa dal primo minuto, Chukwueze che sembrava, non lo so, adesso Matteo che con... Chukwueze sembrava veramente, a Milano non voleva vedere nessuno, è stato il giocatore migliore in campo, una cosa mostruosa. Quindi voglio dire, sono d'accordo, poi ha mollato un po' alla fine, ma mica può avere tutto. Alla fine l'ha detto Amorim, ci sono state cose positive, però poi dopo, nella parte finale della partita, dobbiamo capire che dobbiamo fare cose, migliorare tanto.
1: Cioè, come cantiere sta più avanti il Milan rispetto all'Atalanta, per esempio, no? Che sono due che stanno lavorando.
2: Io pensavo che il Milan fosse più indietro alla Juve e all'Atalanta, invece devo dire il lavoro di Amorim mi ha sorpreso.
1: Siamo lì. Matteo, vengo da te, qualcuno ci scrive anche, ma questo Ramos è rimandato. Buon Milan, ma Ramos è rimandato.
0: Ma allora, io sono del parere, molto più del parere di Stefano rispetto che ai pareri che ho sentito. Secondo me il Milan ha fatto ieri 70-75 minuti quasi perfetti, il Torino non ha visto palla e onestamente a me, chi dice che il Torino sia un avversario modesto, ma a me sembra una squadra infarcita di giovani, una squadra che ha cambiato prospettiva. Io credo che alla lunga il Toro farà un buon campionato. Mi sembra sempre di vedere un po' il braccino quando si parla di Milan e si deve un po' esaltare quello che fa, perché il Milan negli ultimi anni ha fatto fatica, però oggettivamente ieri il Milan ha fatto una grande partita, eccezione fatta gli ultimi 15 minuti, sono d'accordo, è lato un po' dal punto di vista fisico, però ragazzi, nei primi 75 minuti il Torino non superava la metà campo. E aggiungo, la formazione titolare del Milan penso sia molto lontana da quella che sarà poi la formazione con cui il Milan giocherà il resto della stagione. Parliamoci chiaro, hanno giocato Stupignan, Musa, Yashari, Sisse, Loftus-Cheek, cioè non era il Milan che ci si aspettava magari un mese fa. È un Milan molto revisionato, è un Milan che Amorim ha scelto, e questa cosa mi piace molto, nel senso che è un allenatore che non ha problemi a fare decisioni anche grosse, e secondo me ha fatto una grande partita. Sono d'accordo con Stefano quando dice che è stata la sorpresa della prima giornata, perché io credo che pochi si aspettavano un Milan, almeno per quanto concerne la proposta, a questo livello. Su Gonzalo Ramos io sono d'accordissimo sul fatto che si muova benissimo, ha prestato tanto, ha corso tanto, ha anche sfiorato un grande gol, perché poi nessuno lo dice, ma quel colpo di tacco per poco non entrava. E aggiungo un'altra cosa, abbiamo assistito al primo scandalo vero del campionato, perché quello che è successo ieri a Torino è inaccettabile sotto tutti i punti di vista. Il fallo di mano di Blasi c'è qualcosa di allucinante, e non si capisce per quale ragione il VAR non abbia quantomeno chiamato Zufferli a rivederlo, poi una persona può decidere se è rigore o non è rigore, però che il VAR non richiami l'arbitro al monitor in un episodio del genere, per me è ridicolo, soprattutto considerato quello che ho sentito dall'episodio invece di Vasquez in Genoa-Napoli, dove secondo me invece c'è molto più da discutere, e invece sembra quello lo scandalo del weekend. Per me lo scandalo del weekend è quello che è successo ieri sera, e se la partenza è questa partiamo malissimo.
1: Io per me sono due episodi che meritavano altro tipo di giudizio, uno era fallo e l'altro era rigore, quindi secondo me ci sono errori da entrambe le parti.
2: Sì.
1: Non sono d'accordo con Matteo sulla partita del Milan, una buona partita, grande partita col Torino.
2: Sì,
1: la prima,
2: ma pensavamo in Milan.
1: Una buona partita, dai.
2: Difficoltà.
1: Dove ci sono cose positive e cose negative, insomma.
2: No, però come mentalità è partito.
0: Ti aspettavi 75 minuti
2: no,
0: fatti così?
2: No, io no, ecco perché
0: il Toro
2: dico
0: non uscisse dalla sua metà campo. Io il Toro fino al gol del 2-0, l'unica azione del Torino che mi ricordo è una punizione
2: dopo,
0: di
2: sul 2-0 c'è stata questa chiamata che cui parlava prima
0: di testa di poco, sul quale non è arrivato Simone,
1: no, ma io,
0: e una discesa nel primo tempo
1: sono
0: di fiducio, Castamani a sinistra,
1: cioè sono convinto che Amorim possa fare un buon lavoro,
2: ma no, ma nessuno esatto, cioè, però se dobbiamo analizzare la prima giornata diciamo che Milan, cioè, io non me l'aspettavo,
0: ragazzi, secondo me nessuno se lo aspettava così ben messo in campo.
2: Esatto,
1: sì, sì.
2: Cioè, si vede proprio la mano della
1: no, vabbè, lascia perdere. C'era già chi voleva l'esonero di Amorim alla prima partita, non mi fa parlare.
2: Matteo ha detto bene, ti presenti con Loftus-Cheek, Chukwueze, Yashari, Musa.
1: Sì.
2: Cioè tutti i giocatori che Milan aveva già dimenticato.
1: Sì, è vero, quelli che non avevo.
4: Ma io credo che se li voglia ancora dimenticare quelli.
2: No. Però voglio dire,
4: escono Yashari e Loftus-Cheek e Milan cambia faccia. Cioè, io non è che voglio, cioè secondo me ci vuole equilibrio.
2: Però
4: non sto
2: primo tempo
4: il
2: non male il Milan. Primo tempo non
4: io
2: male,
4: sto criticando
2: i primi 15 minuti il Milan.
1: Aspetta, fate parlare aspetta un attimo,
0: no,
1: Matteo.
0: Perdonami, scusa. No, però scusa, cambia faccia, sembra che nel primo tempo il Milan abbia fatto schifo, no?
2: Io
0: no, non è questa la
1: No, Lorenzo no, ha detto che ha giocato bene prima. Matteo, perdonami, Matteo, mi fermo di un attimo, Lorenzo diceva al contrario, il buon primo tempo del Milan.
4: No, io non sto dicendo questo, assolutamente, io dico che il Milan ha fatto una gran partita, l'ho detto prima, ha fatto una bella partita che l'ultimo quarto d'ora poteva mandare tutto in vacca, perché comunque ha avuto occasioni clamorose il Torino, questo sto dicendo, ma la partita il Milan la vince, se vuoi che ti dica, cambio parole, il Milan la vince quando escono Loftus-Cheek e Yashari, entrano non perché escono loro, perché entrando i giocatori veri, entrano Modric e Rabiot.
0: Questo sono d'accordo, questo sono d'accordo. Sì, io avevo capito cambia faccia, nel senso che il Rabiot e Modric non
2: però no, Lorenzo, il piano, è vero, sono d'accordo con te, ma è il piano gara che ha voluto Amorim, però.
4: Sono d'accordo, ma io non sto mica criticando.
2: Cioè lui comincia con i muscoli e poi col fosforo e i piedi.
4: Io vi sto dicendo che sono 90 minuti. Cioè,
2: esatto,
4: secondo me ci vuole equilibrio. Non sto dicendo che il Milan ha giocato male o che il Milan non meritava la vittoria o che Amorim non ha fatto vedere subito la sua impronta. Non sto dicendo questo. Tutto vero. Però attenzione, perché il Torino, lo ripeto, anche qui magari non è che ho detto che il Torino è una squadra scarsa. Torino, però diceva giustamente Matteo prima, fatto di giovani, una squadra così meglio incontrarla alla prima giornata che non alla quindicesima.
2: No, ma cioè,
4: la quindicesima è un po' più
2: però data. Vedere Estupiñán che ne ha sbagliato uno stop, Chukwueze che sembrava Garrincia. Cioè, qui c'era il lavoro dell'allenatore. Sì, se il bambino che a un certo punto gesticolava, c'è anche personalità,
1: si comportava da veterano.
2: Da veterano.
1: Certo. Ci sono dei messaggi da recuperare, però chiedo proprio ultimo giro, Daniele, invece la Juventus, se dovessimo dare un giudizio sulla prestazione, io l'ho detto anche qui in questo caso, alti e bassi, no? Cioè cose positive e negative. Per esempio il primo tempo da Juve per me è stato bello. Mancato il gol.
3: Assolutamente sì, però poi ha rischiato di subire il pareggio, ha salvato ad una traversa. Insomma, diciamo che mi aspettavo un aiuto al netto dei problemi di Colo Muani. Mi è sembrata una squadra troppo lenta a centrocampo, dove c'è ancora un difetto di qualità, secondo me, e credo che David Luiz non sia l'uomo giusto per sistemare le cose. E quindi penso che oltre al centravanti, la Juventus abbia bisogno davvero di qualcuno di personalità lì in mezzo, altrimenti con questo tran-tran temo che non farà molta strada Spalletti.
1: Lorenzo, vengo da te così ti chiedo la questione centravanti.
4: Guarda, la Juve è la solita Juve, cioè non è cambiato niente, perché è una Juve che ha creato tantissimo ieri, però non concretizza, e se non concretizzi poi rischi di prendere il gol al 91esimo con l'incrocio dei pali preso dal Frosinone. Però vedi perché vi dico che secondo me ci vuole equilibrio, perché il Milan comunque ha creato tanto, però ha anche finalizzato. La Juve avesse segnato, ma lasciamo perdere Kolo Muani, ma bastava uno dei due di Yıldız che prende il portiere pieno e di Conceição che inizia secondo tempo tira fuori, fai uno di quei due e siamo qui a parlare oggi di grande Juve che è cambiata, che chiude le partite. Cioè ci vuole equilibrio, perché stiamo parlando di 90 minuti. Quindi la Juve è molto positiva secondo me, perché ha fatto vedere delle belle cose, ha creato tantissimo. Celik è già giocatore che sembra essere lì da tanto, Conceição è sempre Conceição, Douglas Luiz non sarà il fenomeno del mondo, però può essere una pedina molto importante in attesa di Thuram, serve un altro centrocampista, probabilmente arriverà che sì, però cioè, la Juve è sempre la solita Juve, perché alla fine poi non riuscendo a concretizzare e avendo il problema attaccante che spera di che non ci sia più tra un po' Spalletti, però poi alla fine le partite rischi di pareggiarle.
1: Matteo, mi manchi tu, poi ti chiedo che cosa ne pensi delle parole di Spalletti su Kolo Muani che abbiamo ascoltato prima.
0: Ma allora, sulla Juve io concordo con Lorenzo, per me ha fatto una bella partita la Juve, è chiaro che il risultato poi fa un po' storcere il naso per la quantità di occasioni gettate al vento, però la Juve ha un'identità, ha un gioco, e credo che sia evidente.

0: al cospetto di una squadra che secondo me quest'anno lotterà fino alla fine, perché il Frosinone magari non avrà grossi nomi, ma per me in panchina un allenatore molto bravo, che si è ascoltato può far bene, quindi non è scontato andare a vincere a Frosinone. La Juve per me lo ha fatto bene indipendentemente dal risultato finale. Su Colomoni, allora, io sono sempre un po' restio nel giudicare così frettolosamente un giocatore. Spalletti diciamo che l'ha messo con le spalle al muro, per utilizzare un eufemismo, perché comunque un genere, è vero, dopo un gol clamoroso sbagliato, è una frase pesante, e secondo me è una frase che testimonia una sorta di necessità di intervenire ancora sul mercato in quel ruolo. Probabilmente Spalletti non è soddisfatto del solo Colomoni, ha bisogno di un altro giocatore con caratteristiche diverse, però anche qui ne ho sentite di tutti i colori. Cioè, è vero quello che dice Spalletti, che non gioca da due stagioni, ma proprio per quello diamo tempo al giocatore, che alla Juventus ha dimostrato di saperci stare in tranquillità. Per me Colomoni è un buonissimo attaccante, verrà fuori. È chiaro che il gol di ieri pesa, però per me ha qualità, quindi anche in questo caso andrei piano coi giudizi. Io avevo criticato molto l'anno scorso Gasperini quando attaccò in maniera chiara Dovbyk. Diciamo che la critica verso Spalletti è la stessa, cioè queste cose si possono dire ma in maniera un pochettino più leggera, perché poi magari il giocatore ne risente anche da un punto di vista mentale.
1: Va bene, siamo arrivati al break, noi ci dobbiamo fermare. Voglio ringraziare Daniele Garbo. Daniele, grazie.
2: Ciao Daniele.
1: A presto.
3: Grazie a voi.
1: Un abbraccio,
3: ragazzi.
1: Grazie a Matteo Mosconi, grazie. Ciao, Matteo. Ciao, a presto, un buon lavoro a te e tutta la redazione di Netflix. Sto per salutare anche Lorenzo, aspettiamo naturalmente di dare un'occhiata ai risultati domani, Lorenzo, perché manca sui pronostici Roma-Fiorentina. Tu hai dato un bel 3-1.
4: C'è già la vergogna picca, riguardo, c'è già la vergogna picca. Gol che non c'era, prende tre punti non gli spetta.
2: L'arbitro ha convocato, quindi.
4: Lo so, ma è così, ha le mani in pasta dappertutto. Peter,
1: così. Grande, no. Lorenzo, ci vediamo
2: ciao,
1: domani.
2: Lorenzo.
1: Dai, buon proseguimento e buon lavoro a domani. Ciao. Break per noi, sta per arrivare Orlando, Michelangelo Rampulla e Arturo Di Napoli. Torneremo su tutti i temi. Ripartiamo dalla Juve, perché io voglio sentire anche Stefano.
2: Sì.
1: Dalla parte dei giocatori, l'allenatore che parla così come viene recepito, e quindi per capire insomma se c'è un effetto positivo o negativo un'uscita del genere pubblica di Luciano Spalletti dopo la partita di ieri. A tra poco.

0: Eccoci qua, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracana. Marco Piccari, Stefano Impanomè.
1: Ciao Marco, di nuovo, ciao a tutti.
0: Stefano, Ivano ci scrive: tutti i media stanno elogiando la prestazione della Juve, ragazzi, giocava con il Frosinone, con tutto il rispetto. Vabbè, elogiare uno, però la prestazione la evidenzia, poi insomma... Sinceramente ho visto un buon
1: tanto
0: primo
1: devi
0: tempo.
1: Vincere,
0: tanto devi vincere,
1: che non è mai semplice.
0: Secondo, un po' rivedibile, e anche la, diciamo così, l'ansia finale, perché ha rischiato grosso nel finale.
1: C'è questa gestione del panico che te la porti dietro, deve vincere queste pause, questi anche errori. Kelly che ha messo una palla in orizzontale con un'altra squadra, forse avrebbe rischiato, anzi stava per poi alla fine colpo di testa di Galvani, però insomma voglio dire, tutto sommato ha meritato, ha sbagliato molto.
0: Allora, torniamo un attimo, rimaniamo sulla Juve, poi andiamo ad affrontare altri temi, perché intanto c'è Michelangelo Rampulla con noi.
1: Ciao, Michelangelo,
0: ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato, buon lunedì, ciao Michelangelo. Poi c'è Massimo Orlando, mi dicono in regia. Sì. Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, saluto Michelangelo.
0: Allora,
2: ciao Massimo.
0: Ragazzi, io prima ho chiesto, prima di andare in pausa, così vi coinvolgo a tutti quanti. Anzi, facciamo una cosa, risentiamo un attimo le parole di Spalletti, ripartiamo da questo passaggio.

0: di Spalletti al termine della partita su Kolumani, vai.
1: Colo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è 2 anni che non gioca, e se è 2 anni che non gioca un motivo ci sarà.
0: E questo è stato un po' il concetto, no, che abbiamo preso. Io mi voglio chiedere a voi, un giocatore come può recepire questo? Tu, Stefano, prima hai detto se lui accetta, se si offende è un problema, se non
2: il problema è anche dentro lo spogliatoio. Se invece non si offende reagisce subito, allora
0: all'effetto
2: desidera, cioè Spalletti vorrebbe
0: lo sprona
2: anche perché si è mangiato un gol che neanche, voglio dire,
0: sì.
2: Cioè, io ti devo punzecchiare, poi la possiamo discutere se davanti a tutti, entro spogliatoio, queste cose qua, ma insomma, alla fine, secondo me è tutto pubblico, è tutto molto chiassoso, Spalletti dice quello che pensa, giusto, sbagliato, non lo so, non mi interessa relativamente, mi interessa invece Kolumani, che io vado controcorrente, la prestazione di Kolumani è incoraggiante, nei movimenti, nelle cose, cioè non ti devi immaginare, non è un bomber. Però è un giocatore che potrebbe essere molto utile nei movimenti, ha fatto dei movimenti interessanti che non vedevo, ha aiutato la manovra offensiva, la Juventus è mangiata gol incredibili, e quando si trattava di andare alla conclusione ci mettevano, non lo so, ci hanno messo 7 ore per battere la rete. Secondo me deve addestrare, deve fare i tiri in porta, sai, una volta si faceva, adesso Michelangelo e Massimo, i tiri in porta. Metti Michelangelo in porta e fai 50.000 tiri ad un'ora fino all'allenamento, poi vedrai che con Sessao, ma vuoi prendere lo specchio dalla porta? Kolumani, ma vuoi fare gol da mezzo metro? Ragazzi, a quei livelli devi fare gol. E lui è impazzito là, Spalletti, magari c'è stata questa dichiarazione, ha detto adesso gli do sta stilettata, sta strigliata per
0: sì, no, finché lui possa fatto reagire. Io, per me ha fatto bene.
2: Però gli ha detto bene. Cioè, quando gli ha detto, allora si può discutere il modo, però gli ha detto bene quando ha detto: guarda, lui pensa di essere quello di 2 anni fa.
0: Non è così.
2: Si deve andare a riprendere quello di 2 anni fa.
0: Ma non è così. Certo.
2: Ci devi lavorare. Secondo me ha fatto una buona prestazione.
0: Michelangelo, tu che ne pensi di questa uscita, di questa punzecchiatura? Oggi abbiamo letto anche un po' i giornali, lo schiaffo di Spalletti, eccetera, eccetera. No? Tu che idea hai e che prestazione hai visto di Kolumani?
3: Lo schiaffetto ci sta, nel senso che io credo che l'abbia detto per spronarlo un pochino, il discorso che 2 anni che non gioca, magari che voleva dire 2 anni che non gioca con continuità, nel senso che è un giocatore che ha bisogno di giocare, poi è la prima partita, si è allenato 15 giorni con la squadra, è tutto, già vogliamo che faccia 3-4 gol, certo il gol, l'errore sul gol sbagliato è clamoroso, però ci sta, quanti ne abbiamo visti, solo che è la prima partita, se cominciamo già la prima partita diventa complicato anche per lui arrivare alla 15ª. Quindi io sono d'accordo con Stefano, ha fatto una discreta partita, si è mosso, ripeto, sono 15 giorni che si allena con la squadra, e poi ha bisogno di giocare come tutti i calciatori, bisogna che giochi con continuità, con regolarità, e quindi dopo lo vedremo. Certo, non è la classica punta che ti fa 25 gol, però se la squadra gioca a un certo ritmo, a un ritmo maggiore, arriverà con
0: ma
3: più...
0: Ti saresti arrabbiato tu sentendo le parole del tuo allenatore?
3: Così? No, assolutamente, anzi, io credo che probabilmente gli aveva detto anche a lui,
0: che ne so, se diceva allenatore Rampulla è bravo, però devi parare qui perché sennò qui
3: allora mi sarei messo a parare come diceva il mio idolo Dino Zoff, bisogna parare.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni.

0: costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: SM Edilizia.

0: gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Io non lo so, intanto parte sto colpo.
5: Michelangelo, tu che ne pensi? Ti chiedo anche come giudichi la prestazione di Douglas Luiz in mezzo al campo. È caduto Michelangelo? Allora lo chiedo Orlando mentre ripristiniamo il collegamento. Massimo?
6: No, a me è piaciuta la Juventus, soprattutto il primo tempo, devo dire la verità. E lì credo si è arrabbiato Spalletti, no? Perché quando veramente costruisci così tanto e poi non concretizzi, chiaramente l'allenatore vorrebbe non soffrire poi nel suo tempo, inevitabile, però mi è piaciuto anche Douglas Luiz, mi sembra che si vede che comunque sente la fiducia dell'allenatore, un giocatore che ti fa le due fasi, sicuramente credo che

0: sia uno di quei giocatori che piace a Spalletti. Io sono ancora convinto che a centrocampo a Juventus manca di qualità, devo dirti la verità. Questo è il pensiero che avevo l'anno scorso e il pensiero che ho anche quest'anno, e sinceramente mi sembra che un po' di qualità lì manchi, però c'è la compattezza della difesa quando entrerà Lukumi insieme a Bremer, insomma mi sembra una coppia fisica e di grande insomma spessore. Centrocampo, ti ho detto il mio pensiero, davanti comunque ieri con Sessao è stato un giocatore in primo tempo fantastico, quante volte ha saltato l'uomo, poi dopo
1: poi dopo gli arriva la palla che deve spaccare la partita, sì. Non la spacca, per me annulla tutte le giocate che fa dopo quando sbaglia
0: Problema di questa
2: vede poco la porta
1: che... la porta non la vede proprio nemmeno se gli la sposti. Secondo me insomma se tu gli la sposti quando tira fa fatica a centrarla. Non lo so, io non, a me non piace come giocatore, cioè no, nel senso è un giocatore sì, ma a me non me ne sembra un giocatore da Juve, questo fa tutto sto movimento, tutto sto fumo delle volte che dici oddio adesso che fa, salta uno, salta due, poi mette una palla, non lo so, non mi convince, ecco, non mi convince una Massimo, che ti devo dire?
0: Rido perché capisco la tua perplessità. È chiaro che vedere un giocatore che salta l'uomo così facilmente, che arriva anche in zona di campo dove comunque mettere un cross significa quasi gol oppure andare in azione personale, però è il difetto che ha, cioè quando salta l'uomo poi l'ultimo cross è sempre basso, è sempre addosso all'avversario e deve essere più bravo in queste situazioni, perché Marco che salta l'uomo in quel modo non ci sono tanti giocatori.
1: Ma infatti il problema è che dopo deve fa delle cose in più, cioè non deve fare solo quello, questo è
0: certo,
1: gli riesce facile. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento anche con Michelangelo. Così stavamo chiedendo, ho chiesto a Michelangelo anche la prestazione di Douglas Luiz in mezzo al campo, poi siamo finiti anche a prendere la questione con Sessão.
3: Mi sembra già il discorso di con Sessão, guarda, a te non piace, a me sinceramente piace, un calciatore che salta l'uomo sembra cosa rara di questi periodi. L'unica cosa, sì, certo, dopo fatto finale deve essere più bravo a cercare di mettere bene la palla, questo dipende anche da chi c'è dentro l'area, chi ti attacca l'area degli attaccanti, perché se tu ti trovi a fare un cross con quattro difensori e un attaccante diventa sempre complicato, no?
1: Certo,
3: finalizzare l'azione. Bisogna riempire forse un po' di più l'area di rigore e poi, sai, crossare dalla fascia destra, crossare col sinistro è un pallone che va verso il portiere sempre, per cui da un certo punto di vista può essere avvantaggiato il portiere in questo caso, piuttosto che un cross col destro che a uscire il portiere gli viene più difficile l'uscita, visto che ultimamente i portieri escono poco sulle palle alte. E direi che insomma è anche una questione contingente di avere più gente in aria a ricevere il cross, che poi sia basso, che sia alto, quello certo, bisogna sempre migliorare, no? Su questo fondamentale.
1: Assolutamente, vabbè, vediamo, qui c'è Raffaele che ci scrive: Spalletti secondo me parlava al giocatore per far sentire alla società, lo abbiamo cercato, lo abbiamo coccolato, ma se sono 2 anni che non gioco un motivo ci sarà, come dire questo mi avete comprato, non mi basta. Questa è l'impressione di Raffaele.
4: No? Questi giochini con Carnevali
1: non funzionano, non funziona. Tu dici era diretto al calciatore, punto.
4: Io credo di sì, perché se fosse diretto altrove
3: avrebbero cercato qualcos'altro.
4: La vedo male.
1: Sentite, Napoli che vince a Genoa, al di là dell'episodio, poi sentiamo pure che ne pensano Massimo e Michelangelo. Però insomma, Napoli
4: pilota automatico.
1: Voglio dire.
4: Vince, cioè, tu in panchina forte, pensavi che ci fosse Conte o Allegri? Tu?
1: Dice non c'è la differenza.
4: No, io non ho visto differenza. Ho visto che ci sono 6-7 giocatori che governano un po' e l'allenatore.
1: Non sta nel gruppone il Napoli, per dirla proprio.
4: No.
1: Sta in
4: vicino l'Inter, secondo me. Sì, è una squadra molto forte, collaudata, giocano insieme da tanti anni. E quello dipende dalla voglia di stare sul pezzo di Lorenzo, di Lobotka, di McTominay.

0: quella la squadra, Rachmani, quella che fa la squadra. Quindi c'è 6-7 giocatori che giocano insieme da tanti anni. L'allenatore deve disturbare il meno possibile, tra virgolette. Quindi Allegri è perfetto.
1: Fatto
0: se Allegri non lotta per il titolo, sarà la notizia dell'anno. Ma non è che gli voglio mettere pressioni, è proprio perché c'è una squadra forte.
1: Orlando?
2: Sì, è vero, sono d'accordo con Stefano.
1: Ma poi anche i cambi che ha fatto, non è che tutte le squadre possono fare i cambi. Cioè Inter e Napoli possono fare, anche il Como può fare dei cambi clamorosi, cioè, che mantiene alto il livello.
2: No, sì, infatti si parla del mancato mercato da parte del Napoli, ma non c'era bisogno, perché la squadra è forte davvero, insomma, come ha detto Stefano, quest'anno molto probabilmente anche l'approccio che può avere l'allenatore differente rispetto a come poteva essere Antonio Conte, può essere sì per certi versi negativo, però se il gruppo è unito, il gruppo è serio, avere Allegri che comunque da questo punto di vista è molto più tranquillo, poi la squadra, Marco, è di qualità, cioè ti entrano alcuni giocatori che
1: poi visto i cambi che ha fatto
2: si possono permettere, dunque
1: di che stiamo parlando adesso, che tu mancherà un altro attaccante, io sono convinto che arriva un attaccante al Napoli però ragazzi i cambi, cioè questa squadra non può essere considerata nel gruppone, mi spiego, non la puoi mettere insieme a Juventus, Milan, Atalanta, Roma, no, Napoli sta più avanti di questi. Poi nel calcio può succedere di tutto, il campionato è lungo, è un altro discorso, però partono no Michelangelo, che ne pensi?
3: Sì, ma l'avevamo detto, sì, se l'Inter in prima fila, il Napoli un gradino sotto e le altre lotteranno per i due posti. Poi magari il campionato è il campo e ci smentirà clamorosamente, però l'inizio del campionato e prima del campionato era questa l'indirizzo per lo scudetto. Il Napoli sì, ha giocato in maniera pragmatica, un primo tempo ha sofferto, però senza rischiare moltissimo, devo essere sincero, a parte qualche errore di disimpegno iniziale.
1: Poi ci ha pensato di bene a sbloccare tutto.
3: Ha lasciato il pragmatismo di Massimiliano, di Allegri è questo, no? Lascia sfogare la squadra. Quando i ritmi poi calano per forza di cose, perché siamo ancora in estate e tutto, la qualità del Napoli si vede, e poi fai dei cambi, che fai, metti De Bruyne, metti altra gente di un certo livello,
1: Vergara,
3: Dopo ci sta anche che non vinci, però intanto il secondo tempo ha giocato nel metacampo avversario, per cui
1: non abbiamo visto Neres, cioè, voglio dire, mi sembra
0: mezza difesa,
3: che lotterà,
1: sì, lotterà, ma era fallo quello di De Bruyne, tu che mi dici da portiere?
3: Sì, secondo me sì, era fallo. Perché se fosse da centrocampo un difensore che ti mette col gomito, senza neanche spingerlo col gomito, non con le braccia larghe, su un pallone, sul rinvio magari del portiere o del difensore, l'arbitro ti fischia sempre fallo con le braccia chiuse sulla schiena dell'avversario. Quindi secondo me è fallo anche questo.
1: Sì, sì. Massimo, fallo pure per te?
2: Ma per forza. Cioè, io impazzisco veramente, io dico no, allora assolutamente non c'entra niente il Napoli, ovviamente.
1: Ma certo, ma ci mancherebbe.
2: Ma dico io, perché non è andato al VAR prima di tutto? Perché non è stato chiamato? Allora poi comincia la gente a dire, allora alle grandi squadre sì, ad altre squadre no, dall'altra parte non sarebbe successo, ma e come si fa a non vedere, o quantomeno non andare, perché non è stato chiamato al VAR? Ditemi voi, faccio io una domanda a voi.
1: Ah, guarda, adesso c'è la direttiva di chiamare meno al VAR, e quindi
2: ho capito. Siamo dentro l'area di rigore dove c'è una presunta spinta, l'arbitro l'ha interpretata così, lo posso capire, viene fuori un gol, se non lo chiami in questa situazione il VAR quando lo chiami? Sinceramente mi sembra veramente di essere ripartiti con una polemica stupida su un'azione dove bastava veramente andare a vedere.

0: e poi dopo l'arbitro la può interpretare.
1: Ma non parlate di Torino-Milan, quella lì, Vlasic che col braccio largo cerca il pallone, pure lì, pure quello.
0: Ma io sinceramente, guarda, detto questo, comunque per me era fallo, perché il giocatore, il difensore è a protezione della palla, e cosa deve fare? Rallenta un po' la corsa, e De Bruyne comunque il fallo lo fa. Poi dopo, se qualcuno dice no, secondo me
1: infatti sono d'accordo con Stefano, qui bisogna avere una linea che quello fa,
2: certo. Sono delle
3: guarda, secondo me non c'è neanche bisogno del VAR, perché esatto. Anche dal filmato da dietro,
2: ecco perché non interviene il VAR,
3: ha messo i fischietti in bocca
2: e lascia tutto alla decisione di Bello.
1: Ma poi perché stava pure davanti il difensore, voglio dire, quindi che deve fare? Qualcuno addirittura ha detto no, il difensore si è buttato, ma si è buttato, arriva quello da dietro come in treno.
2: Quella è la classica toppa che prendi, perché quando Orsato fa la riunione dice mi raccomando quest'anno i contrasti robusti, bisogna lasciar correre, andare avanti, le interruzioni del gioco limitarle, via via. E è successo questo, che poi quando sei troppo condizionato si vede proprio il gesto di Bello che con la mano sta per fischiare, sì, poi ritira e non fischia più, e quindi il VAR dice sai che c'è, te la gestisci te, nemmeno ti chiamo, e quindi sono anche d'accordo, io ripeto, ti ho detto quello come la penso.
1: No,
2: sono per meno interruzioni, per il meno VAR protagonismo, e più protagonista l'arbitro che deve decidere in campo, e stavolta ha deciso.
3: Allora Stefano, tanto vale il VAR,
1: togliamolo,
2: limitarlo, perché non se ne può più,
3: c'è
2: 20 chiamate a tempo, poi Massimo fa le radiocronache, tutte le cose, non credo che si diverta,
3: ma non era neanche
2: VAR, si parla sempre del VAR.
0: No, hai ragione Stefano, ma sul gol,
2: sbagliato l'arbitro, sbagliato l'arbitro, ma tanti anni fa, scusami Michelangelo, chi sbagliava l'arbitro?
3: Non doveva neanche chiamare, era talmente macroscopico.
2: Ma non ti chiamo perché tu puoi vederlo. Scusa, si vede proprio che sta lì a 2 metri di Bello.
1: E che vede però?
2: Come?
3: Ha visto lui, però.
2: Fa così e poi ritira. Quindi te la
1: vede male, però. Vede male. Sfogato, ha visto.
2: Vede malissimo. Errore, e poi se la vedrà Orsato.
1: Però Orsato ha detto.
2: Non ho sentito dichiarazioni di Orsato. Trapella e dichiarazioni sono due cose differenti.
3: Posso dire una cosa, Stefano, scusami, il discorso che bisogna interrompere di meno più un gioco all'inglese, sono d'accordissimo, da sempre d'accordo, ma in questo caso non
2: ma sta scherzando, ma sfondi una porta aperta, quello è un errore gravissimo, e fallo tutta la vita. Ma quello è il fatto che Michelangelo, se non hai giocato, di che stiamo a parlare? L'arbitro pensa no, è contrasto robusto, no, quello è fallo, non è contrasto robusto, o no?
1: Vabbè. Senti Michelangelo, ti saluto così, come va a finire Roma-Fiorentina stasera?
3: Bella, io generalmente non ci indovino mai, però voglio dire, secondo me la Roma è leggermente avvantaggiata. Sono curioso di vedere questa partita, perché insomma sono due buone squadre, e credo che sarà una bella partita.
1: Vediamo, c'è pure un po' di qualità in campo, da tutte e due le parti.
3: Sicuramente.
1: Di vedere una bella partita. Va bene, Michelangelo, a presto, un abbraccio e buona settimana.
3: Ciao Michelangelo.
1: Massimo, rimani lì, ripartiamo un attimo, tra poco, piccolo break e torniamo.

0: Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. E allora vado a dare di nuovo buon pomeriggio a Stefano Impalomeni qui con
1: Ciao
0: me. Ciao
1: Marco, ciao a
0: Stefano,
1: tutti.
0: ben trovato. Abbiamo dato già la notizia di questo problema di Yıldız, perché questo infortunio al piede dove il giocatore rischia l'operazione, uno stop di 2 mesi. È chiaro che insomma a questo punto vabbè, c'è Alea Begovic che potrebbe rimpiazzare il calciatore Stefano, punto di
1: Che ieri non è
0: vista.
1: entrato.
0: No.
1: Ma che ha Yıldız?
0: Cos'è Yıldız? È al piede, parlano di infortunio al piede, e quindi bisogna capire un po' l'entità. Questo è successo ieri, adesso si rischia con concreto rischio di un'operazione e 2 mesi di stop. I medici bianconeri stanno valutando la situazione proprio in queste ore, quindi vediamo, magari uscirà qualche comunicato
1: Una
0: ufficiale.
1: fratturina scomposta fastidiosa che va sistemata con un intervento.
0: Dunque, Massimo Orlando di nuovo con noi. Ciao
2: Ciao
0: Massimo, ciao
2: Marco, ciao
1: Ciao
2: Stefano, buon
1: Massimo.
2: pomeriggio
0: Ritroviamo con grande piacere Antonio Paganin, che
1: a tutti. Ciao
0: saluto. Ciao
1: Antonio.
0: Antonio, ben
2: Ciao
0: trovato.
2: Marco, ciao Stefano, saluto anche a
0: Antonio,
2: Massimo.
0: quest'Inter
2: Ciao,
0: manda,
2: ciao Antonio.
0: manda subito un messaggio forte.
2: Vorrei vedere. Si ben comincia, di solito si dice.
0: Cosa ti ha impressionato di più in questo avvio dell'Inter?
2: La continuità sembra che non sia cambiato niente dalla fine dello scorso anno. È una squadra che ormai piena coscienza di quello che è la sua forza, l'ha dimostrato anche ieri, ripeto, con tutto rispetto per Monza, però è una squadra che ormai è matura, sa gestire bene anche le fasi del momento, sa anche non farsi prendere da ansia nel momento in cui viene raggiunta, trova a mille soluzioni davanti, al di netto della perla di Esposito, per cui è una squadra che sta proseguendo su quello che è stata la falsariga del campionato dello scorso anno, che non è mai banale, non è mai scontato, è sinonimo di forza, che a mio modo di vedere tirano in causa tante componenti, che sono quelle tecniche, sono quelle societarie, sono quelle di ambiente. Praticamente la mia sensazione è che l'ambiente sia proprio maturo per fare sempre e costantemente dei campionati di vertice, senza da quel punto di vista lì scoraggiarsi se in fase di mercato perché qua perde qualche giocatore importante come Dumfries, oppure se magari in questo momento è stata costretta a ricorrere a, diciamo così, parametri zero, però ha una grande forza che i parametri zero gli attrae.
0: Sì, e poi c'è questo Pio Esposito che secondo me, ragazzi, questo deve giocare, Stefano. Io
1: Fatto
0: ho
1: un gran gol,
0: un'impressione. Intanto
1: bravo.
0: saluto anche Daniele Minelli, l'ex arbitro che è con noi. Ciao
1: Ciao
0: Daniele, ben
1: Daniele.
0: trovato, buon pomeriggio. Ciao Daniele.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Ciao Daniele, arrivo anche da te. No, dico Pio Esposito, è impressionante.
1: Gran gol.
0: Gran gol, ma
1: Si
0: forza,
1: muove, ma
0: partecipazione.
1: sì.
0: Forse gli manca quella velocità che tu hai sempre sottolineato,
1: Ci
0: Stefano.
1: sta lavorando, ma sai, quelle cose ci nasce. Probabilmente però sta lavorando su altro e si sta completando piano piano, ma insomma, una grande personalità.
0: Deve giocare con continuità.
1: Sì.
0: Questo deve giocare con continuità. Certo, è un bel problema per Kivu, deve
1: Ma
0: gestirlo
1: anche per
0: lui.
1: provare a capire se l'Inter può uscire fuori dalla dipendenza della coppia Thuram-Lautaro.
0: Secondo me ci può uscire da questa dipendenza.
1: Questo non lo so. Questo non lo so.
0: Tu dici di no.
1: Ancora non
0: Tu
1: lo so.
0: dici che appena torna Thuram.
1: Ha fatto vincere lo scudetto lo scorso anno, ha
0: Sì.
1: fatto un campionato dove non lo so, non l'abbiamo visto, poi ha piazzato 7 partite e vinto il titolo, le
0: Quindi tu dici è difficile uscire da questa dipendenza.
1: sì, non è facile.
0: Siete d'accordo, Massimo? Pure tu? No,
4: Sì, ma assolutamente sì.
0: ma allora che fanno? Non c'è
1: No,
0: spazio
1: ma
0: per questa.
4: ho
0: Questo è un
1: capito.
0: centravanti vero, ragazzi.
4: No, bisogna avere il
0: Mica è
4: coraggio.
0: Colomani, dai, su, adesso mi fate le
4: No,
0: cose,
4: bisogna
0: dai,
4: avere il
0: no.
4: coraggio. Ma tu ce l'hai il coraggio di privarti di Thuram e puntare su Esposito e Lautaro e basta? E molto probabilmente ci avranno anche pensato in società, ma si sta parlando di Thuram, un giocatore che ti fa la differenza. Però al di là di questo, sai cosa, sono d'accordissimo con quanto detto da Antonio. Sai cosa si vede nell'Inter? Che c'è ancora fame, Marco. C'è ancora fame, hanno ancora voglia di vincere, non sono
0: Davvero.
4: stanchi. E questo, secondo me, è quello che impressiona di
0: Fatto
4: più.
0: sempre le proporzioni con l'avversario che ha
4: Sì,
0: trovato, quindi questo vale
4: sì, sì, sì, sì.
0: tutto, però si vede che
4: No, no, no. per me c'hanno ancora fame,
0: non mancano, cioè, 200 all'ora già.
4: È un ciclo che è partito tanti anni fa, cioè, c'è ancora un gruppo granitico forte che ha ancora tanta voglia, e poi mi ha impressionato il gol di Çalhanoğlu, che è stato qualcosa di pazzesco.
0: Qualcuno diceva che c'era il fuorigioco, ma c'era secondo te?
4: Ma non l'hanno vista.

0: perché si sono abbassati tutti.
1: Anche
0: portiere,
1: se ci fosse stato, nessuno
0: avrebbe detto al portiere perché
1: si è dato questo disco volante.
2: Porco Giuda, il portiere però ha provato a pararla. Bisogna dire, ha provato.
0: Se sento qualcuno che dà le colpe al portiere, dico allora non capite nulla. Ha calciato, fra l'altro, noi che abbiamo giocato sappiamo che quella palla lì devi calciarla perfettamente, se no rischi che va al terzo anello di San Siro. L'ha calciata così bene, bisogna fargli i complimenti, veramente un grande gol.
2: Antonio, anche te voglio chiederti su questo discorso di uscire dalla coppia Thuram e Lautaro, che è dura giustamente perché stiamo parlando di due grandi giocatori, però questo a me piace da matti sto giocatore, boh.
3: No, non si discute sul fatto che Esposito sta facendo una crescita ed è sotto gli occhi di tutti. Ricordo però anche che l'anno scorso in qualche situazione, quando lui doveva prendere un po' in mano, che non era magari accompagnato o da Thuram o da Lautaro, che ha fatto un pochino fatica. È un processo, quando tu entri in una grande squadra e devi pian piano conquistarti i galloni da titolare, non è un processo così semplice, è molto complicato. E devi dare quella continuità che Lautaro in questo momento e Thuram hanno dimostrato nell'arco del tempo. Non si dice che non sia bravo, però è chiaro, c'è un grado di maturazione, di prendere consapevolezza, che poi dopo contraddistingue fra chi fa un percorso di un certo tipo in una squadra di vertice e chi in questo caso, diciamo così, è più propenso a subentrare a gara in corso, oppure magari anche iniziare quando c'è da dare un po' uno stacco agli altri due. Però ciò non toglie, ripeto, che l'Inter ben se ne guarda, è un prospetto che in ottica futura sicuramente avrà il suo peso. Per il momento però onestamente fai fatica a rinunciare alla coppia Thuram-Lautaro.
2: Ho capito, ma quindi giocherà ogni tanto. Daniele, tu da ex arbitro, che ti chiedo anche a te un pensiero su Esposito, su quello che stiamo parlando, e poi andiamo un attimo, c'è una domanda che ti riguarda anche sulla questione arbitrale.
4: Chiaramente quello che sta facendo vedere più Esposito, io mi ricordo, l'ho arbitrato diverse volte in Serie B e già faceva vedere cose che per la categoria c'entravano poco. È chiaro che più si dà fiducia e più può essere molto molto utile sia all'Inter ma soprattutto anche alla nazionale.
2: È chiave nazionale, sì. Assolutamente. A me sembra proprio un centravanti vero, cioè uno di quelli che mancava in questo calcio in questo momento.
1: Giocherà più spesso.
2: Speriamo. Senti Daniele, invece prima giornata, bilancio arbitrale, qui c'è un nostro amico Simone, scrive: buon pomeriggio a tutti, io penso che bisogna apprezzare il cambio di filosofia arbitrale, ne gioverà enormemente il campionato e di conseguenza anche il calcio italiano. Nei due episodi è stato chiaramente estremizzato troppo il concetto, ma cerchiamo di difendere lo sforzo di cambiare. Due episodi si riferiscono naturalmente a quello in Genoa-Napoli e quello in Torino-Milan sulla situazione del rigore.
4: Ovviamente. Allora, io vado un po' controcorrente per quanto riguarda un episodio che ho sentito poco fa che discutevate. Riguarda Genoa-Napoli, concordo con il pensiero del nostro ascoltatore sul fatto che arriviamo, ce lo siamo detti da diverse volte l'anno scorso, da 2-3 anni di gestione arbitrale e soprattutto del VAR assolutamente da dimenticare, e ovviamente adesso abbiamo ancora gli strascichi di quello che è successo l'anno scorso. Mi piace molto il non intervento del VAR in quella situazione, mi piace un po' meno nella situazione di Torino-Milan. L'importante è che da adesso in poi per tutte le partite e soprattutto per tutte le squadre si applichi lo stesso metro di valutazione.
2: Quindi tu dici in Genoa-Napoli giusta la decisione? Mi sembra di capire.
4: È molto grigia come situazione, diciamo che siamo veramente veramente al limite, perché ci sono tutte le caratteristiche per considerarlo fallo, eccezione fatta per la valutazione dell'intensità della spinta, perché è sbagliatissimo guardare al rallentatore, più la si guarda al rallentatore più sembra un fallo gigantesco.
2: Beh, fai la moviola in questo caso, no?
4: Esatto, e non va fatta assolutamente, perché sono falli che vanno visti in dinamica, presunti falli, quello che è, che vanno visti in dinamica. Premesso, non è il mio pensiero la risposta giusta, come non sarebbe sbagliata chi pensa al contrario. È una situazione talmente grigia che a mio avviso, per come intendo io il calcio, mi sta bene che sia stato lasciato alla rete, ma a patto che dalle prossime partite e soprattutto per tutte le squadre, questo lo rimarco, deve esserci lo stesso trattamento.
0: Okay. Ecco.
2: Vai, inseritevi no, ragazzi, no, perché poi vi interessa.
0: Al signor arbitro e chiedo, secondo lei questa situazione quanto può essere ripetibile? Perché secondo me invece quella situazione di gioco 99 volte su 100 sarà fischiato fallo.
4: Ecco, ottima considerazione. Bisogna vedere nell'organico degli arbitri quanti arbitri ci sono che hanno la forza di non fischiare questa situazione. Purtroppo quello è una considerazione da fare e, se devo dire la mia, non sono tanti gli arbitri che avranno la forza di andare dritti su questa strada qua.
0: Ok, grazie. Okay.
2: E invece scusami, su quello di Vlasic, quello deve intervenire il VAR lì. Non ci sono...
4: Ma è Torino-Milan, io non riesco a capire il motivo per cui non sia intervenuto. Capisco l'arbitro che può non aver visto nulla perché è quello dove si trovava l'arbitro, però è un braccio che parte talmente largo e quando il pallone è largo, per me quella è una parata e quello è calcio di rigore, sì. Tutta la vita. Io non trovo delle giustificazioni regolamentari per giustificare il non intervento VAR, onestamente.
2: Antonio, vuoi aggiungere? Me... Prego.
4: Secondo me non possiamo rimanere col dubbio, visto che a quanto pare hanno tolto anche la trasmissione in cui venivano spiegate tra virgolette le decisioni prese, non possiamo rimanere noi spettatori del gioco del calcio, non possiamo rimanere col dubbio se tutte queste situazioni sono state reputate corrette oppure no e le indicazioni che sono state date agli arbitri.
2: Mm-hmm. Antonio?
5: Io aggiungo semplicemente che mi piace questo cambio di filosofia che è stata un po' trasmessa ai direttori di gara, concordo su quella che è stata l'analisi, c'è qualche zona grigia, sarà interessante le prossime gare, perché come è stato detto, se questo metodo di giudizio si andrà ad uniformare indipendentemente dalla personalità del singolo direttore di gara nell'applicarlo o meno, però avremo, ci avvicineremo sempre di più a quello che è un più il calcio anglosassone che noi in questo momento esaltiamo, perché anche ieri ho visto più di qualche gara, il gioco ho l'impressione è molto più sciolto, più scorrevole, molto più bello da vedere. C'è quel meno la ricerca del... Perché una volta che hai compreso che quella è la filosofia, vedi che c'è stato, se vedi le prime gare, pian piano... Prima si andava a cercare il contatto, no? Per cui si andava a, diciamo così, quasi invitare al fallo. Dopodiché, quando si è accorto che quel tipo di giudizio ha preso il sopravvento, ha visto che la partita è andata via a scorrere molto più, fluida, molto più leggera. A me onestamente è piaciuto molto di più, mi piace questo cambio di passo, mi fermo questo perché...
2: Forse sai Antonio, dal mondiale è arrivato questo messaggio. No,
1: no? A me piace molto questo cambio di rotta perché...
2: Speriamo che sia così, che si continui.
1: Gli arbitri migliorerà. Come ha detto giustamente Antonio, il ritmo, quindi tu sei costretto, non è che ti scegli tu il ritmo, cioè l'arbitro scandirà il ritmo, quindi meno interruzioni, esatto, e tu devi pedalare. E quindi arbitro niente, si gioca proprio in base al criterio play-on inglese, recepitore, che vuol dire lascia correre, quindi alla fine vedremo partite più, io ho visto Udinese comodo, sembra una partita, poi Fabbrica secondo me lì è incensato, l'Udinese è una squadra di Premier League, però è stata una partita, come ha detto correttamente Antonio, combattuta.
2: Corbacchione Fabbrica.
1: Sì, Fabbrica è simpatico. Però io ho visto una bella partita, tirata, grazie anche a questi arbitraggi che lasciano andare. Poi un'altra cosa, ecco, prendi, qui ci dividiamo, io per esempio non sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, per me quello è fallo tutta la vita, però ben venga questo cambio di rotta. E secondo me gli arbitri sono allineati su questo e Orsato ha fatto un ottimo già avvio, secondo me. Perché io ho visto tutte le partite, ho visto anche quello che ha visto Antonio. Tutte partite che scorrono più velocemente, molto più attenti anche ai 5 secondi, la rimessa dal fondo, le cose. Anche. Mi piace molto anche questa cosa del calcio d'angolo. Io impazzivo. Quando vedevo che non era calcio d'angolo, era calcio d'angolo, ho detto non è possibile, come non ci vede. Invece adesso subito vengono richiamati e tolgono... o danno il calcio d'angolo, no? A favore o contro. Quindi.
2: Qui c'è un amico che ci scrive, Frosinone Juventus 49 minuti di tempo effettivo, non basta contare sulle rimesse e fare le laterali, l'unica soluzione è il tempo effettivo.
1: No, no, no, bene così.
2: Bene così, non so, Daniele, tu come risponderesti al nostro amico?

0: Ah, io direi di far entrare a pieno tutte queste novità regolamentari che nei mondiali comunque hanno dato ottimi risultati. Vediamo un po' come funzionerà, e poi è chiaro che sono sempre i giocatori che decidono se giocare o meno. L'arbitro può metterci tutto quello che vuole, ma poi sono loro che giocano a calcio. Però io mi fido delle novità regolamentari che ci sono state, daranno sicuramente i loro frutti. Poi,
1: però sai, Daniele, quello che diceva Antonio, cioè voglio dire, se io sono un calciatore scopro che a un certo punto in Italia ti butti giù e fallo e te lo danno, adesso ti butti giù, non ti danno più fallo, ti abitui.
2: Esatto.
1: È come se
2: ma
1: tu
2: certo.
1: giocassi
2: arriva un segnale
1: a livello internazionale.
2: Certo.
1: Che a livello internazionale non ti fischiano.
2: L'unica
1: niente,
2: cosa che
1: niente,
2: non vorrei che
1: dopo,
2: il rischio no, di questi due episodi è che magari il VAR non poi non intervenga quando c'è
1: ma
2: un chiaro evidente errore, cioè capito, perché
1: siamo d'accordo,
2: cioè per esempio in Torino Milan l'errore è evidente,
1: ma chi è che non sbaglia?
2: No, boh, siccome c'era, era difficile capire quando era il chiaro evidente errore, se poi limitiamo anche certe situazioni dove è evidente l'errore, boh, io ho questo solo dubbio qua, Daniele, devo essere sincero, tutto qua. Poi però vediamo.
0: Allora, parto dalla prima considerazione, infatti poi vediamo quando le nostre squadre vanno a giocare in Europa che si trovano in estrema difficoltà, perché probabilmente sono abituati a un arbitraggio che non è assimilabile a quello che viene fatto in Europa, e ci auguriamo questo nuovo corso porti gli arbitri sempre più vicino al modo di arbitrare che c'è in Europa, cioè lasciar giocare e andare a punire solo i contatti netti, i falli netti ed evidenti. E per il resto, certo, se il VAR non corregge i chiari evidenti errori, poi diventa, tra virgolette, inutile.
2: Perché sono d'accordo?
3: Questo, scusate.
2: Prego, Massimo, prego.
3: No, dico, sono d'accordissimo con tutti voi. L'Italia aveva bisogno di un cambio di mentalità,
2: certo.
3: Del modo di giocare. Siamo, insomma, con Stefano stesso abbiamo discusso del fatto dell'intensità che mancava.
2: Certo.
3: Tutte cose che giustamente vanno riviste. Gli arbitri devono fischiare meno, i giocatori devono essere più bravi, e piano piano impareranno, no? questo nuovo metodo di arbitrare da parte degli arbitri. Però su il discorso del VAR dentro l'area di rigore, io non posso cambiare idea. Essere fermo, se no mi togli il VAR. Abbi pazienza, perché la mano di Vlasic, il braccio di Vlasic è una vergogna.
2: È una vergogna, dai, non si può non intervenire lì, dai.
3: È una vergogna, perché la vedi, la rivedi, come fai? L'anno scorso, perché pestavi il piede, ti ricordi, davano dei rigori?
2: Sì, sfioravi il piede e dava subito.
3: Dopo aver fatto il cross, che dunque la palla era anche già lontana, e adesso si passa da sfiorare il piede e dare un rigore a un braccio molto largo e non dare un rigore. Beh, allora,
0: Perdonami Marco.
2: Prego, Daniele.
0: Perdonami Marco. Io una considerazione voglio fare: noi dobbiamo dimenticarci tutto quello che è successo fino all'anno scorso, non possiamo paragonare ciò che è successo l'anno scorso con quello che succederà quest'anno, perché l'anno scorso penso che sia stato il punto più basso della storia dell'arbitraggio italiano, ed è sbagliatissimo paragonarlo. Purtroppo per fortuna inizia un'era nuova, fidiamoci di quello che faranno e speriamo che qualcuno ci spieghi mano a mano che avvengono gli episodi quali sono gli episodi valutati correttamente da quelli che invece ci sono stati degli errori. Però no, dobbiamo dimenticare quello che è successo l'anno scorso, perché sennò non ne veniamo più a capo. E su una cosa sono d'accordo rispetto a quello che ha detto De Rossi, che non è possibile che ogni cambio di designatore ci siano dei cambiamenti così grossi. Ripeto, purtroppo arriviamo da un anno, l'anno scorso,
2: disastroso.
0: Che è stato disastroso, quindi
2: vabbè,
0: bisogna dimenticarsi.
2: Vabbè, dai, speriamo che si possa trovare una linea, diciamo, più uniforme possibile, perché poi se si dà una linea, si dà una traccia, bisogna cercare di rispettarla. Daniele, per il momento noi ti ringraziamo tantissimo. A presto, un abbraccione forte.
1: Ciao Daniele.
2: Grazie a Daniele,
0: grazie
2: Minelli.
0: Grazie a voi, ciao a tutti.
2: C'è una domanda di un ascoltatore che giro a voi prima di salutarvi, perché vi chiede se secondo loro sulla carta questa è l'Inter più competitiva post triplete, paragonata anche con la prima di Conte. Come rispondereste a questa domanda? Antonio, parto da te, Paganin.
4: È difficile fare paragone a distanza. Se vuoi analizzare, se è più completa, per cui penso di intuire quello che possa essere il pensiero dell'ascoltatore o la richiesta dell'ascoltatore, se vai a prenderle su insieme come completezza nei vari reparti, di come è stata assemblata, di come è stata ritoccata anche quest'anno, dal mio punto di vista sì. Sì, perché? Perché davanti hai due frecce in questo momento, Lautaro e Thuram, che ti fanno la differenza, e hai due rincalzi che negli anni passati non avevi, specialmente con l'esplosione di Esposito. È stato completato il pacchetto arretrato con l'inserimento di due ex City che hanno alzato, contro rispetto di chi c'era prima, notevolmente il livello. Sarò molto curioso di vedere come si verrà ad integrare Stones in un campionato italiano che è molto tattico, però non si discute della qualità del giocatore. E poi ripeto, chi è arrivato ulteriormente a integrare la rosa dell'Inter sono tutti i giocatori di primo livello dentro una rosa che era già fortemente competitiva. È uscito Frattesi, ok, ma dentro è stato valorizzato nel frattempo Susic, avevamo già all'interno dei giocatori che hanno sempre sistematicamente fatto la differenza, per cui a mio modo di vedere sì, se devo dare una mia opinione,
2: tu rispondi di sì,
4: sì, la squadra più completa degli ultimi anni.
2: Post triplete, Stefano Impallomeni?
1: Sono d'accordo. Senza aggiungere altro, sono d'accordo. Ma poi anche i rimarcatori contro il Monza spiegano proprio l'armonia di questa squadra, no? C'è il difensore che segna, l'attaccante, il
2: centrocampista, vanno tutti in gol.
1: C'è la Noglu, è il secondo marcatore di tutto, una cosa pazzesca. Adesso l'Inter c'ha i gol dappertutto, no?
2: Sì, vado subito forte. Ma Orlando, poi ci salutiamo.
5: Oggi hai invitato un interista, chi in più parla bene e che devo aggiungere. Non devo aggiungere niente, è stato perfetto Antonio, la spiegazione mi trovo d'accordo al 100%. È un gruppo che è cresciuto, sì, è partito da Conte, ma adesso è nel pieno del ciclo questa Inter qui, e dunque gli altri secondo me si devono preoccupare, perché ci sono 5-6 giocatori che hanno ancora 3 o 4 anni di grande livello, e poi chiaramente l'Inter ogni anno aggiunge
2: ha aggiunto bene
5: Jones, è come la Juventus che ha vinto i 9 scudetti, no? Ecco, l'Inter la deve paragonare a quel periodo lì. Poi può vincere uno in meno, uno in più, ma la grande paura degli avversari secondo me è che l'Inter ha questi 5-6 giocatori che sono ormai una famiglia, che sono di grande qualità, e che poi chiaramente arriva Stones, arriva Jones, arrivano questi giocatori che vanno ad inserirsi anche con grande facilità, perché entrano in un gruppo vincente.
2: Senti, mi saluto così, che previsione fai per Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, dai, che partite ti aspetti?
5: Mi aspetto la Lazio, bene
2: la Lazio
5: davanti,
2: fa il colpaccio a Bologna, io mi sento sta
5: davanti,
2: cosa.
5: Bene davanti, ma molto male dietro, devo dirti la verità, dunque mi aspetto partita da gol. Roma-Fiorentina mi aspetto una gran bella partita tecnica fatta di
2: bel confronto, ma Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra,
5: sì. Cioè, per me c'è tanta tecnica in campo, c'è tanta qualità, l'intensità è una partita che aspetto veramente con piacere, perché secondo me è quella più divertente primo turno.
2: Sì, noi tra poco andremo a sentire più tardi un po' le ultimissime sulla formazione. Antonio Paganin.
4: Beh, Roma-Fiorentina la guardo con grande piacere e penso siano forse le due squadre che in questo momento guardo con più curiosità. La Roma per riconfermarsi, la Fiorentina perché a mio modo di vedere ha fatto un mercato molto intelligente, ha preso un allenatore molto bravo.
2: Perso Ken, io lo do per partente, ve lo dico.
4: Finché non è fatta la ball trap, se non mettere figli non dice non dire tutto finché non ho il gatto nel sacco. Per cui però dico, comunque è una squadra che a me piace, mi piace nella sua idea, mi piace nel come lo propone il suo allenatore, lo guardo con molta curiosità. Dall'altra parte c'è una Lazio un po' in difficoltà, la partita di Coppa Italia può aver lasciato qualche strascico. Il Bologna in questo momento per me è un punto interrogativo, non riesco a identificarlo, per cui la guarderò anche per capire
2: che tipo
4: di campionato potrebbe fare.
2: È vero, Stefano, anche il Bologna io voglio con curiosità anch'io.
1: Sono tanti motivi per guardare questa partita.
2: La Lazio questa sera giocherà col centrocampo quello titolare, quindi Frattesi dal primo minuto.
1: Rovella e Taylor,
2: che sono
1: un buon centrocampo
2: secondo me. Come Orlando?
5: No, dico, è dietro che mi preoccupa la Lazio, la fase difensiva. Centrocampo, se tu
2: Romagnoli che sta con loro, ma non ho capito, ma che deve fare Romagnoli? Rimane, non rimane, va via. ma fatelo giocare, che è quello più forte che c'è.
6: Boh, eh? Giocare Magnoli.
2: Eh?

0: No, dico, se non gioca Romagnoli, chi deve giocare?
1: No, ma poi è partito con la squadra, quindi non ho capito se parte con la squadra o che può essere
2: disponibile.
1: Può essere disponibile, vabbè, comunque. Vabbè, vabbè. Va bene, ci fermiamo. Saluto Antonio Paganin.
2: Ciao,
1: grazie Antonio, a presto, un abbraccio, Marco, un abbraccione. Marco, grazie Massimone.
2: Ciao Massimo.
1: A venerdì. Ciao, un abbraccio, alla prossima. Ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora.

0: Allora Stefano, siamo rientrati, l'ultimissima ora, la facciamo un ping pong tra questa parte e l'altra parte, l'ultima, tra le due partite che si giocheranno questa sera, poi recuperiamo anche un po' di messaggi. Bologna-Lazio, 18:30 il match, il penultimo match di questa prima giornata di campionato. Prima sentivo Antonio Paganini che ha detto, dice, beh, io guardo questa partita perché ad esempio ho visto la Lazio, non ho mai visto ancora il Bologna, mi incuriosisce capire che tipo di cambiamenti ci saranno o meno in questa squadra.
1: Sono d'accordo, anch'io sono curioso di vedere che Bologna sarà, ma anche che Lazio sarà, perché insomma abbiamo visto questa partita che è stata
0: eliminazione della Coppa Italia, certo.
1: Però io sono fiducioso, cioè non credo che vedremo la stessa Lazio. Bologna non l'ho visto, quindi sono curioso di vedere poi
0: che andiamo alla scoperta, insomma, di che tipo di squadra
1: sarà, soprattutto
0: questa
1: cosa di Impernardeschi mezzala.
0: Infatti lo chiediamo a Leonardo Nevischi, che è in collegamento con noi. Leonardo, ci dai un po' le ultime, che tipo di Bologna ci dobbiamo aspettare di vedere, ecco.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Ci aspettiamo un Bologna sicuramente diverso rispetto a quello che si è visto nelle amichevoli precampionato, in cui ha faticato molto sia a livello di gioco sia ovviamente in difesa, perché se n'è andato Lucumì e vanno un po' ritrovate le certezze, sono stati un po' troppi col subiti nel precampionato. Però Tedesco ieri in conferenza stampa si è detto tranquillo e fiducioso per l'inizio del campionato, e soprattutto ha detto le amichevoli fanno testo, ma fino a un certo punto adesso non vedo l'ora di iniziare a giocare sul serio. C'è molta curiosità, come dicevate voi, anche per la posizione di Federico Bernardeschi da mezzala. In settimana ha parlato di un quotidiano locale dicendo che ha ricoperto quel ruolo sia alla Fiorentina che alla Juventus, ma si deve ancora adattare ai meccanismi chiesti da Domenico Tedesco. E Tedesco proprio ieri in conferenza stampa ha risposto anche a una domanda sulla posizione di Bernardeschi e l'ha definita un po' ibrida, nel senso che può fare l'esterno, e questo lo sappiamo tutti perché ci è abituato negli anni a giocare su quella mattonella. Però con la coesistenza con Orsolini è stato spostato più indietro, anche per esigenze, perché ovviamente sono cambiati anche un po' gli interpreti del centrocampo del Bologna, e quindi è stato reinventato in quella posizione. A visione, a qualità, riesce a rientrare verso il centro del campo. Gli manca solo acquisire un po' di fase di interdizione e poi potrebbe essere un centrocampista completo, secondo Tedesco. E insomma c'è curiosità per questa prima del Bologna, perché rispetto alla Lazio non ha ancora esordito in gare ufficiali, e quindi vedremo oggi.
0: Modulo, Leonardo, modulo?
2: Modulo 4-3-3. Non si è mai discostato Domenico Tedesco da questo modulo in tutta la pre-season, nemmeno una volta ha provato il 4-2-3-1, ed è proprio per questo che Bernardeschi è stato provato da mezzala e Odgaard in questo momento è totalmente penalizzato, perché Vincenzo Italiano lo aveva riscoperto da trequartista, e in questo momento per Tedesco è diciamo la terza punta di questo Bologna, dietro a Dobic e dietro a Piccoli.
0: Mi dai la probabile formazione e poi ti salutiamo?
2: Skorupski sicuramente in porta, confermato anche da Tedesco ieri in conferenza stampa. A destra Zortea, centrali il duo norvegese composto da Eggen e Elland. A sinistra Miranda. Nei tre di centrocampo ci saranno Bernardeschi e Ela Zuzzi, molto più probabile lui che Moro, ne ha parlato molto bene ieri Tedesco in conferenza stampa, con Ferguson. E in attacco Orsolini, ovviamente fresco di rinnovo, Piccoli in vantaggio su Dobbis perché è messo meglio a livello di condizione, e Cambiaghi e Ro molto probabilmente a sinistra.
0: Ro che sembra che è in partenza, mi confermi?
2: Sembra che sia in partenza, il Bologna sta reggendo dai colpi dalle alzate diciamo della trattativa con l'Atalanta. In questo momento non c'è la volontà di cederlo, in primis perché i due colpi che erano stati prefissati sono già stati portati a compimento, sia quello di Lucumi e quello di Castro, e in secondo luogo perché poi non ci sarebbe il tempo e nemmeno forse la materia prima per andare a sostituire un giocatore come Jonathan Rowe all'interno della rosa del Bologna. Però staremo a vedere, perché qualora l'Atalanta dovesse alzare ancora di più il tiro, diciamo che quel muro che in questo momento ha retto il Bologna potrebbe anche cedere.
0: Bene Leonardo, grazie, buon lavoro. Ciao, buona Leonardo. Partita, ciao. Naturalmente. Allora Stefano, da Leonardo andiamo da Lorenzo Beccarisi, che ci dà un po' anche le ultime sulla Lazio, che insomma in trasferta gioca con i propri tifosi che ci sono. al seguito della...
3: Buon pomeriggio.
0: Ciao,
3: buon
0: Lorenzo.
1: Pomeriggio. Ciao Lorenzo.
3: Diciamo i tifosi laziali presenti oggi a Bologna saranno più o meno la stessa quantità dei tifosi presenti domenica scorsa in casa con il Mantova. Siamo oltre le 3.000 presenze fra settore ospiti e gli altri settori del Dallara, e quindi sì, diciamo che sarà un'atmosfera ben diversa rispetto ai 5.500 presenti con
1: praticamente gli abbonati, no? Gli abbonati di... cioè, sì, gli abbonati proprio che ha fatto per adesso la Lazio, 4.000, quanti abbonati?
3: Sì, 4.000, la campagna di abbonamento è chiusa, quindi non ce ne saranno appunto, altri.
1: Quasi 4.000 a Bologna.
3: Sì. Diciamo in trasferta ci saranno più presenze che in casa, questo potrà succedere abbastanza spesso, e per una Lazio che deve sicuramente reagire dopo la brutta prestazione nel deserto dell'Olimpico contro il Mantova in Coppa Italia.
0: Senti, le scelte di Gattuso, e poi ti chiedo la questione Romagnoli, come sta procedendo?
3: Allora, c'è ancora un paio di ballottaggi che dobbiamo tenere aperti in attacco. Sicuramente ci sarà una novità rispetto alla formazione vista dal primo minuto contro il Mantova, non in difesa, dove il nuovo acquisto Sudalo è rimasto a Roma per lavorare, per diciamo migliorare la sua condizione, che non è pessima, visto che comunque con l'Ajax era a disposizione anche un'ultima partita di Europa League, però si è preferito tenerlo a Roma. Quindi davanti a Mandas confermato il quartetto con Marosic a destra, Pedraza a sinistra, la coppia composta da Duki e Prosgard. La novità sicura è a centrocampo, con Frattesi che farà sua sorgere da titolare nel terzetto completato da Rovella e Taylor. Davanti l'unico sicuro della maglia è Zaccagni, il centro di A in vantaggio su Ratkov, e poi c'è un ballottaggio 50-50 fra Noslin e Cancellieri. Per la prestazione molto negativa di domenica scorsa teniamo leggermente avanti Noslin per la prestazione negativa di Cancellieri, però non è da escludere che l'italiano possa avere un'altra chance dal primo minuto. Quest'oggi lui, che fra tutti i giocatori offensivi è quello in questo momento maggiormente sul piede di partenza, per quanto non siano arrivate offerte ritenute soddisfacenti dalla Lazio, che aspetta invece di definire la questione Romagnoli, che aspetta ancora il Qatar, aspetta ancora l'Al-Sadd, sia per un discorso economico, è inutile girarci intorno, ma anche per una sua scelta, perché lui non vorrebbe giocare in Italia con altre maglie rispetto a quelle che ha già indossato, e quindi per questo non dà priorità all'Atalanta. Però se non dovessero arrivare gli accordi fra Lazio e l'Al-Sadd per la cessione, a quel punto, pur di non rimanere da separato in casa, potrebbe aprire all'Atalanta con Sarri, che riabbraccerebbe volentieri in centrale biancoceleste.
0: Va bene, staremo a vedere come andrà a finire. Per il momento grazie Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Buon lavoro, a presto.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Buon proseguimento anche a te. Vabbè Stefano, vediamo insomma quello che succede. Il nostro amico ci fa il pronostico, la Lazio perderà 3-0. Può essere pure che succede così.
1: C'è tutto.
0: Allora, no, stavo dando
1: è
0: uno...
1: curioso che in questa prima giornata, allora, fino adesso sono state disputate 8 partite, 5 vittorie esterne. Tanta.
0: Sì, vero.
1: Milan, Lecce, Cagliari, Juve e Napoli. Tante, eh?
0: Sono tante, 5 vittorie esterne, hai ragione. Tra l'altro non segna

0: quattro italiani.
1: Quattro italiani, Raspadori, sì. Sissé, Esposito e Vergara.
0: L'unico centravanti italiano che è andato in gol mi sembra sia Esposito.
1: Esposito,
0: sì. E, tra l'altro ci sono stati anche dei gol di pregevole fattura, adesso aspettiamo le ultime due partite.
1: Beh, quello di Adams è una cosa.
0: Mamma mia, quello penso che sia già da quasi da del gol dell'anno da copertina, insomma. Mi è piaciuto anche il gol di Esposito. Sì. Sai che mi è piaciuto anche quello di Varela, come ha lavorato il pallone,
1: vero,
0: e poi
1: bravo,
0: l'ha calciato, vero? L'attaccante, proprio quelli che difendono e poi vanno.
1: Buon giocatore sto Varela, eh?
0: Sì, ti devo dire che si è mosso bene. Si è mosso
1: portoghese,
0: bene.
1: Portoghese.
0: E quindi
1: brasiliano che ha giocato in Portogallo, credo.
0: Te lo dico subito. E
1: giovane, nel 2006.
0: No, no, ha fatto un bel gol, veramente. Mi è piaciuto anche il gol di Romano, ha tirato una bella legnata.
1: Bel calcio pulito di sinistro.
0: Sì, questo ragazzo.
1: Deciso.
0: Niente male,
1: Sai che non mi è dispiaciuto anche con tre giovani, sì, siamo lontani, quello del Parma.
0: Ah, se non l'ho visto, l'ho visto a Milan come partita.
1: Però non è male quella. Scuola Milan.
0: Per risponderti a te, Varela è del 21 anni, portoghese.
1: Portoghese.
0: Sì, portoghese. Allora, e abbiamo degli audio, sentiamoli al volo, vai.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio.
2: Ho sentito praticamente il commento del giornalista riguardante Torino-Milan, che il Torino non ha visto palla, non hanno capito nulla.
1: No, capito
2: ma
1: nulla.
2: Io sono un pochettino, diciamo, poco concorde, perché il Torino
1: ha dominato.
2: Quando sono entrati i giocatori,
1: il Torino ha dominato, grazie, arrivederci, alla prossima.
2: Sì.
1: Benissimo, andiamo avanti, dai.
0: Andiamo avanti.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Tullio.
1: Ciao Tullio.
3: Due anni fa ero a Gussago in provincia di Brescia, nella zona industriale, e mi è capitato di mangiare in questa trattoria La Campagnola, un posto a prezzo fisso, un po' un porto di mare, e c'era pieno di maglie di calciatori, anche povero Borgognovo, altre persone, anche maglie vintage, serie A, serie B. E allora chiesi alla proprietaria, quando ho pagato il conto, sì, mio papà che è mancato era amico dei calciatori, ma qui veniva sempre orsato la domenica sera con dei calciatori. Cioè, io non lo so se questa sia una cosa, magari sì, non bisogna essere, pensare male a tutti i costi, però mi è sembrata una cosa strana. Quindi voglio dire, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle quest'anno, perché poi ho visto anche orsato arbitrare a San Siro il primo anno.
1: Non riesco a collegare le cose. Se tu hai capito qualcosa.
0: Lui dice Orsato era amico dei calciatori e andava a cena in questo posto, perché non può conosci i calciatori. Perché gli arbitri non si conoscono.
1: Non lo so se poi, ma sarà vero, non sarà vero, non lo so. Poi,
0: vabbè. Ma pure se fosse.
1: Ognuno credo, va a mangiare dove pare.
0: Ma pure se ci stanno dei calciatori, non credo che questo. Tanto si
1: se non riesco a collegare le cose.
0: Si conoscono tutti, penso, i calciatori tra arbitri. Io li vedevo quando facevo il bordo campo, si salutavano tutti. All'inizio sono tutti cordiali. Succede al minimo. Vai con un altro audio, vai.
4: Ciao Marco Luigi.
0: Ciao Luigi.
4: Allora, se la prossemica è una scienza, allora io ti dico una cosa.
0: Che mi dici?
4: Ma l'hai visto di bella in faccia?
0: Che c'è?
4: Quello ha bisogno di uno bravo. Eppure, per trovare la sua realizzazione, si è messo a fare l'arbitro ed è felice. Ciao.
0: Ma che vuol dire viso? Non credo che sia attinente, no, questa cosa. Allora, c'è un messaggio un po' lungo di Roberto che te lo leggo. L'interpretazione dei falli di mano in area di rigore è cambiata rispetto allo scorso anno. Adesso la discriminante diventa del fatto che il giocatore stia cercando di togliere il braccio, come ha fatto effettivamente Vlasic ieri. Pertanto non assegnare rigore è stata una scelta in linea con le nuove disposizioni. Sulla questione De Bruyne Vasquez, a mio parere, quello è fallo, ma Di Bello ha interpretato la caduta del difensore esagerata, quindi come se volesse indurre l'arbitro a fischiargli il fallo a favore. Nemmeno Cuadrado, che era il maestro del genere, li fischiavano più. Quando cambio squadra. Però io, ragazzi, secondo me non ha esagerato Vasquez. Io non l'ho vista l'esagerazione, io ho visto una trambata. Cioè, voglio dire, cioè, rivedete un attimo come ci insegna sempre Minelli, che dice le azioni vanno viste in dinamica, non a rallentì. Voi guardate come arriva De Bruyne, cioè arriva come un treno.
1: Ma poi c'è il corpo.
0: Lo travolge.
1: C'è l'avversario davanti. Io non che fa opposizione.

0: Esatto.
1: Nel momento in cui fa così, basta. Non, per tirare e calciare gli deve, deve spostare, cioè, dalla gomitata.
0: Nel momento in cui
1: deve,
0: te mette un gomito alto sulla schiena.
1: Perché
0: sulla
1: per calciare ha il pallone che non lo vede. C'è un avversario

0: Allora, poi Federico dice la Juventus dovrebbe gettarsi su Gyökeres in uscita dall'Arsenal, prima
1: sì,
0: che vada il
1: Barcellona. Sì, una cosetta,
0: sì, con 70 milioni si acquista.
1: Ma una, sì, sì, quanto?
0: 70, sì, sì, sì. Sai che non ti abbassa.
1: Forse non hanno capito come sarà la Juve, che non può permettersi acquisti tipo Gyökeres, tipo Alvarez.
0: Vabbè.
1: Quindi,
0: Federico che c'ha la mania di
1: o Sorlot, Formule Press, non so, vedere un attimo a che punto è la situazione. Vabbè.
0: Abbiamo un altro audio, chiedo in cabina di regia a Claudio, pardon, a Gabriele, vai. Vediamo. Sì, forse no.
2: Ciao ragazzi, ciao Maracanà,
0: ciao Maracanà,
2: Bergamo, ciao Marco, ciao Stefano. Questione arbitri, questione giocatori.
1: Sta correndo.
2: Io vi auguro un buon campionato 2026-2027.
0: Grazie.
2: E che Stefano e Marco ci facciano ridere alla grande.
1: Bravo,
0: grazie.
1: Questo è l'obiettivo.
0: Ci proviamo.
1: Perché
0: ci
1: con tutti questi esaurimenti di gente che... Comunque veramente il calcio è una cosa impressionante, fa incazzare. Io dico, no, quasi altra cosa, dividere, invece serenità.
0: Ce n'è poca, quando parliamo di calcio, c'è proprio una cosa, poi non puoi esprimere un concetto che subito fa incacchiare qualcuno. Se ci fosse questo modo di interpretare le cose anche fuori dal calcio, forse avremmo un paese migliore.
1: Quindi migliore
0: le allora andiamo a sentire un altro audio, vai
3: direttore Piccari, buongiorno.
0: Eccomi.
3: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno
3: Stefano. Allora vorrei dire sulla riforma del VAR. Io dico che molti non si sono resi conto di quanto sia positivo e di quanto valga questa riforma. E a me mi è sembrato di vedere delle partite in Germania, perché in Germania si fischia poco e il VAR non interviene quasi mai, tranne quando gioca il Bayern. Il Bayern München, allora... voglio dire.
0: Ah vabbè, tu dici quando c'è il Bayern intervengono, vabbè, vedi che tutto mondo è paese.
1: È forte il Bayern.
0: Tutto mondo è paese. Allora, ci dobbiamo fermare? O prendiamo l'ultimo audio? Chiedo a Gabriele, ci fermiamo? Dai, prendiamo l'ultimo, dai, poi andiamo in pausa e andiamo alle ultime su Roma-Fiorentina, vai.
4: Ciao Marco, io ovviamente non conosco come funziona il mondo delle TV. Ma ho sentito che era una finta diretta, io non ho capito, ma quel pezzo là poi è andato in onda.
0: Ah, si riferiva, non so se hai sentito, hai avuto modo di vedere di quello che è successo a quel collega.
1: La mia solidarietà totale a questo ragazzo. Credo che ci sia stato un errore.
0: Un errore di montaggio, esatto.
1: Coordinamento sì. Quindi è andato sporco, come si dice.
0: Esatto, bravo. Non è stato tagliato.
1: L'in e l'out, quindi non è stato pulito e il povero ragazzo ha fatto una brutta figura e tutti quanti,
0: è stato asfaltato, ma in maniera invereconda proprio.
1: Io non lo so, non meritava tutto questo linciaggio.
0: Anche perché non è un suo errore.
1: No, non è un suo errore. Ma poi al netto, anche se voglio dire, poniamo il caso che avesse fatto un errore. Oh, ma chi non sbaglia? No, diamoci una calmata innanzitutto, no?
0: No, ma
1: poi mi è sembrato anche, voglio dire, quando ha detto rifaccio l'ha fatto bene, esatto. Quindi mi sembra anche bravo, quindi non mollare, vai avanti perché sei bravo, perché non è che hai sbagliato una cosa, ti sei impappinato, il secondo buono. Io a volte ci metto 8, 10, vinto live, si chiamano tecnicamente
0: i finti live,
1: che sono una cosa psicologicamente per chi non ha mai fatto questo lavoro, il finto live, essendo parola finto, è difficile essere finti,
0: esatto.
1: Quindi se tu hai un carattere particolare... Già fai fatica a essere finto. Finto live, lo dice la parola stessa. Quindi è stato bravissimo a fare la seconda volta questo finto live ed è stato un errore di coordinamento.
0: Di coordinamento, è stato un errore tra la regia e chi
1: sbaglia, chi lavora.
0: Chi doveva passare. Io penso che un errore del genere fa arrabbiare anche i registi, perché loro che sono convinti di mandare in onda una cosa che è pulita invece non è pulita.
1: Sì, ma questo ragazzo però non si deve buttare giù perché poi è bravo.
0: Assolutamente, ma
1: lui, io rivedendo poi
0: c'è una cattiveria comunque allucinante.
1: Eh?
0: C'è una cattiveria, una capacità di andare a giudicare il lavoro degli altri senza averlo mai fatto, dire delle cose che sono veramente subito a dire ecco paghiamo 50 euro.
1: Sai perché? Cioè,

0: c'è un discorso, c'è una cattiveria proprio, voglio dire, si paga tanto, eh.
1: Sì, questo è vero, questo però, e allora hanno questo associato ragazzo che va in diretta,
0: ma non vedevano l'ora di attaccare, sì, prendendo come pretesto questa cosa che insomma, voglio dire, è andata in onda, che era registrata,
1: però Stefano, scusami, rubo un minuto di questa cosa, però questo ci fa capire veramente quanta cattiveria c'è, perché influire così su un ragazzo che sta facendo, su un collega che sta facendo un lavoro, e massacrarlo in quella maniera, ti fa capire veramente quanto godimento c'è da parte di che è una roba.
0: C'era pure prima,
1: sì, ma adesso viene amplificato da questa mondezza dei social, viene amplificato tutto e vanno, cioè io delle volte vi dico, mettetevi pure nei panni di sto ragazzo che si è visto in poche ore taggato ovunque, preso per il culo da tutti, anche da chi non ha mai preso un microfono in mano e non sa nemmeno che vuol dire fare questo lavoro, e magari ti danno i giudizi su come devi fare la diretta, su quello, e poi tu vai a vedere la gente che scrive sui social, sono degli analfabeti proprio, non sanno nemmeno mettere due parole insieme,
0: non funzionali,
1: esatto,
0: analfabeta funzionale, secondo me sono analfabeti non funzionali,
1: e se permettono di andare a giudicare il lavoro di un ragazzo che in diretta fa un errore che, ripeto, non è nemmeno suo,
0: no, ma non è un errore, non sbaglia niente.
1: Non sbaglia niente,
0: perché dice mi sono impappinato, lo rifaccio, purtroppo, e che fa pensare che gli mandano la cosa in testa, lui
1: dico,
0: prende tre secondi di
1: attesa, se sarà arrabbiato pure lui che ha mandato in diretta la cosa, capito,
0: esatto.
1: E quindi, anche perché vi posso dire che Stefano e te lo può confermare, che noi le abbiamo fatte queste cose delle finte dirette, delle volte ne facevi 5, 6, 7, 8 perché non ti piacevano nemmeno a te, no, non mi piace, aspetta,
0: poi
1: la rifaccio.
0: Ci sta quel periodo che azzeccai come la pallina quando uno dietro l'altro,
1: esatto,
0: e poi c'era quel giorno.
1: Quel giorno che ne sbagliavi una, boom, era finita, ne sbagliavi la prima, era un macello.
0: Era l'effetto domino.
1: Cioè una dietro
0: l'altra.
1: Però
0: è divertente
1: proprio,
0: perché mi ricordano tante cose, quindi grande solidarietà a questo ragazzo, che secondo me, non fate commettere l'errore, questo è bravo sto ragazzo. Perché è bravo.
1: Una volta poi si incontri un tecnico simpatico, una volta un tecnico mi disse dai piccari che ce la facciamo. E può capitare, quando vai al loop non c'è niente da fare,
0: no, ma poi
1: tutto.
0: Ci sono i critici che non hanno mai fatto niente, fanno i critici televisivi, ma questo è un paese meraviglioso, da 40 anni e se dici qualcosa quello è un intoccabile, non ha mai fatto televisione, ma è pazzesco, ma un paese meraviglioso.
1: Va bene, allora ci fermiamo perché poi entriamo in Roma Fiorentina, vai.

0: Bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Siamo all'ultimo tratto di trasmissione, entriamo dentro questa partita Roma-Fiorentina del 20:45 che chiude la giornata. Stefano, è proprio il match, il big match, diciamo così, di questa giornata.
1: Di questa prima giornata sicuramente.
0: Due squadre che non mi ricordo adesso chi diceva oggi che insomma c'è tanta curiosità perché una squadra si è completamente rinnovata, che è la Fiorentina.
1: Antonio Paganin
0: e poi la Roma per continuare questo percorso che è iniziato con Gasperini.
1: Crescita
0: con Malen che parte dalla prima giornata e l'anno scorso arrivò in corsa e fece benissimo, e adesso invece guiderà dalla prima giornata l'attacco della Roma e con l'inserimento di questi giocatori vediamo se giocherà qualcuno di questi dall'inizio oppure in corsa, penso, no? Leggevo di tre quarti su Lady Bala, adesso segniamo a campanella.
1: Credo che non si discosti tanto dall'ultima formazione che ha fatto l'amichevole a Dortmund. Bisogna anche rispettare il lavoro di un allenatore del campionato. Io credo che Sulè parta in vantaggio rispetto a Mora, poi se vedremo Mora è perché
0: deciderà magari nel valutato finale, sì, sì. Anche perché sono arrivati adesso, no, questi giocatori,

0: Stefano, quindi
1: uno che sa giocare a calcio,
0: sì,
1: di fronte a 60.000 spettatori, insomma, ha giocato nel Porto sto ragazzo,
0: non
1: è che è venuto da Porto.
0: No, però per il lavoro che ha fatto l'allenatore in questi mesi.
1: No, questo sì, però secondo me sceglierà Sole. Poi magari mi sbaglio, adesso sapremo da.
0: Sì, adesso chiediamo tutto. Inviati. Intanto andiamo a Radio Firenze Viola, Giacomo Galassi collegato
1: Ciao,
0: con noi. Ciao Giacomo, ben trovato, buon pomeriggio a te. Ciao caro, ben ritrovato, ben ritrovato.
2: E
0: parto da te, c'è anche Marco Campanella che ci racconterà tutto sulla Roma. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao Marco.
0: C'è Marco? Pronto?
3: Eccoci, mi sentite?
0: Sì, adesso sì, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, partiamo dagli ospiti, siamo ospitali anche noi con Giacomo. Allora Giacomo, parto dalla Fiorentina, dicevo, intanto ti chiedo situazione Ken che abbiamo monitorato nella prima parte di trasmissione, non so se ci sono ulteriori novità.
2: Domanda di riserva? Facciamo prossima? No, nel senso che tanto la situazione è più o meno sempre la stessa, stiamo cercando di capire se stasera giocherà o meno,
0: ecco.
2: E francamente ancora non siamo riusciti a capirlo, perché a domanda precisa dalla Fiorentina, anche no, cercando di capire se una sua eventuale assenza vuol dire insomma che è quasi tutto fatto con il COVID, la Fiorentina risponde: ma vi pare in una giornata come questa noi vi diamo delle informazioni del genere, siamo tutti concentrati sulla Roma e fino a domani, al massimo domani l'altro, non se ne parla della questione Ken. Quindi da parte Fiorentina non ci viene in soccorso nessuno, anzi io vi dico che però quello che raccogliamo, il poco che raccogliamo, è che le quotazioni di Pellegrino sono in crescita. Ora diciamo che non si può parlare di una certezza dell'attaccante ex Parma titolare stasera a Roma, però in questo momento è 60 Pellegrino e 40 Ken, anche perché è evidente che stando bene Ken, essendosi allenato regolarmente tutte le ultime settimane dopo il programma previsto dalla Fiorentina perché potesse essere al meglio per l'inizio del campionato, insomma non ci sarebbero motivazioni fisiche o al di fuori del calciomercato per un'assenza dall'11 titolare da parte di Moise Ken. C'è stato anche sempre raccontato un ragazzo che aveva dato fin da subito apertura e disponibilità al trasferimento al Como, però non aveva intenzione di mandare certificati o arrivare allo scontro con la Fiorentina, e anzi fino a un paio di giorni fa la sensazione almeno che da parte Ken era che se non si fosse arrivati a un accordo con il Como lui sarebbe rimasto volentieri a Firenze. Chiaro che le cose nelle ultime 24 ore soprattutto sono un po' cambiate, perché quando poi anche lo stesso Ken ha cominciato a capire che il Como faceva sul serio, probabilmente ha cominciato a pensarci anche con un po' più di convinzione. C'è l'agente Lucci che è al lavoro per trovare la squadra. Da parte Fiorentina, ripeto, ci viene detto che oggi non si pensa alla questione Ken, però ecco, per chi osare, si va sempre più verso un Ken in panchina dal primo contro la Roma stasera.
0: Bene, bene. Mi dai una probabile formazione? Così poi sentiamo anche Marco.
2: Su De Gea pochi dubbi, almeno lì pochissimi dubbi. Vi direi anche sulla coppia centrale Dragusin-Ranieri. Valdepeñas a sinistra e poi c'è João Mario in vantaggio su Jiménez sulla destra. Qualche piccolo dubbio è legato alle condizioni di attacco, però dovrebbe giocare insieme a Gudmundsson dietro a Pellegrino, quindi nelle ultime ore l'argentino insomma è avanti su Ken come vi spiegavo, e poi a centrocampo Ulai, un altro grande acquisto estivo, dovrebbe partire dalla panchina con Fagioli, Brescianini e Ndur come titolari. Mandragora è parecchio acciaccato, quindi insomma è difficile che possa essere della partita, e semmai si gioca un posto dal primo Ulai, però questi dovrebbero essere gli 11 di grosso.
0: Stefano, secondo te con Ken che succede stasera? Lo vedremo in campo oppure
1: a questo punto
0: difficile.
1: Pellegrino è un buon giocatore, poi sai, non si sa mai, la prima di campionato tutto può succedere, però insomma senza Ken Valentina perde un po' di grip, no? Se non altro perché insomma è sempre stato il grande punto di riferimento dell'attacco Viola. Questo conta secondo me. Poi però Pellegrino può fare una grande partita, tutto può succedere. Ho sentito da Giacomo che partirà con Gudmundsson atta. Poi c'è Mastantuono, c'è la possibilità. Ecco, mi sorprende il fatto che Ulai non giochi da primo minuto. Questo sì.
0: Sentiamo la Roma, Marco Campanella, dai. Anche sul mercato quello che succede e naturalmente le ultimissime legate alle scelte di Gasperini per la partita di questa sera.
3: Sì, sul mercato siamo ancora tutti in attesa della partenza di Osterwolde da Istanbul.

0: fino a Roma, è prevista per oggi, al massimo domani l'arrivo del difensore in Italia. Viene a ricoprire il ruolo di un Divisio Wesley, quindi di esterno a tutta fascia, sebbene lui sia un difensore centrale puro. E vedremo poi questo arrivo se comporterà magari una cessione sempre in difesa. Penso a Giolkowski, che comunque è a occhi dalla rabbia. Invece per quanto riguarda la partita di stasera, in realtà ci sono pochi dubbi di formazione, perché comunque Giampiero Gasperini andrà a riconfermare il blocco storico che l'ha portato in Champions League, e quindi immagino Svilar in porta, che è la certezza assoluta di questa squadra, con Mancini, Indica ed Hermoso in difesa, esterno a destra tutta fascia Molina, che è l'unico nuovo acquisto che debutterà dal primo minuto stasera, dall'altra parte Wesley, al centro con Cristante, davanti Dybala, e poi il ballottaggio, come dicevate voi poco fa, è sulle Mora, e con l'argentino che parte leggermente in vantaggio contro il portoghese. Invece per quanto riguarda in attacco, anche qui non ci sono dubbi, con Malen che sarà il punto di riferimento offensivo della squadra, ma comunque sia Mora e Castro me li immagino tuttavia partita in corso.
1: Va bene, questo è, diciamo così, le scelte, Stefano.
2: Sì.
1: Questa è la Roma, dai.
2: Le partite si decidono in fondo.
1: Secondo me gioca su Le.
2: Pure per me.
1: E Mora magari potrà entrare a partita in corsa, quindi avremo modo di vederlo.
2: Marco, Castro, Mora, poi per quanto riguarda le informazioni che ci ha dato Giacomo, immagino, insomma, poi la Fiorentina la può cambiare anche lì, a livello offensivo, mezzo al campo. Una bella partita, dai. Speriamo di vedere una bella partita.
1: Speriamo di vedere una bella partita. No, voglio chiedere solo a Giacomo, prima di salutarlo, così lo liberiamo, che so che ha un impegno tra pochissimi minuti con Radio Firenze Viola. No, Giacomo, ti voglio chiedere soltanto una cosa: ma l'eventuale, diciamo, sostituto di Ken è stato. C'è già un nome o più di un nome? Non c'è nessuno.
3: Domanda di riserva? Di nuovo? No, scherzo. uno degli aspetti fondamentali che la Fiorentina sta facendo anche passare è che l'ok definitivo al Como, quando arriverà questa benedetta seconda offerta, che insomma quello che respiriamo da ambienti lariani, da ambienti del Como, arriverà e sarà più o meno nelle cifre richieste dalla Fiorentina, ci vorranno quei soldi e ci vorrà anche un'alternativa che la Fiorentina riterrà addirittura meglio rispetto a Moise Kean. Quindi non c'è neanche, almeno per quello che respiriamo oggi, poi lo sappiamo, nel mercato cambia tutto nel giro di qualche ora, però a quello che respiriamo oggi la volontà non è dire diamo spazio a Pellegrino, magari prendiamo un attaccante d'esperienza e poi investiamo i soldi di Kean in qualche altro reparto. No, la volontà è quella di andare a trovare un'altra punta di valore. Il nome che è emerso nelle ultime ore, che fa un po' stuzzicare perché la mente dei tifosi, è quello di Beto dalla Premier League, ex Udinese, insomma in Premier non è che abbia fatto alla grande, però invece in Italia aveva fatto vedere belle cose. C'è poi la suggestione, io ad oggi la definirei suggestione Icardi, perché lui comunque a Firenze ci verrebbe più che volentieri, accetterebbe un contratto anche meno oneroso rispetto a Ken, anche se poi all'ordo per questioni fiscali forse verrebbe più o meno la stessa cosa, e la Fiorentina più che altro non è tanto convinta sui Icardi, essendoci di mezzo Paratici noi non possiamo lasciare una terza opzione che ci porta su nomi che in questo momento vengono tenuti non sottoterra, proprio direttamente. Quindi aspettiamoci un po' di tutto, però ecco, l'ok definitivo al trasferimento di Ken al Como arriverà quando la Fiorentina poi avrà in mano l'eventuale sostituto.
1: Certo.
3: Questo
1: va bene. Ok, va bene. Giacomo, buon lavoro. Grazie,
3: grazie.
1: A presto.
3: Ciao, a voi.
2: Ciao. Ciao Giacomo.
1: Senti, ci sarà il sold out stasera, sì. Quindi grande atmosfera all'Olimpico, sì. Per la prima
2: solita atmosfera, stadio pieno, e vedremo. È una partita difficile per la Roma, però insomma si gioca in casa, ma io mi aspetto ci sia spettacolo. Rimarrei deluso, Marco, se dovessi assistere a una 0-0, una cosa del genere.
1: Vediamo, su di no, mi chiedo al volo a Marco e poi lo saluto. Mercato della Roma dopo l'arrivo del difensore, si prevede che cosa?
0: Si prevede in teoria un altro trequartista, oltre a Mora, un trequartista più di gamba,

0: un po' alla Lookman, stile Lookman, quel giocatore lì. Il problema è che prima la Roma deve fare una cessione, deve incassare qualche soldo, perché comunque ha speso oltre 120 milioni, ne ha incassati appena 15, quindi sicuramente il discorso del quartista è legato a una cessione. Per questo il nome caldo adesso è Giolkowski, proprio perché Osterwolde permette alla Roma anche di usare un jolly che può fare sia l'esterno a tutta fascia che il difensore centrale, quindi libererebbe un posto in rosa. Però chiaramente il Neom, che è la squadra più interessante, più interessata al polacco, deve fare un'offerta. La Roma vuole circa 20 milioni, poi quei soldi andranno poi reinvestiti su un trequartista.
1: Va bene, Marco, grazie, buon lavoro, a presto.
2: Ciao, Marco.
1: A presto, e ci grazie godiamo la partita questa sera tra Roma e Fiorentina, che chiude appunto la giornata di campionato. Un po' di messaggi da recuperare. Max ci scrive: ma Ken quanti gol può fare? Sento parlare di Icardi che, se torna in Italia, può fare dai 15 ai 20 gol anche alla Fiorentina. Fossi nella Viola mi prenderei 40 milioni e un giovane e Icardi. Ma mi sa che i 40 milioni si riprendono.
2: Un giovane
1: Icardi, un giovane, forse mi prenderei,
2: cioè,
1: un
2: Pellegrino,
1: giovane.
2: Icardi e un
1: altro.
2: Icardi lo vedrebbe bene, però. Alla Fiorentina.
1: Sì, sì. Ma Icardi ancora in Italia, secondo me, può essere un attaccante che fa gol. Con il mercato aperto ogni giudizio e valutazione non può essere attendibile, per cui credo che solo dalla quinta giornata potremo esprimerci meglio sugli effetti valori in campo. Al momento dobbiamo essere contenti che in Serie A giochino ancora campioni veri come Rabiot, Dybala, De Bruyne. Ben venga il nuovo corso del protocollo arbitrale, se ci sarà comunque omogeneità nei giudizi, in modo che si finisca di vedere tanti giocatori che non si vedono più giocatori che coronano a terra come fuscelli, a differenza degli altri campionati. La Roma al momento è la netta favorita, ma lo era anche il Napoli lo scorso anno dopo quella campagna acquisti faraoni che poi si sono visti i risultati. Buon lavoro carissimi, grazie di esistere. Addirittura, beh, però la Roma netta favorita per lo scudetto?
2: No,
1: netta favorita mi sembra, cioè sta in un gruppone di squadre che possono, però che sia netta favorita,
2: come abbiamo detto, Marco, Inter, Napoli e poi il gruppone, dai.
1: Allora, ci sono degli audio ancora da recuperare, chiedo a Gabriele 331-200-213, mi dice di sì, allora vai.
3: Buonasera, Leonardo da Roma. Leonardo, vorrei sapere come collocata in campionato la Roma. Tutto qua, grazie.
1: No, grazie a te, Leonardo, ti faccio rispondere da Stefano. Come vai a collocare la Roma?
2: Inter, Napoli e tutto il gruppone.
1: Tutto il gruppone. Cioè, questa volta la mettiamo nel gruppone.
2: Beh, la mettiamo nel gruppone,
1: cioè, no, per rispondere a Allegri che nel gruppone c'aveva messo pure il Napoli.
2: Rispetterà la classifica tra Roma, Como, Mina, Juve, Atalanta, Fiorentina. Questa è la squadra, il gruppone è questo.
1: Gruppone di squadre. Ancora un altro audio, 331-8200-213.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe.
4: Io sull'episodio di Genova invece credo che si sia creato un bel precedente, non positivo, perché in area di rigore quello è sempre fallo. Magari in un'altra zona del campo ci si può discutere, ma in area di rigore quello è fallo ed è stato mascherato un errore di interpretazione che può capitare, ma quello è un errore.
1: Noi ci siamo espressi su questo.
2: Grande.
1: Sì, pure grande, dice Stefano, quindi siamo d'accordo con il nostro amico che quello è un errore. Ancora un altro audio e poi siamo quasi in chiusura, quasi ai titoli di coda di questa puntata. Vai.
5: Salve ragazzi, ho visto una partita fotocopia, quella della Juventus del passato campionato. E sono sicuramente convinto che Colomani non è un goleador da 25 gol, e però anche ieri le palle gol sono state almeno 5 e non è che le abbia sbagliate tutte lui. Probabilmente la Juve soffre anche perché non ha centrocampisti, non ha altri giocatori offensivi in grado di segnare e di andare in doppia cifra, anche perché ci sono moltissimi esempi in passato di grandi squadre che hanno vinto campionati pur non avendo grandissimi bomber. Vi ringrazio, salve.

0: vero, sono d'accordo, cioè, certamente aiuta avere un bomber da 20 con la stagione, però può arrivarci con sommando le reti di chi.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti a casa mia. Ah, sì, questa è casa mia, è la mia casa di Vieste. È la casa che ci danno, ecco, a Vieste, non è che casa mia di proprietà, magari lo fosse, perché come potete vedere ho un bellissimo giardino, ci sono tante varietà di piante, ci sono un sacco di ficus, ci sono un sacco di varietà, anche molto particolari. Tra l'altro hanno tutte delle microfoglioline, tutte piene di, come diciamo noi, petoetti, cioè piene di quelle cosine che si attaccano ai vestiti, ma si attaccano anche al pelo del cane. Quindi abbiamo i cani pieni di queste cosine meravigliose, di questi batuffoli, queste foglie ancorate al loro pelo, però qui c'è pace. Allora, ho scelto di venire, di fare queste puntate nel giardino di casa. Perché? Perché c'è un po' di confusione al Green Park, le partenze, chi parte, chi arriva, e non mi sentivo tanto a mio agio con la confusione con la gente, perché poi non è che siamo tutti carini e simpatici, che siamo tutti quelli bremi, cioè c'è sempre chi comunque chiama a schiamazzare, chi incontra gli amici, e quindi a lei è festa grande, e quindi non avevo voglia di essere disturbata. Quindi ho detto: vabbè, ma guarda, facciamo una cosa, visto che ho disposizione un panorama così bello, e non faccio altro che metterlo a disposizione anche dei nostri amici. Quantomeno c'è questa calma, questa tranquillità, c'è solo il vento, che io sono in terrazzino, come si chiama? Sì, in terrazzino, per cui un po' sono al coperto, perché fuori, come potete vedere, le foglie si muovono. Quindi oggi è una giornata veramente molto, molto piacevole. C'è stato qualche giorno fa un caldo micidiale, un caldo veramente che mi sentivo che mi bruciava la pelle, ma non solo, mi vengono le lentiggini anche sulle braccia, sul viso no. Allora, perché? Perché, come vi ricordate, come ci ha insegnato Sabrina, dovete mettere sempre la protezione. Quindi l'acido ialuronico va benissimo, è quello che idrata tantissimo la pelle. Il collagene va benissimo messo dopo l'acido ialuronico. Se la sera volete mettere una crema più rimpolpante, una crema un po' più grassa, che vi aiuta comunque anche a riequilibrare lo stress che ha subito la pelle durante le giornate, lo potete fare. Ma il retinolo, mi raccomando, fatelo solo la sera. Non lo fate mai come skincare mattutina, soprattutto se poi vi esponete alla luce del sole. Quindi il retinolo la sera, e il retinolo va messo a puntini dove avete magari le rughe che più leggere, ma che vi stanno comunque arrivando, i segni del viso, i segni sotto gli occhi, insomma, dove un po' dove preferite. Mi raccomando, per iniziare lo fate 2 volte alla settimana, dopodiché potete, per abituare un po' la pelle, poi potete anche farlo più volte la settimana. Quindi io farei una cadenza il lunedì, poniamo caso, poi farei martedì e mercoledì di riposo, poi facciamolo giovedì e poi facciamolo anche il fine settimana. Una volta ogni 2 giorni, secondo me, si può fare una buona, è una buona terapia contro le rughe. E dopodiché mettete questa prima il retinolo, e poi mettete questa crema un po' più grassa per la pelle. La notte la pelle recepisce molto meglio. Quello che vi garantisco è che se avete cura della vostra pelle, la vostra pelle si vede. Si vede quando una donna ha cura della pelle, si vede quando una donna ha amore anche, sia perché mettersi a dieta è una gran fatica, ma avere cura del proprio viso non deve essere una fatica. È qualcosa che premia. Io dico sempre: non vado in giro con il culo scoperto, quindi preferisco avere alla mia età più cura della mia pelle, e magari avere qualche chilo in più, che essere magra in picca è tutta la cosa, però avere veramente della pelle da melone in faccia, irretato anche. Quindi abbiate cura della vostra pelle. Ci sono piccoli consigli che vi ho dato. A fine mese arriverà Sabrina, penso la settimana prossima verrà ancora Sabrina, nostra ospite. Non sono ancora riuscita a convincere
la dottoressa Setale a fare un'intervista, perché è una donna meravigliosa, ma molto schiva, molto, molto, molto timida. Le ho già dato anche delle le domande che le farò, perché lei mi dice: riesco più se colloquiamo. E io gli dico: beh, allora porto tutto l'armamentario a casa tua se vuoi. Vedrete se non devo andare fino all'ospedale a fare l'intervista, che magari con qualche sua collega, magari è più, come dire, si fa un pochino più coraggio. Boh, adesso vedremo, ma ve l'ho promesso e vedrete che lo faccio. Non faccio mai promesse a caso, piuttosto non le faccio. Comunque Sabrina mi racconta questo, ci racconta questo, e funziona tantissimo, perché la mattina mi detergo comunque il viso, metto l'acido ialuronico e poi o prima un siero e poi la crema all'acido ialuronico, oppure acido ialuronico e collagene, ma sempre comunque prima ci deve essere il viso deterso dalla sera prima, perché comunque ogni crema che mettiamo tende a lasciare una pellicola, quindi è meglio comunque avere sempre il viso pulito. Poi se mettiamo anche un filo di fondotinta, e anche quello, vi ricordate che ce l'ha spiegato, BBSS, insomma quello che è, dobbiamo comunque detergere molto bene il viso, e io vi consiglio comunque un leggero esfoliante da fare una o due volte alla settimana, ma leggero. Leggero esfoliante, ma lo sentite, perché quando sentite la pelle soprattutto della fronte o del naso, che è come se avesse quasi dei peletti. Mi auguro di no, dei peletti. Allora è il caso. Ma potete anche, magari, farlo con una spugnetta. Avete presente che ci sono le spugnette classiche che vanno molto bene per il trucco, ma ci sono anche quelle spugnette un pochino più aggressive. Vi ricordate che una volta c'era la spugna? Di solito non sono bicolor, non sono quelle della cucina, ma ci sono quelle tutte fatte a ondine e sopra e poi sotto liscia. Se voi usate, costa 1 euro, 1,20 euro, ma è favolosa. È favolosa. Voi la tagliate, ne prendete una di quelle spugnette, la tagliate a strisce o dritte, poi a quadrata, come preferite voi, come avete più manualità, e questa vi sarà utilissima per non solo. Io per esempio sto usando in questo periodo d'estate, e credo che d'inverno sia ancora meglio, l'olio detergente. Ci sono diverse marche che lo fanno, c'è chi ha l'olio, c'è chi ha il burro. Per esempio, l'olio però ha bisogno, una volta che è messo sulla pelle, di essere leggermente bagnato, che diventa poi un po' lattiginoso. Ecco, voi pulite bene, detergete bene il viso e poi con questa spugnetta potete o detergere, sciacquarlo tutto e poi togliere con movimenti circolari, andare a togliere ancora un po' di questo trucco. Ovvio, io non metto il fondotinta per andare, no, no, non è che mi trucco per andare in spiaggia, attenzione. Ma cosa succede? Sempre, lo ripeterò sempre almeno una volta alla settimana, che il fondotinta che dovete andare a comprare deve avere l'SPF, cioè la protezione dai raggi solari, almeno a 30. Perché anche se non facciamo, a meno che non siamo sotto casa, ma camminiamo, una passeggiata, qualsiasi cosa, il nostro viso, il nostro corpo è comunque soggetto ai raggi solari e va protetto sempre. Ho trovato di questa azienda giapponese.

giapponese o coreana, adesso non lo so, non mi ricordo, mi pare sia coreana, sì. Questi fondotinta molto leggeri che hanno dentro dei minerali, lo vedete perché hanno proprio questa scritta a pennello giapponese e in fondo hanno una sorta di microfiorellino rosso, io la distingo per quello ed è eccellente, è veramente una marca straordinaria. Cosa succede? Succede che questa crema fondotinta va a non solamente a prendere il colore del mio incarnato perché ha dentro dei minerali, ma va a proteggermi. Quindi tutta questa cosa, tutta questa protezione, tutto questo aver cura della mia pelle, sta rendendo bene, sta rendendo bene. L'età avanza, non è che fa miracoli, però c'è da dire che quando ti danno anche meno dell'età che hai, perché e si vede che hai cura della tua pelle, fa molto piacere. Oggi ho conosciuto, per esempio, una coppia di persone, di coetanei. Lei non dimostrava assolutamente la sua età, perché lei mi dice: io, cioè, ho cura della mia pelle, dal collo al décolleté, a tutto. Poi adesso io e mio marito ci siamo messi a dieta, adesso noi stiamo correggendo la nostra alimentazione, quindi la nostra alimentazione è qualcosa di più sano. Infatti lui dice: io prima mangiavo pochissima frutta, adesso non mangio addirittura magari la frutta prima di cena, perché lo sappiamo, la frutta ha comunque un potere saziante. È vero che è anche molto dolce, però se rinunci al dessert non vedo quale sia il problema. Ora, no, io non sono un nutrizionista, però evidentemente loro sono seguiti da nutrizionisti e stanno bene. Ne giova anche la pelle. Bere sicuramente dico che fa l'80% secondo me, perché ho passato un periodo che avevo la pelle spenta e bevevo, bevevo, bevevo, bevevo con qualsiasi scusa, l'acqua con un sapore, sapete che andava di moda qualche anno fa insaporire l'acqua con queste pastiglie effervescenti, mi veniva la parola, con queste pastiglie effervescenti, e al sapore di mirtillo, al sapore d'anguria, al sapore di cola, al sapore di limone, al sapore di pompelmo. Tutte le scuse sono buone per bere e fate benissimo, e fate benissimo. E io mi ricordo che in un mese ho corretto le mie abitudini e bevevo molto e la mia pelle ne ha giovato tantissimo. Ora, io mi sto rendendo conto che con questa posizione nel tavolo della terrazzina è come quasi fosse un podcast. Sono qui proprio più tranquilla, sono seduta e ho proprio questa serenità di stare con voi e di non so, quasi quasi mi appoggio un po' così e chiacchieriamo come se foste veramente nel mio salottino, perché poi in realtà questo è. Le sedie ci sono. Allora, se fosse casa mia, toglierei questo tavolo e metterei delle poltroncine, sapete, quelle in vimini, anche quelle un po' anni 70, oh, Dio le amo, che hanno solamente, ovviamente a casa ci sono, però ci vogliono i cuscini quelli da sdraio, i cuscini quelli super comodi. Ecco, io avrei un salottino tutto di vimini, ma vintage assolutamente, e qui con me a bere qualcosa di fresco, a bere. Tra l'altro mi hanno detto oggi che a Vieste d'inverno fa freddo, ma penso perché comunque è molto esposta a questo tacchettino d'Italia ed è esposto ai venti, e adesso questi venti sono freschi perché fa molto caldo, ma se si mantengono questi venti, e anzi con il freddo. Il vento può essere anche veramente molto antipatico. Non so se riuscirei a stare a Vieste, sapete, d'inverno. È una cosa che probabilmente non mi passa neanche per la testa di fare. E quindi è comunque affascinante. È un panorama. Io so che sto pensando di fare in frasca, però ho talmente tante cose da dirvi. Perché ogni volta che mi guardo attorno noto qualcosa. Tipo, non, gli edifici non sono palazzoni enormi. Assolutamente no, anzi, forse sono un pochino più alti quelli verso, diciamo, la città alta, verso la città alta, ma sono palazzi comunque di massimo 3 piani. Non vediamo questi enormi, orribili grattacieli che possiamo vedere anche nelle

0: e naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
4: Le nostre c'è da valutare la lista e dunque c'è sicuramente da sistemarla, perché penso che adesso uno o due giocatori in più, probabilmente per come siamo adesso, non potrebbero entrare in lista. Sicuramente abbiamo un sovraccarico nel reparto offensivo. C'è la volontà, se ci fosse la possibilità, di migliorare ulteriormente la squadra, ma dobbiamo farlo prima pensando a qualche giocatore che deve uscire. E dunque ci abbiamo 10 giorni, abbiamo la fortuna di aver giocato presto, ci alleniamo domani mattina, poi la squadra recupererà 2 giorni e reinizieremo martedì in una settimana tipo che ci porterà a giocare con la Pergolettese. Silvestri per me ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso con dei grandissimi playoff giocando centrale di una difesa 3, è un giocatore molto importante. Giustamente ci sono anche gli interessi del giocatore dal punto di vista contrattuale. Il ragazzo ha parlato in ritiro, lui è molto concentrato, è felice di stare qua, poi giustamente deve valutare anche lui le proposte che gli arrivano e faremo una valutazione serena con lui. Io penso che più di dimostrargli la fiducia e di farlo giocare titolare con un giocatore non posso fare altro. Poi giustamente a lui valuterà le sue cose, ne parlerà con la società, sicuramente ne parlerà anche con me e valuteremo quale sarà la cosa migliore, ma lo ritengo un giocatore molto molto importante per noi.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta Cibi. Avevo già un po' spoilerato il programma perché abbiamo parlato di Bari, Union, Brescia, insomma di tutte quelle formazioni da cui ci dovevamo e ci potevamo aspettare tanto. Tra queste c'è anche il Perugia, che è partito con un nuovo corso targato Alessandro Gaucci e Arena Curi. In panchina mister Aimo Diana. E insomma, nonostante il ritardo con la partenza di questa stagione, il Perugia ieri ha ben figurato contro l'Ostia Mare neopromossa in Serie C. Al Curi si è visto tra l'altro anche Daniele De Rossi, sappiamo suo padre Alberto è diventato da quest'anno il presidente della società laziale, che già dalla passata stagione era passata in mano alla famiglia De Rossi. Vedremo poi insomma quello che sarà per la compagine appunto di Ostia, ma intanto io mi concentro sul Perugia e andandovi a salutare, ricordandovi che torneremo con A Tutta C domani alle ore 9:45, vi saluto. Mi sono incartata, capita anche a me, non capita solo su DAZN. E sono cose, il bello della diretta. Ma dicevo, allora, noi con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. Vi invito però a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che accade nel mondo italiano pallonaro e non solo. Vi ringrazio per essere stati con noi e, augurandovi di nuovo un buon inizio di settimana, vi lascio con le parole del tecnico del Perugia, Aimo Diana.
1: No, sono felice, molto felice, perché sappiamo insomma i sacrifici che si stanno facendo in questo momento nella costruzione della squadra, quindi sono felice per i ragazzi, sono felice per la società, soprattutto però per i ragazzi, perché so la difficoltà che hanno loro nell'apprendere in pochissimo tempo concetti e provare a metterli in campo, anche sbagliando, e sono felice perché un risultato positivo, come ho sempre annunciato e sempre detto, accelera un pochettino il percorso, dà più solidità alla squadra, gli fa prendere più velocemente e gli fanno credere soprattutto prima in quello che stanno facendo. Detto questo, piedi per terra, perché conosco molto bene il campionato, conosco benissimo anche i calciatori, e ancora abbiamo tanto da fare. La conoscenza la si fa soprattutto con le partite. Credo che questa squadra abbia da esprimere ancora tante cose nei suoi elementi. Troveremo difficoltà. Cosa faremo alle prime difficoltà? Perché avverranno. Oggi in qualche momento c'è stata, la squadra ha reagito bene, li ho sentiti comunicare. Gli ho chiesto anche autonomia a loro in campo di fare delle scelte, perché si cresce anche facendo delle scelte singole. Qualche volta l'hanno fatto. Poi andiamo a controllare se è stato fatto bene o male. Hanno avuto comunque una buona tenuta fisica fino alla fine e devo dire che siamo soddisfatti. Detto questo, senza voli pindarici, come ho detto io, fumo negli occhi alla gente, questi siamo. L'atteggiamento secondo me è un atteggiamento che esalta, che piace, partiamo da quello perché è la base di tutto. Poi arriverà anche un gioco migliore, se possibile, troveremo squadre sempre più agguerrite. Io credo che le prime 10 partite di un campionato siano quelle che danno poi quello che sarà poi il campionato da fare, i posizionamenti e tutto il resto. Dopo 30 punti sul campo bisogna capire quanti ne hai fatti e dove ti posizioni.
2: Buonasera mister, Alessio Torzuoli a cipogia.com. Intanto complimenti per la vittoria, volevo chiederle le condizioni di Ladinetti, che è stato comunque il faro del centrocampo, quindi sicuramente un uomo in questo momento importante, no, per la squadra.
1: Ma credo che abbia avuto crampi, credo che non sia nulla, mi auguro che non sia nulla di più, non ha avuto dei crampi, ha corso tantissimo, gli sto chiedendo tanto, gli sto chiedendo di toccare tanti palloni. Sono contento perché il gol è venuto da una giocata che abbiamo provato e riprovato questa settimana, anche questo aiuta, perché insomma riuscire poi a metterla dentro dopo una cosa che la provi, che ho rotto ai giocatori, dà soddisfazione. Io conosco troppo bene questo campionato per la squadra dare il concetto giusto, quello che la strada che abbiamo intrapreso è questa e bisognerà portarla avanti nel bene e nel male. È ovvio che mi aspettavo, con una società nuova, un allenatore nuovo, anche ragazzi che avrebbero, mi aspettavo che si vogliano mettere in luce, e questo lo stanno facendo.
3: Mister, buonasera, Antonello Tacconi, Radio Antenna Web, dato complimenti.
1: Buonasera.
3: Prima domanda, cosa le è piaciuto di questo Perugia di questa sera? E poi un'osservazione sulla rete, mi pare che l'asse Quirini-Canotto in Coppa Italia ci aveva provato, Quirini, no? Assist da destra, poi Canotto è arrivato leggermente in ritardo, se non ricordo male, stasera è andata meglio, un asse importante, no?
1: Sì, sapevamo che con dei cambi di gioco potevamo metterli in difficoltà, l'abbiamo provati spesso, poi non sempre ovviamente la giocata riesce, ma sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. E perché? Perché so che ho dei calciatori che possono fare questa cosa, altrimenti non gli si chiede cose che non possono fare ai calciatori. Quindi, ripeto, a me è piaciuto innanzitutto, oggi abbiamo aumentato il livello del contrasto, dell'uno contro uno, abbiamo perso pochi duelli. Quando l'abbiamo persi abbiamo avuto una percezione negativa immediata, quindi abbiamo cercato di recuperare immediatamente. Ecco, una squadra che ha una percezione che se perde la palla si metta subito a posto. Contro l'Avis Pesaro abbiamo preso gol da un calcio d'angolo, non abbiamo avuto la reazione, oggi l'ho vista. Faremo ancora mille errori, ma su questa è la strada che dobbiamo percorrere, e mi aspetto anche che poi si cresca anche di personalità, di altro. Ovviamente qualche giocata provata si fa fatica a farla in questo momento. C'è un avversario tosto, difficile, che ti può mettere in difficoltà, e ci ha messo in difficoltà soprattutto con qualche palla in mezzo. È stato bravo il portiere, ci ha messo una pezza.
4: Sera mister, Massimiliano Camilletti, Il Messaggero. Vorrei chiedere, a proposito del portiere, del nostro portiere, come lo stai vedendo, visto che lo stiamo valutando questa sera, se ti ha convinto, insomma, come giudichi la sua prestazione, e nel percorso di crescita della squadra, dove ancora vedi delle difficoltà significative?
1: Allora, sul portiere credo che oggi abbia fatto una buona gara, ha gestito bene, col piede anche a destra e a sinistra, col destro e col sinistro, l'abbiamo coinvolto più possibile. In porta credo che abbia fatto bene, ha fatto la gara che doveva fare il nostro portiere, l'ha fatta bene. Dove possiamo migliorare? Io credo in tantissime cose, la condizione atletica è la base per poter migliorare tutto, perché con una gamba buona gli si può chiedere ai giocatori anche giocate più rapide, più veloci. Ancora sulle scelte da fare, a volte traccheggiamo, ancora non abbiamo chiaro quello che vogliamo fare, ma in un momento di studio e di concetti continui che gli do, un po' di essere spaesati lo dobbiamo mettere in conto. Primis, diventare una squadra, lavorare in un certo modo in campo, nella fase difensiva, non subire gol, è stato importante. Miglioramenti credo che ce ne siano tanti, ma credo che qualsiasi squadra alla prima di campionato debba fare grandi miglioramenti. Se fosse già pronta adesso sarebbe difficile.
5: Mister, 6.358 spettatori, Perugia ha risposto alla grande, alla prima di campionato, c'è un certo fermento, c'è un certo risveglio che state portando, che porterà la nuova società, lei, i giocatori, quindi ci si aspetta molto. Sente questo peso, questa responsabilità? Poi una seconda domanda, in Perugia che ha giocato soprattutto sui fianchi, sugli esterni, molto bene Quirini, in effetti le maggiori azioni.
6: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
7: È una delle formazioni che paradossalmente, dopo tanti anni di crescita, di attesa, di piccoli ritocchi, ha subito la rivoluzione dell'anno zero, perché il Deus Ex Machina del progetto Giovanni Carnevale è andato via, perché è cambiata la guida tecnica e perché il Sassuolo riparte rimboccandosi le maniche da Alberto Aquilani, da una dirigenza che già c'era, potenziale con un nuovo ingresso, quello di Fabris, con una cessione pesante, con qualcosa molto probabilmente ancora da fare sul mercato. Dove osano gli Aquilani? Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Il Sassuolo è ancora una macchina in costruzione, è una delle formazioni che sul mercato paradossalmente è più in ritardo di tutte, è sempre stata una delle grandi garanzie, ha dovuto faticare ad adattarsi la cessione di Mukhremovic, sistemata con l'arrivo adesso di Leisen, col riscatto di Valukiewicz, ma non soltanto, arriverà un altro centrale, arriverà un altro terzino destro, ma è chiaro che dietro Mukhremovic porti uno scossone importante. Dietro la difesa cambia e cambierà ancora, come abbiamo detto, e poi ci sono i due casi da risolvere: Torshved, il centrocampista che ha chiesto la cessione, Pinamonti, l'attaccante che ha chiesto la cessione, Rebus che il Sassuolo vuole risolvere quanto prima, anche se per Aquilani è già arrivato un attaccante molto importante come Kieran Bowie. E a centrocampo sicuramente un intervento, l'addio di Torshed dovrà essere il gioco forza fatto, perché sia Azic, serve sicuramente un giocatore anche di maggior fisicità. Gli acquisti, i riscatti, diciamo che la conferma di Muric, cioè Valukiewicz, erano scontate. Kieran Bowie, che all'Hellas Verona non era riuscito a confermare i sogni, le premesse e le promesse di salvezza, è comunque un acquisto, un arrivo importante. Così come Azic, riscatto contro riscatto per la Juventus dalla formazione bianconera. Obrador in prestito dal Benfica, abbiamo visto bene col Torino, giocatore interessante. Benjamin Dominguez dal Bologna altrettanto, Leysen arrivato dal Belgio pure, insomma tutti gli altri giocatori che poi arriveranno. Certo, ci sono delle garanzie, delle certezze, ci sono le conferme di Berardi soprattutto, c'è un attacco bello pieno nei calciatori dietro Izes come nuovo leader, ci si aspetta tanta crescita da Lipani. Come giocherà la formazione di Aquilani? A Catanzaro ha giocato col 3-4-2-1 con costruzione strutturata, un pressing organizzato, rotazioni, ma poi in passato ha fatto anche quello che sarà il suo metodo col Sassuolo, 4-3-3, 4-2-3-1, adattate alle caratteristiche dei giocatori. Il modo, controllo del possesso, dove possibile, ma verticalità e progressione rapida. Una costruzione dal basso strutturata, col portiere coinvolto, ampiezza e superiorità numerica, un pressing organizzato e solidità in non possesso, e poi la filosofia del progetto, lui che non è né un giochista né un risultatista, valorizzare i talenti e avere una flessibilità tattica. Ricorda molto il suo modello, Roberto De Zerbi. Ripetiamo, a livello di singoli, però la vittoria col Cesena ha dato indicazioni importanti su Azic, su tanti altri giocatori, ma deve ancora costruirsi questo Sassuolo in difesa, centrocampo, capire rebus sui calciatori. Quindi fatichiamo ad oggi a fotografare, al netto di quella che sarà la formazione dell'esordio, un 11 tipo che accompagnerà il Sassuolo e Aquilani fino a fine stagione. Dove osano gli Aquilani? Beh, lo scopriremo probabilmente, dove potranno farlo solo a fine mercato estivo.
6: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Mercato Web in podcast.
7: Parole scioccanti, parole sorprendenti. Luciano Spalletti, francamente, le dichiarazioni su Randall Colomoni le poteva evitare per modi, mezzi, termini. È un attacco diretto, indorato poi da dei complimenti che sembrano anche non rendere merito al grande lavoro che poi ha fatto per lui e per le sue scelte la società nel corso di quest'estate. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Contello. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Francamente, l'attacco frontale, perché di questo si è trattato, di Luciano Spalletti e Randall Colomoni ci ha lasciati spiazzati. Voleva essere uno sprone? Probabilmente non l'ha fatto nel modo giusto, certamente non l'ha fatto nel modo giusto, perché ha si detto che Colomoni è un attaccante che attacca la profondità, che sa tenere la palla, altri complimenti, ma poi ha detto se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. E ne ha attaccato le caratteristiche, e la cosa incredibile è che quelle caratteristiche, questo giocatore, Randall Colomoni, lo ha voluto lui inseguire per un'estate intera, forse anche di più, anche la scorsa sessione di mercato è stata una telenovela che ci ha sfiancato. E sin dall'inizio chiunque ha detto, ma Colomoni probabilmente come tipo di centravanti non è quello che ti possa garantire tutti quei gol. Lo sapevamo anche noi, nelle chiacchiere da studio, ma anche nelle discussioni da stadio e da bar, che i numeri di Colomoni, le caratteristiche di Randall Colomoni non sono quelle del capocannoniere di un campionato. Un gol in 30 partite al Tottenham della scorsa annata lo va a vivimare. Ecco, sentire dopo l'inseguimento, lo sforzo anche che ha fatto la società nel corso dell'estate per prendere Colomoni, la volontà totale di Spalletti di avere Colomoni, dire che questo tipo di calciatore deve cambiare, deve cercare più gol, deve trovare più cattiveria, in questo modo ci sembra ben lontano da uno sprone, ma una critica poco costruttiva, soltanto distruttiva nei confronti anche dell'operato della società, dello stesso attaccante, una richiesta neanche velata di un nuovo centravanti. E, francamente, sono parole poco aziendaliste, anche poco manageriali. Da un allenatore come Spalletti non ce l'aspettavamo. In tutto questo manca un centravanti d'area di rigore, sì, ma questo lo sa l'uomo della strada dall'inizio dell'anno, non c'è bisogno di gridarlo attaccando il proprio puntero di adesso, urbi e torbi, al termine di una partita peraltro vinta. Ripetiamo, non ci è sembrato niente di positivo nelle dichiarazioni che ha fatto Luciano Spalletti nei confronti di Raldà e Colomoni, che le vogliamo anche ripercorrere insieme perché, ripetiamo, ci hanno colpito. Spalletti di Colomoni ha detto che se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà, ce lo siamo andati a prendere, l'abbiamo coccolato, sappiamo quale sia il suo vero valore, ma si deve rendere conto che se 2 anni che non gioca un motivo ci sarà. A volte si crede di essere a un livello eccezionale, ma ha lasciato qualcosa da parte che deve andarti a riprendere. Sono partite nelle quali deve portarti a casa dei gol perché gli spazi sono a tuo favore. L'attaccante che stiamo cercando potrebbe avere caratteristiche diverse, oggi gli spazi c'erano ma non siamo riusciti a sfruttarli. Significa che Colomoni dice ha delle caratteristiche che deve andare a riprendere. I numeri non dicono questo, i numeri dicono che Colomoni è esattamente questo e che la Juve sta cercando un attaccante diverso da Colomoni, che evidentemente per Spalletti serve piuttosto che a Colomoni, il quale a volte si crede di essere a livello eccezionale. Se queste siano parole di una prima rottura, Juventus ha un serio problema.
6: Tutto mercato web in podcast. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
8: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni soprattutto in Pio Esposito.

0: vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse, dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba, e quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane. Un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace. È uno che fa salire la squadra, è uno che gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare, e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento, secondo me, merita anche la titolarità.
1: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
0: Sì,
1: titolare.
0: anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere. Non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto, no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
1: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
0: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no. Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata. È un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io. Però, insomma, ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio, me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
1: Sì, c'è
0: Comunque,
1: chi
0: ti
1: ha
0: ripeto.
1: scomodato anche Maher, il giocatore algerino,
0: Tacco
1: se
0: di
1: non ricordo
0: Allah,
1: male. Sì, tacco di Allah, sì.
0: il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi
1: Sì, infatti.
0: invece non ha passato le visite
1: Le visite
0: mediche, è
1: mediche, sì.
0: stato rimandato al mittente.
1: Sì.
0: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, cioè da entrare bene ancora nei meccanismi, c'è ancora da lavorare. Siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
1: Che tutto
0: che tutto
1: funzioni
0: sia perfetto.
1: subito alla prima
0: Eh sì,
1: giornata. Çalhanoğlu,
0: assolutamente
1: gran
0: sì.
1: gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
0: Ecco, quello ti dico, il golazzo dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
1: Di Pio Esposito.
0: di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma? Per quanto riguarda le
0: Tutto
1: polemiche
0: nella
1: arbitrali?
0: norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so, non lo so. Cioè, dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci

0: ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono. Sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica che vince di corto muso e ci sono quelli che dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che
1: Certo.
0: piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, sì, cioè che voglio dire, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma, all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, e ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato e anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli. E se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus anche in chiave traguardi che si pone su a quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Ma, secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga. Ce n'ha, non lo so. A me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco. E questo qui ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano

0: con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti... veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come il Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che il Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma... sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte e vediamo, che ne so, Zappa Costa che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappa Costa è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre, Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè, sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti, quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Ecco, cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no, per capire, perché se no facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio, non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato seguito.
0: Non lo conosco anche, bene, ti dico la verità.
1: Che deve anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera,
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio. Ti ripeto, mi prendo qualche settimana, certo. Poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
1: Sì, assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. Quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre che da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiudono appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato, con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus. Solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre, i temi sono tanti in questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì e
1: allora,
2: buona settimana. Naturalmente,
1: diciamo che finalmente può tornare a parlare del pallone che rotola, perché sì, abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Cristian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
2: ha fatto quello che voleva. Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me, è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti, fare e metterla in un'analisi completa della

0: giornata, poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione, quella che sta più avanti. Secondo me con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è Pio Esposito,
1: sì,
0: perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati.
1: Diciamo niente, che manca il miglior marcatore del 2026, che è
0: esatto,
1: Malen.
0: Manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa un bellissimo gol. Ad oggi i due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del Torino, che ha fatto un bel gol.
1: Adams è già il candidato al gol dell'anno per me.
0: Sì, però pure Pio che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento, sì. Questo è un centravanti vero e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità. Cioè questa è la richiesta che farei a Chivu. Fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare con grande continuità.
1: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano, ricordando sì, che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma contro il Belgio, e mi immagino un Pio Esposito centrale nel nuovo progetto azzurro.
0: Secondo me è il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti di parlo, e voglio aspettare Gonzalo Ramos, però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra il più forte, ci metto Gonzalo Ramos in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere perché ha fatto poco.
1: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonzalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento nel calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post-mondiale, quindi
0: sì.
1: Magari ci vorrà un pochino di tempo, però li vedremo. Proprio di centravanti, poi seguiamo sulle altre partite, vado un attimo anche su qualche singolo magari delle squadre meno blasonate, perché Varela del Monza ha già dato una bella impressione, doppietta in Coppa Italia, ha fatto un gran gol.
0: Io ho messo i primi due, però
1: per tornare al discorso del centravanti vero, cioè prende a
0: protezione
1: e
0: tiro,
1: protegge
0: Akanji,
1: non un difensore qualunque.
0: No, signor gol, hai fatto bene a dire questo, io ti ho messo i due gol più spettacolari. Varela lo metterei veramente lì. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione dei gol di sabato, dove c'era quello di Çalhanoğlu, di Esposito e di Varela, e ti devo dire che quello di Varela ha preso parecchi voti,
1: sì, in assoluto.
0: Ha vinto più Esposito perché il gol è stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente con l'avversario alle spalle e poi gli dai una bella
1: un grandissimo incrociato, veramente un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese Como, che secondo me
0: ci ha
1: dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre, ovvero il Como è una squadra che se non riesce a imporre il suo gioco può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte io penso che Udine sarà uno dei campi più scomodi della Serie A quest'anno.
0: Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanà, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli. E
1: mancava Davis contro...
0: Esatto, e sarà, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche, però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto, forse dopo, nel corso della partita,
1: nel primo tempo
0: cambio
1: che ha fatto
0: Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina, questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare, però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato.
1: Sì, i cambi sono fondamentali, arriveremo anche al Napoli che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa, poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali, però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina Da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesús Rodríguez, cagherei per Nico Paz, cioè una squadra che è profonda e in questo
0: come
1: campionato
0: l'Inter,
1: pure l'Inter, però se pensiamo al Como è una squadra che ha veramente tante soluzioni e già questa prima giornata e più in generale questo anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo riprendendo una partita complicata, come detto
0: a no partita complicata perché poi noi dobbiamo dire pure che c'è l'avversario, è vero che il Como è l'unica delle big, no, perché ormai dobbiamo considerare tra le big di questo campionato, che non ha vinto, poi aspettiamo adesso stasera la Roma,
1: era anche quella che aveva l'impegno più difficile,
0: però aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile e devo dire insomma che alla fine è venuta a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco i cambi hanno aiutato diciamo un po' a invertire la partita, il trend della partita.
1: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza. Ma... e anche in questi capi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso. Poi alla fine la
0: Napoli è una partita difficile, dobbiamo dire, come il Como anche il Napoli, le due di questo sabato e domenica. Adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita complicata stasera. Ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione, ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa che io ho detto ma tengono tutta la partita così, perché poi sai quando parti così arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi,
1: però una grande stagione l'anno scorso.
0: Abbiamo visto un Genoa che ha un'idea e sarà sempre così, sarà difficile affrontare soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico, sarà una roba, un tifo veramente dall'inizio fino alla fine, erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli. Poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso che aspettava, che subiva. Però il Napoli, Napoli ragazzi è una squadra forte, Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause del Napoli che non ha potuto diciamo così difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni e secondo me in attacco perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centroavanti al Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centroavanti in questa chiusura di mercato, però il Napoli è forte, ha fatto dei cambi che hanno ridato che hanno aggiunto qualità alla partita e quindi alla ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
1: Ci arriviamo perché
0: quello è un momento importante della partita.
1: È cruciale, all'82esimo.
0: Esatto, a 10 minuti più o meno dalla fine della partita, tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, è un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare. Avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
1: No, indubbiamente.
0: Per me quello è fallo tutta la vita. Non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
1: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
0: no, io mi auguro che se questa è la linea
1: che venga
0: la vedremo
1: tenuta,
0: sempre.
1: Esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque
0: è
1: uno
0: secondo
1: che...
0: me è un po' esagerato De Rossi, sì, devo essere sincero,
1: però è uno che comunque dice quello che pensa,
0: no, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi... è un po' esagerato un episodio tra sì, quelli più della carriera che non mai, cioè, ma adesso no,
1: allora lì c'è stata un'estremizzazione, però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso eccetera eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato.

0: fatto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Phoenix.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
2: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti per la difesa da 6 miliardi e 100 milioni di euro a sostegno di Kiev. Nel corso del vertice dei volenterosi, nella capitale ucraina, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che la lotta per la libertà di Kiev è una battaglia comune, mentre la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta in videoconferenza confermando l'impegno dell'Italia per un percorso negoziale verso una pace giusta. Intanto, nella notte, l'abbattimento di droni ucraini a Krasnodar ha provocato la morte di due bambini in un asilo. Nel giorno del preannunciato D-Day economico contro l'Iran, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha ufficializzato sanzioni senza precedenti per isolare finanziariamente Teheran. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente statunitense Donald Trump, affermando che l'Iran sta completamente collassando, scatenando la replica del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che ha sbeffeggiato lo slogan della Casa Bianca trasformandolo in Make America Hungry Again. A 10 anni dal terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il bilancio drammatico di 299 vittime, sottolineando il dovere della ricostruzione e della prevenzione. La premier Giorgia Meloni ha evidenziato come dopo anni di rinvii e false partenze si sia finalmente impresso un cambio di passo trasformando il cratere nel cantiere più grande d'Europa, mentre il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato la messa a Pescara del Tronto richiamando la forza della solidarietà. Torna in carcere il 50enne Jacques Moretti, già indagato per la strage di Capodanno locale Le Costellation di Clermont-Tana. L'uomo è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di violenza privata ai danni della moglie Jessica Mari, finita in ospedale a seguito di un violento episodio avvenuto nella loro abitazione a Leo. Sconcerto a Caserta per l'uccisione del 62enne Guido Roviello, pestato a morte in piazza Sant'Anna per le poche monete raccolte con elemosina. La Guardia di Finanza ha sottoposto a fermo per omicidio un cittadino ucraino senza fissa dimora, individuato tramite le telecamere e un filmato girato da un passante durante l'aggressione, da cui emerge anche l'omissione di soccorso da parte dei presenti. Circa 10 familiari della bambina di 4 anni deceduta a Palermo, dopo aver contratto la difterite senza essere stata vaccinata, sono risultati positivi ai controlli. Tra i contagiati, quasi tutti minorenni, nessuno versa in gravi condizioni grazie alla parziale o completa copertura vaccinale, ma restano tutti in isolamento mentre si verifica il rispetto della terapia antibiotica disposta dalle autorità sanitarie. A 2 giorni dallo scadere della proroga al taglio delle accise fissata per il 26 agosto, il governo cerca le coperture finanziarie per evitare un rincaro di circa 20 centesimi al litro su benzina e gasolio. Oltre alle risorse da individuare nei prossimi consigli dei ministri, l'Italia sta promuovendo in sede europea con altri 5 paesi dell'Unione una proposta per tassare gli extraprofitti delle società petrolifere a livello comunitario.
3: Il terremoto del 2016 ha aperto un abisso nel cuore dell'Appennino centrale. Case e chiese distrutte, paesi svuotati, comunità costrette ad abbandonare i propri luoghi. Dentro quell'abisso, tuttavia, è emersa una carezza fatta di soccorso, solidarietà e speranza. Rinascita è la mostra L'abisso e la carezza, visioni del cuore d'Italia ferito dal terremoto.

0: Moto e della sua rinascita 2016-2026, promossa dal commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli ETS, a cura di Davide Rondoni e allestita nell'ambito della 47esima edizione del Meeting di Rimini.
1: Facciamo memoria e tesoro della disperazione iniziale che Davide Rondoni, curatore della mostra, ha voluto definire con l'espressione abisso. Poi però accanto all'abisso, nel tempo, con tanta fatica, mettiamo la carezza. La carezza è la ricostruzione, è quell'attenzione, quello scrupolo che dopo tanti anni di false partenze, di macchinosità burocratiche che avevano fatto perdere tanto tempo, che ahimè nessuno ci restituirà, ecco il cambio di passo. E allora, chiamando a raccolta le energie che sono tante, residue ma ancora attivabili, del centro Italia ferito dal sisma, abbiamo messo in piedi una mostra che documenta come è possibile risorgere, come è possibile, dopo che qualcuno magari ha soffiato sul vento della disperazione e della stanchezza, anche riaccendere luce e speranza.
2: Abitare la vita umana vuol dire abitare un paradosso. Tu stesso non ti dai la vita, quindi sei un po' paradossale. Il paradosso lo si può vivere solamente se si accetta che la vita abbia come prospettiva qualcosa che non è nelle nostre forze. Potremmo tutti saper accettare il fato. Guardare invece la resurrezione, per i cristiani questo è, come destino della vita, rende diverso la reazione anche in situazioni come questo genere.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
10: Mentre al sud già nella giornata odierna vedete valori fino a 33-34 gradi, mentre al nord si sta sotto i 30, poi domani valori che già superano i 35 gradi, ma localmente raggiungono anche 38 sulle isole maggiori. Vedete forti differenze tra il nord invece un po' più fresco e il sud più caldo, sarà così ecco per gran parte della settimana. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.
11: Si è completato il quadro delle gare domenicali della prima giornata di Serie A. Mancano solo i posticipi del lunedì: Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina. Il Milan di Amorim passa 2-1 sul campo del Torino grazie alle reti nella ripresa del neo entrato Cissé al 19esimo e di Rabiot al 22esimo, prima del gol granata firmato da Adams in pieno recupero. Successo casalingo per 2-1 dell'Atalanta sul Sassuolo con i gol di Raspadori e Krstovic, mentre Lecce si impone 2-0 a Venezia grazie alle marcature di Gorter e Thiago Gabriel nella ripresa. La Juve vince 1-0 contro Frosinone, ma trema perché Nanildiz, il numero 10 turco, ha accusato un problema a piede sinistro al rientro dalla trasferta e si è sottoposto accertamenti al J-Medical. L'esito ha fatto scattare l'allarme in casa bianconera e non si esclude l'intervento chirurgico, con Luciano Spalletti che rischia di perderlo per 2 mesi. Negli anticipi l'Inter ha battuto 4-1 il Monza a Milano e il Napoli in trasferta ha superato 2-0 Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. E Como di Fabregas si muove con decisione ancora sugli ultimi giorni di mercato ed è sempre più vicino a chiudere per il suo nuovo centravanti. La società lariana ha trovato l'accordo contrattuale con Moise Kean ed è pronta a stringere i tempi con la Fiorentina. Sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus che dovrebbe bastare a convincere Club Viola a dare il via libera definitivo al trasferimento dell'attaccante. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io Sport in merito al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale al posto del prescelto Conte, ha confermato il pieno sostegno al nuovo CT. Il numero uno della Lega si è poi espresso sulla Supercoppa italiana tra Inter e Lazio, confermando che si giocherà in gara secca prima di Natale, ed è tornato sulle polemiche arbitrali della prima giornata, invitando la pazienza verso il nuovo metro di giudizio introdotto da Orsato e Messina. Tennis, Flavio Coboli raggiunge la sesta posizione nel ranking ATP, diventando il sesto italiano di sempre a salire così in alto nella classifica mondiale maschile dopo la semifinale conquistata a Cincinnati. Jannik Sinner si conferma saldo in vetta al ranking e sicuro di restarvi almeno sino ad ottobre. Intanto il Masters 1000 di Cincinnati ha incoronato vincitore il francese Arthur Fils nel maschile, superando in finale Francis Tiafoe per 6-3, 1-6, 6-0, e la statunitense Coco Gauff nel femminile, vittoriosa nel derby contro Jessica Pegula per 6-2-6-4. Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo successo in Ungheria e trionfa nel Gran Premio d'Olanda Zandvoort. Il pilota della McLaren precede sul traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e il compagno di scuderia George Russell. Restano fuori dal podio le Ferrari con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc quinto, mentre il padrone di casa Max Verstappen finisce a muro al secondo giro dicendo addio alla gara. Prossimo appuntamento nel weekend del 6 settembre sul circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia. Prosegue a punteggio pieno il cammino dell'Italia femminile ai campionati europei di pallavolo. A Göteborg le azzurre guidate

0: Aulio Velasco superano con un netto 3-0 le padrone di casa della Svezia, conquistando la terza vittoria consecutiva. Con i parziali di 25-18, 25-23 e 25-14, le olimpioniche blindano il primo posto della Pool D, trascinate dalle prestazioni di Ekaterina Antropova e dalle giocate a muro di Sara Far. Le azzurre torneranno in campo martedì contro la Slovacchia.
1: Sono 19 i gol della prima giornata di campionato, 3 italiani, più Esposito di Tacco, Vergara e Raspadori, e uno italo-svizzero, Alessandro Romano, del quale poi parleremo. Abbiamo affidato un campionato d'eccellenza quasi centenario, 20 anni fa fra i più belli del mondo, a un 65% di pedatori stranieri, perché lo distruggessero anche economicamente, insieme alla nazionale che ha già saltato 3 turni mondiali. E adesso dobbiamo anche preoccuparci di Spalletti, che grida al colo, come se quello fosse un ladro, a nome della più illustre società calcistica italiana, che in tempi recenti ha esibito bomber nazionali come Anastasi, Bettega, Causio, Pippo Inzaghi, Baggio, Del Piero. Spalletti scarica la responsabilità sui giocatori. E io mi chiedo, chi è il genio aziendale che gestisce la Juventus, già signora, oggi umile ancella? Drammatico interrogativo. Ma ce n'è degli altri, dicono che Malagò e i suoi saggi stiano studiando una riforma importante quanto complicata. Io gliel'ho già detta anche in poche battute, anche adesso, ma lo vedo sereno navigare in questo mare tempestoso e mi chiedo, non è che per star tranquillo si guardi solo gli highlight?
2: Lunedì 24 agosto, buongiorno a tutti, tradotto significa che siamo a poco più di una settimana, 7 giorni abbondanti. Il mercato, ve lo ricordo, la sessione estiva di calciomercato chiuderà il 1° di settembre alle ore 20. Ho letto tante vostre domande, perché non parli degli arbitri? Ragazzi, cioè, cominciamo adesso a parlare degli arbitri, dopo la prima giornata. De Rossi dice una cosa, il nuovo designatore Orsato dice che ha fatto bene, l'arbitro Di Bello a non concedere. Se partiamo dalla prima giornata alla 17ª, siamo già fuori da tutti i circuiti, tanto non cambia il gioco è sempre lo stesso, e quindi qual è il gioco? Il gioco è che se Di Bello è un arbitro non adeguato, in generale sarà un arbitro non adeguato, ma se partiamo dalla giornata numero 1 col Genoa che parla con Lopez, con De Rossi, poi fa un comunicato che secondo me risolve nulla, perdiamo un po' di tempo e andiamo avanti, anche perché abbiamo delle cose più pressanti da dire. Titolo il caviale Inter. Perché titolo il caviale Inter? Perché mi avete chiesto in tanti, ma potrebbe esserci l'aggiunta di un quinto attaccante con delle caratteristiche diverse? Mi avete fatto alcuni nomi, cosa pensi di Chiesa? E servirebbe qualcuno? Alcuni nomi io neanche li riporto, perché sono assolutamente imprendibili per ingaggio e condizioni. La mia risposta è che sarebbe caviale inutile oggi su una situazione ormai collaudata e standardizzata, almeno io la penso così. L'Inter è un organico mega completo, non deve toccarlo, secondo me deve fare un paio di cessioni, sappiamo quali. C'è questa posizione di Luis Enrique che non è cambiata, ma indipendentemente da Luis Enrique, prendere un attaccante esterno che, come dice Marotta, dovrebbe essere un attaccante di spessore, quindi non un due di briscola, è vero che hai tanti impegni, ma ne hai 4 davanti davvero competitivi. Io non toccherei, per me sarebbe caviale, hai già pranzato bene, hai mangiato benissimo l'antipasti, il primo, il secondo, hai bevuto un ottimo, hai sorseggiato un ottimo vino, hai fatto il dessert, l'ammazza caffè, un grande dolce. Secondo me rischi di abbuffarti, però è chiaro che in questi giorni, siccome il mercato mai è chiuso per chiunque fin quando è aperto, Seguiremo questa situazione, non ho dei riscontri da darvi in questa mattinata di lunedì 24 agosto. Sulle partite di ieri sera, alcuni spunti. Hanno visto un Milan scintillante per 75 minuti. Io sinceramente la parola scintillante la utilizzerei soltanto quando sei scintillante davvero. Ho visto un Milan discreto che ha fatto una buona partenza e che poi nel secondo tempo ha capitalizzato i cambi, e c'è questo vento di Cissé che va assolutamente ribadito, perché è un ragazzo che io ho seguito moltissimo a Catanzaro l'anno scorso, un ragazzo per me forte, anzi molto forte, con grande personalità, farà una carriera importante, mi stupirei se non la facesse. Certo, dovremo vedere cosa accadrà quando andrà a pieno regime Moreira, che troverà la condizione, che è stato uno dei grandi acquisti roboanti del Milan. L'avevano mandato in giro per la Serie A come se il Milan avesse deciso il prestito. Secondo me, in una stagione così lunga e considerata l'Europa League, si potrà ritagliare uno spazio molto interessante. Il gol per lui è fondamentale per entrare nella storia, è un vento che ti può aiutare nelle tue rotazioni, sapendo che molte cose possono cambiare davanti con la situazione di Santiago Gimenez, che molte cose sono bloccate per quanto riguarda le cessioni, ma ripeto, per me è un ragazzo interessante. Il Torino è lo stesso Torino di sempre, possono cambiare i direttori sportivi, sarà una mia sensazione sbagliata, c'è questa contestazione in atto. È una squadra che il primo tempo non può giocare una partita alla mercé, come ha detto Abate, però Abate è l'allenatore, la squadra non ha avuto il minimo coraggio per giocare questa partita. Mi sembra con la fotocopiatrice lo stesso Torino di sempre, e confido, spero di sbagliarmi per tutti i tifosi del Torino che ci stanno seguendo e che mi seguono soprattutto con una certa continuità e mi scrivono che non ne possono più e che vorrebbero qui e che vorrebbero lì. Non decidiamo noi o io, vale per Lotito, vale per Cairo. Io dinanzi a situazioni di questo tipo qualche domanda sinceramente me la porrei. L'Atalanta ha vinto e contava vincere all'interno di un'inversione a U sull'autostrada, quasi come se avessi fatto inversione. Devi memorizzare delle cose nuove che non puoi ancora avere memorizzato. Dal mercato dovrà arrivare qualche aiuto, penso che il Sassuolo debba essere rafforzato, e queste due squadre per 7 giorni e mezzo, 7 giorni abbondanti sul mercato saranno protagonisti. La Juventus, intanto Perin è un'operazione chiusa 2 giorni fa. Noi ieri, trattativa di 5-6 giorni fa, l'abbiamo data per chiusa anche con un video e non c'era alcun tipo di dubbio. Il discorso che coinvolge anche Gravara, destinato ad essere il nuovo vice portiere della Juventus, era un discorso preparato ormai da giovedì, da mercoledì, perché Perin aveva detto sì, subito sì al Palermo, vuole fare un'altra storia, vuole giocare ancora di più, vuole aprire un'altra pagina. E assistiamo a una rivoluzione figlia della strategia, perché la Juve vuole cambiare quasi tutto il possibile, le cose che dipendono dalla Juve rispetto al passato, da Perin, da Di Gregori e Perin, passi al signor Vicario affiancato dal signor Grabara. 2-3 cose. Intanto mi stupisce un po' il passo indietro di Cambiaso, anche quando entra, non è più titolare, sarà una coincidenza. Mi stupisce molto questo Cambiaso diverso rispetto al terzino che è stato, diamogli tempo. Mi hanno stupito molto le parole di Spalletti, che io ho sempre elogiato, ma che quando parla evidentemente non è sempre competitivo. Intanto dire a Colomani, si vede che non gioca da 2 anni, ti hanno speso 50 milioni, Luciano, volevi soltanto lui, bene, adesso ha sbagliato un gol, d'accordo, forse è stato tra i peggiori, benissimo, ma io credo che sarebbe anche il caso di evitare determinate cose, perché in partite come queste deve fare gol, gli metti una pressione che non ha motivo di esistere. E poi ha aggiunto, vorrei un altro attaccante con caratteristiche diverse. Io vorrei dire a Spalletti, cedili tu i calciatori, perché non è che fai delle richieste. Avete visto che ha fatto De Laurentiis? Non si può fare. Ti prendo, il mercato del Napoli fin qui è stato un mercato bloccato, ha preso un difensore centrale, ha preso un terzino, E non si può fare tutto il resto se non esce qualcuno. Gli vorrei dire, trova tu una sistemazione a Jonathan David. Trovando una sistemazione a Jonathan David e magari lo cedi tu, si possono fare delle cose che secondo me oggi non andrebbero chieste.

0: Zirze, vuoi Mateta, vuoi Sorloth, chi vuoi, ma ce n'è già uno che guadagna un sacco di soldi e purtroppo e per fortuna qualsiasi bilancio è fatto di equilibri che non possono essere messi in discussione alla luce delle spese che sono state fatte negli ultimi anni. E ripeto, se arriva un attaccante da 50 milioni circa, che abbiamo aspettato, che tu hai aspettato, usi il plurale maestatis, per una vita, forse sarebbe il caso, dopo la partita, di dargli una carezza in più, piuttosto che dire quello che si vede che non gioca da 2 anni. Ma l'hai voluto tu? Di cosa stiamo parlando? C'è un caos Mateta in corso, perché Mateta vorrebbe liberarsi e i suoi avvocati vorrebbero far valere i loro diritti sul fatto che non esistesse un'opzione di rinnovo fino al 2027 come concordato invece secondo il Crystal Palace nel 2024. È un caos che può incidere per quelle che sono le manovre di mercato. Se volete la mia, io lo prenderei subito. È un attaccante che piace, un attaccante d'aria, è un attaccante che per chi in Italia dovesse cercare, sono delle società che cercano, compreso la Juve che l'aveva cercato, compreso il Milan se uscisse Jimenez. Per me è un attaccante competitivo. E il bluff su Leao, credetemi, Leao deve essere obbligatoriamente accostato a qualcuno, altrimenti non andiamo a dormire sereni e felici e tranquilli. Ma per me il mercato non è questo. Cioè, mi avete chiesto, io rispondo per educazione nei vostri riguardi. È vera la storia del Milan? Io non ne ho mai parlato del Milan che lo dà alla Roma. Io non ne ho mai parlato, io non ho riscontri, io questa cosa l'ho spenta, anche perché Leao, per guadagnare il Milan, per lasciare il Milan, vi chiedo scusa, vorrebbe guadagnare più soldi rispetto all'ingaggio attuale, e il Milan ancora oggi chiede 60 milioni. I paletti che ha messo la Roma li conoscete. Io ho fatto 2/3 nomi, soprattutto 2 per la Roma, per il ruolo di esterno offensivo. Vedremo come finirà, ma ogni giorno Leao ha una destinazione diversa e per me non è possibile. Dedichiamoci al mercato, sarà una giornata molto calda, ma se molto calda intendo dire le notizie che arriveranno da questo momento in avanti. E vi ho avvertito, gioca la Lazio a Bologna alle 18:30, gioca la Fiorentina Roma alle 20:45, e questo lo sapete, ma perché faccio questo riepilogo? Perché il Bologna deve fare qualcosa, la Lazio aspetta Pinamonti, la Roma deve fare un altro esterno offensivo e la Fiorentina è legata a Kem. Giocherà o non giocherà, lo sa soltanto Grosso. Sposta Kem, sposta in tutti i sensi. Chiaramente aspetteremmo il nuovo attaccante della Fiorentina per giudicare, ma Ken è un attaccante che con i fatti ha dato un contributo importante da quando è a Firenze. Sposta anche per chi dovesse prenderlo, se il Como facesse un'offerta congrua, per cui l'offerta congrua la racconteremo. Quindi a tutti i miei amici che chiedono: ci dai i voti, chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, a parte che i voti non li danno più neanche a scuola, a parte che i voti sono un esercizio molto soggettivo, io aspetterei la fine della vicenda Ken, perché Ken sposta in un senso o nell'altro. Vi ringrazio, buon lunedì, buona settimana, buone vacanze, buon lavoro e ciao.
1: La faceva del secondo portiere.
2: E poi ci sono altre due che hanno giocato ieri sera, il Milan e l'Atalanta. Parto dal Milan, con la prestazione di Sissé, non dico si chiude il mercato di entrata del Milan, ma anche un'eventuale uscita di Leao, che penso sarà il punto focale di quest'ultima settimana, potrebbe non costringere il Milan a fare qualcosa lì davanti, oppure se esce Leao un altro trequartista lì sul centro sinistra lo prenderà il Milan?
1: No, secondo me potrebbe anche non prenderlo. Allora, Leao è sicuramente un grande tema, cioè un tema molto molto rilevante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnico, anche perché prima della partita Amorim ha detto non è importante, sono dichiarazioni che si possono fare il 22 e il 23 agosto. Se il 3 settembre Leao è ancora in rosa, sia per questioni tecniche sia per questioni economiche, è difficile dire che non sia importante. Milan per ora insomma, non è ancora riuscita a risolvere questo impasse. Io penso che quello della Roma sia un sogno complicato per l'inviato.

0: per la spesa che comporterebbe. La Roma non ha preso giocatori che costavano anche meno di Leao, perché poi alla fine la Roma ha subito Greenwood, poteva arrivare più o meno a condizioni abbastanza simili. Magari per Leao può andare a fare un investimento poco più convinta, non lo so, però mi sembra complicato. C'è il Galatasaray che non si è mai avvicinato ai 60 milioni che vorrebbe il Milan, si è spinta a 40 come massima offerta. Se partisse Leao, c'è Sissé che ha ben impressionato, c'è Moreira che gioca in quella posizione di campo, c'è comunque Pulisic che è vero nell'ultima stagione ha fatto più l'attaccante che diciamo il fantasista, però in realtà comunque uno che gioca sull'esterno, e Milan ha varie soluzioni. Poi se si crea un'opportunità economica, insomma, magari la colgono, però credo che non necessariamente Leao sarebbe sostituito con un altro giocatore.
1: E poi ci sono anche gli altri in uscita, su tutti verrebbe a dire Tomori e Fofana. Milan può provare a fare cassa in questi ultimi giorni, ma ci possiamo considerare anche chiuso il mercato in entrata, visto che comunque ha speso tanto, seppur su pochi nomi, o magari se dovesse uscire più Tomori, un difensore in più magari da dare ad Amorim?
0: Sì, il discorso del Milan è che se tu a giugno mi chiedessi, ma il Milan fa un mercato da 150 milioni di euro senza vendere nessuno, e io ti avrei detto no, ma che dici? Sì. Poi il Milan ci ha spiazzati tutti oggettivamente con un calcio mercato molto molto particolare. Tra l'altro mettendosi diciamo in una posizione un po' complicata, non che sia una colpa, nel senso che ha fatto un bel mercato, ringraziamo il Milan per averci fatto divertire, però è chiaro che se tu hai speso, hai comprato, ti sei disinteressato delle cessioni, poi se le fai all'ultimo momento li cedi un po' alle condizioni degli acquirenti. Sul Tomori Fofana però non c'è molto di estremamente concreto, se non che Cardinale ha ribadito che sono due giocatori in uscita, neanche parlato con la squadra, con i diretti interessati negli ultimi giorni quando è stato a Milanello, e quindi diciamo il quadro dal punto di vista del Milan, servono offerte, sostituti, sì, io sono d'accordo che cioè, in difesa sarà centrocampo, non lo immagino un sostituto di Fofana. In difesa numericamente potrebbe anche starci, ma non lo darei per scontato, ecco.
1: Non così scontato. Detto dell'Atalanta che ieri ha chiuso insieme al Milan la domenica della Serie A, serve ancora qualcosina a Sarri? Va tenuta ancora aperta la questione Rowe col Bologna?
0: Non ci sono stati sviluppi nelle ultime ore. Un esterno offensivo Atalanta fa comodo. Poi è vero che comunque la prima giornata di campionato ha detto che la squadra si sta ben adattando alle indicazioni di Sarri, ha segnato Raspadori, che quindi sai, uno di quelli su cui c'era l'interrogativo, ma come si trova a fare un ruolo che non è propriamente il suo. Quindi delle risposte positive sono arrivate contro un avversario comunque competitivo, nel senso che Sassuolo farà un campionato probabilmente diciamo inferiore a quello della Atalanta, però non era una neopromossa, una squadra che insomma date l'indicazione. L'ultimo diciamo tentativo era stato un'offerta da 30 milioni di euro. Bologna non è un club che cede così facilmente, ha già salutato un pezzo importante come Lucchini, quindi non credo che abbia troppa voglia di privarsi anche di Roma. Se l'Atalanta alza la posta si può reprire, ma per ora ripeto non ci sono stati grandi sviluppi su questa direttrice.
1: Direttrice che il Bologna ha avuto per esempio con la Roma per Castro, arrivo alla Roma che giocherà questa sera, chiuderei con le romane e la Fiorentina, Ivan, in maniera abbastanza veloce.
0: Sì.
1: Cosa manca? La Fiorentina in realtà abbiamo già citata, quindi possiamo anche andare
0: a ricevere Ken, che è una cosa che abbastanza probabile, puoi trovare un sostituto e trovare un esterno offensivo.
1: Esatto, abbiamo detto quello, il Poku del Bayer Leverkusen. Allora, stiamo sulle romane, partendo dalla Roma. Anche la Roma ha un esterno, un trequartista, un giocatore offensivo in più da regalare a Gasperini, può servire?
0: Sì, assolutamente. Roma ha colto Sterlonde in difesa, sì. Diventerà quello ufficiale, ma possiamo considerare un affare fatto.
1: Che è uno dei due nomi che aveva detto Gasperini. Gasperini ha detto due elementi in più possono entrare.
0: Esatto, l'altro è un esterno offensivo, abbiamo parlato un po' di Leao, è un sogno complicato, però chissà se lo possa, se non lo possa inseguire, altrimenti insomma la Roma guarderà soprattutto all'estero. È stato un'estate molto caratterizzata da obiettivi inseguiti, scusami, e non arrivati, Musa, Somerville, Greenwood, abbastanza lunga la lista in quel senso.
1: Sì, sono stati tanti i nomi, qualche nome anche la Lazio lo ha bucato, probabilmente il mercato si chiuderà con Pinamonti, da capire effettivamente però quanto riusciranno a venirsi incontro Lazio, soprattutto il Sassuolo, perché si partiva da una condizione abbastanza complicata da raggiungere per la Lazio, ovvero un prestito con obbligo vicino ai 15 milioni, la Lazio si è spinta a 10 milioni complessivi in prestito con diritto, 2 più 8. Ad oggi la distanza sembrerebbe ancora tanta, però c'è ottimismo. Quanto si può ammorbidire la posizione del Sassuolo?
0: No, io penso si possa ammorbidire, anche perché è difficile tenere un giocatore che ha già trovato l'accordo da Lazio, si abbasserebbe anche l'ingaggio più in avanti, 2 milioni a stagione fino al 2030. Il Sassuolo insomma vorrebbe che la Lazio alzasse l'offerta, però credo che sia una distanza abbastanza bassa tutto sommato, quindi secondo me è un'operazione che può andare in porto, se non oggi ovviamente, ma magari domani, considerato insomma anche appunto il nato della Lazio col Bologna. Io credo che magari oggi si avvicinano ancora un po', poi domani vanno a chiudere. Credo che manchi, siamo sul milione di euro di distanza, ecco, tra Sassuolo e Lazio. Poi se lo farà la Lazio, lo farà il Sassuolo, questa è una domanda a cui non si risponde. Credo debba farlo il Sassuolo, perché la Lazio fa fatica a fare,
1: non ha margini e non cede, quindi fa fatica a fare eventuali rilanci. Vedremo come si muoverà nelle prossime ore, si aspetterà almeno domani, visto che oggi la Lazio è impegnata a Bologna per risolvere la questione centravanti. Ivan, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Buon proseguimento.
1: Grazie, ciao. Grazie a Ivan Cardia, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto su quella che è stata la prima giornata di Serie A e non solo, fra poco.

ad appuntamento con Rotocalcio lunedì 24 agosto 2026. Stiamo analizzando quella che è stata la prima giornata di Serie A. Ci sono state anche, abbiamo parlato ovviamente tanto di campo, abbiamo parlato anche del mercato, ci sono state delle polemiche arbitrali. Possiamo dare una notizia, ovvero che l'AIA e soprattutto Orsato condivide la scelta di Marco Di Bello di non fischiare il fallo di Kevin De Bruyne su Johan Vázquez. Quindi possiamo dire abbastanza tranquillamente che dobbiamo aspettarci questo dal nuovo corso arbitrale, ovvero una Serie A in cui si fischierà poco. Sono stati dati pochi rigori, secondo me ce n'era uno evidente in Torino-Milan, ma non è stato dato. Magari ci dovremmo abituare anche a vedere pochi rigori da questo punto di vista. Ben venga, come diciamo anche prima durante l'editoriale, se questa sarà una linea che verrà mantenuta nel corso dell'intero campionato. Ad oggi non abbiamo certezze a riguardo, saremo a vedere. Intanto siamo nelle prime 8 partite di questo campionato, non ci sono stati calci di rigore, e questo già è una novità, è un unicum per quanto riguarda la Serie A, visto che vivevamo partite, giornate con 6, 7, 8 rigori

0: praticamente uno a partita. Invece per il momento ne abbiamo visti dati pochissimi, o meglio non ne è stato dato neanche uno. Giornata che ci ha detto delle cose importanti, fra poco le analizzeremo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto di questa giornata, che come detto si completerà oggi con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Vi vado a leggere le probabili formazioni di Bologna Lazio, le leggeremo fra poco, perché mi dice il buon Gabriele Latini in cabina di regia, che saluto nuovamente, a cui do nuovamente il buongiorno, che c'è Mirko Nicolino. Allora buongiorno Mirko, eccoci da te.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima giornata che ci lascia che cosa? Dacci il primo titolo di questa Serie A 2026-2027.
1: Ma poche sorprese e le inevitabili polemiche. Si riparte da dove avevamo finito lo scorso anno e da dove ci ha portato, secondo me, l'inchiesta di Milano, che pur andando verso un'archiviazione sia a livello penale che a livello sportivo, non ha chiarito ancora alcune situazioni, alcuni rapporti di forza, perché sostanzialmente quello che emerge dagli interrogatori e dalle intercettazioni è un quadro che comunque qualche riflessione la fa fare. Oggi ha parlato il presidente della Lega Serie A, Simonelli, ha detto che c'è un nuovo corso, ci sarà un nuovo modo di arbitrare. A me pare che non sia cambiato sostanzialmente nulla e ci sia la solita disparità di trattamento e non si riesca a tenere una linea unica. Questo dal punto di vista arbitrale. Dal punto di vista veramente sportivo c'è l'Inter, che è di un altro livello, soprattutto secondo me vincerà questo campionato a mani basse, a meno che non commetta un suicidio sportivo. Le altre sono dietro, hanno diverse problematiche, diverse novità da gestire, e credo che faranno fatica a tenere il passo dell'Inter.
0: Sicuramente l'Inter ha dato risposte importanti, partirei da qui analizzando un po' le partite che si sono viste nel weekend. Normale amministrazione, verrebbe da dire, contro il Monza?
1: Sì, sono d'accordo, normale amministrazione. Il Monza, a parte che è già comunque una squadra nettamente inferiore all'Inter, poi si è presentata a San Siro senza 8 giocatori, ha diverse criticità di rosa, è una squadra che secondo me farà fatica a salvarsi. Poi magari vedremo se con qualche innesto, tra il lavoro di Juric, riusciranno a sistemare qualcosa. Però l'Inter mi è parsa davvero di una caratura nettamente superiore. Quando ecco, l'impressione che avevo è che quando l'Inter voleva accelerava e faceva gol. Quindi questo, c'erano le grandi squadre, le squadre che sono collaudate, sanno cosa vogliono, quindi tutto come previsto, insomma.
0: Ecco, Inter collaudata, le altre che devono collaudarsi, verrebbe da dire, a cominciare dal Napoli. Le polemiche, ci arriveremo più avanti su quello, Mirko. Però Napoli, che è cresciuto la distanza, ha fatto tanta fatica nel primo tempo sul pressing del Genoa, l'ha vinta coi cambi. Forse questa sarà la chiave del Napoli durante tutta la stagione: la profondità di rosa e la possibilità che avrà nel corso delle partite di aspettarle, di farle venire un po' a sé, visto che comunque avrà tanti cambi a disposizione e tante soluzioni anche da utilizzare a gara in corso.
1: Sì, il Napoli ha iniziato il ritiro estivo con 43 giocatori, si sapeva che aveva una rosa profonda. Io ho seguito buona parte della partita, poi devo dire un po' ho traslato sulla Premier League, però ho visto un Napoli che ha fatto fatica, come dicevi tu, a reagire, ecco, a questo gegenpressing del Genoa. Però la qualità, io penso che alla distanza viene sempre fuori, e la qualità del Napoli, al di là del gol che può essere viziato di De Bruyne, credo che comunque il Napoli, anche di corto muso, ma l'avrebbe portata a casa.
0: Napoli che la porta a casa di corto muso la Juve. Un buonissimo primo tempo della Juve a livello di gioco, perché ha avuto il predominio della partita, ha creato tanto, però mi sembra di vedere quelli che erano i difetti della Juve, ovvero, vorrei dire, quasi bella ma non

0: balla, poi alla fine la vittoria l'ha portata a casa. Però il fatto che sia arrivata al 93esimo sull'1-0 e che sia servita una traversa per salvarsi e per portare a casa i tre punti è delittuoso per quanto ha creato la Juve, soprattutto nel primo tempo.
1: Sì, nel primo tempo la Juventus avrebbe dovuto fare almeno 3-4 gol, poi subisce l'unica occasione del Frosinone in cui Vicario prima è bravo e poi viene colpito il palo esterno. Un brivido è corso comunque lungo la schiena dei tifosi della Juventus e devo dire nuova stagione, vecchi difetti, una squadra che, come ha detto Spalletti nel post partita, manca di mentalità nel gestire le partite, non riesce a chiuderle. Intanto si è presentato in campo con 8 undicesimi della squadra che lo scorso anno è arrivata sesta, poi nei cambi sono stati preferiti i giocatori che lo scorso anno sono arrivati sesti, e quindi è difficile in questo momento pensare ad una svolta, ecco. La svolta in questo momento non c'è, c'è una squadra che prova con la proposta di gioco a limare quelli che sono i limiti, ma diciamo che per oggi, per quello che possiamo dire oggi, le prospettive sono le stesse dello scorso anno. C'è una squadra che lotta per entrare in Champions con nessuna certezza di riuscire a farlo, quindi strada in salita. Poi magari arrivano da qui alla fine del mercato altri 3-4 innesti e la squadra riesce a cambiare volto per il 50%, però ad oggi non vedo una grande svolta, ecco.
0: Ecco, svolta che cerca il Milan, l'ha avuta da un punto di vista di idee, verrebbe da dire, tantissimo possesso palla nel primo tempo col Torino, ha avuto delle buone risposte. Cosa lascia questa prima di Amorim in Serie A?
1: Una partita in cui il Milan ha creato indubbiamente tanto, ma in cui ha dimostrato di essere anche una squadra vulnerabile. Spesso accade nelle squadre di Amorim, perché comunque è una squadra che per portare tanti uomini sopra la linea della palla comunque concede, però ieri sera il Milan secondo me ha denotato dei grossi limiti a livello difensivo, quindi Amorim deve fare presto a trovare l'equilibrio, perché sai, a volte vinci 2-1, 3-2, 4-3, ma quando sei così instabile, hai l'equilibrio instabile, poi arriva la partita in cui perdi 3-2, perdi 4-3, quindi diciamo che le grosse squadre, le grandi squadre sono quelle che subiscono meno, concedono meno. Oggi ancora il Milan ha da fare tanta strada per raggiungere quello status lì.
0: Deve farne un po' di strada al Milan. Ritorno indietro, perché è un po' in ordine cronologico, però riparto da forse la partita più interessante di questa giornata, ovvero Udinese-Como, perché c'è stato tanto equilibrio. Secondo me si è visto, da una parte, uno dei campi più scomodi al di fuori delle big dove si andrà a giocare in Serie A, perché a Udine sarà veramente complicato per tutti andare a ottenere i tre punti. Dall'altra, la big che aveva l'avversario più difficile, ma che forse soprattutto nel primo tempo ha fatto più fatica di tutte, perché l'Udinese ha messo in enorme difficoltà il Como.
1: Poi adesso l'Udinese ha un modello di gioco abbastanza complicato, no? Ha un gruppo che gioca da tanto tempo assieme, con qualche correttivo, ha un allenatore che è lì da diverso tempo, e quindi e Como rischia, secondo me, di pagare un po' lo scotto della grande stagione fatta lo scorso anno, perché il Como l'anno scorso ha fatto un exploit, e quindi poi ripetersi a quei livelli lì non è semplice, le aspettative sono alte, tutti si aspettano ormai che il Como giochi sempre bene, che faccia spettacolo, che vinca le partite, e non è affatto scontato. Quindi partita che mi aspettavo così, onestamente. Si prospetta un campionato, come dicevo prima, alle spalle dell'Inter, secondo me, con tanto equilibrio.
0: Ci sarà sicuramente tanto equilibrio e magari un po' di episodi potrebbero fare la differenza. E torniamo su quanto è successo in Genoa-Napoli. Io parto dal pre-partita, perché Genoa-Napoli Lo scorso anno era stata una partita molto chiacchierata, il famoso rigore di Vergara, tra l'altro con Di Bello che era al VAR, e Di Bello era al VAR anche in Roma-Genoa per quel contatto tra Svilar e Østigard. In entrambi i casi non solo era stato certificato l'errore, diciamo, dall'opinione pubblica, ma addirittura Open VAR era stato detto che c'era stato l'errore, e quando Open VAR si parla di errore significa che è stato fatto proprio un disastro dal punto di vista arbitrale, perché sennò non veniva mai riconosciuto l'errore. In entrambi i casi doveva il VAR o è intervenuto nel caso del rigore di Vergara o non è intervenuto nel caso del contatto Svilar Østigard, e ha sbagliato. In entrambi i casi il VAR era Di Bello. Parto da qui, Mirko, poi analizziamo l'episodio e quello che significa. Io personalmente, fortunatamente, sono qui e non a gestire l'AIA, però se inizia un nuovo ciclo, dopo quello che c'è stato, dopo tutte le polemiche che ci sono state, le problematiche che ci sono state, la prima cosa che farei io è: quali squadre hanno avuto problemi con quali arbitri? Quale arbitro magari evito di mettere la prima giornata in tale partita? Ecco, forse il primo nome che spiccava era Marco Di Bello in Genoa-Napoli, e avrei evitato di mandare lui. Poi io personalmente, per la carriera di Di Bello, eviterei di farlo arbitrare ogni volta in ogni partita, ma questa è un'opinione mia personale sul livello e sul valore dell'arbitro. Però a prescindere, se so che ci sono state problematiche con una determinata squadra all'interno dell'ultima partita giocata fra queste due squadre con lo stesso arbitro, magari aspetto un paio di partite per mandare Di Bello a fare il Genoa, non lo mando subito a Genoa-Napoli. Secondo me questo prima di tutto è stato un autogol dal punto di vista proprio del nuovo corso arbitrale. Poi entriamo sull'episodio e su quello che vorrà essere il nuovo corso arbitrale.
1: Ma con una battuta direi che magari sarebbe stato meglio se qualcuno avesse fatto un po' di pressione e avesse
0: e si è chiamato per evitare di avere di
1: più. Avesse chiamato per indicare quali arbitri è meglio che vadano o è meglio che non vadano ad arbitrare determinate partite. No, noi ci scherziamo, però chi ha fatto questo lavoro è ancora lì al suo posto e invece sostanzialmente ha pagato Rocchi più di tutti, ma oggi stiamo assistendo a un nuovo corso che non riesce a svoltare. Sono state cambiate alcune regole, velocizzare i rinvii dal fondo, velocizzare i falli laterali, poi magari però per una punizione dal limite si perdono 2 o 3 minuti perché si piazza la barriera, poi i giocatori in area si spingono, l'arbitro interviene, non vi spingete, non vi mettete le mani addosso, e nel frattempo passano 2 o 3 minuti. Sono state cambiate alcune regole così, secondo me, di secondo piano, però non si è cercato di andare ad uniformare alcune regole che sono volutamente più univoche e non chiare. Per esempio, per quanto trapela dall'AIA, il gol di De Bruyne non era da annullare perché la spinta è lieve, però quelle spinte lievi 9 volte su 10 a centrocampo le fischiano, e quindi io ieri per esempio ho seguito anche, tra le altre partite, anche Frosinone-Juventus, ho visto tantissime spinte molto lievi, anzi alcune completamente inesistenti, che sono state fischiate. Quindi possibile che non si riesca a dare un metro di giudizio anche per esempio sul fuorigioco passivo, perché ci hanno dato un'interpretazione chiara l'anno scorso e per la quale giustamente il gol di Çalhanoğlu è regolare, però poi gol analoghi vengono annullati. Riusciamo a far capire agli addetti ai lavori, in primis ai giocatori, che io a volte mi capita di vedere dei giocatori che in campo sono un po' così, no? Presi quasi alla sprovvista, perché comunque vanno agli incontri con gli arbitri, i capitani, gli allenatori, e poi in campo le interpretazioni sono varie. Io sono d'accordo con te, cioè se tu a prescindere per esempio ci dici che 2 arbitri non arbitrano quella determinata squadra perché hanno chiesto loro di non arbitrarla, vuol dire che stai accettando dei compromessi. Allora il compromesso devi accettarlo sempre, devi cercare di evitare

0: azioni che possano richiamare dei precedenti poco gradevoli, e questo deve essere la base, perché altrimenti si va al sorteggio integrale e chi capita capita a quel punto.
1: Abbiamo perso un attimo.
0: Bisogna fare una scelta.
1: Ok, ti abbiamo perso un attimo, Mirko. Ti abbiamo recuperato sul bisogno fare una scelta.
0: Sì, bisogna fare una scelta. O si accettano dei veti su determinati arbitri in determinate partite, oppure si passa al sorteggio integrale e come va va.
1: No, ma infatti. No, ma infatti sono d'accordo. Nel senso, io credo che nel momento in cui ci sono delle problematiche oggettive per degli episodi, perché ci sono c'è poca soddisfazione verso l'operato dell'arbitro, o si mette in conto che tale arbitro, tanto sono tanti, sono abbastanza gli arbitri a disposizione dell'AIA, possa non arbitrare tale squadra, oppure si fa il sorteggio e quello che viene viene, e poi se ci sono arbitri che danno fastidio a determinate società o che hanno avuto rapporti negativi con determinate società, e qui mi rifaccio a Di Bello Genoa, così almeno non si fa dietrologia su squadre importanti, eccetera eccetera, se il Genoa sa che c'è il sorteggio e gli capita Di Bello, amen. Se invece sa che c'è una scelta, una designazione, e che si può evitare, ecco, a quel punto magari evitiamola, ma non perché Di Bello o il Genoa o il Napoli o chi per loro, semplicemente penso sia buon senso, il buon senso farebbe comodo. Però Mirko, e qui ci salutiamo, e poi ci sono anche le indicazioni che sono arrivate dopo l'episodio, e Orsato è soddisfatto della scelta di Bello, perché per lui quello non deve essere fallo ora. Consapevoli di quello che è sempre stato il metro di giudizio di Orsato, è sempre stato un arbitro che ha fischiato molto poco, a me va benissimo che la Serie A diventi un campionato di calcio, torni a essere un campionato di calcio in cui i contatti esistono, perché il calcio è uno sport di contatto, ben venga. Però il problema è che se nessuno si espone per dire questo non è fallo, non sarà mai fallo, ci si presta poi a quella che è stata il post partita di Genoa-Napoli, dove il Genoa giustamente si è sentito di sottolineare come un fallo che per 30 anni è stato fischiato in Italia improvvisamente non è stato più fischiato, a loro non è stato detto nulla, e quindi si sentono di aver subito un torto. Se c'è qualcuno, non dico Open VAR, che secondo me è stato un esperimento totalmente fallimentare, ma un responsabile degli arbitri che, quando vede che ci sono delle polemiche appena finita la partita, dice è giusto così, abituatevi perché sarà sempre così, allora ci si può abituare. Perché adesso, se fra due giornate questo fallo viene fischiato, sarà difficile per l'AIA dire no, però non era fallo, è stato un errore. Perché tanto non è che oggi si sono esposti più di tanto. E quindi arriverà la squadra che dirà ma perché è stato fischiato il fallo alla prima giornata, no? E quindi si rimarrà sempre in questa zona di grigio che secondo me si presta sempre alle malelingue. Se invece tu dici questo non sarà mai fallo, non sarà mai fallo, e allora io mi adeguo e so che non sarà mai fallo, e potrò pretendere che questo non sarà mai fischiato. Così invece si sta sul chi va là.
0: Ma guarda, non si vuole fare chiarezza in Italia. Io mi rifaccio di nuovo alle parole del presidente Simonelli, che dice da quest'anno c'è un nuovo modo di arbitrare. Non è così.
1: Ma soprattutto, ma che vuol dire?
0: Nella stessa partita tra Genoa e Napoli ho visto fischiare delle spinte molto più lievi di quella di De Bruyne, quindi già nella stessa partita non c'è stato un nuovo modo di arbitrare, semplicemente a volte fischiano, a volte no, e credo, ribadisco, queste modifiche che sono state apportate quest'anno non concorreranno a fare chiarezza. Ho fatto l'esempio prima del tempo effettivo con i falli laterali, a differenza tra le punizioni, ma ne dico un'altra: l'intervento del VAR sul secondo giallo. E se il primo giallo è stato dato in maniera errata, cosa si fa? Si dà un secondo giallo e arriva il rosso con il VAR, però il primo non c'era. Quindi o utilizzi il VAR anche per tutti i gialli, anche per il primo giallo, oppure non ha senso. Cioè non vogliono semplificare le cose. a me non la toglie nessuno dalla testa.

testa questa cosa, perché altrimenti il metodo ci sarebbe. Ripeto, tu hai fatto un esempio, io sono sicuro che tra un turno, due turni, massimo tre turni,

0: distanza considerevole. Se il giocatore in fuorigioco passivo è fuori dall'area piccola o comunque almeno a 5-6 metri dal portiere, credo che non si possa annullare. Il problema è che gol identici lo scorso anno con la stessa interpretazione sono stati annullati. Perché? Perché la regola è comunque molto generica. Giocatore che interferisce sull'azione, interferisce sul portiere, sì, ma interferisce in modo generico. Poi tu mi dai un'interpretazione, poi quella interpretazione curiosamente non viene applicata sempre. Quindi credo che sia una cosa dalla quale non usciremo mai. Sono da un certo punto di vista sono contento che sia stato fermato Open VAR e che non sia come qualcuno aveva raccontato all'inaugurazione di Open VAR, quando si disse se Open VAR fallirà sarà colpa dei tifosi o di chi farà polemica.
1: Sempre colpa altrui.
0: In realtà Open VAR è stato fermato anche perché abbiamo sentito dalle intercettazioni della Procura di Milano che c'era qualcuno che chiedeva quali episodi evidenziare di più e quali evidenziare di meno. Vediamo se, come dice Simonelli, davvero in questa stagione ci sarà un altro modo di arbitrare e giudicare dalla prima giornata. Mi sa che non ci siamo proprio.
1: Vedremo come andrà avanti questo campionato. L'inizio non è stato dei migliori, penso lo possiamo dire abbastanza tranquillamente. Mirko, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Grazie a te, un caro saluto a tutti.
1: Grazie a Mirko Nicolino. Ci fermiamo, torniamo tra poco, saremo da Marco Campanella per farci fare il punto casa Roma in vista della sfida contro la Fiorentina e poi come sempre in chiusura con Alen Valnegri. Ci fermiamo, torniamo tra poco per l'ultima parte di Rotocalcio.

0: L'ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio qui su TMV Radio, lunedì 24 agosto 2026. Come detto, si chiude la prima giornata di Serie A, si chiuderà questa sera all'Olimpico fra Roma, con la sfida fra Roma e Fiorentina. Andiamo al lato giallorossi da Marco Campanella. Marco, buongiorno.
1: Ben ritrovati, buongiorno.
0: Allora, prima novità che è potuta arrivare dai convocati: non ci sarà Rensch, poi per il resto che Roma sarà quella di oggi contro la Fiorentina?
1: Sì, sì. Risentimento muscolare per Rensch, quindi non sarà nella partita questa sera. Convocato al suo posto sugli esterni il giovane Lulli, di cui ha parlato molto bene Gasperini nel corso della conferenza stampa di sabato. Tornano invece Wesley, che aveva saltato per un problema alla caviglia l'amichevole l'ultima a Dortmund, e poi Pisilli, che ha avuto qualche problema in questa preparazione, è tornato in settimana in gruppo e ci sarà.
0: Quindi questi i disponibili per un 11 che si presenterà con Marco?
1: Ma secondo me Gasperini andrà a puntare nuovamente sul blocco storico, solito 3-4-2-1 per la Roma, con Svilare in porta, Plina, dall'altra parte appunto Wesley, al centro Cristante e Coné, sulla tre quarti Dybala, Sulé in vantaggio su Mora, che comunque insidia l'argentino per un posto da titolare. In attacco invece nessun dubbio, giocherà Malen dal primo minuto, ma occhio a Castro, a gara in corso.
0: Questa dunque la probabile formazione per una Roma che dovrà fare ancora qualcosa Sul mercato. Che cosa? Soprattutto partiamo dalle entrate, poi penso che qualcosa andrà fatto anche in uscita, però partiamo dalle entrate in casa Roma. Cosa manca?
1: Beh, sicuramente manca l'aereo di Osterwolde, che è atteso in Italia già oggi, quindi
0: spero per voi non durante Roma-Fiorentina.
1: esatto, infatti credo che la Roma cercherà di far combaciare tutti gli orari, insomma, mi auguro. Andrà a rinforzare chiaramente il reparto difensivo, anche se lui viene per fare un po' da vice Wesley. Lui

0: difensore centrale. Gasperini ha riconosciuto lui invece qualità atletiche e fisiche tali da poter fare anche l'esterno a tutta fascia. È chiaro che questa entrata potrebbe liberare la cessione di Zolkowski, dato che appunto Osterwolde può fare anche il difensore centrale, lui nasce difensore centrale, e quindi qualora dovesse arrivare un'offerta dall'Arabia, la richiesta della Roma è sugli 20 milioni, allora il polacco potrebbe partire per finanziare poi l'altro grande colpo sulla tre quarti che Gasperini si aspetta. I nomi sono tanti, Gittens, Fofana, però sicuramente prima serve una cessione, altrimenti se no si rimane con Mora, unico acquisto sulla tre quarti.
1: Anche su lei potrebbe finanziare questa operazione di entrata?
0: Ma guarda, allora su lei tra i big sicuramente è quello che io considero più cedibile, tra virgolette, a differenza di Coné, che abbiamo sentito anche Gasperini dire è rinunciabile. Per su lei uno spiraglio me lo tengo sempre aperto, però è chiaro, ormai siamo arrivati al 24 agosto, manca una settimana, comunque Gasperini vuole una rosa lunga, soprattutto sulla tre quarti, quindi secondo me qualora ci fosse un bisogno di tenere una coperta corta in una zona del campo, io credo che si vada per la difesa, appunto perché Osterwolde può fare sia da esterno che da difensore centrale, quindi credo che sia più facile la cessione di Zolkowski.
1: Questa dunque un po' la situazione anche in chiave mercato, Marco, per quella che sarà una stagione importante per la Roma, con numeri importanti. Vado a intuito, conoscendo un po' l'ambiente, si va già col primo sold out della stagione, numeri importanti sia per la campagna abbonamenti in campionato che per la campagna abbonamenti in Champions. Cosa deve portare questa stagione, che ricordiamolo è la stagione che porterà anche al centenario della Roma?
0: Sicuramente riconfermarsi, questo è l'obiettivo principale, tornare a festeggiare una qualificazione in Champions League anche l'anno prossimo. Questo chiaramente è l'obiettivo primario della Roma. Poi Gasperini, lo abbiamo sentito, lui è fiducioso che questa squadra possa far bene. Magari per la parola scudetto ha detto di aspettare chiaramente un po', anche per vedere le avversarie, però insomma secondo me la Roma ha le carte in regola per quantomeno appunto rientrare tra le prime quattro.
1: Questa è un po' la prospettiva della Roma, una Roma che, come detto, inizierà la sua stagione oggi contro la Fiorentina. Marco, grazie e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Marco Campanella. Non so se ce l'abbiamo già. Sì, allora andiamo subito da Len Valnegra. Len, buongiorno.
2: Ciao Lore, buongiorno.
1: Allora, con te mi riaggancio a quello di cui parlavo con Marco Campanella, al lato Fiorentina, però, perché è iniziata già la stagione con la Coppa Italia, ci sarà però la prima partita in Serie A questa sera. Cosa ti aspetti da questo ricordo piuttosto complicato per la nuova Fiorentina di Grosso?
2: Ma mi aspetto di capire un po' come vuol giocare Grosso, perché comunque dalle prime amichevoli, dalla partita di Coppa Italia, ha mantenuto comunque una buona base della squadra l'anno scorso, e vedremo come incorpora i nuovi. E poi c'è il nodo Ken che alla fine pesa sulla squadra, pesa sull'ambiente. Le ultime notizie danno Ken a Como 40 milioni più 5 di bonus, e non so quanto possa influenzare la squadra, perché Ken comunque aveva anche un ruolo particolare, no? In questo spogliatoio, la preparazione teneva una settimana prima dell'inizio del campionato. Non sappiamo mai cosa si dicono, le cose che si dicono nello spogliatoio, la società, però comunque è strana come gestione, perché Ken il Como lo voleva già a luglio, e con la campagna acquisti che ha fatto Paratici, dare a vendere Ken l'ultima settimana, io ero a favore di venderlo, però non l'ultima settimana di mercato.
1: Ecco, forse quella è la cosa principale, ovvero la tempistica. C'è Danilo Allen che la sensazione che ho io è che la Fiorentina non abbia costruito

0: costruito la squadra e Grosso non abbia costruito la sua nuova Fiorentina intorno alla figura di Ken, come magari poteva esserla costruita anche l'anno scorso la Fiorentina, e Ken ebbe dei problemi fisici e la Fiorentina ne ha risentito non poco. Però, considerando che comunque era cercato da tempo, forse si poteva fare un po' prima, anche per la sensazione, no, che lasci all'ambiente, più che per un discorso prettamente tattico di costruzione della squadra, forse per la sensazione che lasci dopo la grande campagna acquisti che hai fatto. Se chiudi l'ultima settimana con la partenza di Ken, forse c'è un po' di, non dico depressione, sarebbe anche sbagliato, però un po' di delusione forse vorrebbe venire a qualche tifoso.
1: Beh sì, un po' di incomprensione, perché alla fine è vero che Ken non si è mai innamorato di Firenze e Firenze non si è mai innamorata di Ken, al di là della prima stagione scoppiettante che fece. Però sì, è proprio sulla progettazione, no? Tu lavori durante un mese e mezzo per costruire una squadra. È vero che su come gioca Grosso, Pellegrino per me è più adatto al gioco di Grosso, perché comunque gioca molto più di spalla alla porta, fa le sponde, e il calcio visto l'anno scorso nel Sassuolo, le ali avevano tantissima importanza nell'attaccare gli spazi e i centrocampisti con i loro inserimenti. Capiremo con chi arriverà e cosa aveva dietro alla testa Paratici. Perché se vede così uno preparato come Paratici, ha già l'alternativa. E l'alternativa non può essere Lorenzo Luca. Potrebbe essere Pinamonti da un punto di vista relazionale con Grosso, anche perché lui conosce i meccanismi, però non sarebbe un nome che comunque ti entusiasma la piazza. E quando fai un'operazione del genere devi comunque portare un calciatore che dice: ah, sentivo di Emega dello Strasburgo, che il Chelsea non vuole. Sarebbe un'opportunità, però comunque ha fatto gli ultimi 6 mesi con tanti problemi a Strasburgo, fisici e anche relazionali con la piazza.
0: E bisognerà un po' vedere come si muoverà la Fiorentina da questo punto di vista. Spostiamoci su quello che è già stato il calcio giocato, ovvero quello che ci ha detto la prima giornata. Len, che titolo daresti a questa prima giornata?
1: La giornata risultati molto logici, cioè non c'è stata la sorpresa,
0: tutto nella norma.
1: Forse il Lecce a Venezia,
0: sì.
1: Però il Lecce ha esperienza, il Lecce sa cosa vuol giocare, il Venezia investe tanto, io faccio fatica a capire cosa non sta funzionando a Venezia, perché comunque ci sono le idee, cioè ci sono i soldi. La squadra quando va in Serie B e torni subito in Serie A è molto difficile, lo fa sempre, però quando arriva in Serie A poi non riesce a fare questo step, fare questo salto. Lecce Di Francesco sta lavorando benissimo, tanti avevamo dubbi su Di Francesco dopo gli ultimi 3-4 anni dove comunque ha sofferto. A Lecce si sta rilanciando alla grande, con pochi mezzi però con un'idea chiara di calcio, salvezza meritatissima ieri. Poi io ho molta curiosità, Lorenzo, sull'Atalanta. Secondo me l'Atalanta non ha gli esterni che ha bisogno Sarri ancora. Giocare con Raspadori e Zalewski mi manca qualcosa. Poi a centrocampo, se comunque riesce a far coesistere Gaetano, Samardžić e Ederson con una certa continuità, ci divertiremo con l'Atalanta.
0: Sì, a qualità l'ha provato il giovedì, ieri invece è andato con Pasalic dall'inizio, Samardžić è poi entrato a gara in corso, però sicuramente ci sono delle sfide lì in casa Atalanta per Sarri, anche questa rivoluzione veramente totale rispetto a quelle che sono state per un decennio le idee calcistiche dell'Atalanta. Chi invece ha cambiato poco è l'Inter, Alen, ripartirei dall'Inter, che ha iniziato esattamente come aveva finito. Per quanto il primo tempo ci ha fatto vedere un Inter forse un po' che si era seduta, no, su quel vantaggio iniziale di Çalhanoğlu, un bel gol di Varela, che è una delle notizie interessanti di questa prima giornata, che comunque ha fatto un gran gol contro un centrale del livello di Akanji, però si è vissuto il potenziale offensivo dell'Inter, che non aveva Thuram, che ha avuto un Lautaro non sufficiente, eppure ha fatto 4 gol, ne poteva fare almeno un altro paio, e ha dimostrato che in questo momento è la squadra col potenziale offensivo superiore rispetto a tutte le altre.
1: Sì, no, non ci sono dubbi. Ma l'Inter decide con le squadre che comunque che quando vuol cambiare ritmo la partita, quando vuol dominare l'incontro, comunque ha questa capacità. Ha questa capacità agli uomini. Ha fatto un mercato, secondo me, molto intelligente, perché è andato a prendere i calciatori in Premier. Cioè, quante società in Italia fanno il mercato in Premier? Con giocatori non titolarissimi, però consolidati. Cioè, Jones, secondo me, è un grandissimo acquisto. Anche se andava in scadenza, sì, l'anno prossimo. Però pagare 30 milioni più 5 di bonus per un calciatore di questo livello, secondo me Jones farà chiaramente la differenza in Serie A. Poi Spence, ho tanta curiosità per Spence, perché l'anno scorso in Premier, lo sai anche tu, non era titolarissimo. Ha avuto una stagione difficile, però al Mondiale comunque ha fatto un Mondiale discreto. E con questa gamba in Serie A normalmente puoi fare la differenza. Dunque vedremo, alla fine questo tipo di squadre comunque far mercato e anche conservare i tuoi campioni, e in primis Lautaro. C'era il Barcellona, c'era l'offerta Barcellona, certi colleghi mi dicevano che avevano già l'accordo con Lautaro, ma alla fine non si farà. Conservare Lautaro è una delle mosse per tornare per rimanere la squadra dominante in Serie A quest'anno.
0: E la prima alternativa dietro, non penso che la prima giornata ci possa dare delle risposte definitive. Hanno vinto tutte, ha vinto il Napoli, ha vinto la Juve, ha vinto il Milan. Chi hai visto meglio?
1: Ma difficile, perché comunque il Napoli ha fatto fatica. Marassi è complicata, il Genoa comunque è intenso, sa cosa vuol giocare, squadra aggressiva, soffriranno tutti a Marassi. Però è l'episodio che ha cambiato la sfida. E invece il Milan nel secondo tempo abbiamo intravisto forse qualcosa di un po' più dinamico rispetto all'anno scorso con Amorim. L'ha decisa Sissé, l'ha sbloccata Sissé. È ancora presto per capire un po' l'influenza degli allenatori. Sono stati tanti cambi, anche la Juve comunque ha fatto fatica, visto la Juve che fa fatica a cambiare ritmo. La Juve ha bisogno di calciatori che portino dinamismo al suo gioco. E Spalletti, sappiamo, lui vuole un calcio liquido, lo vedo ancora troppo statico. È curioso di vedere Bologna-Lazio oggi e Roma-Fiorentina, però la prima ormai sappiamo bene com'è. C'è tanta voglia di tornare a vedere la competizione ufficiale, però comunque la prima è difficile trarre degli insegnamenti.
0: Sì, poi ecco Len, a proposito, prima di salutarci, si è sempre detto le prime partite lasciano il tempo che trovano, bisogna aspettare la prima sosta, no? Quella di inizio settembre, dopo la chiusura del mercato. In realtà però questa sosta da quest'anno arriva più tardi, perché è stata spostata, ci sarà a fine settembre, tra l'altro ricordiamolo anche che l'Italia di Mancini farà il suo esordio il 25 di settembre qua all'Olimpico a Roma, e quindi bisognerà arrivare fino a fine settembre, saranno 5 giornate di campionato, ci sarà l'esordio anche nelle coppe europee. Cambia qualcosa da questo punto di vista, perché abbiamo sempre detto appunto di come servirà magari la sosta per definire bene le squadre, però 5 partite rispetto a 2 o 3 come in passato cambia un bel po'.
1: No, poi sono 3 settimane di sosta,
0: sì.
1: Non sono più come prima, sono più 10 giorni. Sì, sulla progettazione secondo me cambia qualcosa per arrivare con le gambe un po' più leggere alla prima, perché poi con la sosta di 3 settimane tante società che non hanno tanti internazionali potranno fare un secondo mini ritiro, che 3 settimane sono tante. Sì. Per le prime non bisogna perdere troppi punti, perché sono 15 punti il gioco in palio. Dunque sì, vedremo se cambia qualcosa di nuovo. Dunque è difficile prevedere e capire anche le tabelle interne ad ogni spogliatoio.
0: È curioso di vedere anche come approcceranno queste squadre. E l'ultimissima Len, perché non abbiamo parlato del Como, invece abbiamo parlato relativo all'operazione Ken, però c'è una partita complicata, era l'appuntamento più difficile al di fuori di Roma-Fiorentina di questa sera. La sensazione che ho avuto, Len, è che per il Como sia un ottimo punto quello ottenuto sabato, e che soprattutto Udine sarà uno dei campi più scomodi per tutte quest'anno in Serie A.
1: L'Udinese è fisica, l'Udinese ti sposta proprio. L'Udinese è una delle squadre più scorbutiche da affrontare.
0: E per Caratese penso sia anche

0: una delle più scomode per il Comu stesso, proprio per
1: Sì,
0: caratteristiche.
1: no, e poi sì, è proprio posizione di stili. L'idea di calcio dei due allenatori è proprio posizione di stili. L'Udinese ormai ha trovato un modello di gioco su cui basare anche il suo mercato, è tornata a muoversi bene anche sul mercato, dopo anni comunque di sofferenza, di errori, però ha trovato un allenatore che fa giocare la squadra in un certo modo e la società comunque lo sa assistere. Secondo me è una delle squadre che fa un calcio più da Premier, perché è molto fisico, basato su transizioni velocissime con calciatori con gamba capaci di ripetere gli sforzi. L'Udinese ti può mettere una transizione all'80esimo senza problemi, si sente comoda quando deve difendere in blocco basso. Per il Como è chiaro che è una squadra così, con quel grado di aggressività anche, fa fatica il Como, però è cresciuta. Forse l'anno scorso la perdeva questa partita. Secondo me sulla mentalità è cresciuta, ha messo muscoli, ha messo giocatori. Che comunque hanno anche avrebbero un mercato completissimo. E secondo me l'unica cosa che potrebbe soffrire il Como è l'esigenza di confermare la Champions, e su questo non so se è pronta la squadra ancora.
0: Vedremo come risponderà Allen. Grazie, buona giornata. Grazie,
1: Ciao, buona giornata, buon lavoro.
0: grazie, grazie a Allen Valnegri. Ci salutiamo qui, si chiude l'appuntamento odierno con Rotocalcio. Vi lascio con Maracanà, con Marco Piccari, con Lucio Malinucci, con Stefano Impallomeni, con tutti i loro ospiti come sempre dalle 13 alle 17. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Grazie a Gabriele Latini in cabina di regia. Tra l'altro, a me mi sentirete anche più avanti proprio per fare il punto su Bologna-Lazio. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre, e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba, e quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che e gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare, e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram
1: per il ruolo di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha

0: fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sa il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
1: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
0: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no. Gli ha battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda. Ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio, me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
1: Sì, c'è
0: Comunque,
1: chi
0: ti
1: ha
0: ripeto.
1: scomodato anche Magher, il giocatore algerino, se non ricordo male. Sì, tacco di Allah, sì.
0: Il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi
1: Sì, infatti.
0: invece non ha passato le visite
1: Le visite
0: mediche, è
1: mediche, sì.
0: stato rimandato al mittente.
1: Sì.
0: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino. Benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, c'è ancora da lavorare. Siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
1: Che tutto
0: che tutto
1: funzioni
0: sia perfetto.
1: subito alla prima
0: Eh sì,
1: giornata. Çalhanoğlu,
0: assolutamente
1: gran
0: sì.
1: gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
0: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
1: Di Pio Esposito, sì.
0: di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no. Ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali, però ti dico su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato, con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus. Solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre i temi sono tanti in questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Allora,
2: buona settimana,
1: diciamo che finalmente si può tornare a parlare del pallone che rotola, perché sì, abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Cristian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
2: ha lasciato. Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me, è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti, e metterla in un'analisi completa della giornata. Poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera, che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione, quella che sta più avanti. Secondo me con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter, e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è Pio Esposito,
1: sì,
2: perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati.
1: Diciamo niente, che manca il miglior marcatore del 2026, che è
2: Malen. Esatto, manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa un bellissimo gol. Ad oggi i due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del Torino, che ha fatto un bel gol.
1: Adams è già candidato al gol dell'anno per me.
2: Sì. Però pure Pio, che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento, sì. Questo è un centravanti vero e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità. Cioè, questa è la richiesta che farei a Chivu: fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare con grande continuità.
1: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano, ricordando, sì, che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma, contro il Belgio, e mi immagino un Pio Esposito centrale nel nuovo progetto azzurro.
2: Secondo me è il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti ti parlo, e voglio aspettare Gonzalo Ramos, però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra più forte, ci metto Gonzalo Ramos in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere, perché ha fatto poco.
1: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonzalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento nel calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post mondiale, quindi
2: sì.
1: Magari ci vorrà un pochino di tempo, però li vedremo. Proprio di centravanti, poi seguiamo sulle altre partite, vado un attimo anche su qualche singolo magari delle squadre meno blasonate, perché Varela del Monza ha già dato una bella impressione, doppietta in Coppa Italia, ha fatto un gran gol.
2: Io ho messo i primi due, però
1: per tornare al discorso del Varela centravanti vero, cioè prende Akanji, protegge
2: Akanji,
1: non un difensore qualunque.
2: No, guarda, signor gol, hai fatto bene a dire questo. Io ti ho messo i due gol più spettacolari,
1: sì.
2: Varela lo metterei veramente lì. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione dei gol della di sabato, dove c'era quello di Çalhanoğlu, di Esposito e di Varela, e ti devo dire che quello di Varela ha preso parecchi voti, assoluto ha vinto più Esposito perché il gol è stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente.

0: con l'avversario alle spalle e poi gli dai una bella
1: un gran destro incrociato, veramente un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese-Como, che secondo me ci ha dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre, ovvero il Como è una squadra che se non riesce a imporre il suo gioco può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte io penso che Udine sarà uno dei campi più scomodi della Serie A quest'anno.
0: Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanà, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli. E
1: mancava Davis contro...
0: Esatto, e sarà, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche, però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto, forse dopo, nel corso della partita,
1: nel primo tempo,
0: cambio che ha fatto Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina, questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare. Però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato.
1: Sì, e i cambi sono fondamentali. Arriveremo anche al Napoli, che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa. Poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali. Però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz. Cioè, una squadra che è profonda e in questo campionato
0: pure l'Inter.
1: Però se pensiamo al Como è una squadra che ha veramente tante soluzioni, e già questa prima giornata e più in generale questo, anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante, e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo la partita complicata, come detto.
0: Complicata, perché poi difficile. Noi dobbiamo dire pure che c'è l'avversario.
1: Esatto.
0: È vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo considerare tra le big di questo campionato, che non ha vinto. Poi aspettiamo adesso stasera la Roma.
1: Però era anche quella che aveva l'impegno più difficile.
0: Però aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile e devo dire insomma che alla fine è venuta a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato diciamo un po' a invertire la partita, il trend della partita.
1: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza. E anche in questi campi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso. Poi alla fine la
0: Napoli è una partita difficile, dobbiamo dire, come il Como anche il Napoli, le due
1: più complicate
0: di questo fine di questo diciamo di sabato e domenica. Adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita complicata stasera. Ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione, ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa che io ho detto ma tengono tutta la partita così, perché poi sai quando parti così arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi,
1: però una grande stagione l'anno scorso.
0: Abbiamo visto un Genoa che ha un'idea e sarà sempre così, sarà difficile affrontare soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico, sarà una roba, un tifo veramente dall'inizio fino alla fine, erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione, e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli. Poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare, perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso, che aspettava, che subiva. Però il Napoli, Napoli ragazzi è una squadra forte, Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause del Napoli che non ha potuto diciamo così difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni, e secondo me in attacco, perché bisogna fare qualcosa.

0: qualcosa, serve un altro centravanti a Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centravanti in questa chiusura di mercato, però Napoli è forte, ha fatto dei cambi che hanno ridato che hanno aggiunto qualità alla partita e quindi alla ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
1: Ci arriviamo perché
0: quello è un momento importante della partita.
1: È cruciale, all'82esimo.
0: Esatto, a 10 minuti più o meno dalla fine della partita, tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, è un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare. Avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa lì, il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
1: No, indubbiamente.
0: Per me quello è fallo tutta la vita. Cioè,
1: allora,
0: non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
1: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
0: no, io mi auguro che se questa è la linea
1: che venga
0: la vedremo
1: tenuta,
0: sempre.
1: Esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque uno
0: secondo
1: che...
0: me è un po' esagerato De Rossi,
1: sì,
0: devo essere sincero.
1: Però è uno che comunque dice quello che pensa.
0: No, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi... un po' esagerato, un episodio tra quelli più della carriera che non mai... cioè, ma adesso no,
1: allora lì c'è stata un'estremizzazione. Però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso eccetera eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati, e allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato a vedere
0: ripeto,
1: qualcosa di
0: se
1: diverso.
0: La linea è questa e la vedremo già da queste partite, da quelle che sono rimaste, dalle prossime, ben venga, però un po' di perplessità la lascia, cioè nel senso,
1: ma molta, ma io poi
0: spiego, se tu vedi l'azione live è chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De Bruyne.
1: Il giocatore che è in anticipo nettamente.
0: E dall'altro sta in anticipo e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora, l'arbitro vede, non è che è impallato,
1: non può vedere,
0: si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo, io sono convinto di questo. Sicuramente c'è stato
1: non è neanche la prima volta che diciamo Di Bello si rende protagonista di episodi,
0: però,
1: di episodi
0: però
1: un po' al limite.
0: Io ti dico una cosa, mi sta bene, ripeto, la linea se è questa la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera, c'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare, quando c'è il chiaro evidente errore?
1: Ma infatti è una...
0: siamo lì, cioè nel senso...
1: È una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me.
0: Perché a quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento, l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione, vedendo poi il replay. Io voglio dire,
1: la chiamata non è obbligo
0: di
1: cambio.
0: Non è che se io ti chiamo tu devi cambiare la decisione.
1: Anche
0: così... questa è una linea che secondo me va presa.
1: Secondo me così facendo legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Se tu in campo vedi quello, poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico, la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi, anche qui, inizia il nuovo corso, questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
0: esatto,
1: e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due, sempre con Di Bello al VAR. E uno di quei, tra l'altro, era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere.
0: Sì.

0: Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale c'è Genoa-Napoli. Di tutti gli arbitri a disposizione, devi mandare per forza Di Bello? Cioè, vuoi far fare a
1: allora,
0: Di Bello
1: ti posso
0: Genoa?
1: Dire, ti posso
0: non
1: dire
0: gli far
1: che
0: fare Genoa-Napoli
1: non...
0: la prima partita?
1: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso anche rimandare a fare quella partita.
0: No, non è questione di nascondere, detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio è per il calcio italiano, ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso, perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice.
1: Lo so,
0: almeno la prima.
1: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni, che si può fare anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
0: Sì.
1: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
0: Ma certo, ma siamo abituati.
1: Quindi. Perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
0: Sì, sì,
1: cioè avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, e però è pure andato a vederlo, punto, fine, e si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Non, quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan, quello per me è rigore.
0: Sì.
1: E come si fanno a non dare, non solo c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è un
0: braccio
1: movimento
0: molto
1: col braccio largo che va a cercare proprio il pallone.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi è quello pure, niente, non è andato nemmeno, si è proseguito.
0: Anche lì perché non lo mandi al VAR?
1: E capisci, dopo, per carità, mi sta bene. Allora, se ripeto, se la linea è questa... E spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così, perché questi siamo ai confini dell'errore.
0: No, ma noi va bene
1: ai confini dell'errore,
0: che la prima giornata ci possono stare delle cose borderline,
1: sull'errore,
0: ma che diventino poi l'esempio per la stagione. Cioè il contatto fra Vasquez e De Bruyne noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno, col braccio di Torino Milan.
1: Ma non sarà così, ma non sarà
0: quello
1: così.
0: Quella è la cosa. L'augurio è che possa essere il più possibile omogeneo.
1: Perché io non credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
0: L'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai. Però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene,
1: esatto,
0: da questo punto di vista.
1: Sì.
0: Passiamo alle partite di domenica, perché domenica alle 18.30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente. Che trova,
1: Lecce ha vinto una partita,
0: sì,
1: importante.
0: Partita importante, infatti per quello una parentesi la apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
1: calcio
0: tanto,
1: fluido,
0: ha sprecato
1: qualità,
0: tanto,
1: sì,
0: però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
1: secondo tempo non benissimo.
0: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
1: Per me è cambiato
0: rischia...
1: poco rispetto all'anno scorso.
0: Esatto, ma che rischia di tenere aperto un po' troppe partite.
1: È cambiato secondo me niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
0: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lukumi, non si è visto Alaibegovic.
1: No, aspettiamo di vedere anche gli innesti, e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco, ma segna? Serve uno che la butta dentro.
0: Ma che la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri, però non è che ha... Cioè, con Seisao, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita, però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante
1: esterno... A me mi sembra sempre uno di quei giocatori tanto fumosi.
0: Bello ma non balla.
1: Esatto,
0: bello,
1: capito?
0: Ma non balla.
1: Cioè, poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro.
0: Cioè, ti portano 10 gol a testa Alaibegovic e Ildiz, oppure...
1: Male ieri, è stato uno dei peggiori in campo.
0: Numericamente mi sembra che la Juve manchino un po' di gol.
1: Sì,
0: non,
1: sì,
0: non so se
1: allora,
0: si affidano al Colomoni che un anno solo
1: la Juventus
0: ha fatto 15 gol.
1: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio Milan e Juve a tratti.
0: Sì.
1: cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
0: Forse il Milan un po' meglio.
1: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende. Però ci sono delle problematiche, la Juve fatica a segnare, c'è niente da fare, cioè è un problema che si porta dietro. E secondo me Colomani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo, e quindi bisognerà capire adesso se trovano un centravanti, che tipo di centravanti, perché i nomi sono quelli, non è che si parla di Zirkzee e Sorloth. In bocca al lupo, che vi devo dire, però servono i gol a questa squadra, sì. Perché comunque non puoi tenere aperta una partita con il Frosinone, ragazzi. Il Frosinone c'ha dei limiti pazzeschi, anzi, che nel secondo tempo ha dimostrato di avere pure un'organizzazione che ha messo in difficoltà.
0: Il Frosinone deve fare tanto sul mercato, certo. Mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
1: E per poco non pareggia.
0: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire tutto il primo tempo, il solito Falcone, che continua a essere secondo me uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, a salvare Lecce. Venezia, a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. E il Venezia secondo me comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
1: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
0: Sì.
1: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. Proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
0: E ti aggiungo anche Parma-Cagliari, che sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
1: Sì, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche, quindi è stata anche una partita piacevole da vedere, ecco.
0: Assolutamente sì. E poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina andrebbe a Rabiot, perché entra, cambia la partita, gol e assist. Però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A, o comunque qualcosa in più serve?
1: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì, considerato molto.
0: Sì, no, quindi la sensazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato, non è arrivato un nuovo giocatore.
1: Leao può guardare, secondo me. Sì. Può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì, questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano, sì, da sì, esperto, sì, capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito, e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim, che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto: io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio, e perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi sai, la prestazione del Milan io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando. Io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim, ho questa sensazione, vediamo. È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino, nonostante tutto, ha dimostrato di essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan.
0: Che ha preso un giocatore interessante, perché Fisgym a centrocampo.
1: Lo sai che è bravo questo, in costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione, qualità, ragazzo, ragazzo interessante.

0: E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino, insomma, ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato. Poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos, sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che, sì, deve arrivare.
1: Diciamo che gliel'ha quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, no, perché comunque
0: ti ripeto,
1: un po' di tempo
0: non c'è
1: servirà.
0: Nessuna sentenza definitiva, no, cioè, soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto alla prima partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni tutto aspetti.
1: Diciamo che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita contro
0: il
1: Monza, non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
0: benissimo, condizione fisica eccetera.
1: Esatto. Diciamo, sono un po' mancati per il momento i centravanti, generale,
0: ma questo è un problema che ci portiamo anche dall'anno scorso.
1: Assolutamente.
0: Quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Su quello non ci piove. Proprio dei centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstović, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo nella difesa 3 all'idea di Sarri.
0: Ci vorrà del tempo,
1: 4.
0: Ci vorrà del tempo,
1: però
0: spero
1: giovedì
0: sia
1: arriva una partita cruciale.
0: Ci vorrà tempo, ma non c'è tempo. E io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte dell'Atalanta.
1: Sono molto curioso.
0: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri, la vittoria non deve ingannare, ben vengano i tre punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti.
1: Quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
0: No,
1: anche,
0: ma Aquilani pure a me, lo guardo con grande attenzione anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza. Con la Fiorentina, quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera che
1: esatto. Ecco, per salutarci, le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna, Lazio e Roma, Fiorentina. Che cosa ti incuriosisce particolarmente?
0: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è più Roma-Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra, Kenner se gioca, Kenner perché sto vedendo in molte formazioni sta in panchina, e questo è un segnale.
1: Poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
0: sì, anche
1: può
0: se
1: giocare,
0: secondo me non fa la differenza, però vediamo, magari in questo contesto come la Fiorentina può essere molto utile, vediamo. Questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto, quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo a vedere.
0: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Dovrebbe esserci l'esordio di Frattesi con Rovella e Taylor. Vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
0: Grazie a te, Lorenzo. Vi aspetto a Maracanà alle ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanà. Tra pochissimo, invece, l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione Tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnik.it.

0: urbanistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato, con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus. Solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre i temi sono tanti in questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia e buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Allora,
2: buona settimana, naturalmente.
1: Diciamo che finalmente si può tornare a parlare del pallone che rotola, perché sì, abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Cristian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
2: ha fatto quello che voleva. Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me, è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti e metterla in un'analisi completa della giornata. Poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera, che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione.

0: quella che sta più avanti. Secondo me con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è Pio Esposito, perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati,
1: Diciamo che manca
0: niente.
1: il miglior marcatore del 2026, che è Malen.
0: Esatto, manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa un bellissimo gol. Ad oggi i due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del
1: Sì.
0: Torino, che ha fatto un bel gol.
1: Adams è già candidato al gol dell'anno per me.
0: Sì, però pure Pio che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento, questo è un centravanti vero e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità, cioè questa è la richiesta che farei a Chivu, fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare con grande continuità.
1: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano,
0: Sì.
1: ricordando che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma contro il Belgio, e mi immagino un Pio Esposito centrale nel nuovo progetto
0: Secondo me è
1: azzurro.
0: il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti ti parlo, voglio aspettare Gonzalo Ramos, però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra il più forte, ci metto Gonzalo Ramos in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere perché ha fatto poco.
1: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonçalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento nel calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post-mondiale, quindi
0: Sì.
1: magari ci vorrà
0: Ora.
1: un pochino di tempo, però li vedremo. Proprio di centravanti, poi seguiamo sulle altre partite, vado un attimo anche su qualche singolo, magari delle squadre
0: Sì. Beh,
1: meno blasonate, perché Varela del Monza ha già dato una bella impressione, doppietta in
0: sì,
1: Coppa Italia, ha fatto
0: bel
1: un
0: gol,
1: gran
0: eh?
1: gol,
0: Fatto un bel
1: un
0: gol.
1: gran gol.
0: Io ho messo i primi due, però
1: Per tornare al discorso del
0: Varela è un bel
1: centravanti vero,
0: gol.
1: cioè prende Akanji,
0: Protezione e tiro.
1: protegge
0: Sì,
1: Akanji, non un
0: bravissimo.
1: difensore qualunque,
0: No,
1: quindi
0: no, no,
1: signor
0: guarda,
1: gol.
0: hai fatto bene a dire questo. Io ti ho messo i due gol più
1: Sì.
0: spettacolari. Varela lo metterei veramente lì. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione dei gol di sabato, dove c'era quello di Çalhanoğlu, di Esposito e di Varela, e ti devo dire che quello di Varela ha preso parecchi voti. In
1: Sì.
0: assoluto ha vinto più Esposito perché il gol è stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente con l'avversario alle spalle e poi gli dai
1: Sì,
0: una bella
1: un
0: salata.
1: grandezza incrociata,
0: Sì,
1: veramente,
0: sì, sì, sì.
1: veramente un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese Como, che secondo me
0: L'ho vista, ho dato un'occhiata, sì.
1: ci ha dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre, ovvero il Como è una squadra che se non riesce a imporre il suo gioco può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte io penso che Udine sarà uno dei campi più scomodi della Serie A quest'anno.
0: Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanã, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli.
1: Mancava Davis
0: Esatto, e sarà,
1: contro.
0: ecco, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche. Però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto. Forse dopo, nel corso della partita, con
1: Nel primo
0: qualche
1: tempo ha fatto
0: cambio che ha
1: tanta
0: fatto
1: fatica.
0: Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina. Questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare. Però sto ragazzo secondo me deve giocare perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato al Como.
1: I cambi sono fondamentali. Arriveremo anche al
0: Sì.
1: Napoli, che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa. Poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali. Però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz. Cioè, una squadra che è profonda, e in
0: Sì,
1: questo
0: come l'Inter, pure
1: campionato
0: l'Inter
1: pure
0: fa.
1: l'Inter. Però se pensiamo al Como, è una squadra che ha veramente
0: Sì,
1: tante
0: sì.
1: soluzioni, e già questa prima giornata e più in generale quello

0: questo, anche lo scorso campione in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante e forse questa è la vera soluzione del Como, rispetto magari ad altre squadre
1: Assolutamente.
0: che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata, come detto,
1: No,
0: Udine
1: partita complicata
0: sarà
1: perché poi.
0: sempre.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Si è bisogno. Avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare. Avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa lì, il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
6: No, indubbiamente.
5: Per me quello è fallo tutta la vita.
6: Gira,
5: cioè, allora, non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
6: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
5: no, io mi auguro che se questa è la linea
6: che venga
5: la vedremo
6: tenuta,
5: sempre.
6: Esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque uno
5: secondo
6: che...
5: me è un po' esagerato De Rossi,
6: sì,
5: devo essere sincero.
6: Però è uno che comunque dice quello che pensa.
5: No, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi... un po' esagerato, un episodio tra sì, i quelli più della carriera che non mai... cioè, ma adesso
6: allora,
5: lì c'è stata
6: un'estremizzazione. Però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso, eccetera, sì, eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati. E allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato,
5: no,
6: a vedere,
5: ripeto,
6: qualcosa di
5: se
6: diverso.
5: La linea è questa e la vedremo già da queste partite,
6: sì,
5: da quelle che sono rimaste, dalle
6: venga
5: prossime, ben venga. Però un po' di perplessità la lascia, cioè nel senso...
6: Ma molta, ma io
5: spiego,
6: poi...
5: Spiego, se tu vedi l'azione live... È chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De Bruyne.
6: C'è un giocatore che è in anticipo nettamente.
5: E l'altro sta in anticipo e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora, l'arbitro vede, non è che è impallato,
6: sì, non può
5: vede.
6: Non vedere.
5: Vede, si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo.
6: Sì.
5: Io sono convinto di questo. Sicuramente sì.
6: Non è neanche la prima volta che,
5: esatto,
6: diciamo, Di Bello si rende protagonista di episodi,
5: però,
6: di episodi un po'
5: io,
6: al limite.
5: Io ti dico una cosa, mi sta bene, ripeto, la linea, se è questa, la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera. C'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare: quando c'è il chiaro evidente errore?
6: Ma infatti è una...
5: siamo lì, cioè, nel senso,
6: è una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me.
5: Cioè, perché a quel punto dico, se, per carità, allora io faccio questo ragionamento: l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
6: Sì, sì, sì.
5: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione,
6: sì, sì, sì,
5: vedendo poi il replay.
6: Sì, sì, sì,
5: cioè,
6: non
5: questo
6: è,
5: io voglio dire,
6: la chiamata,
5: cioè,
6: non è obbligo,
5: non
6: di
5: è
6: cambio,
5: che se io ti,
6: cioè,
5: chiamo tu devi cambiare la decisione,
6: anche perché
5: anche
6: così,
5: questa è una linea che secondo me va presa.
6: Secondo me, così facendo, legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
5: Esatto,
6: cioè,
5: esatto,
6: se tu in campo vedi quello, poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico, la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi anche qui inizia il nuovo corso. Questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato, magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
5: esatto,
6: e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno,
5: sì,
6: scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due, sempre con Di Bello al VAR, e uno di due, tra l'altro, era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere.
5: Sì.
6: Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione devi mandare per forza Di Bello? Cioè, vuoi far fare a Di
5: Bello
6: il Genoa?
5: Allora, ti posso dire che questo
6: fare Genoa-Napoli la prima partita.
5: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso anche rimandare a fare quella partita.
6: No, non è questione di nascondere. Detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio
5: sì,
6: è per il calcio italiano,
5: discorso.
6: Ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice,
5: lo so,
6: almeno la prima.
5: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni, che si può fare anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
6: Sì.
5: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
6: No, certo, ma siamo abituati.
5: Quindi, perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
6: Sì, sì, assolutamente.
5: Cioè, avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, però è pure andato a vederlo, punto, fine. E si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Non, quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan. Quello per me è rigore.
6: Sì.
5: E come si fanno a non dare, non solo c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è un
6: braccio
5: movimento
6: molto
5: col braccio largo che va a cercare proprio il pallone.
6: Sì, sì, sì, sì.
5: Quindi, e quello pure, niente, non è andato nemmeno, si è proseguito.
6: Anche lì perché non lo mandi al VAR?
5: E capisci?

0: Per carità, mi sta bene. Allora, se ripeto, se la linea è questa, spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così, perché questi
1: no,
0: sono.
1: È importante
0: siamo
1: che...
0: ai confini dell'errore.
1: No, ma noi va
0: siamo
1: bene
0: ai
1: che,
0: confini
1: cioè,
0: dell'errore.
1: Che la prima
0: capito?
1: giornata ci possono stare delle cose
0: se
1: borderline,
0: non
1: bene,
0: sull'errore.
1: Ma che diventino poi l'esempio per la stagione. Cioè, il contatto fra Vasquez e De Bruyne, noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno. Col braccio di Torino Milan.
0: Ma non sarà così, ma non sarà
1: quello
0: così.
1: Quello è, quella è la cosa. L'augurio è che possa essere il più possibile
0: omogeneo. Perché io non
1: omogeneo.
0: Credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
1: L'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai, però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene da questo punto di vista. Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18.30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente. Che trova
0: Lecce ha, fatto una partita, ha vinto una partita importante.
1: Sì, partita importante, infatti per quello una parentesi la apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
0: calcio
1: tanto,
0: fluido,
1: ha sprecato
0: qualità,
1: tanto,
0: sì,
1: però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
0: secondo tempo non benissimo.
1: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
0: Per me è cambiato
1: rischia...
0: poco rispetto all'anno
1: scorso. Esatto, ma che rischia di tenere aperto un po' troppe partite.
0: È cambiato, secondo me, niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
1: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lukumi, non si è visto Alaibegovic.
0: No, aspettiamo di vedere anche gli innesti e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco, ma segna? Serve uno che la butta dentro.
1: Ma che la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri. Però non è che ha. Cioè, con Seisao, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita. Però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante.
0: A me mi sembra
1: esterno,
0: sempre uno di quei giocatori tanto fumosi.
1: Bello ma non balla.
0: Esatto,
1: bello
0: capito?
1: Ma non balla.
0: Cioè, poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro.
1: Cioè, o ti portano 10 gol a testa Alaibegovic e Ildiz, oppure.
0: Numericamente male ieri, Ildiz è stato uno dei peggiori in campo. Dai,
1: numericamente diciamo... mi sembra che la Juve manchino un po' di gol.
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: so se,
0: gol
1: non so se allora, si affidano al Colomoni, che un anno solo
0: la Juventus
1: ha fatto 15
0: tratti,
1: gol.
0: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio un Milan e Juve a tratti.
1: Sì.
0: Cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
1: Forse il Milan un po' meglio.
0: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende, però ci sono delle problematiche, la Juve fatica a segnare, c'è niente da fare, cioè è un problema che si porta dietro, secondo me Colomani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo, e quindi bisognerà capire adesso se trovano un centravanti, che tipo di centravanti, perché i nomi sono quelli, non è che si parla di Zirkzee e Sorloth. In bocca al lupo, che vi devo dire, però servono i gol a questa squadra, sì. Perché comunque non puoi tenere aperta una partita con il Frosinone, ragazzi, il Frosinone c'ha dei limiti pazzeschi, anzi che nel secondo tempo ha dimostrato di avere pure un'organizzazione che ha messo in difficoltà.
1: Il Frosinone deve fare tanto sul mercato, mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
0: E per poco non pareggia.
1: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire tutto il primo tempo, il solito Falcone che continua a essere secondo me uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, a salvare Lecce e Venezia, a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. E il Venezia secondo me comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
0: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
1: Sì.
0: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone.

0: Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
1: E ti aggiungo anche Parma Cagliari, che sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche, quindi è stata anche una partita piacevole,
1: sì, sì, sì. Sì, sì.
0: Da vedere, ecco.
1: Assolutamente sì. E poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina andrebbe a Rabiot, perché entra, cambia la partita, gol e assist. Però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan, si diceva, servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A, o comunque qualcosa in più serve?
0: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì, considerato molto.
1: Sì, no, quindi la sensazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato, non è arrivato un nuovo giocatore.
0: Leao può guardare, secondo me. Sì. Può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì, questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché, lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano, sì, da sì, esperto, sì, capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito, e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim, che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto: io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio, e perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi, sai, la prestazione del Milan, io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando. Io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim, ho questa sensazione. Vediamo, è chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino, nonostante tutto, ha dimostrato essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan,
1: che ha preso un giocatore interessante, perché Fisgim a centrocampo,
0: lo sai che è bravo questo, in costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione
1: è un ragazzo
0: interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino insomma ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato, poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos, sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che deve arrivare.
1: Diciamo che gliel'ha quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, no, perché comunque
0: ti ripeto,
1: un po' di tempo
0: non c'è
1: servirà.
0: Nessuna sentenza definitiva, cioè soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto prima partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni tutto aspetta.
1: Diciamo che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita contro
0: Monza,
1: non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
0: benissimo, condizione fisica, eccetera.
1: Esatto. Diciamo, sono un po' mancati per il momento i centravanti,
0: sì, sono mancati,
1: in generale.
0: Ma questo è un problema che ci portiamo anche dall'anno scorso.
1: Assolutamente.
0: Quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Su quello non ci piove. Però di centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstović, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A, l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo e la difesa 3 all'idea di Sarri.
0: Ci vorrà del tempo, 4. Ci vorrà del tempo.
1: Però
0: giovedì
1: arriva una partita cruciale.
0: Ci vorrà, sì.
1: Ci vorrà tempo, ma non c'è tempo per giovedì.
0: Ci vorrà tempo, ma non c'è tempo. E io.

0: auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte dell'Atalanta.
1: Io sono molto curioso.
0: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri. La vittoria non deve ingannare. Ben vengano i tre punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti. Sì,
1: quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
0: No, ma Aquilani pure a me, lo guardo con grande attenzione anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza. Con la Fiorentina, quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera che
1: esatto, ecco, per salutarci le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. Cosa ti incuriosisce particolarmente?
0: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è Roma Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra. Kenner se gioca, sto vedendo in molte formazioni sta in panchina, e questo è un segnale.
1: È un segnale. Poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
0: sì, anche se secondo me non fa la differenza, però vediamo, magari in questo contesto come la Fiorentina può essere molto utile. Vediamo, questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto, quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo a vedere.
0: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Dovrebbe esserci l'esordio di Frattesi con Rovella e Taylor, e vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
0: Grazie a te, Lorenzo, vi aspetto a Maracanale ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanà. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione Tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM Good News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse... Dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che... E gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento secondo me Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo, ma non mi riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah, male,
0: sì. Tacco di Allah, sì.
1: Tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece tacco. Non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente.
0: Sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi. E quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto no,
0: che tutto funzioni tutto subito alla prima giornata. Cialanoglu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golazzo dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì veloce che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile quello lì, veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello, lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma?
1: Per quanto riguarda le polemiche arbitrali. Tutto nella norma? No, è che ci vorrebbe no, non lo so. Il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece

0: vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo. E poi piano piano, piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri, non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica, che vince di cortomuso e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio, a me, te l'ho sempre detto, non è che
1: Certo.
0: piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì. Soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, se, cioè che voglio dire, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, e ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato e anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Ah, secondo me la Juventus ha un attacco favoloso. Favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. E a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco. E questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali.

0: quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti... Veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma. Sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte, e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre, Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti, quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito al campione. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo.

0: perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto, e questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare, e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato seguito.
0: Non lo conosco bene, ti dico la verità.
1: Che, deve anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh?
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio. Ti ripeto, mi prendo qualche settimana, certo. Poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
1: Sì, sì, assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato, e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione, perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. Quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre che, da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente, quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
0: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, dal 28 al 30 luglio. Ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: Di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e

Questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni

0: Simeno, insieme a Bill Benefit, abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aeroclub d'Italia, che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro. Torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
1: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
2: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador d'Eron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere chiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
3: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
1: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa con panificio della Regio Nona.

0: Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
1: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Regio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
2: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
0: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
3: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di mitico cultura, natura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
4: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del parco archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del parco archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il parco archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
0: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Euro Tokyo Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
5: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
6: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello, che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
0: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte, tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeando

0: dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruis, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: E poi Diouf, due assist e premio di MVP della partita. Grazie.
2: Abbiamo faticato un po' nel primo tempo, nel trovare le giocate pulite, merito anche all'avversario che ci ha messo in condizioni di fare scelte diverse. Non siamo stati puliti dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto anche un po' di frenesia, nonostante l'abbiamo sbloccata abbastanza in fretta. E poi siamo andati un po' in confusione, ma è merito anche all'avversario che non ci ha permesso di trovare e di fare quello che è stato il nostro piano gioco. Siamo un po' innervositi perché una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
3: Prego.
4: Buonasera, mister. Buonasera. Sportiva. Lei ieri ha detto in conferenza il mercato è un po' bastardo, no? Però a volte può anche aiutarvi, nel senso, domanda un po' cattiva. Oggi abbiamo visto un Bonny entrare come un leone, almeno abbiamo visto entrare molto bene, si è battuto molto molto molto bene. Il fatto che si parli un po' anche di una punta in ingresso, del fatto che l'Inter si può rinforzare, magari può aiutare anche a motivare, e l'eventuale ingresso di un'altra punta può aiutare anche a motivare questi ragazzi che ci sono dall'anno scorso?
2: È una domanda da fare individualmente a loro, quello che pensano. Io vedo un Bonny che cerca di migliorarsi, di lavorare sodo come tutti gli altri suoi compagni di reparto, e mi fa piacere avere a disposizione un gruppo di 4 attaccanti che cercano sempre di migliorarsi, che lavorano sodo, che hanno come esempio un capitano che trasmette tanto a questo gruppo dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista dell'ambizione, di quello che è. Per Bonny, per Pio è il secondo anno, credo che sono abituati anche un po' a giocare nell'Inter, a giocare a San Siro soprattutto. Noi siamo tutti contenti di quello che è il loro lavoro, di quello che è il loro apporto, come siamo contenti anche di Idrisso, di Mosconi, di quei ragazzi che ogni tanto sono presenti con noi. Idrisso ultimamente è fisso per le condizioni di quelli che sono tornati dal mondiale un po' in ritardo. E d'altronde siamo contenti di tutto il gruppo e di tutto quello che è la nostra rosa in questo momento, di come lavorano, di come sono calati subito nel cercare di fare il massimo per la nuova stagione che è appena iniziata.
3: Prego.
5: Sì, ciao Cristian.
2: Buonasera.
5: Complimenti per la vittoria. Perché un mese fa vi ho detto pazza idea, parlando di Diouf come quinto di destra? Perché non eri c'era da convincere anche lui? Poi ti chiedo se anche Pavà può giocare in questo ruolo, secondo te. Grazie.
2: Pazza idea perché è arrivato a 20 e passa anni e non credo che abbia mai fatto l'esterno, non credo che abbia mai fatto il quinto, perché da quinto devi pensare un po' anche alla fase difensiva. Però a me, per caratteristiche, per quello che è l'imprendenza, per il coraggio, per il modo di quando appena vede la porta si esalta e ha quella personalità e quella follia di andare sempre alla ricerca dell'uno contro uno, a me piaceva in quel ruolo, mi piace tuttora. Poi a margine di miglioramento è una soluzione in più che noi dobbiamo avere, soprattutto a piede invertito, quando può rientrare dentro a campo. Oggi l'ha fatto vedere anche sul gol di Pio, che è andato sul fondo, quindi sul suo piede debole. Oggi è stato un po' timidino, ma anche per colpa nostra, anche un po'

0: per merito dell'avversario, che non ci hanno permesso di trovare le giocate pulite. Ecco, io sono strafelice di avere un giocatore con quelle caratteristiche. Benji, secondo me, è meglio da terzo, perché c'ha questa pulizia nel dare e andare, perché ti dà anche un po' di solidità in fase difensiva, perché è bravo anche sulle palle inattive. Ma no, non ho mai pensato a Benji, se no qualche idea ogni tanto l'ho avuta come quinto.
1: L'ultima, prego, in mezzo.
2: Buonasera mister.
0: Buonasera.
2: Biasin di Libero. Mancano 10 giorni, un po' meno, alla fine di questo lunghissimo mercato. Pensi che manchi ancora qualcosa alla tua rosa o sei soddisfatto così?
0: Io di mercato non parlo, anche perché ho a disposizione un gruppo di giocatori che danno l'anima ogni giorno, nel quotidiano, che hanno questa voglia matta di essere competitivi, che hanno voglia di vedere giocatori che alzino il livello, che ci permettono di pensare partita per partita a quello che sono i nostri obiettivi. Il mercato è sempre quello che è, e io non vedo l'ora che finisca, perché ormai mi sono rotto le balle per rispondere sempre a chi arriva, a chi parte, e mi crea un sacco di disturbi mentali, e io quando ho disturbi mentali perdo le energie, perdo anche la lucidità, e non vedo l'ora che finisca. Credo che il presidente oggi è stato molto chiaro in quello che sono state qualche voce per quanto riguarda qualche giocatore nostro. Noi sappiamo che ci prendiamo quello che abbiamo fatto stasera di buono, ma analizzeremo meglio quello che non abbiamo fatto di buono oggi, consapevoli del fatto che non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, e iniziamo già a pensare a quello che sarà la partita di domenica, che è la cosa più importante.
1: Grazie, buonasera.
3: Che indicazione?
4: Allora, per quanto riguarda Beriascili, non è arrivato. Mi ha domandato di Beriascili, giusto? No, è la seconda, qual è?
5: Rafa Marini.
4: Ah, Rafa Marini, scusa, non ho capito male. Rafa Marini ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e sono contento per il ragazzo, perché il ragazzo è un buon giocatore e aveva bisogno di fare una partita del genere. Per quanto riguarda il Napoli Soldio, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà, perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita, in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto 2 o 3 situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita, potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
6: Mediaset, questo signore davanti con la maglietta.
7: Ecco, mister, sono qui, mister, buonasera. Le volevo chiedere se questa possiamo definirla come una vittoria, tra virgolette, che arriva dalla panchina, nel senso entra De Bruyne e segna, entra Vergara e segna, testimonianza della qualità e della profondità della rosa. E le volevo chiedere anche un giudizio sulla prestazione di Holland, che ho visto che si è sbattuto per la squadra, però non ha avuto grandi occasioni per buttarla dentro.
4: Holland si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco, deve stare tranquillo perché tanto gol li farà. Per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
6: Sono anche di Napoli. In fondo lì, la mano alzata.
8: Buonasera.
4: Sì, vedo.
8: Ecco, le volevo chiedere di De Bruyne, questa gestione subentrando alla panchina come jolly, in qualche modo, che ha spaccato la partita e ha deciso la partita. È un trend che può essere un leitmotiv del suo Napoli, cioè gestire un campione come lui e tirarlo fuori magari fresco per stappare la partita?
4: Può essere così, innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso, quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile, gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.
6: A chiudere Napoli Magazine, questa signora con il vestito rosso.
3: Il Napoli ha dimostrato carattere dall'inizio alla fine, insomma ha lottato fino alla fine. Ecco, c'è stato anche forse, insomma, le volevo chiedere, ho visto che dava delle indicazioni a un certo punto all'Obotka. Pensavo, perché insomma le chiedeva di abbassarsi e permettere a Spinazzola di alzarsi, le volevo chiedere spiegazioni insomma su questo.
4: No, c'è stato un momento in cui facevamo fatica a uscire con la palla e lo Bodka si abbassava a creare superiorità numerica, soprattutto perché creavamo un buco dietro le spalle dei centrocampisti del Genoa.
6: Ultimissima, diciamo, come dicono i bambini.
9: Sì, sì, la radio ufficiale del Genoa. Volevo chiedere al mister se la sente di commentare sull'episodio del primo gol del Napoli.
4: Io non ho mai commentato, credo, da 20 anni. Credo, forse se erro, forse una volta, forse. Ma non ho mai commentato sugli arbitri, perché poi l'ha visto così, il bar l'ha visto così. La prossima volta potrà vedere diverso, non commento, perché poi dopo è troppo facile commentare dopo e dire. Quindi è una cosa che posso dire, che comunque il Genoa ha fatto una bella partita, sapevamo delle difficoltà della partita che andavamo a giocare.
10: And to have control of the ball. I think we had completely control of the first half. We had a little bit of lack of aggressivity, but we want to control the first game of the season. We want to control the game first, to feel the game, and then to kill the game. I think we start the second half really well. We scored 2 goals, and after the 75 minutes, our legs were gone. And the physicality was not there. And our team, when we cannot press and we cannot have the ball, we have difficulties in the games. I think we arrive at this game. You look at our players, and we didn't have many preseason games with 90 minutes the same player, and I think we are paying the price of that. You saw Adri is still far from the condition that he should have. Luka Modric, that's why we managed Luka a little bit. I think we controlled quite well until 75 minutes, and then was a different game.
6: Andiamo da Antonello Gioia e poi Letizia.
11: Grazie. Mister, buonasera, complimenti. Volevo chiederle se è soddisfatto della prova difensiva di Chukwueze, visto, no, che eravamo un po' tutti curiosi di capire come avrebbe difeso. E poi Diego Moreira oggi non l'abbiamo visto. Lei lo vede più a destra o a sinistra? Ha detto che è un quinto, però a destra o a sinistra?
10: Grazie. No, he can play both. He can play both. He's going to play more on the right also. And I think it's important, especially in the big clubs, you need to have 2 very good players per position. So, and Moreira and Chukwueze, they have a specific characteristics that is hard to find. When you don't have Chuko, you can put both at the same time, but when you have Chuko, you need another guy with the same characteristics playing there for the team not feel a lot the change of, for example, Salamakers. Salamakers wants to drive the ball inside all the time. It's a different type of game. So you can play both sides. They are going to play together sometimes, but they need to fight for the position.
12: Ciao, buonasera mister, congratulazioni. Ieri hai detto I love Sisse, stasera we all love Sisse. E poi, visto che sei un perfezionista, stiamo un po' imparando a conoscerti, c'è qualcosa che non ti è piaciuto stasera? Che cosa?
10: Sarta, I don't want to be tough with my players. I really loved the game that they did until 75 minutes. Then I felt was the physicality. It was more my fault, because we need to be more prepared to start the season, than their fault.

0: I think we, when I look to the team, we have potential to do more. I really enjoy the way that the guys that were on the bench, they get inside the speed, the power, all these things. After 75 minutes is the thing that I suffered a lot. Everyone was nervous a little bit, but that is more my fault than their fault.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
2: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al Codice Rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
3: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino, sempre protagoniste. Perché? C'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole, perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
4: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo

0: al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate, sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Valnerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
1: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardaland. Il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
2: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in sei diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
3: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale e questo ci riempie di orgoglio.
1: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, GeoStudio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
4: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, GeoStudio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. GeoStudio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. GeoStudio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, GeoStudio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
1: 5 giorni di spettacoli e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
2: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto. Si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione, l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, Capitale dell'Arte Contemporanea 2026.
5: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno, e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione e all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione e all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
6: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo, recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
7: Ma la nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo, firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
8: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti, su un impianto pensato per l'ascolto del vinile, sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
9: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà è il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture delle nostre, dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pienolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino.

0: giardino dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Una hit che ormai ci ha accompagnato durante tutta l'estate e continuerà ad accompagnarci. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ben trovati cari amici, ben ritrovati, una nuova puntata, inizia una nuova settimana qua dal Green Park Village di Vieste. Oggi abbiamo scelto di venire al mare. Giustamente noi quando scegliamo di venire al mare c'è vento, però si sta bene.
1: Ma c'è sempre vento a Vieste.
0: Sì, Vieste è una città.
1: C'è sempre vento a Vieste.
0: C'è sempre vientos a Vieste, e in effetti questa comunque è una litoranea. Come sentite, le attività d'animazione hanno preso piede, quindi hanno iniziato già tutto lo staff, tutti gli staff d'animazione hanno iniziato a fare il loro mestiere, cioè intrattenere. Ora, qui si dibatte, e questa per esempio c'è, potrebbe esserci già, vedi, la differenza tra me e Simona. Nel senso che lei, se gli metti di prima mattina la musica a cannone in spiaggia,
1: No, ma è da quando sono qui a Vieste che la mattina vorrei svegliarmi con un po' più di calma. Cioè, tipo, mi sveglio alle 8, ma vorrei uscire di casa alle 10.
0: Si chiama vacanza.
1: Ma non siamo in vacanza.
0: C'è un mondo bellissimo che va in vacanza, e noi prima o poi riusciremo anche a prendercela questa meritata vacanza. Ma apriamo ufficialmente la puntata di oggi. Come, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia. E se siete in vacanza ci potete seguire e vedere anche dove, andando su Google e trovarci sul digitale, cioè su Google nexumchannel.it, e troverete poi tutte le puntate in diretta. E allora, di che cosa vogliamo parlare oggi?
1: Facciamo quelli che hanno ancora gli occhietti tutti appappolati.
0: Sì, come ho visto l'animatore oggi che scendeva in spiaggia parlando con un ospite e grattandosi.
1: Ma è stato. Aspetta, no? Io ho incontrato il DJ stamattina.
0: Sì.
1: E l'ho guardato con tutte. Hai visto con le venuzze negli occhi? Che ha un nome, eh? Ha un nome quando hai tutte
0: si
1: le
0: venuzze. Si chiama droga. Si chiama farsi la cosa, cioè, la droga.
1: E questa cosa meravigliosa, ho detto, ma che hai fatto? T'hai investito un tir, perché mi fa, ho dormito male, e quegli occhiettini, dai, su un po' di,
0: allora.
1: Sei giovane, cazzo, io ho la tua età, saltavo i fossi per lungo, dice sempre mio padre, lo diceva sempre.
0: In effetti è vero, magari a quell'età si saltava, però anche noi facevamo tardi, cioè io mi ricordo che comunque la media di alzata la mattina era comunque alle 11:30 più o meno, cioè più o meno 10:30, 11 era quello l'orario in cui ti svegliavi, anche se la mamma solitamente usava dire andiamo in spiaggia perché prendi l'aria del mattino che fa bene, respiri,
1: sì,
0: la salsedine.
1: Effettivamente il sole dovrebbe interrompersi, cioè dalle 11 alle 4 del pomeriggio dovrebbe non prendere il sole, dovresti non prendere il sole, che non fa bene. Perché il sole è molto crudele negli ultimi anni, fa male alla pelle.
0: Certo, certo. No, ma il sole si vede, cioè ci sono anche problematiche oggettive che dicono anche i medici del prendere il sole. Si diceva già ai tempi, adesso che il famoso buco dell'ozono è aumentato, figuriamoci se prendere il sole senza protezione, come il sottoscritto faccio io, fa bene o male.
1: Io non vorrei dire, ma però adesso tra l'altro hanno trovato anche il vaccino per il melanoma della pelle, per cui però non è che non dobbiamo sfidarlo sto sole.
0: No, cioè, sfidare il sole no, però è normale che tipo uno come me che se deve pensare mi devo mettere la crema ed essere tutto untino eccetera eccetera.
1: Non ci esistono più le creme unte.
0: Sì, sono un
1: Le creme unte non esistono più.
0: Mi dà fastidio, ti lasciano sempre le mani.
1: Sai cosa che mi dà fastidio?
0: Appiccicose.
1: Qua tra le fessure, tra le dita delle mani, quando sento magari le mani appiccicatici che mi danno fastidio, tendenzialmente devo lavare sempre fra le dita.
0: Sì,
1: molto,
0: ma spesso anche sono gli anelli. Io per esempio mi rendo conto quando metto il gel per i capelli.
1: Devo togliere gli anelli
0: perché sennò guarda, vedi che sta arrivando il DJ che

0: girava scalzo, eccetera. C'era proprio un altro tipo di approccio al mondo dell'animazione.
1: Girava senza carta d'identità,
0: senza niente, perché era, cioè, l'animatore, il bello dell'animatore era essere quello, essere indigeno, cioè essere uno che dove dormo? In spiaggia, mi faccio la casa con i quattro ombrelloni e le cose e dormo là. Oggi invece
1: è un po' cambiata la
0: cosa. Infatti oggi i ragazzi comunque vogliono dormire comodi, però spesso devi condividere casa con chi? Quanti siete?
2: Noi siamo in quattro.
0: Vieni, avvicina.
2: Siamo in quattro.
0: Siete in quattro, maschi e femmine, divisi.
1: Le stanze, ognuno ha la sua stanza però.
2: No, due.
0: Sono due, due. Adesso. Alcune volte c'erano le camerate. Sì, le camerate in alcuni villaggi come in caserma, c'erano gli stanzoni, quindi tu immagina quello che arriva e si ritira più tardi, quello che arriva prima, quello che si addormenta, quello che russa, quello che fa le puzzette. La gioia!
1: Che solamente se uno è abituato un po' bene a casa sua ad essere, non dico un principino, però. Ad essere in casa con un estraneo che ti fa le puzzette deve essere.
0: Tu non dormi, ovviamente spieghiamo, le stanze sono le case, sono miste, è normale che non è che dormono tra metti le gambe, ritogli le gambe. Si dividono due uomini e due donne. Mi stavo confondendo con i numeri, con le cose, però non è che.
1: Però se so dispari che fai?
0: Beh, metti tre, quelli dispari li metti a tre. C'è sempre stato un problema dei capi animatori riuscire a dividere. E quindi speravi che tra gli animatori nascessero delle coppie.
1: Ma veramente?
0: Sì, così li mettevi in una stanza.
1: Ah, si risolveva il problema. Però ne sorgevano altri.
0: Vabbè, devi fare uno, quello lì poi sta nella responsabilità.
1: Dove sta la coppia? Sta
0: nella responsabilità di ognuno. Vabbè, l'infrattamento, quello lì. Che ce devi fare? Quindi chi ti ha disturbato stanotte?
2: I compagni a rientro fanno le serate.
0: Fanno le serate, brave, e poi sbabu, babà, niente, puniamoli tutti.
1: Ma io quante ciabatte e scarpe tirerei?
2: Ho finito tutte
1: stanotte. Le ho finite tutte.
0: Allora, io farei come farebbe Fabi Fibra ed Emma e chiamerei chi? L'antidroga.

0: Emma Fabi Fibra Antidroga, la nuova canzone, che anche questa è una delle hit, le da jukebox, come si usava un tempo. Cioè, se oggi uno dovesse scegliere una canzone, se ci fosse ancora il jukebox, e sarebbe una cosa super figa.
1: No, io metterei sia quella di Mango,
0: Mangeli la Mango,
1: e questa.
0: E questa
1: però
0: qua.
1: Però volevo dire,
0: dimmi,
1: una cosa.
0: Dimmi.
1: Fabi
0: Fibra.
1: Allora, ha sì. 49 anni.
0: Ah, è più giovane di me addirittura. No,
1: siete coetanei.
0: Lui è del 76, io sono del 77. Quindi
1: ah,
0: sì.
1: Lui
0: sì.
1: È più vecchio di te di un anno?
0: Sì, a quanto pare sì. Quindi vuol dire che io ho ancora 48 anni. Oh, sono ancora giovanissimo.
1: Emma ne ha 42. Pensavo che Emma fosse più giovane di Fabri. E invece sono lì come coetanei, quindi... Sarebbe stato bello se...
0: Vederli assieme, sì. ti fai già
1: i film. No, raga, in questi giorni mi stanno distruggendo un sacco di storie d'amore che io mi ero così fatta. Sapete quando le storie d'amore, quelle romantiche, no? Che
0: tipo? Dice,
1: no, non posso dire. Tipo, sì, ci può essere, si
0: perché
1: può succedere. Perché...
0: È interna qui e non si può dire. Ah, ok.
1: E dici, no, ma che storia d'amore bellissima. Da questa storia d'amore nasce poi una storia di amore fraterno. E invece non è così.
0: No.
1: E allora queste cose mi hanno distrutto. Sto uscendo molto provata. Perché io ci credo alle cose.
0: Alle storie d'amore, tu ci credi.
1: E ti dico sempre, lo sai, se fosse. Te lo dico, può essere tante cose. E poi mi distruggono le storie d'amore, io ci rimango male, non riesco più a riprendermi.
0: Allora, dobbiamo dare un premio oggi, un premio gentilezza, un premio bontà, un premio bravura.
1: Un premio belli capelli.
0: Un premio belli capelli, no, un premio bontà, se non è strano, però è così, a Simona Monaco. E lei settimana scorsa ha trovato una sua omologa, cioè una bambina che legge un sacco di libri. E come Simona è uguale, lei è una canita lettrice di libri a tutto andare, cioè, ma proprio legge, Simona legge. Questa bambina giustamente fa strano vedere una bambina di 11 anni non al telefono,
1: esatto.
0: E quindi il vedere questa cosa l'ha lasciata un attimino.
1: È assurdo, se ci pensate, che mi ha sorpreso, mi ha lasciato visibilmente esterrefatta vedere una bambina di 11 anni che legge e non è attaccata al cellulare.
0: Un po' mi cacci dalla...
1: ma perché io non...
0: La bontà della bionda. Quindi, facendo strano questa cosa, allora Simona e la bambina arriva al ristorante triste
1: perché aveva finito il libro, ma in realtà l'ha finito in un giorno. L'ha comprato il 15 di agosto, il 16 sera lei l'aveva finito. E allora l'ho vista un po' triste, ma la cosa in realtà ha funzionato perché i genitori non le hanno comprato un altro libro, potevano andare tranquillamente in centro a Vieste, c'è una libreria molto carina, molto ben fornita, però se la bambina avesse continuato a leggere avrebbe comunque, perché il libro è tante cose, ma è anche in un certo senso chiusura, cioè se tu leggi non vuoi che nessuno ti disturbi, ecco perché io vado dal parrucchiere con il libro, apro il libro e chiudi la bocca.
0: Ed ecco perché, siccome tu sei chiusa nel tuo libro, poi il parrucchiere fa come gli pare.
1: Fanno come gli pare e mi distruggono.
0: Tu dovresti stare lì a guardare, tu non lì no.
1: Ma hai ragione, è verissimo quello che dici. E questa bambina, se avesse comprato un altro libro, probabilmente non avrebbe fatto una meravigliosa conoscenza
0: con un'altra bambina. Come lei, ovviamente, perché poi le menti, perché uno che legge è una mente comunque, non dico evoluta,
1: brillante.
0: Chi sta attaccato al telefono di conseguenza si chiude nel mondo di quelle che sono le realtà.
1: Esattamente.

0: brutte critiche che ci sono ai telefoni e non nella fantasia del libro. Tu che l'hai visto, qual era il primo libro che stava leggendo lei?
1: È un libro, una collana di libri che parla di vampiri, di ragazzine vampiro, però non ho ero con gli occhiali, perché quando sono con gli occhiali io non leggo da vicino, io vedo benissimo da vicino, e purtroppo lei mi ha fatto vedere il libro, io avevo sugli occhiali e non ho letto, però ho visto qualcosa dei vampiri, perché in realtà lei è una preadolescente, quindi le piace un po' il gotico, Halloween, i vampiri. Ricordandomi questo, cosa abbiamo fatto? Lei partiva domenica,
0: sì.
1: Venerdì sabato mattina siamo andati a fare un giro in centro, capito in libreria e le regalo un libro che la accompagnerà nel ritorno a casa, e questo libro si chiama Il figlio del cimitero e va benissimo dai bambini dagli 11 anni in su. Beh, ho scoperto che piace molto anche agli adulti, tant'è che l'ho già messo nel mio carrello che lo voglio leggere anch'io. La trama è avvincente, mi piace questo bambino al quale vengono uccisi i genitori, si trova in circostanze particolari a dover fuggire, nascondersi nel cimitero, e i fantasmi del cimitero in qualche modo lo adottano. Lui è il figlio del cimitero perché i fantasmi lo proteggono da questo assassino che è ancora in giro, quindi c'è anche un po' di giallo. Quindi è un libro per bambini, ma piace molto anche agli adulti.
0: Certo, potrebbe essere comunque una lettura da sotto l'ombrellone.
1: E voi dovete vedere quando gliel'ho regalato. La sua emozione veramente non ha prezzo.
0: Sì, sì, per una bambina comunque ricevere in vacanza da uno sconosciuto un regalo che non è un regalo qualsiasi, ma è un libro, quindi comunque qualcosa di valore che si porterà a casa, magari darà alla sua amica, perché magari consiglia, guarda, leggilo, guarda che bello, si innesca poi una catena da un'opera, da un semplice sassolino spedito, magari inneschi una serie di benessere tra le persone.
1: Che tra l'altro lo stesso autore è l'autore di Coraline, che è molto conosciuto tra le bambine, che io non sapevo, ormai posso spoilerare perché è in giro da un bel po'.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Roger Edil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Allora, probabilmente i più giovani non se la ricorderanno, probabilmente i più giovani non avranno quell'emozione che molti di noi, anche se comunque eravamo piccoli più o meno, hanno vissuto ascoltando quella canzone e emozionandosi.
1: Era Italia 90, questo
0: era Italia, esatto, quindi molti di loro non erano nati. Io penso che, parlando con gli animatori, alcuni di loro, quando io facevo la mia prima stagione nel 2002, ancora non erano nati. Quindi
1: perché ci sono dei 2006, 2007.
0: E Italia 90 per noi è stato forse l'anno più bello dedicato ai mondiali, anche se l'altra sera ho visto, sabato sera, ho visto più o meno la stessa emozione davanti a una televisione con la partita del Napoli. Perché già non vedevano l'ora la prima partita.
1: Ha vinto.
0: Ho visto anche Raffaele super felice che del 2-0, se non sbaglio, del Napoli contro il Bologna, forse, non sì, lo so, non vorrei, sapete che noi di calcio ne parliamo
1: mai.
0: Poco, praticamente mai. Oggi parleremo di parole che hanno preso un significato, che avevano un significato, ma sono arrivate ad averne un altro in generale per cause che andremo a scoprire.
1: È come
0: ma...
1: il telefono senza fili.
0: Brava, è come il telefono senza fili.
1: Vi ricordate?
0: E quello lì che dici, se ti fossi il film per gli dèi, e di là arriva ciao, sono arrivati gli dèi, cioè che ne so, quello è il
1: pasta
0: il,
1: e fagioli, la parola pasta è pasta e fagioli, da là poi dice buongiorno agli elefanti.
0: Ah.
1: Arriva proprio una cosa completamente diversa. Che meraviglia. Però secondo me c'erano delle parole molto semplici. Ci doveva essere l'anello furbo che a un certo punto diceva invento una parola, perché non è possibile, a parte lui che dice potter e capisce boxer, però effettivamente
0: ancora esatto, l'assonanza ci sta, se tu poi la metti
1: così
0: alla vocina piccola col microfono, con l'eco sul palco, non
1: Federico,
0: è la stessa,
1: me lo ricorderò
0: cosa.
1: Me lo porterò sempre
0: il
1: nel cuore,
0: Federico, è vero, un bravo bambino. Allora partiamo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia, e su Teleroma 56. Salutiamo quindi gli amici che ci guardano e ci ascoltano dal Lazio. Allora, parole che hanno preso un diverso significato. L'ho sempre nominata al tempo, essendo veneto, la parola ciao. La parola ciao deriva da un vecchio modo di salutare veneziano che era sciavo. Schiavo vostro, nel senso, quando passava una signora o comunque passava chiunque, schiavo vostro. Se andate a vedere nelle commedie del Goldoni, spesso quando arriva Pulcinella, quando arriva Arlecchino, tutti i vari personaggi del carnevale, salutano facendo le loro zompetelle dicendo schiavo vostro signora, schiavo vostro. Questo schiavo, andando ad accorciarsi man mano, diventa, oh no, ce l'ho dietro, ragazzi, ce l'ho
1: no,
0: dietro.
1: No, vogliamo... non ci voglia stamattina. No, non ho voglia di odiarlo stamattina.
0: No, perché schiavo vostro, abbiamo un animatore che fa le imitazioni tutte uguali, bravo. E da lì siamo arrivati a ciao, ok? Tipo anche il... E anche in americano il famoso you, no? La parola you,
1: sì.
0: Presente quello che dicono, quello che vogliono fare i rapper o i maranzini di adesso, cretini eccetera, inutili, capito? Quelli lì, oh, you bro, lo you, pensate, arriva dal napoletano, cioè i primi immigrati napoletani a New York, in America, giustamente tra di loro si salutavano come si fa adesso, si fa a Napoli, nella loro città. Uè, guaglio!
1: Oh, certo! Che guaglio è guaglione.
0: Guaglione è ragazzo, cioè, esatto.
1: Quindi okay. È un ciao ragazzo.
0: Sì, però da guaglio poi, per prendere in giro gli americani, i neri americani, hanno iniziato a prendere guaglio, io. E da lì hanno trasformato...
1: Perché non sapevano pronunciare,
0: esatto, guaglio. Brava. E quindi la parola guaglione, guaglio, è stata trasformata in yo per dire, oh, Joe.
1: Ma pensa a te, ma come siamo meravigliosi noi.
0: Noi italiani.
1: Mettila come mettila.
0: Anzi, noi italiani eravamo odiati e tuttora lo siamo, tanto che in alcune città, in alcuni posti, veniamo paragonati ai portoricani. Cioè, noi non siamo mai, cioè, se tu vedi anche Scarface, molti pensano che appunto il ruolo di Scarface, di Al Pacino, sia italiano, perché veniva doppiato da Amendola con uno slang eccetera, ma in realtà Al Pacino era portoricano e noi portoricani purtroppo eravamo visti nella stessa maniera,
1: perché sempre siamo latini.
0: Sì, perché abbiamo sempre poi...
1: ma questa cioè, siamo visti come portoricani, ma perché è l'ignoranza di base dell'americano medio?
0: Ma allora consideriamo, adesso giochiamo, non me ne vogliate voi che ascoltate, però diciamo che negli anni 50, quando, o anche 40 dopo la guerra, quando ci fu la grande immigrazione italiana verso gli Stati Uniti, non è che ci andavano, come dire, il Brambilla Fumagalli,
1: no.
0: Mi ci andava, che ne so, il Pidù sardo che partiva da lì, mi ci andava il siciliano, il napoletano, e non è che, come dire, eravamo alti, belli e super figoni. Di media si arrivava in
1: monociglio,
0: monociglio che va malapena parla italiano, con le gambe storte, inarcuate, e sembravamo portoricani. Cioè, non cubani, perché i cubani
1: sono,
0: hanno
1: tutti
0: più,
1: belli.
0: Hanno più una deriva afroamericana, a Freud, no? Quindi da Cuba più è più così. I portoricani hanno altre, più spagnoli, perché poi a Puerto Rico, sai, è arrivata le navi, eccetera, eccetera. Quindi è diversa la fisionomia, che ci hanno sempre affibbiato a essere uguale. Quindi anche noi non è che fossimo voluti tanto bene, poi ci hanno messo la mafia, tutte le solite tarantelle, tutte le solite cose.
1: Però almeno noi non abbiamo inventato il ketchup.
0: Almeno non abbiamo, forse, non lo so, magari sì. Va bene, rendiamo omaggio a Napoli, alla vittoria dell'altro giorno, con una canzone che si chiama 081 Joliet.
2: Mi cut. Poi mettono per spalta a pigliare acqua e vino come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen, sotto mini gelere, perché sto fa silenzio. A giri nudo tra stadi, lindo ti imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama, gelere, mi chiama. Perché se lo vado

0: Lui era Joliet, la canzone era 081 081, che è il prefisso telefonico. Pensa, non c'è più, non c'è più. Una volta si usava fare 081 e il numero di telefono quando si chiamava a casa, probabilmente adesso esiste ancora.
1: Ma quanto
0: ancora.
1: Ami tu l'81?
0: Ah, gli 81 amo tantissimo, gli 81, che c'entra quello lì.
1: E cosa è successo? Cosa è successo? Quando è stato sabato che ti hai venuta la pelle d'oca? Raccontalo.
0: Ah, vabbè, c'era è arrivato un ragazzo
1: ragazzi, ve lo giuro, gli ho visto la pelle d'oca di una contentezza.
0: Ma sì, perché quando stai, noi siamo stati tutta una settimana con quei ragazzi, cioè li abbiamo visti per tutta la settimana, ciao, scherza ridi, ma ti fermi mai a parlare. Poi mi hanno visto in moto, e uno di questi, sapete, ho l'arre, ci mancherebbe, e uno di questi ragazzi viene, ma no, perché anche sai, anche mio fratello c'ha la moto, ma dico, ah, guarda, grande, vedi, lui non ha la moto, ma c'ha il monopattino, c'è un monopattino che cammina a mille all'ora.
1: Che va più veloce di me in macchina.
0: Così è. E quindi con questo ragazzo, sì, c'è la moto come la tua, ma di dov'è? Di Roma, ma dai, tanto ci conosciamo tutti a Roma. Quelli con il lowrider ST come la mia. Ah no, si chiama Fabrizio. Fabrizio come? Ah no,
1: ha detto anche mio fratello.
0: Ok, e da lì vero fratello
1: di sangue.
0: Esatto, e fa parte di un club che sono gli Hells Angels di Eternal City di Roma, che saluto calorosamente. Poi ci vedremo a settembre all'Eternal City Motor Show, quindi un evento meraviglioso dedicato al mondo delle moto e anche un po' delle auto, perché ci saranno auto quelle lì, sai, quelle tipo un po' cicane, portoricano, che è un a proposito di Porto Rico che parlavamo prima, portoricano a Roma è un'istituzione per le macchine anni 60, quindi hanno solo auto d'epoca che arrivano prima degli anni, fino agli anni 60.
1: Ma io quella volta alla Eternal City, quella volta che sono venuta con te, mi sembra di averlo visto, sai.
0: Sì, sì, loro sono...
1: perché loro ci sono sempre.
0: Sì, sì, loro ci sono. Sicuramente si chiama Muscoletto, perché appunto
1: è Muscoletto.
0: È Muscoletto, è bello muscoloso. Allora, tornando alle parole che di uso sono arrivate a sempre negli Stati Uniti, no? Abbiamo parlato di yo inteso come guaglio, e anche la parola ok. Okay.
1: Questa è una cosa che ho sempre voluto. Cosa vuol dire? Si chiamano acronimi, giusto?
0: Esatto, sì, ma più che altro nascono dalla moda di dover storpiare le parole, perché un po' lo slang, un po' la presa in giro, un po' il modo di fare, un po' eccetera. La parola era all correct, ok? Quando tu dici ok, vuol dire che è una cosa. Va bene, no?
1: Sì, sì.
0: È all correct, tutto corretto, tutto bene. Storpiandola, all, dicendo all, ok, agli italiani, agli italoamericani, a tutti quanti.
1: Perché all, ricordiamo che è scritto A-L-L.
0: Esatto, all correct. Quindi non riuscendo a capire bene la cosa, la A, che si pronuncia all, è diventata una O. Correct, non sapendo come scrive correct, mettevano la K.
1: Eh sì, perché dice se stesso americano, figurati se la C, ecco. Troppo banale, no?
0: Esatto. Poi la sua popolarità nacque poi quando alla campagna di Marty von Buren, soprannominata All Kinder Hook, che va a capire, cioè nel senso, la campagna che non abbiamo visto, mi scappano via così. È arrivata la guardia costiera. È arrivata la guardia costiera, stavano scappando tutti, va bene. succede. Quindi all correct, ok, yo, ok, capito? Da lì nasce la parte del okay. Allora, vediamo se qualcuno invece sa che cosa significa SOS. SOS. Fammi vedere, vediamo se troviamo. Vediamo se. Ah, ecco, ce l'ho, abbiamo il bagnino. Chi meglio di lui, l'assistente bagnanti, ci può dire senza leggere da dove arriva l'etimologia della parola SOS. Benissimo, detto questo. Allora, SOS significa da Save Our Soul, oppure per i marinai Save Our Ship, salvate la nostra nave. Ok, quindi Save Our Ship era proprio quello, serviva proprio per indicare aiutateci, aiutate, abbrevia, accorcia, accorcia, accorcia, ecco che arriva il l'S, il famoso SOS.
1: Ah, ce l'hai con il codino, con il codino da
0: guardia. E ci ricordi che c'era una pubblicità famosa? Visto che abbiamo parlato prima di creme solari?
1: Sì.
0: Qual era?
1: Certo, SOS Glisolide.
0: Brava, brava, una delle pubblicità che ti entravano in
1: viene
0: testa.
1: Viene in tuo soccorso, viene... ed era glicerina pura.
0: Glicerina pura,
1: eh.
0: Te la metti io addosso, cioè, grazie tante che
1: ti
0: non...
1: scivolava pure nonna.
0: Cioè, ti mettevano al sole, friggevi, erano bambini fritti al tempo. Vedo,
1: sì,
0: con...
1: diciamo che la Glisolide veniva dopo, cioè era per una crema emolliente, dopo
0: sì.
1: Magari l'ascoltatore
0: eri ustonata e quindi ti mettevi la famosa Glisolide che era in quel barattolino
1: rosso
0: rotondo,
1: proprio tipo SOS, giocavano sui colori rosso e bianco.
0: Rosso e bianco, quindi tu arrivavi lì che ci aveva quella,
1: tutte le famiglie ce l'avevano in casa, tra la PrEP e la Glisolide e il Lasonil erano le creme che secondo me non dovevano mai mancare in casa degli italiani.
0: Allora, la PrEP non me la ricordo a casa mia.
1: La PrEP? Ah,
0: sì, no, quella, a casa mia non
1: allora,
0: me la ricordo.
1: La PrEP fa tutto. Antiscotti, se ti pungono gli insetti, se ti morsica tua moglie, tutto.
0: Ma come se ti morsica tua moglie? Ma
1: sì,
0: no,
1: perché te lo meriti.
0: No, c'entra. E ti, vabbè, se ti morsica tua moglie, allora mettiti
1: la
0: PrEP. No, a casa mia la PrEP non c'era. C'era sicuramente la Glisolide, c'era la Nivea, mi ricordo la Nivea per
1: sì,
0: era
1: una crema emolliente la Nivea.
0: Emolliente, normale. E
1: per le secchezze della pelle.
0: E sai che cosa non c'avevo io, che avevano le mie cugine giù a Salerno? Il mercurio bromo.
1: Cromo.
0: Non l'ho mai messo, non lo so.
1: Sì, adesso è diventato legale. È illegale ormai da qualche
0: quando
1: anno.
0: Sulle ferite.
1: Ti metti del mercurio cromo. È quello che poi diventa marrone, no?
0: Quello rosso, quello che è
1: sì,
0: rosso.
1: Che... Adesso c'è tra l'altro il betadine. Che è quello che veramente, se avete delle piaghe, se avete qualsiasi tipo, con questo veramente vi rimette a nuovo in due giorni, se non addirittura in una giornata. È veramente
0: il
1: miracoloso.
0: Il betadine è quello che usano in sala operatoria.
1: Sì, è un cicatrizzante,
0: prima
1: disinfettante.
0: Disinfettante, però al tempo quando
1: c'era il mercurio cromo.
0: C'era il mercurio, per sicuro è cromo, sì, cromo. Il mercurio cromo e faceva ridere perché vedevi questi bambini che cadevano, arrivava la nonna che con la cugina che prendeva e inondava le gambe di rosso a sti ragazzini che giravano.
1: Sì, perché non si, no. Cioè, si doveva mettersi sulla pezzetta, però era figo perché ti sembrava di esserti fatto
0: più male.
1: Sì, che la cosa era più grave, che magari un graffio che fa tutto mercurio cromo.
0: Era una cicatrice di guerra,
1: sì.
0: Era tipo una cicatrice
1: era
0: di guerra. Però su
1: cosa.
0: Da noi, per esempio, almeno io non me lo ricordo, cioè non me l'hanno mai messo, i miei
1: sì,
0: mettevano
1: sì.
0: L'acqua ossigenata.
1: Mamma l'ha buttato via mica tanto tempo fa. C'era, sì, tipo nel 1986 il microcroma dell'80. Mamma, magari un po'.
0: Scaduto? Magari no.
1: Ma è chimico.
0: No, però, cioè, mia nonna Ima prendeva proprio direttamente con l'alcol. Cioè, lei prendeva il coso rosa, che poi è rosa perché l'alcol, sapete no, che l'alcol non è rosa. L'alcol è colorato di rosa, ma l'alcol è trasparente. Hanno fatto rosa perché così la gente non se lo beve e non se l'ingurgita, magari nascosto.
1: Certo,
0: in...
1: gente che non ha i tappi nel naso.
0: L'alcol butta giù come se non ci fosse un domani. E l'alcol diretto sulla ferita, che tu sentivi quel... E mia nonna, diceva tiri in forza, imparerai a sopportare il dolore. Che le nonne di una volta erano qualcosa di magnifico, erano veramente, ti rinforzavano le nonne di una volta. Le nonne di una volta veramente ti facevano diventare uomo.
1: Perché se quello è dolore, chissà poi quando sentirai il vero dolore.
0: Vero dolore cosa sarà mai? Se riesci a sopportare l'alcol sulla ferita aperta.
1: Comunque il PrEP è anche per esempio un antinfiammatorio, dopo aver
0: certo,
1: fatto la barba.
0: Certo.
1: Cioè chi si magari gli vengono fuori i cosoni qua per la barba, magari di irritazione,
0: esatto.
1: E li metti il PrEP. Il PrEP è anche una crema rinfrescante.
0: Sì, quando ti ustioni ti rinfreschi bene. Allora, cari amici, noi siamo giunti al termine di questa seconda parte di Yes We Are. Ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte, ma come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Harry Styles con American Girls riesce a creare, ha creato questo stile anche visivo che ricorda, in questo caso vedete, il finale di E.T. Cari amici, eccoci ritrovati alla terza e ultima parte di Yes We Are. Applausi scroscianti dal cielo per la nostra Simona Monaco. Cara Simona,
1: hai dovuto leggere?
0: Sì, ho dovuto leggere. In fronte, ti ricordi i giochi che si facevano, no? Dove ti mettevi la cosa in fronte, la carta. Dovevi indovinare,
1: no, dovevi farmi delle domande perché io indovinassi cosa stavo sulla fronte.
0: Esatto, era carino. Però hai tirato fuori anche giochi senza frontiere.
1: Mamma mia,
0: che cosa hai ricordato, giochi senza frontiere,
1: era divertentissimo.
0: Sì, allora è vero, noi non so per quale motivo, noi adesso da quando siamo qua un po' in stile vacanza, vedi, con un sacco di ospiti eccetera, e stiamo diventando molto Marcord. Cioè stiamo diventando, che poi lo sai da dove arriva Marcord, la parola Marcord?
1: Sì, ma
0: visto,
1: non lo
0: che abbiamo
1: più
0: parlato prima,
1: no,
0: di
1: aspetta,
0: parole,
1: non me lo
0: vengono,
1: ricordo più, l'avevo letto un paio di volte ma non me lo ricordo più.
0: Fellini, parliamo di Fellini.
1: Sì, mi ricordo che ha avuto il film a Marcord,
0: no? E quando hanno fatto la stesura del film e dovevano poi scegliere un nome e un titolo del film, leggendo tutto eccetera, non riuscivano a trovare il nome giusto per il film, quando poi Fellini bolognese disse a Marcord.
1: Ah, me lo ricordo!
0: Esatto!
1: Adesso lo ricordo. Ricordavo che c'era quel Marcord.
0: Esatto, quindi poi è diventato in maniera molto elegante, quando una cosa è Marcord, perché
1: va a ricordarti un tempo che non
0: esatto.
1: C'è più.
0: Però in realtà la pronuncia esatta sarebbe Marcord, mi ricordo, no, di quella cosa. Come sentite di sottofondo, ci sono ovviamente gli amici che chiacchierano felicemente al bar e evento di conseguenza.
1: È una cosa meravigliosa.
0: Ma apriamo ufficialmente la puntata, come, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, e salutiamo anche gli amici di Teleroma 56. Allora, io volevo provare a sentire questi amici, anche chiedere magari delle informazioni anche a loro su come stanno vivendo la vacanza. Che dici? Chiediamo, proviamo a chiedere?
1: È sempre una cosa meravigliosa, perché è sempre un punto di domanda, perché non è che sono cose preparate prima, quindi potrebbe arrivare
0: di tutto e di più.
1: Tutto e di più.
0: Allora, io chiedo agli amici, aspetta che stanno guardando i telefoni. Aspetta, vabbè, mo stanno molla parlando tra di loro.
1: Mollo
0: le cuffie. Aspetta, brava, intanto tu parla un attimino.
1: Che tra l'altro la cosa più bella che ci sia è proprio l'improvvisazione, come quando ha fatto a Renato Zero, come quando Mauro ha fatto a Renato Zero, e quindi non sapevamo esattamente come sarebbe uscita, e adesso sorpresa.
0: Allora abbiamo un nostro amico, avevamo appena finito di parlare con loro adesso. Ma nel forio siete benissimo, tanto siamo
1: siete al mare.
0: Vacanza. Intanto benvenuti su Nexum Channel, benvenuti a Yes We Are. Grazie. Prima stavo parlando nel fuori onda delle vacanze, che loro, voi vi siete presi quanti? 2 settimane?
2: Sì, 15 giorni.
0: E
2: sì,
0: quindi siete partiti da Napoli per arrivare a fare il giro di, prima mi dicevate, Maratea, e esatto, la differenza tra Maratea e Vieste, com'è Maratea?
1: Perché molto spesso non hanno ancora visto Vieste, però la città, se non sbaglio.
0: È vero,
2: infatti non la possiamo ancora paragonare al centro di Maratea. Maratea è un bellissimo posto, ha un centro storico spettacolare, fanno dei bocconotti, dei dolcissimi buoni.
0: Wow, sbaglio, è sottovalutata Maratea rispetto ad altre città?
3: Esattamente, sì, perché in realtà secondo me è sottovalutata, perché non è facilmente raggiungibile. Il mare è costoso, non è piano come questo qua di Vieste, e quindi è sottovalutata secondo me per questo. Poi lì le regole sono molto molto rigide.
0: Ok, c'è il famoso Cristo, no?
3: Sì,
0: c'è
3: il famoso Cristo Redentore.
0: Il Cristo Redentore che si riesce a vedere bene.
3: Sì, si riesce a vedere anche dalle spiagge, poi è raggiungibile, si arriva lì con una navetta.
0: Ok,
3: che ti porta poi fino al Cristo di Maratea. Quindi, è un borgo bellissimo.
0: Giusto per identificarlo geograficamente parlando. Quindi Maratea, se noi partiamo per esempio da Napoli, da Salerno, dove siamo noi, andando giù si arriva a Policastro, Sapri,
2: si fa l'uscita di Lago Negro e poi si raggiunge man mano la costa. E sono una trentina di chilometri dall'uscita di Lago Negro. Fino proprio al centro di Maratea.
0: Quindi, ma volendo, facendo costa a costa, si può anche fare.
3: Sì, come certo, no? Da Sapri.
0: Certo, da Sapri che si fa tutto quel costone bellissimo, guardi tutto a strapiombo, come diceva la signora, non è sabbioso, quindi è molto roccioso a strapiombo, e tu arrivi, e se non sbaglio c'è un borgo che scende, c'è il porticciolo,
3: c'è il porto di Maratea, sì,
0: c'è
3: e
0: il
3: poi
0: porto...
3: ci sono tutte calette, no, è uno spettacolo. Il mare blu,
0: cari amici, è da vedere. L'Italia, no? Parlavo prima con l'animatore, diceva no, voglio andare all'estero, perché hai dei posti meravigliosi in Italia da vedere, e ti ci devo portare, perché se no non sei mai stata a Maratea.
1: Ci devo portare rimane sempre la dichiarazione d'amore più bella in assoluto.
0: È vero,
2: io credo fermamente che si dica, però andiamo insieme.
0: Sì, esatto, è vero. Poi quindi da Maratea avete preso e avete cambiato proprio stile anche di vacanza, venendo a Vieste per i figli.
3: Sì, cioè,
2: certo, perché poi in realtà noi a Maratea ci abbiamo una casetta e quindi ci andiamo ogni anno. E quest'anno è capitato che l'amichetta del cuore di mia figlia ha fatto solo una settimana, e quindi l'altra c'era questo buco che dovevamo in qualche modo
0: andare a coprire. Certo. Noi abbiamo chiesto nelle settimane passate perché gli italiani scelgono agosto come periodo di vacanza, e abbiamo notato che si dividono tra chi è dipendente, quindi la fabbrica, la ditta chiude, chi è invece imprenditore e comunque deve chiudere perché ad agosto le città si svuotano.
2: Certo, un poco è questo. Poi diciamo che per gli impegni ormai effettivamente lavorativi tutto si concentra proprio su questo periodo.
0: Se no, un altro periodo in cui voi vorreste andare in vacanza?
2: Per me sarebbe bene la metà giugno, i primi di luglio sarebbe proprio l'ideale.
1: Però fa ancora quel caldo pazzesco e c'è poca gente in giro.
2: Ovunque vai ti trattano benissimo, ci sta più pazienza quando si arriva in questi giorni. Sono stanchi anche i gatti.
3: Però per chi lavora... secondo me arrivare ad agosto è bellissimo, perché per noi che lavoriamo è come se finisse l'anno adesso.
0: Certo,
1: sì,
0: certo.
1: E inizi l'anno nuovo a settembre.
3: A settembre
0: è come
3: sì.
0: se fosse il capodanno d'estate, sì, agosto, è Ferragosto, è il capodanno.
3: Cioè io non riuscirei a lavorare il 15 agosto in questa settimana, no, non
2: beh,
3: riesco
2: è
3: proprio ad immaginarlo.
2: Anche cultura,
0: è bravo,
2: anche cultura.
0: Te lo stavo per dire, è un po' cultura, perché se vai all'estero, come diceva il ragazzo, io ho fatto stagioni in Grecia, arrivi là, dico, oh, festeggiamo Ferragosto, quelli ti guardano e dici, ma perché dovrei festeggiare? Perché è una cosa tipica italiana, proprio perché partendo dagli anni del dopoguerra, il Ferragosto chiudendo tutto, l'italiano finalmente aveva quel, come diceva la signora, quel piacere di
1: sì, ah, ma il Ferragosto è festivo proprio perché c'è l'assunzione della Madonna, quindi c'è la chiesa che dice oggi è un giorno di festa perché c'è l'assunzione della Madonna, quindi a calendario è rosso grazie alla chiesa,
0: esatto,
1: ecco.
0: Certo,
1: altrimenti
0: certo.
1: Non è questo.
0: Allora abbiamo con noi, proprio perché ne stavamo parlando prima, l'animatore del villaggio che viene, avvicinati pure, sì, che è, sta, non ti mettere
3: no,
0: avanti che
3: tu
0: guardi che fai il protagonista subito arriva fa one man show, ok, avviciniamo noi il microfono, e stavi spiegando giustamente agli ospiti la possibilità di andare, esatto, a fare un giro alle grotte. Raccontaci cosa sono le grotte, così, visto che abbiamo parlato di Maratea adesso, che è un posto meraviglioso, vogliamo sapere anche di Vieste.
4: Esatto, allora abbiamo questa possibilità di portare i nostri ospiti del villaggio a fare questo tour con una barca, la Leonarda, una barca rossa aperta, e non si soffre molto la marea,
0: okay,
4: e diciamo si fa questo giro, si circunnaviga il
1: Magellano.
0: Magellano. Diciamo,
4: esatto.
0: A Cristoforo Colombo.
4: Esatto. Le grotte che sono, diciamo, dove si possono vedere tutte le cale, le insenature, che
0: e c'è una particolarità di queste grotte,
4: sì, c'è
0: che
4: una pietra molto ricca che si chiama tipo selce,
0: tipo
4: esatto, e con diciamo che questa pietra ha questa capacità di, con il tempo, con anche l'erosione, di assumere determinate forme, quindi
0: le proprio forme che vengono date dall'erosione,
4: e prendono poi le grotte dei nomi particolari dovuti a queste forme che poi si creano con il tempo.
0: Vedi, bravo, è diventato un esperto del mondo.

0: mondo.
1: E della... merita.
0: Sì, merita, sì, di sì, uscire. Merita di uscire, te ne andrai a fare a circunnavigare.
2: A circunnavigare
0: in tutto il mondo. Bene, io vi ringrazio, intanto grazie. Gabriel, ringraziamo grazie anche i nostri amici ospiti che hanno modo di vedere.
3: Buone vacanze
0: anche a voi. Vedete com'è bello, no? L'Italia, quello che è tutto il mondo, come riesce ad essere unito, no? In vacanza. Perché poi molti rapporti che si creano durante il periodo estivo rimangono.
4: Poi adesso con l'avvento di WhatsApp ho sentito stamattina delle mamme che si salutavano: ciao scriviamoci su WhatsApp, mi raccomando rimaniamo in contatto, perché quando si creano comunque dei legami d'amicizia, dei legami comunque sentiti, cioè non è che dai il tuo numero a tutti o comunque appena te ne vai lo blocchi perché di questa persona non te ne frega niente, fai il ok, sono gentile ma solo in quel momento, in quel periodo di vacanza. Invece è bello quando scopri che non vivi troppo lontano, e perché no, magari non ci si vedrà spesso ma ci si sente.
0: Ci si sente, sì, anche perché spesso no, alcune chiacchiere, se tu fossi in città non inizierebbero mai.
4: È vero?
0: Cioè tu non è che in città ti siedi al bar e inizi a chiacchierare con uno, perché comunque sai, preso dal lavoro, dici ma questo cosa vuole? C'è sempre quella diffidenza, dice ah, caspita,
4: sì,
0: questo
4: vero.
0: Mi si avvicina, che cosa mi vuole vendere,
4: è
0: che cosa mi vuole
4: sempre
0: fare.
4: Quello, okay. Invece... che truffa in mente, perché poi è così.
0: Allora,
4: truffaldini.
0: Al suo collo c'è un'altra cosa bellissima che è Partenope, canzone fatta dai The Colors con Serena Brancale.

0: Lui è Purple Disco Machine, Disco Cherry Night. Stiamo parlando di uno dei DJ che attualmente producer, riesce a farci ballare tanto, tanto, tanto, tanto. Allora, noi stavamo cercando di capire, perché ho sentito prima che parlavano, l'altra sera c'è stata la partita del Napoli, il nostro editore Raffaele, felicissimo, vieni, vieni, ne ha parlato, quindi... Caro Raffaele, ti presento, abbassiamo un po' il microfono, ti presento uno dei tifosi del Napoli, visto che il nostro editore è un tifoso del Napoli, è andato a Dimaro, abbiamo fatto la festa dei 100 anni a Piazza Plebiscito, e dacci un tuo parere da tifoso, tu vai in curva, dove vai? Intanto come ti chiami?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, tu vai in curva, vai allo stadio con papà?
1: Sì.
0: Ok, e quindi dacci un parere di cosa è successo, di com'è stata la partita, un parere tecnico.
2: Noi siamo innanzitutto ti sei divertito, ti è piaciuta?
1: Sì.
0: Bene, siamo in televisione, quindi ti guarderanno anche tanti altri sportivi, anche nella tua città. Quindi diciamolo ai tifosi napoletani, com'è andata la partita?
3: Sei andata a vedere pure la festa, ce lo so.
1: Sì.
0: Raccontaci della festa, bravo, la festa.
1: Era bella.
0: Era bella. C'era tanta gente?
1: Sì.
0: Sì, quindi tu dov'eri? Sei riuscito a vedere De Laurentiis? Oh, guarda, guarda il cappellino. Raffaele, guarda questo bambino, c'ha il cappellino sempre al tuo fianco. Oh, che bella questa cosa. Raccontaci un po', come ti è sembrata questa squadra? Come ha giocato?
1: Così e così.
0: Perché? Perché? Raccontaci.
1: Perché...
0: Vieni, avvicinati, perché stanno mettendo tanti auguri a te là in fondo, non si sente, vieni, dimmi.
2: Ma neanche in coreano la stanno mettendo.
1: Non dovevano entrare tanti giocatori scarsi.
0: Cioè, tipo?
1: Anguissà, Lucca.
0: E perché secondo te li ha messi?
1: Perché li doveva provare.
0: Ah, ok, quindi tanto questa era un'amichevole, giusto?
1: Sì.
0: Più o meno, quindi aveva bisogno l'allenatore di trovare, di capire un po' quali giocatori.
2: Prova a dirmi, perché io non lo so, chi sono secondo te a livello tecnico i giocatori più scarsi?
1: Luca.
0: Ma povero! Cioè, adesso,
2: sì,
0: scusi,
2: sì,
0: signor Luca.
2: Io posso chiederlo.
0: Scusi, signor Luca.
2: No, io posso chiederlo, vero? Posso chiederlo, perché io non lo so, perché io non guardo il calcio, ma voglio saperlo. Quindi secondo te, a livello tecnico, Luca poi?
1: Giovane.
2: Giovane?
1: E basta.
2: E invece quelli più forti? Quelli che ti salvano la situazione?
1: Noah Lang.
2: Noah Lang?
0: Vi lascio, continuate voi un attimo.
2: Noah Lang?
1: Oh,

0: Cambogia, Gamma e Tommy.
1: Quindi a livello, loro sono quelli che salvano la situazione quando gli altri non sono. Quindi però tu dici che il tecnico ha fatto giocare questi giocatori perché dice io devo provarli, anche se è un amichevole, meglio in un amichevole che non rischiamo nulla e così vedo dove poterli mettere una partita seria, giusto? Sì. È questa l'idea. Però comunque anche se abbiamo vinto, cioè abbiamo, mi ci metto pure abbiamo vinto anche se era amichevole. Sì. Quindi tutto sommato non si sono comportati male, anche se erano.
2: Allora, questo cambio di allenatore, diamo un parere tecnico agli amici che ci guardano. C'è stato un cambio di allenatore, giusto, a Napoli?
0: Sì, sì.
2: Come lo vedi?
0: Male!
1: Ma peggio degli altri o un po' meglio?
0: Peggio, perché Allegri non ha fatto andare il Milan in Champions.
2: Quindi non avendo fatto andare, però è vero che Allegri, adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, però dipende anche molto dalla squadra, perché tu, cioè, se hai dei brocchi, come dire, è normale che non andrai mai in Champions. Magari in questo caso il Napoli riesce a tirar fuori il meglio dai loro calciatori.
0: Sì.
2: Può essere, no? Come opzione. Senti, fai un augurio a tutta la squadra del Napoli.
0: Non lo so.
1: Di auguro alla mia squadra del cuore, il Napoli,
2: di vincere
0: lo scudetto!
2: Per sempre al tuo fianco, grazie Salvatore.
1: Grazie Salvatore.
2: Ci piace sapere anche l'opinione di giovani sportivi, perché il calcio oggi è diventato molto da grandi e troppo poco da piccoli. Cioè, nel senso, il cuore che ci mettete voi è tutta polemica, tutta rotta. Invece questo è il cuore giusto dei tifosi delle squadre di calcio. Bravo, bravo Salvatore, grazie papà. Allora, noi siamo giunti al termine, abbiamo già sforato di ben 2 minuti, ma era quello il piacere di sentire Salvatore, proprio di poter parlare anche con lui, caro Raffaele.
1: Voglio anch'io quel cappello.
2: Se devi diventare tifosa ufficiale del Napoli e forse l'avrai. Grazie ancora per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza. Si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito, il tuo amico Clint.

0: Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in più Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in più Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse, dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche più Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace. È uno che fa salire la squadra, è uno che gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare, e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento, secondo me, merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo di titolare.
1: Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, più Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto, no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no. Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata. È un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io. Però, insomma, ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio, me ne ricordo, ma non riesce ad accostarli a questo qua.
0: Sì, c'è
1: Comunque,
0: chi
1: ti
0: ha
1: ripeto.
0: scomodato anche Majer, il giocatore algerino, se non ricordo male. Sì, tacco di Allah,
1: Il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi
0: sì. Sì, infatti.
1: invece non ha passato le visite
0: Visite
1: mediche, è
0: mediche, sì.
1: stato rimandato al mittente.
0: Sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi, sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, cioè da entrare bene ancora nei meccanismi, c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
0: Che tutto
1: che tutto
0: funzioni
1: sia
0: subito
1: perfetto.
0: alla prima
1: Eh sì,
0: giornata. Calhanoglu,
1: assolutamente
0: gran
1: sì.
0: gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
0: Di più Esposito.
1: di più Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che, no, ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma? Per quanto riguarda le
1: Tutto
0: polemiche
1: nella
0: arbitrali?
1: norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so, cioè dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
0: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
1: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo, e poi piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri, non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio, a me, te l'ho sempre detto, non è che certo piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
0: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
1: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no, che poi è stato anche determinante, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane, un esordiente praticamente, gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E queste qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore più o meno, questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
0: Eh sì, è vero, evidentemente insomma, all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
1: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma in panchina, e gioca il ragazzino, e poi ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti, questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
0: Senti, invece, parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
1: Ma non lo so, ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli, e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, e anche l'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così, ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
0: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
1: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so, e a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco, e questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. abbiamo i laterali quinti che spingono, che sono bravi.

0: bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka io, però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas, e quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene, perché sai, le novità importanti, perché insomma sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me... Se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo, perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no, uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte, e vediamo, che ne so, Zappa Costa che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappa Costa è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre, Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene?
0: Fa bene, perché ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno una differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti, quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale, mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no, per capire, perché sennò facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo,

0: ci vogliono conferme soprattutto, e questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare, e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita, e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce così, a esplodere, nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano, giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non lo
1: seguito
0: conosco
1: anche
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana, poi
1: Certo.
0: magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente, quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: In occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti per la difesa da 6 miliardi e 100 milioni di euro a sostegno di Kiev. Nel corso del vertice dei volenterosi, nella capitale ucraina, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che la lotta per la libertà di Kiev è una battaglia comune, mentre la premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta in videoconferenza confermando l'impegno dell'Italia per un percorso negoziale verso una pace giusta. Intanto, nella notte, l'abbattimento di droni ucraini a Krasnodar ha provocato la morte di due bambini in un asilo. Nel giorno del preannunciato D-Day economico contro l'Iran, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha ufficializzato sanzioni senza precedenti per isolare finanziariamente Teheran. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente statunitense Donald Trump, affermando che l'Iran sta completamente collassando, scatenando la replica del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, che ha sbeffeggiato lo slogan della Casa Bianca, trasformandolo in Make America Angry Again. A 10 anni dal terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il bilancio drammatico di 299 vittime, sottolineando il dovere della ricostruzione e della prevenzione. La premier Giorgia Meloni ha evidenziato come dopo anni di rinvii e false partenze si sia finalmente impresso un cambio di passo, trasformando il cratere nel cantiere più grande d'Europa, mentre il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato la messa a Pescara del Tronto richiamando la forza della solidarietà. Torna in carcere il 50enne Jacques Moretti, già indagato per la strage di Capodanno locale Le Costellation di Clermont-Tana. L'uomo è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di violenza privata ai danni della moglie Jessica Maric, finita in ospedale a seguito di un violento episodio avvenuto nella loro abitazione a Lyon. Sconcerto a Caserta per l'uccisione del 62enne Guido Roviello, pestato a morte in piazza Sant'Anna per le poche monete raccolte con elemosina. La Guardia di Finanza ha sottoposto a fermo per omicidio un cittadino ucraino senza fissa dimora, individuato tramite le telecamere e un filmato girato da un passante durante l'aggressione, da cui emerge anche l'omissione di soccorso da parte dei presenti. Circa 10 familiari della bambina di 4 anni deceduta a Palermo, dopo aver contratto la difterite senza essere stata vaccinata, sono risultati positivi ai controlli. Tra i contagiati, quasi tutti minorenni, nessuno versa in gravi condizioni grazie alla parziale o completa copertura vaccinale, ma restano tutti in isolamento mentre si verifica il rispetto della terapia antibiotica disposta dalle autorità sanitarie. A 2 giorni dallo scadere della proroga al taglio delle accise fissata per il 26 agosto, il governo cerca le coperture finanziarie per evitare un rincaro di circa 20 centesimi al litro su benzina e gasolio. Oltre alle risorse da individuare nei prossimi consigli dei ministri, l'Italia sta promuovendo in sede europea con altri 5 paesi dell'Unione una proposta per tassare gli extraprofitti delle società petrolifere a livello comunitario.
1: Il terremoto del 2016 ha aperto un abisso nel cuore dell'Appennino centrale. Case e chiese distrutte, paesi svuotati, comunità costrette ad abbandonare i propri luoghi. Dentro quell'abisso, tuttavia, è emersa una carezza fatta di soccorso, solidarietà e speranza. Rinascita è la mostra L'abisso e la carezza, visioni del cuore d'Italia ferito dal terremoto e della sua rinascita 2016-2026, promossa dal commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli ETS, a cura di Davide Rondoni e allestita nell'ambito della 47esima edizione del Meeting di Rimini.
2: Facciamo memoria e tesoro della disperazione iniziale che Davide Rondoni, curatore della mostra, ha voluto definire con l'espressione abisso. Poi però accanto all'abisso, nel tempo, con tanta fatica, mettiamo la carezza. La carezza è la ricostruzione, è quell'attenzione, quello scrupolo che dopo tanti anni di false partenze, di macchinosità burocratiche che avevano fatto perdere tanto tempo, che ahimè nessuno ci restituirà, ecco il cambio di passo. E allora, chiamando a raccolta le energie che sono tante, residue ma ancora attivabili, del centro Italia ferito dal sisma, abbiamo messo in piedi una mostra che documenta come è possibile risorgere, come è possibile, dopo che qualcuno magari ha soffiato sul vento della disperazione e della stanchezza, anche riaccendere luce e speranza.
3: Abitare la vita umana vuol dire abitare un paradosso. Tu stesso non ti dai la vita, quindi sei un po' paradossale. Il paradosso lo si può vivere solamente se si accetta che la vita abbia come prospettiva

0: arriva qualcosa che non è nelle nostre forze. Potremmo tutti saper accettare il fato, guardare invece la resurrezione, per i cristiani questo è, come destino della vita, rende diverso la reazione anche in situazioni come questo genere, dove appunto una comunità sa rialzarsi, sa ritessersi, la nostra parla di questo, perché è una comunità piena di speranze. Se fosse solamente fatalista, no.
1: Tra gli artisti presenti con le loro opere alla mostra, Giuliano Giuliani e Graziano Giordani.
2: C'è questa assonanza tra la forza, la resistenza sempre eterna della pietra e la sua precarietà, la sua leggerezza e fragilità. E quindi c'è il prima del terremoto, sembra che non possa accadere, e invece poi è del dopo, della sua distruzione e precarietà, appunto, che rappresenta la pietra ferita.
3: Quest'opera praticamente è stata disegnata come, ecco, rappresentare un po' il terremoto, quindi quella parte più scura è il cratere, quello che chiamano il cratere nel gergo, la parte quella lì è la faglia, quella specie di cicatrice, e poi tutto questo territorio frantumato com'era l'abbiamo ricucito.
4: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, con un rapido impulso instabile dalla Spagna a interessare Francia, Stati Alpini e parte del centro-nord Italia. Al sud invece ancora resisterà l'anticiclone, lo notiamo con la successiva immagine, e qualche breve precipitazione a sfondo temporalesco durante la nottata e mattinata di martedì al centro-nord. E poi invece l'alta pressione che al sud insiste con delle giornate molto calde. Le prossime giornate vedranno temperature anche superiori ai 35 gradi. Quindi Sardegna, Sicilia, regioni meridionali, giornata con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature anche superiori ai 35 gradi per l'appunto. Invece centro Italia e parte del nord, ancora qualche rapida pioggia temporale in mattinata, poi dal pomeriggio migliora un po' dappertutto. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Ben ritrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Il satellite di questo lunedì ci mostra un'Italia inizialmente sgombra da nuvolosità significativa, però vedete la situazione in Europa non è tranquilla, c'è un vortice sui paesi baltici che ci ha interessato in precedenza e ora lo ritroviamo là in alto, mentre un secondo vortice si sta approfondendo sulla penisola iberica legato al flusso atlantico che si abbassa di latitudine e riuscirà a interessare il nord Italia nelle prossime ore, mentre il centro-sud rimarrà più protetto dall'anticiclone. Infatti durante questa settimana ci attendiamo forti contrasti proprio tra l'anticiclone africano da un lato e il flusso atlantico che interessa invece l'Europa, e l'Italia sarà proprio terra di questi contrasti, quindi sono attesi temporali anche localmente intensi soprattutto al nord e parte del centro, con il transito di due impulsi, il primo proprio nelle prossime ore tra lunedì e martedì e il secondo nell'ultima parte di settimana, in particolare tra venerdì e il weekend, che coinvolgerà sempre il centro nord, mentre il sud, come dicevamo, rimarrà ai margini con il richiamo di correnti d'aria più calda dal nord Africa, proprio legate alla presenza di questo vortice sulla penisola iberica, con ancora caldo intenso, valori massimi che aumenteranno con il passare dei giorni, potranno nuovamente tornare a toccare i 40 gradi e anche localmente superarli nella seconda parte di settimana. Vediamo intanto le piogge previste nella giornata di martedì, quando transiterà questo impulso. Già nella notte al mattino fenomeni sono attesi su gran parte del nord e tra Levante, Ligure e Toscana. Poi nel corso della giornata insisteranno soprattutto sul Triveneto, su parte delle Alpi e su parte del centro. Localmente anche interesseranno l'Abruzzo e il Lazio, ma non riusciranno però a spingersi verso le regioni meridionali, che rimarranno invece più all'asciutto. Vediamo le temperature a 1500 metri, che ci mostra proprio questo flusso di correnti molto calde in risalita dal Nord Africa, che torna a lambire nel corso dei prossimi giorni proprio le nostre isole maggiori e il sud. Nel contempo invece aria più fresca è presente sull'Europa centrale, vedete questi colori giallini più bassi, invece le temperature a 1500 metri potranno nuovamente toccare e superare i 25 gradi addirittura, quindi sono valori davvero elevati per la quota di 1500 metri. Quindi le temperature massime torneranno ad aumentare al sud, già nella giornata odierna vedete valori fino a 33-34 gradi, mentre al nord si sta sotto i 30, poi domani valori che già superano i 35 gradi, ma localmente raggiungono anche 38 sulle isole maggiori. Vedete forti differenze tra il nord invece un po' più fresco e il sud più caldo, sarà così ecco per gran parte della settimana. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di 3B Meteo.
1: Si è completato il quadro delle gare domenicali della prima giornata di Serie A, mancano solo i posticipi del lunedì: Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina. Il Milan di Amorim passa 2-1 sul campo del Torino grazie alle reti nella ripresa del neo entrato Tissé al 19esimo e di Rabiot al 22esimo, prima del gol granata firmato ad Adams in pieno recupero. Successo casalingo per 2-1 dell'Atalanta sul Sassuolo con i gol di Raspadori e Krstovic, mentre il Lecce si impone 2-0 a Venezia grazie alle marcature di Gorter e Thiago Gabriel nella ripresa. La Juve vince 1-0 contro Frosinone, ma trema perché Nanildiz, il numero 10 turco, ha accusato un problema a piede sinistro al rientro dalla trasferta e si è sottoposto accertamente al J-Medical. L'esito ha fatto scattare l'allarme in casa bianconera e non si esclude l'intervento chirurgico, con Luciano Spalletti che rischia di perderlo per 2 mesi. Negli anticipi l'Inter ha battuto 4-1 il Monza a Milano e il Napoli in trasferta ha superato 2-0 Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. E Como di Fabregas si muove con decisione ancora sugli ultimi giorni di mercato ed è sempre più vicino a chiudere per il suo nuovo centravanti. La società lariana ha trovato l'accordo contrattuale con Moise Kean ed è pronta a stringere i tempi con la Fiorentina. Sul piatto un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus, che dovrebbe bastare a convincere Club Viola a dare il via libera definitivo al trasferimento dell'attaccante. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io Sport in merito al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale al posto del prescelto Conte, ha confermato il pieno sostegno al nuovo CT. Il numero uno della Lega si è poi espresso sulla Supercoppa italiana tra Inter e Lazio, confermando che si giocherà in gara secca prima di Natale, ed è tornato sulle polemiche arbitrali della prima giornata, invitando la pazienza verso il nuovo metro di giudizio introdotto da Orsato e Messina. Tennis, Flavio Cobolli raggiunge la sesta posizione nel ranking ATP, diventando sesto italiano di sempre a salire così in alto nella classifica mondiale maschile dopo la semifinale conquistata a Cincinnati. Jannik Sinner si conferma saldo in vetta al ranking e sicuro di restarvi almeno sino ad ottobre. Intanto il Masters 1000 di Cincinnati ha incoronato vincitore il francese Arthur Fils nel maschile, superando in finale Francis Tiafoe per 6-3, 1-6, 6-0, e la statunitense Coco Gauff nel femminile, vittoriosa nel derby contro Jessica Pegula per 6-2, 6-4. Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo successo in Ungheria e trionfa nel Gran Premio d'Olanda Zandvoort. Il pilota della McLaren precede sul traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e il compagno di scuderia George Russell. Restano fuori dal podio le Ferrari con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc quinto, mentre il padrone di casa Max Verstappen finisce a muro al secondo giro dicendo addio alla gara. Prossimo appuntamento nel weekend del 6 settembre sul circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia. Prosegue a punteggio pieno il cammino dell'Italia femminile ai campionati europei di pallavolo. A Göteborg le azzurre guidate da Julio Velasco superano con un netto 3-0 le padrone di casa della Svezia, conquistando la terza vittoria consecutiva. Con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14, le olimpioniche blindano il primo posto della Pool D, trascinate dalle prestazioni di Ekaterina Antropova e dalle giocate a muro di Sara Far. Le azzurre torneranno in campo martedì contro la Slovacchia.
2: Sono 19 i gol della prima giornata di campionato. Tre italiani, più Esposito di Tacco, Vergara e Raspadori, e uno italo-svizzero, Alessandro Romano, del quale poi parleremo. Abbiamo affidato un campionato d'eccellenza quasi centenario, 20 anni fa fra i più belli del mondo, a un 65% di pedatori stranieri, perché lo distruggessero anche economicamente, insieme alla nazionale che ha già saltato tre turni mondiali. E adesso dobbiamo anche preoccuparci di Spalletti, che grida al colo, come se quello fosse un ladro, a nome della più illustre società calcistica italiana, che in tempi recenti ha esibito bomber nazionali come Anastasi, Bettega, Causio, Pippo Inzaghi, Baggio, Del Piero. Spalletti scarica la responsabilità sui giocatori. E io mi chiedo, chi è il genio aziendale che gestisce la Juventus, già signora, oggi umilancella? Drammatico interrogativo. Ma ce n'è degli altri, dicono che Malagò e i suoi saggi stiano studiando una riforma importante quanto complicata. Io gliel'ho già detta anche in poche battute, anche adesso, ma lo vedo sereno navigare in questo mare. Le chiedo, non è che per star tranquillo si guardi solo gli highlight?
3: Lunedì 24 agosto, buongiorno a tutti, tradotto significa che siamo a poco più di una settimana, 7 giorni abbondanti. Il mercato, ve lo ricordo, la sessione estiva di calciomercato chiuderà il 1° di settembre alle ore 20. Ho letto tante vostre domande, perché non parli degli arbitri? Ragazzi, cioè, cominciamo adesso a parlare degli arbitri, dopo la prima giornata. De Rossi dice una cosa, il nuovo designatore Orsato dice che ha fatto bene, l'arbitro Di Bello a non concedere. Se partiamo dalla prima giornata alla 17ª, siamo già fuori da tutti i circuiti. Tanto non cambia il gioco è sempre lo stesso, e quindi qual è il gioco? Il gioco è che se Di Bello è un arbitro non adeguato, in generale sarà un arbitro non adeguato, ma se partiamo dalla giornata numero 1 col Genoa che parla con Lopez, con De Rossi, poi fa un comunicato che secondo me risolve nulla, perdiamo un po' di tempo e andiamo avanti, anche perché abbiamo delle cose più pressanti da dire. Titolo il caviale Inter. Perché titolo il caviale Inter? Perché mi avete chiesto in tanti, ma potrebbe esserci l'aggiunta di un quinto attaccante con delle caratteristiche diverse? Mi avete fatto alcuni nomi, cosa pensi di Chiesa? E servirebbe qualcuno? Alcuni nomi io neanche li riporto perché sono assolutamente imprendibili, per ingaggio e condizioni, la mia risposta è che sarebbe caviale inutile oggi su una situazione ormai collaudata e standardizzata, almeno io la penso così. L'Inter è un organico mega, completo, non deve toccarlo, secondo me, deve fare un paio di cessioni, sappiamo quali. C'è questa posizione di Luis Enrique che non è cambiata, ma indipendentemente da Luis Enrique, prendere un attaccante esterno che, come dice Marotta, dovrebbe essere un attaccante di spessore, quindi non un due di briscola, è vero che hai tanti impegni, ma ne hai quattro davanti davvero competitivi. Io non toccherei, per me sarebbe caviale, hai già pranzato bene, hai mangiato benissimo l'antipasto, il primo, il secondo, hai bevuto un ottimo, hai sorseggiato un ottimo vino, hai fatto il dessert, l'ammazza caffè, un grande dolce. Secondo me rischi di abbuffarti, però è chiaro che in questi giorni, siccome il mercato mai è chiuso per chiunque fin quando è aperto, seguiremo questa situazione. Non ho dei riscontri da darvi in questa mattinata di lunedì 24 agosto. Sulle partite di ieri sera, alcuni spunti. Hanno visto un Milan scintillante per 75 minuti. Io sinceramente la parola scintillante la utilizzerei soltanto quando sei scintillante davvero. Ho visto un Milan discreto che ha fatto una buona partenza e che poi nel secondo tempo ha capitalizzato i cambi, e c'è questo vento di C6 che va assolutamente ribadito, perché è un ragazzo che io ho seguito moltissimo a Catanzaro l'anno scorso, un ragazzo per me forte, anzi molto forte, con grande personalità, farà una carriera importante, mi stupirei se non la facesse. Certo, dovremo vedere cosa accadrà quando andrà a pieno regime Moreira, che troverà la condizione, che è stato uno dei grandi acquisti roboanti del Milan. L'avevano mandato in giro per la Serie A come se il Milan avesse deciso il prestito. Secondo me, in una stagione così lunga e considerata l'Europa League, si potrà ritagliare uno spazio molto interessante. Il gol per lui è fondamentale per entrare nella storia, è un vento che ti può aiutare nelle tue rotazioni, sapendo che molte cose possono cambiare davanti con la situazione di Santiago Gimenez, che molte cose sono bloccate per quanto riguarda le cessioni, ma ripeto, per me è un ragazzo interessante. Il Torino è lo stesso Torino di sempre, possono cambiare i direttori sportivi, sarà una mia sensazione sbagliata, c'è questa contestazione in atto. È una squadra che il primo tempo non può giocare una partita alla mercé, come ha detto Abate, però Abate è l'allenatore, la squadra non ha avuto il minimo coraggio per giocare questa partita. Mi sembra con la fotocopiatrice lo stesso Torino di sempre, e confido, spero di sbagliarmi per tutti i tifosi del Torino che ci stanno seguendo e che mi seguono soprattutto con una certa continuità e mi scrivono che non ne possono più e che vorrebbero qui e che vorrebbero lì. Non decidiamo noi o io, vale per Lotito, vale per Cairo. Io dinanzi a situazioni di questo tipo qualche domanda sinceramente me la porrei. L'Atalanta ha vinto e contava vincere all'interno di un'inversione a U sull'autostrada, quasi come se avessi fatto inversione. Devi memorizzare delle cose nuove che non puoi ancora avere memorizzato. Dal mercato dovrà arrivare qualche aiuto, penso che il Sassuolo debba essere rafforzato, e queste due squadre per 7 giorni e mezzo, 7 giorni abbondanti sul mercato saranno protagonisti. La Juventus, intanto Perin è un'operazione chiusa 2 giorni fa, non ieri, trattativa di 5-6 giorni fa, l'abbiamo data per chiusa anche con un video e non c'era alcun tipo di dubbio. Il discorso che coinvolge anche Gravara, destinato ad essere il nuovo vice portiere della Juventus, era un discorso preparato ormai da giovedì, da mercoledì, perché Perin aveva detto sì, subito sì al Palermo, vuole fare un'altra storia, vuole giocare ancora di più, vuole aprire un'altra pagina. E assistiamo a una rivoluzione figlia della strategia, perché la Juve vuole cambiare quasi tutto il possibile, le cose che dipendono dalla Juve rispetto al passato, da Perin, da Di Gregorio e Perin, passi al signor Vicario affiancato dal signor Grabara. 2 o 3 cose, intanto mi stupisce un po' il passo indietro di Cambiaso, anche quando entra non è più titolare, sarà una coincidenza, Mi stupisce molto questo cambiaso diverso rispetto al terzino che è stato. Diamogli tempo. Mi hanno stupito molto le parole di Spalletti, che io ho sempre elogiato, ma che quando parla evidentemente non è sempre competitivo. Intanto dire a Colomani, si vede che non gioca da 2 anni, ti hanno speso 50 milioni, Luciano, volevi soltanto lui, bene? Adesso ha sbagliato un gol, d'accordo, forse è stato tra i peggiori, benissimo, ma io credo che sarebbe anche il caso di evitare determinate cose, perché in partite come queste deve fare gol, gli metti una pressione che non ha motivo di esistere. E poi ha aggiunto, vorrei un altro attaccante con caratteristiche diverse. Io vorrei dire a Spalletti, cedili tu i calciatori, perché non è che fai delle richieste. Avete visto che ha fatto De Laurentiis? Non si può fare. Ti prendo il mercato del Napoli, fin qui è stato un mercato bloccato, ha preso un difensore centrale, ha preso un terzino e non si può fare tutto il resto se non esce qualcuno. Gli vorrei dire, trova tu una sistemazione a Jonathan David. Trovando una sistemazione a Jonathan David e magari lo cedi tu, si possono fare delle cose che secondo me oggi non andrebbero chieste. Vuoi Zirkzee, vuoi Mateta, vuoi Sorloth, chi vuoi, ma ce n'è già uno che guadagna un sacco di soldi e purtroppo per fortuna qualsiasi bilancio è fatto di equilibri che non possono essere messi in discussione alla luce delle spese che sono state fatte negli ultimi anni. E ripeto, se arriva un attaccante da 50 milioni circa, che abbiamo aspettato, che tu hai aspettato, usi il plurale maestatis, per una vita, forse sarebbe il caso, dopo la partita, di dargli una carezza in più, piuttosto che dire quello che si vede che non gioca da 2 anni. Ma l'hai voluto tu, di cosa stiamo parlando? C'è un caos Mateta in corso, perché Mateta vorrebbe liberarsi e i suoi avvocati vorrebbero far valere i loro diritti sul fatto che non esistesse un'opzione di rinnovo fino al 2027 come concordato invece secondo il Crystal Palace nel 2024. È un caos che può incidere per quelle che sono le manovre di mercato. Se volete la mia, io lo prenderei subito. È un attaccante che piace, un attaccante d'aria, un attaccante che per chi in Italia dovesse cercare, sono delle società che cercano, compreso la Juve che l'aveva cercato, compreso il Milan se uscisse Jimenez, per me è un attaccante competitivo. E il bluff su Leao, credetemi,

L'EAU deve essere obbligatoriamente accostata a qualcuno, altrimenti non andiamo a dormire sereni e felici e tranquilli. Ma per me il mercato non è questo. Cioè, mi avete chiesto, io rispondo per educazione nei vostri riguardi. È vera la storia del Milan? Io non ne ho mai parlato. Del Milan che lo dà alla Roma? Io non ne ho mai parlato. Io non ho riscontri. Io questa cosa l'ho spenta. Anche perché Leao, per guadagnare il Milan, per lasciare il Milan, vi chiedo scusa, vorrebbe guadagnare più soldi rispetto all'ingaggio attuale. E il Milan ancora oggi chiede 60 milioni. I paletti che ha messo la Roma li conoscete. Io ho fatto 2/3 nomi, soprattutto 2. Per la Roma, per il ruolo di esterno offensivo. Vedremo come finirà, ma ogni giorno Leao ha una destinazione diversa e per me non è possibile. Dedichiamoci al mercato, sarà una giornata molto calda, ma se molto calda intendo dire le notizie che arriveranno da questo momento in avanti. Vi ho avvertito, gioca la Lazio a Bologna alle 18:30, gioca la Fiorentina Roma alle 20:45, questo lo sapete, ma perché faccio questo riepilogo? Perché il Bologna deve fare qualcosa, la Lazio aspetta Pinamonti, la Roma deve fare un altro esterno offensivo e la Fiorentina è legata a Kane. Giocherà o non giocherà, lo sa soltanto Grosso, sposta, Kane sposta in tutti i sensi. Chiaramente aspetteremmo il nuovo attaccante della Fiorentina per giudicare, ma Ken è un attaccante che con i fatti ha dato un contributo importante da quando è a Firenze. Sposta anche per chi dovesse prenderlo, se il Como facesse un'offerta congrua, per cui l'offerta congrua la racconteremo. Quindi a tutti i miei amici che chiedono, ci dai i voti, chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, a parte che i voti non li danno più neanche a scuola, a parte che i voti sono un esercizio molto soggettivo, io aspetterei la fine della vicenda Ken, perché Ken sposta in un senso o nell'altro. Vi ringrazio, buon lunedì, buona settimana, buone vacanze, buon lavoro e ciao.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta, ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

Stile, fascino ed eleganza, andiamo a passo di danza e poi con la ginnastica, prima la ritmica e a seguire l'artistica.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
9: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
10: Perché fuori, come potete vedere, le foglie si muovono, quindi oggi è una giornata veramente molto, molto piacevole. C'è stato qualche giorno fa un caldo micidiale, un caldo veramente che mi sentivo che mi bruciava la pelle, ma non solo, ho avuto mi vengono le lentiggini anche sulle braccia, sul viso no. Allora, perché? Perché, come vi ricordate, come ci ha insegnato Sabrina, dovete mettere sempre la protezione. Quindi l'acido ialuronico va benissimo, è quello che idrata tantissimo la pelle. Il collagene va benissimo messo dopo l'acido ialuronico. Se la sera volete mettere una crema più rimpolpante, una crema più un po' più grassa che vi aiuta comunque anche a riequilibrare lo stress che ha subito la pelle durante le giornate, lo potete fare, ma il retinolo, mi raccomando, lo fatelo solo la sera. Non lo fate mai come skin care mattutina, soprattutto se poi vi esponete alla luce del sole. Quindi il retinolo la sera, e il retinolo va messo a puntini dove avete magari le rughe che più leggere, ma che vi stanno comunque arrivando, i segni del viso, i segni sotto gli occhi, insomma dove un po' dove preferite. Mi raccomando, per iniziare lo fate 2 volte alla settimana, dopodiché potete, per abituare un po' la pelle, poi potete anche farlo più volte la settimana. Quindi io farei una cadenza il lunedì, poniamo caso, poi farei martedì e mercoledì di riposo, poi facciamolo giovedì e poi facciamolo anche il fine settimana. Una volta ogni 2 giorni, secondo me, si può fare una buona è una buona terapia contro le rughe. E dopodiché mettete questa prima il retinolo e poi mettete questa crema un po' più grassa per la pelle. La notte la pelle recepisce molto meglio. Quello che vi garantisco è che se avete cura della vostra pelle, si vede quando una donna ha cura della pelle, si vede quando una donna ha amore anche, sia perché mettersi a dieta è una gran fatica, ma aver cura del proprio viso non deve essere una fatica. È qualcosa che premia. Io dico sempre, non vado in giro con il culo scoperto, quindi preferisco avere alla mia età più cura della mia pelle e magari avere qualche chilo in più, che essere magra in picca è tutta cosa, però avere veramente della pelle da melone in faccia, retato anche. Quindi abbiate cura della vostra pelle. Ci sono piccoli consigli che vi ho dato. A fine mese arriverà Sabrina, penso la settimana prossima verrà ancora Sabrina, nostra ospite. Non sono ancora riuscita a convincere la dottoressa Setale a farci a fare un'intervista, perché è una persona, è una donna meravigliosa, ma molto schiva, molto molto molto timida. Le ho già dato anche delle le domande che le farò, perché lei mi dice riesco più se colloquiamo, e io gli dico beh, allora porto tutto l'armamentario a casa tua se vuoi, vedrete se non devo andare fino all'ospedale a fare l'intervista, che magari con qualche sua collega magari è più, come dire, si fa un pochino più coraggio. Boh, adesso vedremo, ma ve l'ho promesso e lo vedrete che lo faccio. Non faccio mai promesse a caso, piuttosto non le faccio. Comunque Sabrina ci racconta questo e funziona tantissimo, perché la mattina mi detergo comunque il viso, metto l'acido ialuronico e poi ho un po' o prima un siero e poi la crema all'acido ialuronico, oppure acido ialuronico e collagene, ma sempre comunque prima ci deve essere il viso deterso dalla sera prima, perché comunque ogni crema che mettiamo tende a lasciare una pellicola, quindi è meglio comunque avere sempre il viso pulito. Poi se mettiamo anche un filo di fondotinta, e anche quello, vi ricordate che ce l'ha spiegato, BBSS, insomma quello che è, dobbiamo comunque detergere molto bene il viso, e io vi consiglio comunque un leggero esfoliante da fare una o due volte alla settimana, ma è leggero esfoliante, ma lo sentite, perché quando sentite la pelle soprattutto della fronte o del naso che vi è come se avesse quasi dei peletti mi auguro di no, dei peletti, allora è il caso. Ma potete anche magari farlo con una spugnetta. Avete presente che ci sono le spugnette classiche che vanno molto bene per il trucco, ma ci sono anche quelle spugnette un pochino più aggressive. Vi ricordate che una volta c'era la spugna, di solito non sono bicolor, non sono quelle della cucina, ma ci sono quelle tutte fatte a ondine sopra e poi sotto liscia. Se voi usate, costa un euro o un euro e venti, ma è favolosa. Voi la tagliate, mi prendete una di quelle spugnette, la tagliate a strisce o dritte, poi a quadrata, come preferite voi, come avete più manualità, e questa vi sarà utilissima per, non solo, io per esempio sto usando in questo periodo d'estate e credo che d'inverno sia ancora meglio, l'olio detergente. Ci sono diverse marche che lo fanno, c'è chi ha l'olio, c'è chi ha il burro. Per esempio l'olio però ha bisogno, una volta che è messo sulla pelle, di essere leggermente bagnato, che diventa poi un po' lattiginoso. Ecco, voi pulite bene, detergete bene il viso e poi con questa spugnetta potete o detergere, sciacquarlo tutto e poi togliere con movimenti circolari, andare a togliere ancora un po' di questo trucco. Ovvio, io lo metto il fondotinta per andare, no, non è che mi trucco per andare in spiaggia, attenzione, ma cosa succede? Sempre, lo ripeterò sempre almeno una volta alla settimana, che il fondotinta che dovete

andare a comprare, devi avere l'SPF, cioè la protezione dai raggi solari, almeno a 30. Perché anche se non facciamo, a meno che non siamo sotto casa, ma camminiamo, una passeggiata, qualsiasi cosa, il nostro viso, il nostro corpo è comunque soggetto ai raggi solari e va protetto sempre. Ho trovato di questa azienda giapponese o coreana, adesso non lo so, non mi ricordo, mi pare sia coreana, sì. Questi fondotinta molto leggeri che hanno dentro dei minerali, lo vedete perché hanno proprio questa scritta a pennello giapponese e in fondo hanno una sorta di micro fiorellino rosso, io la distingo per quello, ed è eccellente, è veramente una marca straordinaria. Cosa succede? Succede che questa crema fondotinta va a non solamente a prendere il colore del mio incarnato perché ha dentro dei minerali, ma va a proteggermi. Quindi tutta questa cosa, tutta questa protezione, tutto questo aver cura della mia pelle, sta rendendo bene, l'età avanza, non è che fa miracoli, però c'è da dire che quando ti danno anche meno dell'età che hai, perché e si vede che hai cura della tua pelle, fa molto piacere. Oggi ho conosciuto, per esempio, una coppia di persone, di coetanei. Lei non dimostrava assolutamente la sua età, perché lei mi dice: io, cioè, ho cura della mia pelle, dal collo al décolleté, a tutto. Poi adesso io e mio marito ci siamo messi a dieta, adesso noi stiamo correggendo la nostra alimentazione, quindi la nostra alimentazione è qualcosa di più sano. Infatti lui dice: io prima mangiavo pochissima frutta, adesso non mangio addirittura magari la frutta prima di cena, perché lo sappiamo, la frutta ha comunque un potere saziante. È vero che è anche molto dolce, però se rinuncia al dessert non vedo quale sia il problema. Ora, no, io non sono un nutrizionista, però evidentemente loro sono seguiti da nutrizionisti e stanno bene. Ne giova anche la pelle, bere sicuramente dico che fa l'80% secondo me, perché ho passato un periodo che avevo la pelle spenta e bevevo con qualsiasi scusa, l'acqua con un sapore, sapete che andava di moda qualche anno fa insaporire l'acqua con queste pastiglie effervescenti, non mi veniva la parola, con queste pastiglie effervescenti e al sapore di mirtillo, al sapore d'anguria, al sapore di cola, al sapore di limone, al sapore di pompelmo. Tutte le scuse sono buone per bere e fate benissimo. E io mi ricordo che in un mese ho corretto le mie abitudini e bevevo molto e la mia pelle ne ha giovato tantissimo. Ora io mi sto rendendo conto che con questa posizione nel tavolo della terrazzina è come quasi fosse un podcast. Sono qui proprio più tranquilla, sono seduta e ho proprio questa serenità di stare con voi e non so, queste cose mi appoggio un po' così e chiacchieriamo come se foste veramente nel mio salottino, perché poi in realtà questo è. Le sedie ci sono. Allora, se fosse casa mia, toglierei questo tavolo e metterei delle poltroncine, sapete, quelle in vimini, anche quelle un po' anni 70, oh, le amo, che hanno solamente, ovviamente a casa ci sono, però ci vogliono i cuscini quelli da sdraio, i cuscini quelli super comodi. Ecco, io avrei un salottino tutto di vimini, ma vintage assolutamente, e qui con me a bere qualcosa di fresco, a bere. Tra l'altro mi hanno detto oggi che a Vieste d'inverno fa freddo, ma penso perché comunque è molto esposta a questo tacchettino d'Italia ed è esposto ai venti, e adesso questi venti sono freschi perché fa molto caldo, ma se si mantengono questi venti, e anzi con il freddo, il vento può essere anche veramente molto antipatico. Non so se riuscirei a stare a Vieste, sapete, d'inverno. È una cosa che probabilmente non mi passa neanche per la testa di fare. E quindi è comunque affascinante. È un panorama. Io so che sto pensando di fare in frasca, però ho talmente tante cose da dirvi, perché ogni volta che mi guardo attorno noto qualcosa, tipo non, gli edifici non sono palazzoni enormi,
Assolutamente no, anzi, forse sono un pochino più alti quelli verso, diciamo,

la città alta, verso la città alta, ma sono palazzi comunque di massimo 3 piani. Non vediamo questi enormi, orribili grattacieli che possiamo vedere anche nelle città come Salerno, che secondo me sono veramente un pugno nell'occhio, ma sono bassi quando sono sul mare e sono un po' più alti quando magari vanno verso la montagna, verso la collina. Qui non c'è, qui ovunque giri lo sguardo vedi il cielo, vedi, c'è pieno di oleandri, ed è una cosa che mi affascina tantissimo, perché innanzitutto beh, gli oleandri li troviamo dappertutto, però l'oleandro la prima volta che l'ho visto è stato sul lago di Garda, quindi ho sempre associato l'oleandro scusate, al lago di Garda. Ci ho passato la mia infanzia, ci ho passato un sacco di estati, ci ho passato anche da sola. È una delle cose che, per esempio, ho sempre amato fare, è quando andavo a Salò a trovare i miei genitori, oppure loro mi davano la casa in modo che io potessi passare queste 2 settimane, tendenzialmente era a cavallo tra la fine di luglio e la prima di agosto, avevo queste 2 settimane di vacanze, quindi me ne andavo da sola, ma mi ero serenissima, poi prendevo la mia macchinina, andavo a Salò e pranzavo sul lago, ed era una delle cose che facevo sempre, era il mio rituale, la mia abitudine, la mia coccola, era che andavo in una libreria, generalmente andavo in una libreria, diciamo, come si dice, di proprietà, non una Mondadori, un Aggiunti, una Feltrinelli, andavo dal proprietario, ha un nome che ora non mi viene. Insomma, una libreria, mi viene una libreria libera, cioè di una persona che investe del denaro, che non ha sotto un marchio e quindi sua il rischio e sua responsabilità. Ma insomma, mi piaceva l'idea e ogni anno alle mie vacanze andavo a comprarmi un libro. C'è stato anche quell'anno che magari di libri non me ne andava di comprare, però mi compravo un orologio, un piccolo oggetto, comunque qualsiasi cosa, andare in vacanza e regalarmi, farmi un regalo. Tendenzialmente erano libri, è stato forse un paio d'anni che mi sono regalata degli oggetti, ma tipo un orologio e poi non ricordo delle ciabatte, vabbè, qualcosa del genere, però è molto più figo. Cioè, io sta cosa del, vi ricordate che abbiamo parlato l'altro giorno di quanto per fortuna gli artisti e le star ci portino a buon esempio, a leggere, fanno non solo una stila una lista dei libri che consigliano, e questa io la trovo una cosa bellissima. Quest'anno non l'ho ancora fatto con voi, perché non me ne frega. No, non è vero, è perché per un motivo o per un altro io quest'estate non sto leggendo tantissimo, leggo forse più d'inverno, d'estate sono molto più concentrata nel sopravvivere al caldo, mi concentro molto magari su progetti che a lungo termine, e perdo la concentrazione del libro. Quest'anno però, per esempio, sono ritornata sui libri di scuola, in un certo senso mi sono tornata a studiare, quello che era diciamo così le varie nozioni ma particolari dell'alberghiero, perché oltre ad essere una color design, io comunque la mia scuola superiore è stata l'alberghiero. Ma mi serviva di ricordare, perché sapete quando non fate per tanto tempo una cosa, ma perché non vi serve per lavoro, perché a casa non lo fate, è tipo un fondo bruno per fare delle salse o per che ne so, non lo fai a casa, non vai dal macellaio, mica, senti Salve, mi dai che mi chieda 2 chili di ossa, non lo fa nessuno, cioè magari lo farò. Ma sì, però sono più attratta da cose un pochino più gentili, per esempio, e ce l'ho qui, il dashi, lo so, palo in frasca, lo so, non fa niente, il dashi è un brodo giapponese leggerissimo, che sa vagamente di pesce, per quindi è una zuppa che si può tranquillamente come dire, accostare anche al tofu, perché c'è una frase molto bella che adesso ve la leggo, e dice: si dice che un buon cuoco si riconosce dalla bontà della sua zuppa,
Non un pasto complicato con tante portate o un delicato soufflé, ma una semplice zuppa. La natura umile di questo piatto è quel che lo rende una cartina tornasole. Non ci si può nascondere dietro una presentazione elaborata. Il successo sta nell'usare gli ingredienti migliori e abbinarli bene, insaporendoli nel modo giusto, cuocendoli quanto basta per far emergere i sapori base. Ho letto questa cosa, sì. Ho ancora i libri di scuola? Però questa cosa me la ricordavo perché ho comunque sempre mantenuto i miei appunti. Però cosa dice il dashi? Per fare il dashi, che secondo me lo facciamo fare ai giapponesi. Aspetta, eccolo qua. Allora, per fare il dashi ci servono delle strisce di kombu, che è un'alga, e poi acqua fredda e 15 grammi di scaglie di bonito. Bonito? Capite? No, anche no, perché comunque sia la meraviglia è meraviglioso questa zuppa perché dentro poi ci puoi mettere del porro che hai magari già fatto cuocere, dei pezzettini di verdura che sono appena appena morbidi, ma non verdura sfatta, ci puoi mettere dentro del tofu o del cipollotto se ti piace. Allora io ho semplicemente rielaborato il dashi perché il bonito non si trova da noi, devi andare nei negozi apposta. E allora cosa ho detto? Ma ascolta, ma se il pesce è quello, e ho visto che è pesce essiccato, perché non usare la nostra bottarga? Quello è. Almeno uso il mio pesce, non devo diventare matta. L'alga ci vuole, ma l'alga quella la troviamo dappertutto. Ora lo sappiamo che la troviamo dappertutto, l'alga kombu. E la cosa carinissima è, io l'ho trascritto, portare a bollore dell'acqua fredda, metterci dentro due filetti o tre di alici sott'olio e di salate fino a infusione e a sfusione di questo, oppure se non ci sono le alici hanno un costo, la bottarga ne ha un altro, oppure un cucchiaio di bottarga grattugiata che dà una nota molto, molto intensa è molto iodato come sapore, quindi dobbiamo comunque stare attenti, a seconda anche di quanto brodo vogliamo fare. Qui vediamo, parla di un litro e mezzo, un litro e mezzo, sì, un litro e mezzo, secondo me quattro zuppe ci stanno, fate 2 litri, non sbagliate, e quindi aggiungete semplicemente quel qualcosina in più, e poi ovviamente non va a bollore, va sobbollito, quindi va fatto sobbollire e poi filtrate. Deve essere una cosa buonissima. E quindi non mi interessa tanto fare cuocere le ossa come per poter fare, che ne so, il fondo bianco che è la base di tutto. Quindi stavo cercando di rielaborare. Quindi io non mi trovo a leggere i libri per svago, ma mi ritrovo a rileggere i miei libri di scuola e a comprarne altri. In realtà ho a casa tutto quello che mi serve perché nella mia vita ho sempre collezionato anche libri piuttosto costosi di cucina. Perché c'è sempre da imparare. Non sarò mai la prima donna che ti dice: ah, faccio tutto io so fare tutto. Non funziona così. Quindi mi piace l'idea di imparare sempre e di rispolverare vecchie tecniche, di rispolverare qualcosa che dici: caspita, ma io questo non lo faccio da una vita, fammi vedere un attimo. Guardate che non c'è niente di male. Non c'è niente di male a dire: sai che non me lo ricordo. Avere un vuoto di memoria, oppure che io lo chiami in un modo e tu lo chiami in un altro. A me piace questa cosa, a me piace questa umanità nel non essere perfetti. E comunque questa cosa mi riporta a quando la ricetta dice cipolla, cipollotto, cipollotti. Voi avete, ma sapete come usare le cipolle? Voi le usate nel modo corretto. Anch'io, che amo le cipolle follemente, amo le cipolle follemente, mi capita di non badare a cosa sto usando perché mi interessa solo che la cipolla debba esserci. Quindi magari non c'è quella che cerco io, però vabbè, c'è quella bianca, però mi rendo conto che è molto diversa. Per esempio, la cipolla dorata, che è molto dolce quando è cotta, ma punge quando è cruda, va benissimo per i soffritti, i brasati e le zuppe. È favolosa.
La cipolla rossa di Tropea, che non dovete, ce ne sono in giro tante di cipolle rosse e non sono di Tropea, sono solo rosse e ve ne accorgete perché pizzicano. Pizzicano quando le mangiate. Oggi, per esempio, a pranzo c'erano dei fagioli di

Spagna, li chiamo, non so se, penso si chiamino così, secondo voi, io non mi ricordo i nomi delle persone, mi ricordo i nomi dei fagioli, comunque, conditi con queste cipolle. Scenograficamente è meraviglioso, cioè dici, cavoli, tu hai studiato come color design, vai in studio di architettura, ma non ci penso neanche, io ho studiato quello che mi va, perché adoravo questa tornare sui colori, ma li uso nei miei piatti, meglio di così. Comunque, la cipolla rossa di Tropea è dolce, quasi zuccherina e non vi pizzica in bocca, ed è questo che capite se il vostro fruttivendolo vi ha fregato, perché hanno anche dei prezzi decisamente molto diversi. Va bene per insalate, crudi o marmellata. Io ho fatto una marmellata di cipolle di Tropea che ancora Mauro se la sogna, ed è un peccato mangiarla in un panino con l'hamburger. Fate quello che volete, per l'amor del cielo, però una composta fatta, una marmellata fatta con le cipolle di Tropea, i formaggi secondo me sono la cosa migliore. Poi c'è la cipolla bianca, è delicata e molto acquosa. Sughi veloci, frittate in agrodolce. Ci sono, per esempio, ci sono delle ricette della zuppa di cipolla che nasce in Francia, che usano la cipolla bianca proprio perché è acquosa, proprio perché si sfalda. Bene, non sappiate che non è esattamente così. Io uso la cipolla dorata perché? Perché è sempre comunque molto dolce quando è cotta, infatti si cuoce almeno 40 minuti solo la cipolla con il coperchio e poi tutto il resto, e quindi a me piace molto di più, ha un sapore più pieno, ha un sapore più corposo, è sempre molto dolce e mi piace. Però questa cosa della cipolla bianca va fatta anche in agrodolce però a pezzettoni grossi. Oppure c'è la burrettata. La burrettana, scusate, è quella larga e piatta, generalmente è piccolina. Quella è in agrodolce al forno o va messa negli spiedini. Fate un figurone, ma fate un bel pezzo di carne di manzo con una bella burrettata, fate un figurone. Lo scalogno va bene per una vinaigrette, per le salse, per un burro composto o semplicemente anche per un risotto che non vuole avere troppo il sentore. C'è un libro di Cracco, tra l'altro, che dice se vuoi fare il figo usa lo scalogno, una cosa del genere. È molto bello, quello è un libro azzeccatissimo. Poi c'è il cipollotto, crudo o saltato o grigliato, è eccezionale, è veramente buonissimo. E si usa anche per il dashi, si usa anche a pezzettini, ma deve piacere ovviamente. Io personalmente lo farei leggermente sbollentare nell'acqua, dopodiché lo metterei serenamente nel mio brodo con del tofu, così accontentiamo tutti. E poi c'è la cipolla giarra, scusate, come potete sentire c'è il mio Filippo che sta protestando, cipolla giarra. La giarrattana è dolcissima, quasi senza pungenza, al forno intera, insalate o come contorno. È quella grossa così che sembra la burrettana, ma è giarrattana, che è molto più grossa, ma è straordinaria. E poi c'è il porro va utilizzato tantissimo, si utilizza tantissimo per le vellutate, le torte salate, per i risotti. Potete fare anche sbollentare per far ammorbidire la parte verde, potete usarlo come nastro. Qui ho un cane cretino, cosa ci volete fare? Io non, adesso non è che io mi posso alzare, posso aprirgli, però Filippo, lui mi sente che sono fuori, sente, e vuole uscire. Non le posso neanche sgridare, perché che cosa lo sgrida a fare sto cane? Quindi se l'avete sempre utilizzate nel modo sbagliato, non fatevene un cruccio, non è un problema. Fate sempre, allora, tranne quelle, le burrettane o le burrettate, queste non hanno grossi problemi, scusate, non hanno grossi problemi. Diversamente, ecco, il porro per i risotti, io farei i porri per le zuppe, il porro per i risotti non lo farei, a meno, perché è molto dolce. Mamma mia, è come quando avete i vostri bambini che vi chiamano all'infinito, mamma, ecco, lo sentite, io non ho un bambino, ma ho un nano, un super nano Bagonghi che mi sta chiamando all'infinito. Io ora vi devo salutare, vado a aprire la porta a Filippo, ci vediamo domani, sempre qui, nel giardino incantato di Vieste, e vi mando un grande bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

36 palinsesti. Un solo canale sul 403 del digitale terrestre. Accedi a

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, certo. Sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito. Il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera dai che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché insomma, sai, diventare campione del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba, e quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che e gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: di titolare. Sì, anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità, e quindi in questo momento secondo me Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto, no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuto un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda, ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio me ne ricordo ma non riesce di accostarli a questo qua.
0: Comunque, c'è chi ha scomodato anche Magher, il giocatore algerino,
1: tacco di Allah, male.
0: Sì, tacco di Allah, sì,
1: il
0: sì.
1: Tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi sì, invece fa. Non ha passato le visite mediche, è stato rimandato al mittente,
0: sì.
1: Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare, siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
0: che tutto funzioni, che tutto subito bene alla prima giornata.
1: Sì.
0: Cialanoglu, gran gol, ma niente di nuovo, insomma si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì veloce che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile quello lì, veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali, mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma?
1: Per quanto riguarda le polemiche arbitrali. Tutto nella norma? No, è che ci vorrebbe, no,

0: Bruin e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato il rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo, io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo, assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità, il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa, è durato tutto un tempo. E poi piano piano, niente di nuovo, queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri, non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica che vince di corto muso e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio, ammetto, l'ho sempre detto, non è che piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante e invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì. Soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, Cissé, cioè che voglio dire, cioè, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E queste qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore più o meno, questo qui poi lo vedremo, però intanto un ragazzino è stato buttato dentro titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Sì, è vero, evidentemente insomma, all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, e ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato e anche all'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli. E se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga. Ce n'ha, non lo so, e a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco, e questo qui ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. abbiamo i laterali quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni.

0: che saltano l'uomo e creano superiorità numerica come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì.

0: sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como ci fa, continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo, perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma. Sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte, e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto, ma fa il terzino destro. Vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori. È chiaro, giocare a tre, Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè, sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene, perché ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi, se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione. Nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto, e questo è.

0: è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro a questi allenatori.
1: Sì, sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato seguito.
0: Non lo conosco bene, ti dico la verità.
1: Che deve anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera,
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio. Ti ripeto, mi prendo qualche settimana, certo. Poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
1: Sì, sì, assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. Quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre che, da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06

0: certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: E poi Diouf, 2 assist e premio di MVP della partita. Grazie.
3: Ma abbiamo faticato un po' nel primo tempo, nel trovare le giocate pulite, merito anche all'avversario che ci ha messo in condizioni di fare scelte diverse. Non siamo stati puliti dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto anche un po' di frenesia, nonostante l'abbiamo sbloccata abbastanza in fretta.

0: E poi siamo andati un po' in confusione, ma è merito anche dell'avversario che non ci ha permesso di trovare e di fare quello che è stato il nostro piano gioco. Siamo un po' innervositi perché una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità e anche di pulizia nei gesti tecnici, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ci ha aiutato il fatto che l'abbiamo portata sul 2-1 subito dopo l'intervallo, e poi abbiamo ritrovato la serenità e la lucidità nel fare quello che dovevamo fare dall'inizio.
1: Prego.
2: Buonasera, mister. Buonasera. Sportiva. Lei ieri ha detto in conferenza il mercato è un po' bastardo, no? Però a volte può anche aiutarvi. Nel senso, domanda un po' cattiva. Oggi abbiamo visto un Bonny entrare come un leone, almeno abbiamo visto entrare molto bene, si è battuto molto, molto, molto bene. Il fatto che si parli un po' anche di una punta in ingresso, del fatto che l'Inter si può rinforzare, magari può aiutare anche a motivare, e l'eventuale ingresso di un'altra punta può aiutare anche a motivare questi ragazzi che ci sono dall'anno scorso?
0: È una domanda da fare individualmente a loro, quello che pensano. Io vedo un Bonny che cerca di migliorarsi, di lavorare sodo come tutti gli altri suoi compagni di reparto, e mi fa piacere avere a disposizione un gruppo di 4 attaccanti che cercano sempre di migliorarsi, che lavorano sodo, che hanno come esempio un capitano che trasmette tanto a questo gruppo dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista dell'ambizione, di quello che è. E per Bonny, per Pio, è il secondo anno, credo che sono abituati anche un po' a giocare nell'Inter, a giocare a San Siro soprattutto. Noi siamo tutti contenti di quello che è il loro lavoro, di quello che è il loro apporto, come siamo contenti anche di Idrisso, di Mosconi, di quei ragazzi che ogni tanto sono presenti con noi. Idrisso ultimamente è fisso per le condizioni di quelli che sono tornati dal mondiale un po' in ritardo. D'altronde siamo contenti di tutto il gruppo e di tutto quello che è la nostra rosa in questo momento, di come lavorano, di come sono calati subito nel cercare di fare il massimo per la nuova stagione che è appena iniziata.
1: Prego.
3: Sì, ciao Cristian.
0: Buonasera.
3: Complimenti per la vittoria. Perché un mese fa vi ho detto pazza idea, parlando di Diouf come quinto di destra? C'era, perché non eri c'era da convincere anche lui? Poi ti chiedo se anche Pavard può giocare in questo ruolo, secondo te. Grazie.
0: Pazza idea perché è arrivato a 20 e passa anni e non credo che abbia mai fatto l'esterno, non credo che abbia mai fatto il quinto, perché da quinto devi pensare un po' anche alla fase difensiva. Però a me, per caratteristiche, per quello che è l'imprendenza, per il coraggio, per il modo di, quando appena vede la porta si esalta e ha quella personalità e quella follia di andare sempre alla ricerca dell'uno contro uno, a me piaceva in quel ruolo, mi piace tuttora. Poi a margine di miglioramento è una soluzione in più che noi dobbiamo avere, soprattutto a piede invertito, quando può rientrare dentro a campo. Oggi l'ha fatto vedere anche sul gol di Pio, che è andato sul fondo, quindi sul suo piede debole. E oggi è stato un po' timidino, ma anche per colpa nostra, anche un po' per merito dell'avversario, che non ci hanno permesso di trovare le giocate pulite. Ecco, io sono strafelice di avere un giocatore con quelle caratteristiche. Benji, secondo me, è meglio da terzo, perché c'ha questa pulizia nel dare e andare, perché ti dà anche un po' di solidità in fase difensiva, perché è bravo anche sulle palle inattive. Ma no, non ho mai pensato a Benji, se no qualche idea ogni tanto l'ho avuta come quinto.
1: L'ultima, prego, in mezzo.
4: Buonasera mister.
0: Buonasera.
4: Biasin di Libero. Mancano 10 giorni, un po' meno, alla fine di questo lunghissimo mercato. Pensi che manchi ancora qualcosa alla tua rosa o sei soddisfatto così?
0: Io di mercato non parlo, anche perché ho a disposizione un gruppo di giocatori che danno l'anima ogni giorno, nel quotidiano, che hanno questa voglia matta di essere competitivi, che hanno voglia di vedere giocatori che alzino il livello, che ci permettono di pensare partita per partita a quello che sono i nostri

0: obiettivi. Il mercato è sempre quello che è e io non vedo l'ora che finisca, perché ormai mi sono rotto le balle di rispondere sempre a chi arriva, a chi parte, chi e mi crea un sacco di disturbi mentali, e io quando ho disturbi mentali perdo le energie, perdo anche la lucidità, e non vedo l'ora che finisca. Credo che il presidente oggi è stato molto chiaro in quello che sono state qualche voce per quanto riguarda qualche giocatore nostro. Noi sappiamo che ci prendiamo quello che abbiamo fatto stasera di buono, ma analizzeremo meglio quello che non abbiamo fatto di buono oggi, consapevoli del fatto che non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, e iniziamo già a pensare a quello che sarà la partita di domenica, che è la cosa più importante.
1: Grazie, buonasera.
2: Indicazione.
3: Allora, per quanto riguarda Beriascili, non è arrivato. Una domanda su Beriascili, giusto? No, è la seconda, qual è?
4: Rafa Marini,
3: scusa, non ho capito male. Rafa Marini ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e sono contento per il ragazzo, perché il ragazzo è un buon giocatore e ha bisogno di fare una partita del genere. Per quanto riguarda il Napoli solido, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà, perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto due o tre situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita, potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
5: Mediaset, questo signore davanti con la maglietta,
6: ecco, mister. Sono qui, mister, buonasera. Le volevo chiedere se questa possiamo definirla come una vittoria, tra virgolette, che arriva dalla panchina, nel senso entra De Bruyne e segna, entra Vergara e segna, testimonianza della qualità e della profondità della rosa. E le volevo chiedere anche un giudizio sulla prestazione di Højlund, che ho visto che si è sbattuto per la squadra, però non ha avuto grandi occasioni per buttarla dentro.
3: Højlund si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco, deve stare tranquillo perché tanti gol li farà. Per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
5: Sono anche di Napoli, in fondo lì, la mano alzata.
7: Buonasera.
3: Sì, sì, vedo.
7: Ecco, le volevo chiedere di De Bruyne, questa gestione subentrando alla panchina come jolly in qualche modo, che ha spaccato la partita e ha deciso la partita, è un trend che può essere un leitmotiv del suo Napoli, cioè gestire un campione come lui e tirarlo fuori magari fresco per stappare la partita?
3: Può essere così. Innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile, gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti, e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.
5: A chiudere Napoli Magazine, questa signora con il vestito rosso.
8: Sì, è stata una partita dove il Napoli ha dimostrato.
5: Il microfono.
8: Il Napoli ha dimostrato carattere dall'inizio alla fine, insomma, ha lottato fino alla fine. Ecco, c'è stato anche. Forse, insomma, le volevo chiedere, ho visto che dava delle indicazioni a un certo punto a Lobotka. Pensavo, perché insomma le chiedeva di abbassarsi e permettere a Spinazzola di alzarti, le volevo chiedere spiegazioni insomma su questo.
3: No, c'è stato un momento in cui facevamo fatica a uscire con la palla e la Lobotka si abbassava a creare superiorità numerica, soprattutto perché creavamo un buco dietro le spalle dei centrocampisti.

0: cose del genere.
1: Ultimissima, diciamo, come dicono i bambini.
2: Sì, sì, la radio ufficiale del Genoa. Volevo chiedere al mister se se la sente di commentare sull'episodio del primo gol del Napoli.
0: Io non ho mai commentato, credo, da 20 anni, credo, forse se erro, forse una volta, forse, ma non ho mai commentato sugli arbitri, perché poi l'ha visto così, il VAR l'ha visto così, la prossima volta potrà vedere diverso, non commento, perché poi dopo è troppo facile commentare dopo e dire. Quindi è una cosa che posso dire, che comunque il Genoa ha fatto una bella partita, sapevamo delle difficoltà della partita che andavamo a giocare.
3: Falling to have control of the ball. I think we had completely control of the first half. We had a little bit a lack of aggressivity, but we want to control the first game of the season. We want to control the game first, to feel the game and then to kill the game. I think we start the second half really well. We scored 2 goals, and after the 75 minutes, our legs were gone. And the physicality was not there. And our team, when we cannot press and we cannot have the ball, we have difficulties in the games. I think we arrive at this game. You look at our players, and we didn't have many preseason games with 90 minutes the same player, and I think we are paying the price of that. You saw Adri is still far from the condition that he should have. Luka Modric, that's why we managed Luka a little bit. I think we controlled quite well until 75 minutes, and then was a different game.
4: Andiamo da Antonello Gioia e poi Letizia.
5: Grazie. Mister, buonasera, complimenti. Volevo chiederle se è soddisfatto della prova difensiva di Chukwueze, visto, no, che eravamo un po' tutti curiosi di capire come avrebbe difeso. E poi Diego Moreira oggi non l'abbiamo visto. Lei lo vede più a destra o a sinistra? Ha detto che è un quinto, però a destra o a sinistra?
3: No, he can play both. He can play both. He's going to play more on the right also. And I think it's important, especially in the big clubs, you need to have 2 very good players per position. So, and Moreira and Chukwueze, they have a specific characteristics that is hard to find. When you don't have Chuko, you can put both at the same time, but when you have Chuko, you need another guy with the same characteristics playing there for the team not feel a lot the change of, for example, Salemakers. Salemakers wants to drive the ball inside all the time. It's a different type of game. So you can play both sides. They are going to play together sometimes, but they need to fight for the position.
6: Ciao, buonasera mister, congratulazioni. Ieri hai detto I love Sisse, stasera we all love Sisse. E poi, visto che sei un perfezionista, stiamo un po' imparando a conoscerti, c'è qualcosa che non ti è piaciuto stasera? Che cosa?
3: It's hard. I don't want to be tough with my players. I really love the game that they did until 75 minutes. Then I felt was the physicality. It was more my fault, because we need to be more prepared to start the season, than their fault. I think we, when I look to the team, we have potential to do more. I really enjoy the way that the guys that were on the bench, they get inside the pitch, Salemakers, the speed, the power, all these things. I really love the my players today. Of course, we have a lot to do. So I think was clear after 75 minutes is a thing that I suffered a lot. Everyone was nervous a little bit, but that is more my fault than their fault.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Benvenuti cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi è quasi un salottino vero, perché siamo nel bar della spiaggia al Green Park. Siamo ospiti, Nexon Channel è ospite di questo villaggio per famiglie, dove ci sono un sacco di nani volanti, un sacco di bambini, un sacco di genitori, un sacco di sole, un sacco di mare, è tutto un sacco. E io sono qui ad accecarmi con questo sole meraviglioso. Ora, non sono una persona che, non è che non amo il mare, attenzione, o dove mi metti io amo stare, mi piace il mare, mi piace la montagna, mi piace tutto ciò che la nostra meravigliosa nazione ci offre. Però mi sono resa conto che siamo arrivati alla seconda metà di agosto, quindi la prima metà l'abbiamo fatta, eppure questo per agosto ce lo siamo levati dalle palle, no? Come diceva il cavaliere, vacanze di Natale 1983, Covelli, il cavaliere Covelli, comunque anche questo Ferragosto e via. Quindi stiamo arrivando verso una nuova tappa, le ultime due settimane. Ho letto un articolo molto carino a tal proposito che parlava ci sono delle cose da fare prima che l'estate finisca, e mi piace molto questa cosa, perché in sé, soprattutto quando si è molto giovani, cos'è bello? È bello creare amicizie. I bambini, i ragazzi fanno amicizia in una maniera impressionante, velocissime, probabilmente perché non ci sono pregiudizi, probabilmente perché hanno solamente voglia di condividere le cose belle. E lo stesso anche i ragazzi, perché abbiamo qui al Green Park c'è il Junior Club e il Young Club, quindi che va dai, se non ricordo male, dai 14 ai 18 anni. E gli animatrici sono veramente molto bravi a coinvolgere i ragazzi in questa cosa. E io mi sono chiesta, probabilmente è un mondo che non mi appartiene, per il semplice fatto che non siamo mai stati in famiglia, non siamo mai andati nei villaggi turistici, quindi non ho avuto modo. Diciamo che le persone che io riuscivo a conoscere erano quelle che magari facevano parte dell'albergo o gli amichetti che incontravo in spiaggia, però non c'era nessuno che una figura che raggruppava tutti, che ti faceva fare i giochi insieme, che potevi dividere a squadre. C'era proprio una cosa un pochino diversa. E io credo che soprattutto adesso, dove c'è anche l'uso di cellulari dai 14 anni in su, spero, mi auguro, c'è anche questa nuova amicizia, possono anche nascere nuovi amori, perché quelli sono sempre nati, no? Sono sempre nati gli amori estivi, dove per un paio di mesi ti scrivevi quando tornavi dalle vacanze e poi ognuno per la sua strada, perché è normale. È raro che questo amore estivo si può perpetrare nel tempo, ci si aspetta ancora per un'estate e quant'altro, ma non lo so, forse, ma c'è da dire anche che è molto più facile adesso rispetto ad un tempo, perché ci si colma la lontananza, si colma con le videochiamate. Lo vedo io, che ho con mamma che mi chiama tutte le sere più o meno alla stessa ora, e non è che non sento la mancanza di mamma, sento la sua mancanza, mi manca il profumo della sua crema Venus, mi manca il profumo della cucina, mi manca la profuma della nostra casa, che in un certo senso anche in estate però sta di camino, perché il papà è quello, l'ha detto, al camino. Penso che, tra l'altro, una delle cose che mi farò fare appena arriverò a casa a fine settembre sarà la cotoletta alla milanese e la peperonata, perché per me la cotoletta e la peperonata di mamma sono una delle cose più buone in assoluto. Però stavamo dicendo, 9 cose da fare prima che l'estate finisca davvero. Fare un bagno quando la spiaggia sia quasi svuotata, quando il sole non brucia più e nessuno ha fretta di andare via. Che tra l'altro non sono l'unica, so di non essere l'unica, è probabilmente l'ora più bella per me, cioè l'ora che va al tramonto, l'ora dalle 18:30 in poi, è l'orario che il sole davvero non scotta più, però ti permette ancora un pochino di assimilare i raggi solari, quindi fa ancora, diciamo che fa anche meglio rispetto all'arco temporale del pomeriggio, diciamo dalle

0: 11 fino alle 4, 4 e mezza il sole è meglio stare attenti, è meglio non prenderlo sotto gamba. Mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate. Un fico.
1: Posso intervenire anch'io nel tuo programma?
0: Ma ciao!
1: Ah, salve, ma cari ciao! Amici, mi trovo a passare. Ho visto ma Simona ciao. Che stava facendo il gossip. Andate, mi voglio fermare anch'io almeno a salutare gli amici. Non sono mai stato nel tuo salottino. Mi puoi ospitare?
0: Benvenuto, benvenuto. Allora, stavamo parlando delle cose da fare prima che l'estate finisca.
1: Ah,
0: una delle quali è fare il bagno quando la spiaggia sta per svuotarsi, quando il sole non scotta più, quindi sono le ore comunque del tramonto, la golden hour si dice.
1: Sì, sì.
0: E quindi abbiamo questa cosa, no? di poter godere della spiaggia senza il brusio allegro del pomeriggio.
1: Sai da chi, se ti posso, sai da chi è nata la famosa frase golden hour?
0: No.
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Ma davvero?
1: Perché si è sempre chiamato tramonto. Storicamente le più belle canzoni anche sono fatte al tramonto. Da adesso che hanno iniziato a fare tutte le locandine delle attività, delle cose con l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto anche noi. E quando tu vai a chiedere all'intelligenza artificiale no, perché è una cosa al tramonto, in automatico ti mette questa golden hour.
0: Ma sai, allora, pensa che l'intelligenza artificiale, questa famosa ChatGPT, io non la conoscevo.
1: O Gemini,
0: eccetera. Me l'ha fatta conoscere mia sorella, che gliel'ha fatta conoscere sua figlia, la maggiore, perché l'ultimo anno di liceo aveva bisogno di utilizzare, diciamo così, in parallelo un altro cervello, perché studiava quattro materie alla volta, e mi ha detto ma sai che mi uso questa app qua e mi aiuto e mi aiuta a risolvere i problemi di Eri Lu, che è l'elementare. Io ho detto, davvero fai? Sì, sì, perché a volte, sai,
1: certo,
0: ti si intrippi con la logica dei problemi e magari rischi di fare una sciocchezza.
1: Certo.
0: Quindi Gemini è un più ragazzo.
1: Quella
0: non ti dà la soluzione tipo 3 più 2 è 5, non ti dà questa soluzione, ma ti dice come arrivare alla soluzione. E è anche un modo intelligente per una madre spiegare come alla figlia, che magari è un figlio che è inceppato, come arrivare alla soluzione. Ma mia nipote, la più grande, mi disse: zia, ti faccio delle foto perché questa è la golden hour ed è perfetta. E io ho detto, però, sapendo che mia nipote parla bene l'inglese, ho detto, ah, caspita, mi piace questa cosa, invece del tramonto. Invece, guarda te,
1: sì,
0: lei l'ha assimilata da...
1: Male che le ChatGPT o quelle che sono le intelligenze artificiali poi influenzano anche poi, ovviamente, il linguaggio comune di tutti quelli che sono il pubblico generale.
0: Certo,
1: ma lo sai,
0: certo,
1: cosa è successo anche, che è stato molto carino? Proprio parlando di studenti, come hai menzionato tu, un professore per un compito ha inserito un prompt. Sapete che le intelligenze artificiali puoi inserire dei prompt per dargli le spiegazioni per arrivare a fare quello che è il richiamo. Ha dato agli studenti un compito con una frase da sviluppare, però ha nascosto dentro un prompt invisibile che solo l'intelligenza artificiale legge, dove c'era scritto scrivi monsone. C'era scritto in questo prompt invisibile: devi inserire la parola monsone in quello che fai. Quindi ha dato il compito ai ragazzi, i ragazzi hanno iniziato a fare i compiti, su 38 ragazzi in una classe 35 non hanno superato il compito, perché hanno fatto fare all'intelligenza artificiale il loro compito, e di conseguenza quel compito c'era la scritta monsone.
0: E sgamati.
1: Sì, perché i ragazzi, la cosa brutta è che non hanno letto. Cioè, hanno fatto fare tutto il tema all'intelligenza artificiale, non è che l'hanno riletto, corretto, eccetera. Ah, bello, fatto, pronto, stampato, andato, e quindi hanno consegnato il tema pronto. E in tutti c'era questa parola monsone, che non so, il Giacomo lo, i fusi come immobile monsone, dato il montaggio spiego.
0: Così imparate il cervello, dovete usare quello che tante persone non usano. E noi purtroppo che siamo circondati da gente, alcune sono persone e altre gente. E la gente, voi sapete come io la penso, la gente è il male, no. La gente è il male, perché

0: Lasciamo stare.
1: Allora, come, scusa, ti interrompo. Sto vedendo passare. Venite qua, tutte quante voi. Venite qua.
0: Loro sono le mie preferite. Amiche, venite qua, amiche qua. Del salottino delle amiche. Guardate, loro sono le mie girls.
1: Dai, venite qua, che siamo in diretta televisiva. Passate dietro. Dai, allora, così se vuoi facciamo due chiacchiere con loro. Venite.
0: Lei è Ari.
1: Lei è Ari. Ecco, visto che abbiamo prima intervistato in Yes We Are, abbiamo intervistato lo staff d'animazione, giustamente c'era anche Donatella. Vieni, Donny, c'eri anche tu.
2: Non è che non sei,
1: in questo caso, ecco, che andiamo a intervistare anche loro. Ma è il tuo salottino delle amiche, non è il mio, quindi intervistale tu, senti com'è andata.
0: Intervista, io devo dire, allora, loro sono delle ragazze speciali, perché non sono solamente bravi, si applicano, però sono quelle che usano il cervello, ed è la cosa che dicevamo prima, la gente è il male.
1: Adesso usano il cervello,
2: vabbè. Lui ha sempre da ridire, il nostro cervello è spesso.
0: Allora lui ha sempre da ridire, lui deve sempre fare quello, invece allora, tipo mamma e papà, è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ma è molto meglio che il poliziotto buono fingo
1: venite
0: di essere
1: qua,
0: cattivo.
1: È arrivato anche Andre, venite staff animazione, venite qua così salutiamo, è arrivata anche la capa animatrice che ha finito adesso tutte le attività, è arrivato anche là.
3: Hola muchachos!
0: Con uno spagnolo da migliorare.
1: Esatto, lo spagnolo è da migliorare, tutto lo staff ovviamente a quest'ora va a finire quelle che sono le attività, hanno fatto il gioco aperitivo, hanno fatto il gioco in spiaggia,
0: ha vinto Ilaria.
1: Ci abbiamo il bagnino di Bergamo,
3: sempre presente.
1: Grande. Ma aspetta, non abbiamo presentato Stefano. Lui è il figo.
2: Il contattista acquisito.
1: Sì, lui è il figo. Cioè,
0: lui si presta.
1: Il conquistatore.
0: Se hai bisogno di qualsiasi cosa, Stefano va ovunque. E risolve i problemi.
1: C'è tutto. Bravi ragazzi. Bene, allora buon pranzo.
0: State andando a mangiare voi adesso? Bravi.
1: Allora, il mini club, stavi dicendo.
0: No, il mini club è fatto di queste tre meraviglie. O anche lo Young è fatto di lei, è meglio che sia là in fondo perché ha una voce tuonante.
2: Ciao, e ci sono
0: sentite, sei in spiaggia, c'è caos, ma tu la senti la Nati?
2: La senti la Nati.
0: E poi la cosa carinissima è che tra di loro comunque si prendono anche un po' in giro, però c'è questo modo di non prendersela.
2: No.
0: Perché non lo si fa con cattiveria. E questa cosa è un legame che comunque a me piace molto tra di loro. Calcolando il fatto che vi dicevo che la gente è il male, le persone sono il bene, queste sono personcine e usano il cervello, e io lo so. Abbiamo lei. Lei è fantastica, perché mentre Mauro sembrava una sera parlare ostrogoto, e lei interpretava tutto quello che diceva perfettamente e lo spiegava a chi avrebbe dovuto capire al volo.
1: E lei lo ha capito al volo. Mentre Paris, che è la Paris, che è la famosa regina
0: di Zamunda. No, lei è la principessa
1: di
0: Zamunda.
1: Con il suo schiavo che è
0: Gabriel,
1: che è principessa di Zamunda, ovviamente. Dai, noi scherziamo,
0: ma sono veramente ragazzi fantastici. Ora vi lasciamo andare a mangiare, tanto noi ci comunichiamo in giro.
2: Sì,
1: Grazie alle ragazze del mini club.
0: Dai Gabriel, tu ricordati il campetto da calcio, mi raccomando.
1: Perché Gabriel ha un compito che è quello di aprire e chiudere il campetto da calcio, che se se lo dimentica poi è un casino.
0: Però so che un attimo internos, dobbiamo montare le reti per fare ma ci siamo tutti noi.
1: Siamo 80 cervelli per montare una rete, quello è il problema. Ecco, e torniamo sempre al problema.
0: Ci serve in questo caso un solo cervello, che è il suo, e tutti gli altri muscoli.
1: Perfetto,
0: dai,
1: benissimo.
0: Va bene, no?
1: Bene, grazie ancora.
0: Ragazzi, ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo a pranzo.
2: Ciao.
1: Scusa se sono intervenuto a gamba secca in Gosvip, ma era carino vedere le tue, perché ti piacciono proprio.
0: Sì, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, ma mi piacciono. Mi piacciono perché seriamente sono delle ragazze che usano il cervello, però sanno essere anche leggere, che non vuol dire superficiali, ma che vuol dire essere leggere, sapersi, come avevo detto prima, si prendono un po' tra di loro in giro, beccando magari dei punti un pochino di tipo quando arriva Natalie è un vulcano. cioè ha urlato un ragazzo,
1: si chiama Natasha,
0: Natasha, ok, io ci ho

0: per questo deficit dei nomi. Natasha ci diceva, urla un ragazzetto, che lo vuoi un palloncino? No, te ne do due. Così. E a me piace, mi piace questa spontaneità derivata comunque sicuramente anche dalla loro giovinità, perché hanno 19 anni. Potrebbero essere tutti figli nostri.
1: Tutti figli, sì,
0: avendo noi zitti, potrebbero essere nostri, hanno 19 anni, cavoli. Se calcoli che mia sorella 42 anni, Ginevra fai 20. Potrebbero essere, se noi ce l'abbiamo 45,
1: potrebbero essere nostri figli.
0: Comunque è molto bello perché hanno preso una, stavano purtroppo andando un po' allo sbando a livello di organizzazione e sono stati ripescati e si stanno divertendo anche loro.
1: Che è quella parte fondamentale.
0: Perché si stanno divertendo anche loro per il fatto che quando hai una rotta, se sei allo sbaraglio non ti diverti neanche più perché
1: più
0: non sai esatto. Quando invece hai una rotta da seguire ti diverti perché sai quello che stai facendo, come lo dovresti fare, e quindi le regole ragazzi sono importantissime, lo sappiamo benissimo, come diamo le regole ai nostri figli. Che tra l'altro vi devo leggere questa cosa che mi è capitata ieri,
1: ecco, leggi, dici.
0: Aspetta,
1: poi avendo mentre tu cerchi, avendo la libertà di essere tranquilli, poi ti puoi godere, come dicevi prima, anche la famosa golden hour, nel senso che arrivata una certa hai fatto tutto a posto, tutto pronto, e allora puoi andare a divertirti. La regola
0: allora,
1: è dai,
0: allora no, aspettate, ve lo ricordate il programma su Real Time di qualche anno fa, dove c'erano le tate, c'era Tata Lucia che era la capa suprema di queste tate, dove andava a insegnare alle famiglie e dava delle regole a queste famiglie, aiutava le famiglie perché spesso si fanno figli e non si ha proprio la prontezza di e il tempo a volte di educarli. Però io sono quella che ora sarei cattiva nel dirvi non fateli se non siete pronti, perché poi se li subiscono gli altri. Comunque ovviamente è uno scherzo, non l'ha detto veramente Tata Lucia, ma dice: se gli schiaffi non dovessero bastare, privateli del sonno, svegliate i vostri bambini ogni ora e picchiateli con un asciugabano bagnato, non lascerà segni e voi otterrete sottomissione ed ascolto. Io ho riso più del dovuto, io ve lo giuro, ho riso più del dovuto, perché è meraviglioso. Ovviamente non l'ha detto Tata Lucia, anche se Tata Lucia è stata veramente uno spiraglio, un faro,
1: un pioniere,
0: sì, un faro per alcune famiglie, come dare veramente una rotta a questi bambini. E io me le guardavo e vi assicuro che la cosa che ripeteva più spesso era: i bambini senza regole sono dei pazzi furiosi. Se voi non siete in grado, è difficile dare le regole ai bambini, perché è difficile, perché dovete impegnarvi, perché dovete ascoltarli, perché dovete farvi ascoltare, come disse Mauro, e al momento non l'avevo capito tanto. Io sono tuo padre, se ti dico di no è no, ma non, e non te lo devo neanche giustificare il no, perché devi capire anche cos'è il rispetto della figura. Poi ti spiegherò anche cosa sono i no, ti spiegherò perché no, perché mia madre mi diceva spessissimo no, non vai, e poi dicevo: ma perché no? Perché è meglio che piangi tu che io. E già questo non ci ho messo tantissimo a capirlo.
1: Entriamo nel mondo anche proprio del
0: montessoriano di mia madre.
1: Sì, dell'ansia, che poi piango io, significa che già io sto arrivando, cioè che ho fatto qualche cosa che so mezzo morto, mezzo rovinato.
0: Perché se piangi tu è perché ti sei fatto male, o perché io ti ho vietato di uscire, o ti ho vietato di andare in discoteca, di fare diverse cose, o di uscire la domenica pomeriggio con una compagnia, perché all'epoca quella compagnia non mi piace. Però se piange mamma è perché te non stai benissimo, non stai messo proprio benissimo.
1: Perché c'è qualche problema.
0: C'è qualche problema. Quindi questa era la regola di mia madre, che come tutte le madri di una volta è: non farlo perché muori. Stai attento a questa cosa, ma sei matto? Se cadi muori. Se lo mastichi muori, se lo mandi giù muori. Era così, era questa anatema meravigliosa che mamma perpetrava nella sua fantastica educazione montessoriana,
1: quella che diceva la Nanni, era un po' tipo uno di quegli interrogatori che sono vietati a Guantanamo, dove ti mettono seduto con il panno bagnato e ti frustano, ma
0: non lascia segni,
1: non lascia
0: però
1: segni.
0: Riuscirete a sottometterli.
1: Una volta si diceva: mettili sul gas e fagli addormentare. No, cioè,
0: ah, vabbè,
1: anche
0: con
1: quello
0: che costa il gas non fatelo.
1: Esatto, quello
0: meglio uno straccio bagnato, non lascia segni.
1: Ti ho interrotto, stavi parlando della Golden Hour, ti lascio continuare.

0: Grazie ancora, quindi.
1: Ma sai che no, dovresti star qui perché è molto lontano e io non vedo. Quindi non capisco.
0: Tu hai mezz'ora, che ancora una decina di minuti più o meno alla fine.
1: Dai, no, ti faccio io non compagnia. Vedo.
0: Ti faccio
1: non
0: compagnia.
1: Vedo,
0: neanche
1: però,
0: io, mi devo mettere gli occhiali.
1: Allora,
0: dicevamo
1: che le cose da fare prima che l'estate finisca davvero è mangiare qualcosa che esiste davvero solo d'estate, come un fico aperto, una pesca troppo matura o un pomodoro ancora caldo d'estate. E noi lo facciamo. Perché qui, tra l'altro, non lo sapevo, ma qui ci sono piante di fichi ovunque. Ovunque ci sono piante di fichi. Io
0: fichi e fichi d'India anche, perché attenzione,
1: fichi e fichi d'India anche nel giardino che ci sta ospitando, nella casa qui a Vieste, ci sono dei fichi d'India molto molto belli. E ci fai caso, quelli all'ombra sono ancora acerbi, ma quelli dove il sole gli sfonda sono belli maturi. Forse non lo so, però
0: non fare verso.
1: Non faccio verso.
0: Ti stava già
1: no,
0: la detto, collina, forse... ti stava no. prendendo la collina.
1: Allora, ragazzi, dovete sapere, è vero che non è venerdì e non di solito il venerdì noi nel nostro salottino parliamo di cucina. Dovete sapere che c'è una ricetta che devo fare, che mi si è fissata nella testa, che è una crema di fichi d'India con l'astice blu.
0: Vabbè, fate vobis.
1: Sì, tra l'altro l'astice blu, come tutti i carapaci, come tutti comunque i gamberi giganti, il suo la sua testa e comunque il suo guscio si può utilizzare non solo per fare una bisque, ma anche per, se la metti nel microonde quei tot minuti, credo, ma pochissimi minuti, si secca a tal punto, potete frullarlo, fate come si fa con la farina, setacciarlo, e viene fuori una polvere che sa di mare in maniera talmente intensa e rossa.
0: Sai che tutto quello che sa.
1: Perché a lui piace il pesce, ma non deve sapere di pesce.
0: Esatto.
1: A lui piacciono i gamberi tantissimo, ma non devono sapere di gamberi. Ma per fortuna che sta con una chef, che sta con una cuoca, che cerca un attimino di. Ma tutte le cose. Ah, tra l'altro, ho visto una ricetta fantastica, è vero, ragazzi, scusatemi, è solo lunedì, ma ho visto una ricetta dove dovete lasciare i gamberi a marinare nel Campari.
0: Oh, mamma mia.
1: Pigliare i gamberi e ficcare nel Campari, così c'è tutto un procedimento da fare e questi gamberi saranno rossissimi. Vi darò la ricetta venerdì, però devo fare assolutamente la brava, non devo farmi prendere voglia di.
0: Qua al ristorante non possiamo chiedere se ci danno la cucina e ci fai sti gamberi al Campari?
1: No.
0: Per piacere, devo aspettare fino a quando torniamo a casa.
1: Perché
0: per
1: quelli
0: fare
1: saranno
0: gamberi.
1: Dei gamberi che non sapranno di gamberi e ti piacerà moltissimo.
0: Perfetto.
1: Ma no, perché ci sono dei procedimenti da fare. Tipo, prima devo fare dello sciroppo, ma non sciroppo normale. Poi devo fare, appassire o comunque ridurre il Campari. Mentre il Campari sobbolle con un fiammifero, gli devo dar fuoco in modo che tutto l'alcol evapori. Dopodiché devo lasciarlo raffreddare, dopodiché devo metterci dentro i gamberi, dopodiché ci devo aggiungere questa sorta di salamoia dolce che è la marinatura, e dopodiché avremo dei gamberi pazzeschi che si possono anche mangiare in questo modo, accompagnati anche con una maionese di barbabietola piuttosto che in un risotto. E voi immaginate il rosso fucsia che avranno questi gamberi con un risotto allo zafferano.
0: Uno mi ha già fatto venire fame, due abbiamo una cucina intera da farte.
1: Tesoro, io non voglio cucinare.
0: Vabbè.
1: Cenare fuori, anche se ormai la sera arriva prima, e forse è proprio per questo.
0: Certo.
1: C'è un tramonto molto più romantico. Fotografare una giornata normale, non il viaggio, non il tramonto perfetto, ma la tua estate così com'è davvero, cioè fare delle fotografie anche ai meravigliosi salvagenti che vediamo in giro, sono bellissimi, ormai hanno i bambini hanno dei salvagenti che sono straordinariamente comici.
0: Sempre più grandi, una volta c'erano,
1: è vero.
0: Ma oggi è la cosa bella, la comodità, che una volta ti ricordi che c'erano i papà che arrivavano a gonfiare e vedevi sti papà tutti rossi a gonfiare sti materassi sì,
1: però c'erano i salvagenti piccoli, io me lo ricordo ancora, il salvagente a forma di balena.

0: che mi comprò papà, che me lo comprò nero e rosso e non nero e blu, perché papà
1: Milan,
0: è milanista,
1: certo,
0: e
1: ovvio.
0: Quindi questa cosa meravigliosa è che erano piccoli. Adesso vedo delle gomme, delle gomme, delle camere d'aria di trattori, che, cioè,
1: esatto.
0: E però cosa succede? Però ogni, diciamo così, ogni spiaggia è attrezzata con il, come si
1: il, compressore,
0: il compressore, il compressore, 20 centesimini. E tu ti passa la paura e ti gonfi tutto quello che vuoi. Questo è carino, non trovi?
1: Sì, no, no, ma ti vedo, una volta c'era quella pompettina a piede, quella rossa che sembrava il Buzz, che vedi, visti i papà che ci avevano le. Ma una volta i papà erano tutti belli allenati per quello, perché va a gonfiare il palloncino, va a gonfiare il coso a mano, va a gonfiare il lettino, va a gonfiare tutto quello
0: io
1: che.
0: Io te lo dirò, vi dirò di più, care ragazze, care amiche. Qua ci sono questi uomini che hanno una panza, tengono una panza tanta, tengono una panza tanta, e sono quelli che magari vogliono la moglie figa, e voi siete così, voi siete bellissimi, però l'uomo c'ha la panza, però dice, ah,
1: perché,
0: guarda quella quanto è grassa, guarda quella
1: no,
0: quanta cosa, e poi loro non danno gli specchi di legno, vabbè, lasciamo perdere.
1: Ma
0: no. Poi restare fuori fino a quando serve una felpa, solo per sentire quel primo momento in cui l'aria sta cambiando. Ieri sera abbiamo finito un pochino prima di lavorare e Mauro mi dice, andiamo in centro città, va benissimo. Poi l'abbiamo trovata comunque chiusa, era ancora piena di caos eccetera, ma com'è cambiata l'aria? Secondo me c'erano 24 gradi, perché ho detto
1: più o meno la macchina,
0: ho quasi freddo, capisci? L'estate comunque non è ancora finita, sta andando verso la sua,
1: appena passato Ferragosto, poi ancora fino a metà settembre ancora c'è.
0: Dopodiché mi vedrete con le orecchiette da elfo e il cappello bianco e rosso.
1: Vedete con la felpa nera, rientra con il suo mood invernale.
0: Quest'anno se la ritrovo, ma non so dove l'ho messa, quest'anno avrò la mia cuffietta francese, di cotone francese, a righe bianca e rossa, con la mia mega felpa nera, che è la mia zona comfort. Ragazzi, ecco quanto è bello stare in una felpa, che però non è una felpa da casa, è la felpa che uso per la mia trasmissione, ed è la felpa che mi coccola, è la mia zona comfort, dove io posso chiacchierare con voi come se stessimo tutte sullo stesso salotto, tutto nello stesso salotto, tutte sullo stesso divano, che ci raccontiamo, che
1: con
0: siamo rilassati, con la copertina,
1: sì,
0: con i capelli sconvolti, con l'incerchietto fatto di spugna, e chi invece ha le tazze da tè, quelle chi vince, chi avrà la tazza da tè o da cappuccino, quello che vuole, la tazza mag più carina o più stupida in assoluto.
1: E poi io marito rientro a casa, voglio vedere mia moglie bella, bellissima eccetera, me la trovo con la fascetta per i capelli in testa, il felpone, cioè no.
0: Ma quando siamo tra di noi, anche semplicemente una mamma con le sue figlie, ma anche con il figlioletto maschio, se
1: certo,
0: vuole collaborare, cioè il papà o ti adegui e ti metti, che ne so io, vi ricordate la cosa del Pippo, come si chiama quel coniglio rosa?
1: La Super Pippo!
0: Ti metti la Super Pippo con rosa e fai parte del nostro club di sfigate, perché è bellissimo, perché io ricorderò sempre, ve l'ho letto l'intervista che di Michela Giraud, dove è stata distrutta, e però dice, ma sapete cos'è? Essere sfigate è un lusso al giorno d'oggi, perché significa che sei vera, e tu che mi dai della sfigata, secondo me hai tanto da nascondere.
1: Scusa, stavo ridendo non per quello che stavi dicendo, ma perché ho visto una scena bellissima. Ho rivisto finalmente una mamma lanciare una ciabatta a suo figlio. Sei stata bravissima. Brava mamma, ti giuro, non vedevo una mamma lanciare la ciabatta al figlio. Bravissima, brava, mi ha fatto ridere sta scena, è stata bellissima.
0: Perché questa, care amiche, è una mamma che non si fa mettere i piedi in testa.
1: Brava mamma, brava, vedi.
0: Questa è una mamma che ci piace, questa è una mamma che vorremmo nel nostro salottino, e questa è una mamma che domani mi intervisto.
1: Domani intervistiamo la mamma, bene, è piaciuta, brava. Allora il tuo salottino praticamente, anch'io vedo poco,
0: 29.
1: Siamo in chiusura del
0: amiche
1: tuo,
0: ci saluta. Vediamo domani, ci vediamo ancora qui a Gosvip al salottino delle amiche, e avremo con noi, se vorranno, intervistate delle mamme che sanno il fatto loro.
1: Ci vediamo domani anche con gli SVR, ovviamente seguiteci, e vai, è il tuo
0: sigla.

0: perché richiama quello che era il modo di fare musica all'inizio di, che ne so, di Pino Daniele, di Tullio De Piscopo, di quelli che abbiamo magari già fatto ascoltare tempo addietro, proprio perché è il bello della musica. James Enese col sax, no? Ti ricordi?
1: Sì. James Enese. Diciamo che grazie anche al fatto che ci siamo trasferiti a Salerno, tu mi stai aiutando a capire, a entrare proprio nella cultura di questa regione meravigliosa.
0: Sì,
1: e
0: poi...
1: quindi mi aiuti anche a tradurre cose che io non, e a conoscere questo funk, Napolitan funk.
0: Sì, è complicato da dire, in effetti. Però ti ho detto, è una cosa che richiama arriva dagli anni 70, no? Da quello che erano i famosi film, i poliziotteschi, no? Quelli dove c'erano quelli che correvano,
1: Thomas Millian,
0: che c'era quella chitarrina che correva, sai, in momenti, le scene,
1: e bombolo
0: che ci prendeva un sacco di schiaffoni su a commissà, ecco, eccetera. Sì. Ma comunque lo sapete che mi sono comprato, ragazzi, ve lo dico, mi sono comprato la tuta da operaio.
1: Sarebbe stata blu navi se l'avessi, però ti ho detto, guarda che quella cacchi ti sta meglio.
0: Esatto, però
1: se non vuoi sembrare uno della siderurgica,
0: oppure sembrare il commissario
1: Logatto.
0: Ti sembro Lino Baffi, è benvenuti.
1: Ma siamo nella sua terra, ciao Lino,
0: siamo nella tua terra, perché
1: ti vogliamo bene.
0: Amici, siamo a Vieste, lo sapete, tutto il periodo dell'estate fino a fine agosto saremo qui in Puglia, saremo qui a Vieste al Green Park Village per trasmettere in tutte quelle che sono le informazioni, quello che è il mondo delle vacanze,
1: e a conoscere anche i nostri ospiti, i nostri telespettatori, perché comunque sia ogni giorno, ogni settimana conosciamo gente nuova e gente che si affeziona al nostro canale
0: e che è molto divertente da fare. Bene, detto questo, possiamo partire, signore e signori. Applausi scroscianti per Simona Monaco al mio fianco. Io sono Mauro Caputi e, come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, canale 403 in tutta Italia e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Vi ricordo che se volete potete seguire il canale sulla pagina andando su nexonchannel.it, andando su Google, googolateci nexonchannel.it e entrerete a trovare la diretta e quindi tutte le nostre trasmissioni che riguardano anche spesso il calcio. Allora, ieri ho affrontato con gli amici che ci seguivano un argomento, cioè il holiday advice. Ti è piaciuto come ho detto holiday advice?
1: Ho detto holiday. Mi ricorda advice. Molto quel Manhattan.
0: Harry Potter. Sì, quando dice lo slang inglese, no? Ieri abbiamo parlato di quello che è la differenza spesso, no, che uno va a incontrare, a trovare tra mezza pensione, cioè formula residence, mezza pensione, pensione completa, all inclusive, perché alcune volte c'è un po' di...
1: Me la spieghi anche a me, che anche a me non è chiarissima, perché io non ho mai fatto le vacanze.
0: Cioè, ma no, fermi tutti, momento triste per Simona che non ha mai fatto le vacanze.
1: No, il momento Oliver Twist dell'orfanetto. No, non ho mai, nel senso che siamo sempre andati negli hotel fino a quando eravamo piccoli, dopodiché, ma hotel senza animazione, dopodiché quando la gente andava in vacanza noi lavoravamo.
0: Bene, allora ecco, ieri abbiamo fatto la distinzione del perché gli italiani vengono ad agosto. Per esempio, guarda, adesso mi giro, scusatemi, salve.
2: Salve.
0: Perché siete venuti in vacanza ad agosto?
2: Perché è l'unico periodo che abbiamo le ferie.
0: Perché avete un'attività in proprio, sì. Ecco, è quello il discorso.
1: Vieni
0: qua con noi. Allora, intanto grazie, sei su Nexon Channel, canale 403 in tutta Italia. La domanda che stiamo facendo agli amici che vengono qui è: gli italiani fanno spesso vacanza ad agosto, quindi perché lo fanno? Uno, perché magari chi è dipendente la ditta chiude, oppure chi è imprenditore.
2: Abbiamo quelle.
0: Voi siete di?
2: Di Roma.
0: Roma, quindi a Roma ad agosto
1: non c'è nessuno.
2: Non c'è
0: si
2: nessuno.
0: Svuota, e quindi di conseguenza perché io chiudere il negozio a luglio, giusto?
2: No, luglio
0: a
2: no.
0: Luglio è ancora pieno. Ecco, però il turismo, sta parlando tanto a Roma di turismo, over tourism, quello non vi porta guadagno?
2: No. A noi personalmente no, noi abbiamo un'azienda, un corriere, siamo un corriere,
0: okay.
2: E nel periodo di agosto cala nettamente, okay. Ma noi siamo un corriere piccolino.
0: Okay, quindi... Quindi bisogna fare anche distinzione da attività a attività, cioè, perché magari la gelateria...
1: Non potrà mai chiudere. Però venerdì abbiamo avuto sempre di Roma
0: un ottico
1: che mi dice: io sono in ferie per 2 o 3 settimane perché a Roma non c'è nessuno e cosa tengo aperto? Sono solo spese. E quindi anche lui dice: Roma deserta, che faccio? Ma adeguo, vado in vacanza.
0: E ce ne andiamo via in vacanza.
2: Infatti,
0: ecco.
2: 2 settimane siamo qui.
0: E quindi
2: e lunedì
0: però
2: ritorniamo
0: agosto.
2: Attivi.
0: Ah, ecco, però sempre agosto.
2: Solo ad agosto.
0: E quindi l'ebbrezza della vacanza, che ne so, più calma a settembre, perché per
2: non
0: esempio io immagino che adesso agosto.
1: E neanche a Natale, figuriamoci, cioè a Natale.
2: Abbiamo 3 bambini.
1: Quanti?
2: 3, quindi lo sport, la scuola. Quindi
0: certo,
2: queste 2 settimane per noi sono il massimo.
0: Il massimo. Va bene, adesso immagino abbiate lasciati al mini club.
2: Ovvio. Vi ringrazio.
0: Bene, grazie
2: buon
0: voi,
2: lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Poi stasera.
0: Allora, avete capito, no? Che in base a quelle che sono le attività gli italiani si muovono e gestiscono quello che è il loro momento di vacanza, anche in base, abbiamo scoperto, anche i figli, perché
1: certo.
0: Noi abbiamo, fortunatamente noi non ne abbiamo figli, abbiamo animali, noi abbiamo dei cagnolini che ci portiamo dietro, ma chi ha figli deve capire anche quello, perché vedi, tu andavi in vacanza in hotel proprio perché magari eravate più in una zona e riuscivate a gestire, i tuoi riuscivano a gestirvi in altra maniera.
1: Ma sai, dipendeva anche dalle zone, perché a mia madre è sempre stata quella che voleva far fare il classico mare ai bambini, però non si poteva fare. Ora, onestamente non mi ricordo in che periodo ci portava, secondo me ad agosto no, però dovrei intervistare mia madre in questo caso. Però era il classico dove commercianti, papà portava la famiglia al mare e tornava, se faceva una o due settimane, ma si fermava il fine settimana con la famiglia, ripartiva, andava a lavorare, certo, tornava certo. Il fine settimana a prenderlo, dopodiché si partiva tutti insieme. C'era anche questa formula. Infatti mia madre non era felicissima perché aveva noi figli addosso, lei da sola. Per fortuna però anche la formula all inclusive di mamma, cioè con le zie, le zie ci facevano giocare. Esatto. Però cosa succede? Immancabilmente tutte le estati ci si ammalava, e il morbillo, e la varicella, e la sesta malattia.
0: Tutte le malattie possibili immaginare.
1: Lei, mia madre, faceva l'elenco ogni anno, se non ero io, era mio fratello, ci ammalavamo d'estate, quindi si passava le giornate in casa.
0: La sorella no, perché essendo l'ultima fortunata lei non si ammalava mai, no.
1: Allora, io ricordo mia madre nel 1984, quando era incinta di mia sorella, eravamo ancora in quella che era la Jugoslavia.
0: Sì, era ancora
1: la Jugoslavia, quindi fu questa vacanza con mamma col pancione e noi piccoletti, e fu l'ultima vacanza, perché poi in tre mia madre si rifiutò assolutamente di andare in vacanza.
0: Non è certo.
1: Da tutti andare in vacanza,
0: sì, no,
1: in cinque, è pesante, è
0: già
1: costosissimo.
0: Noi per esempio eravamo in due, ma vediamo molto spesso qua famiglie che hanno comunque... Ieri sera c'era un papà che aveva tre figlie, di
1: due
0: cui
1: gemelle.
0: Gemelle e una è una bimba e un'altra sorellina,
1: e anche lì
0: è soltanto, cioè nel senso, e vai a portare i costi, le spese e tutto quello che è la anche proprio il costo vivo, perché vai a comprare, adesso vedevo un papà che stava comprando qua il gelato e la bambina mi diceva: mi vendi quella gli Smarties? Sì, pigliamo quella di Smarties, l'altra sorellina anch'io. E sono comunque
1: 4-5 euro, quello, esatto, che è, non so, non so il prezzo.
0: 5 euro e passa di gelato, poi
1: tutti
0: ti puoi prendere un caffè. Sì. Allora ci ascoltiamo un po' di musica, Marco Mengoni e la tua Angelina Mango, che ti piace tanto.
1: Sì.

0: Andrea Sannino con I Neri, per caso, una canzone bellissima, romanticissima. Un po' di romanticismo ci vuole anche in spiaggia, no? Nupo che te, la canzone era Nupo che te, nel senso è un po' di te. Cosa c'è di più bello che dedicare un po' di te? Perché le vacanze possono essere alle volte anche di relax, di coppia. Cioè, nel senso, ci sono questo è un family village, no? Quindi è un villaggio dove ci sono principalmente famiglie con bambini, ma tornando alla distinzione che stavamo parlando, di cui stavamo parlando prima, ci sono anche gli adult only, cioè ci sono delle strutture dedicate solamente a adulti, quindi a coppie, ad amici, a gruppi di amici anche, però magari
1: rigorosamente senza figli, oppure sono ammessi dai 16 anni in su, se non ricordo male.
0: Sì, poi ci sono, allora una volta, giusto per tornare a quella che era la storia, no, del turismo, c'erano i villaggi chiamati, venivano definiti hard, cioè hard nel senso è, attenzione a non confonderci,
1: perché
0: il mondo dell'hard.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
10: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Quanto ce n'è da parlare di animazione.
1: Posso dire una cosa che ho visto? Vieni qua, che non devi sentire nessuno.
0: Sì, dicelo tra di noi.
1: Il DJ, sì. Il nostro DJ Simo, sì. quando noi o io te gli rivolgiamo la parola, perché magari dobbiamo chiedere una cosa, si avvicina a noi zoppicando. L'ho appena visto correre appresso a una paola.
0: Abbiamo sgamato il DJ Zoppo, che dice che è Zoppo in realtà, poi invece Simone, ti abbiamo beccato. Il bello dell'animazione, nel senso, sì. Ieri abbiamo parlato anche con Siberia, che era in un altro villaggio in Campania,
1: sì. Ciao,
0: a Palinuro, salutiamo Siberia e tutto lo staff d'animazione, perché ti ho detto, fare animazione durante

0: tutto il periodo estivo non è una cosa facile, perché comunque tu devi stare 4-5 mesi lontano da casa, comunque a disposizione, comunque a creare attività, inventarti sempre cose nuove, anche perché anche per gli animatori stessi dopo diventa monotono fare sempre le stesse cose. Quindi la furbizia sta nel comunque inventarsi o nel trovare attività nuove da fare. Ecco, per esempio, voi che siete a casa, state partendo, siete partiti o siete tornati da una vacanza, vorremmo sapere anche da voi qual è il percorso oppure lo staff d'animazione che vi è rimasto più nel cuore, perché ci sta, cioè, nel senso, la cosa bella è che poi ti affezioni. Ma prima di partire, partiamo ufficialmente con la seconda parte del programma. Signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 in tutta Italia, perché tutta Italia trasmettiamo, e anche su Teleroma 56. E stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando delle vacanze degli italiani, dove vogliono andare, cosa fanno e come le gestiscono e perché le gestiscono così. Quindi stiamo parlando e stavamo chiacchierando anche sul fattore del all inclusive.
1: Sai che pensavo, la ragazza, la coppia, cioè la ragazza che abbiamo intervistato poco fa, nella prima parte, lei dice: abbiamo tre figli, e giustamente, anche se comunque è una coppia giovane, dice: scegliamo un villaggio per famiglie, perché anche noi riposiamo dal momento in cui scegliamo un villaggio con l'animazione, con un mini club, e ci portano via i ragazzi,
0: esatto,
1: ce li fanno giocare, e io e mio marito abbiamo quel momento di totale relax finché i bambini giocano, sappiamo che siamo al sicuro, e loro hanno quel momento veramente di meraviglia e di relax solo per loro.
0: Il mondo del mini club veramente ci sono, ecco, tornando vedi al discorso dell'all inclusive o della pensione completa, ci sono alcuni staff del mini club in alcuni villaggi che tengono i bambini veramente, non dico H24 ma quasi, cioè li prendono la mattina alle 9.
1: È un super babysitteraggio?
0: No, perché in realtà, cioè, il babysitteraggio è proprio un ad personam, no? Ma lì ci sono delle strutture che permettono anche ai bambini di mangiare. Cioè hai uno staff del mini club di 7-8 ragazze, e quindi di conseguenza queste 7-8 ragazze le portano a pranzo, li portano il pomeriggio a fare posino, li portano il pomeriggio a fare quello. Fanno veramente come se fossero, non dico a scuola o all'asilo, ma è una ludoteca, mettiamola così. Quindi il mini club è inteso veramente come ludoteca che permette di gestire, giocare e stare sempre in compagnia con tutti.
1: Avessi comunque anche solo un bambino, ma in realtà è bello quando ne hai sia uno che tre che quattro, una soluzione, così dici: vabbè, ok, non siamo più una coppia di single, non siamo più solo marito e moglie, siamo ormai una famiglia. Cerco un green park dove i miei bambini possano essere tranquilli,
0: certo, felici e sicuri.
1: E noi fare ancora la coppiettina, perché erano qua dietro di noi che se la chiacchieravano amabilmente.
0: Sì, ogni volta. Se no, dovete scegliere delle località dove magari, ecco, tipo volete andare in Costiera Amalfitana, lì sicuramente ci sono molti meno bambini.
2: Chi si omare? Perché non te ne rende, lo sai che arrivo male. E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano, tu non sei napoletano.